0: tratto tra Legnano ed il bivio per la A9 in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: È finita, finalmente Nicolò va a casa. Allora,
3: e anche ci ha salutato. Dov'è?
4: Vabbè, lo sentiremo prossimamente, grazie al nostro Nicolò Pompei, perché davvero sono giornate intense per il tennis, tennis italiano. E diciamo che Daddari, una notizia fresca che ho appena preso, per la seconda volta ha infilato 6-0, hai capito? 6-0 per la seconda volta.
3: Esatto. Qualcuno me la spiega?
2: Sì, poi ce facciamo fare un disegnino,
4: ma io volevo dobbiamo fare.
2: Scusa, possiamo parlare di lenti in questa terza ora, che lei non sa cos'è un
3: lento. Sì, mi piace. I balletti. Possiamo anche twerkare io la Grace.
4: No, quella è un'altra roba. Il lento è un po' per il limone, scusami.
3: Al giorno d'oggi si twerka. È lo stesso lento.
4: Non ha lo stesso effetto.
3: Vedi, la nostra regia adesso, Leo Di Mano, piace.
4: No, mi rifiuto.
2: Allora, prego Vanessa Gray, diglielo che quando uno balla lento si appoggia.
3: Si appoggia.
4: Ma anche si appoggia. Anche quando uno balla la baciata, si appoggia.
2: Scusate,
4: ma anche quando balla la salsa si appoggia.
2: Abbiamo parlato tantissimo.
3: È la samba.
4: Troppo.
2: Musica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Alle nuvole.
1: Mr. Rain con Supereroi. Ciao, sono il vostro supereroe.
2: Ciao, e cosa farai? Dove ci porterai? Ci salverai? Cosa ci farai?
1: Sono già qui per salvarvi da voi stesse.
3: Senti Armando, sì. Una domanda, ma se tu dovessi chiedere a una ragazza di ballare un lento, come lo faresti?
1: Lo farei come il nostro amico nel vocale, sentiamo.
2: Adesso, tra poco, perché c'è un piccolo problemino tecnico.
1: Cioè, play, dovete
2: comunque
1: premere
2: io,
1: play.
2: Comunque io sono Gray, Sonia, sono play. Sonia, mia sorella, no. Vai.
3: È diventata Sonia.
4: Buongiorno ragazzi, Nando da Pescara. Con questi lenti avete riaperto un piccolo Amarcord. E da lì anche una piccola variante che forse Armando se ne ricorderà sicuro, ma no. Penso pure a Sonia.
2: Pure io.
4: Ricordate pure c'era quello con la scopa, si doveva fare il cambio della dama, poggiando dando la scopa al cavaliere. E poi finita la canzone, lo sfigato rimaneva con la scopa in mano e toccava parlare con la scopa. Non so se ve lo ricordate questo.
1: Sì, vabbè, sì, sì.
3: A me mi ricorda un po' di più il gioco della sedia.
2: Anche a me il gioco della sedia, no?
1: Ancora più, cioè, il gioco della sedia è ancora più vecchio della scopa.
3: Ah, sì?
2: Il gioco della bottiglia?
1: Vecchio che non siete altro. Mi piace il gioco della bottiglia.
2: Obbligo o verità? Bacio, bacio!
1: No, vedi che sempre
3: potremmo giocare
1: pensare.
3: Adesso ad obbligo verità. Armando, obbligo verità.
2: Chi di Yugi?
3: E non risponde.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Terence, Trent D'Arby, Sign Your Name su RTL 102.5 alle 2.20 minuti, tutto live, tutto in diretta come sempre. Il vero nome di Terence adesso com'è, Gray?
1: Sananda Maitreya, anzi, cioè, ho saputo che non è che troppo contento quando lo chiamano Terence Trent D'Arby. Dice no, io oramai sono Sananda Maitreya.
2: E come mai questo cambio così?
1: Alcune volte magari c'è bisogno di vestire altri panni perché vuoi ricominciare anche con la carriera artistica, un'altra modalità. Sì.
0: Però io lo chiamo Terence perché in questa canzone l'ha fatta come Terence Trent D'Arby.
1: Esatto, vero? Mi sembra giusto.
0: Da non confondere con Zendaya, che quella è la moglie fidanzata di Tom Holland di Spider-Man.
1: Sì,
0: eh?
1: Ok, va bene.
2: Che è una grande modella, no?
0: Sì.
2: Che
0: e voi due non siete come Zendaya.
2: Ma per fortuna.
1: No.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaid.it.

0: www.radioanimazioni.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: One Republic con Run su RTL 102.5. Allora, abbiamo parlato di lenti.
1: Ma veramente citato, non abbiamo parlato di lenti.
0: Ha infatti citato il lento, il ballo lento. E soltanto negli anni 60, dicono quelli bravi e gli esperti, nato nei club e anche nelle case private, nelle soffitte, si facevano negli anni 60 e anche 50 i lenti. Mettevano un giradischi, un vecchio stereo del nonno, della zia. E quando tu volevi conquistare il tuo amato, amata, organizzavi la festa e con lento avevi la possibilità in quegli anni di avvicinarti.
1: Era la scusa, insomma.
0: Esatto, ti appoggiavi a lei, lei si appoggiava a te, ti faceva capire.
1: Ti sei fissato con questa cosa che si appoggiava? Sì,
0: perché il contatto era tutto, tu non potevi dire mi ci sta provando, no, il ballo è lento e quindi si stringe un po'.
2: Però scusate, anche al pranzo dei 100 giorni oppure non so, al ballo delle dame del quinto superiore, cioè, c'era il momento del lento dove tu aspettavi che quello che ti piaceva ti veniva a prendere e dici adesso succede, fino a prima o poi si avvicina.
1: E se non ti veniva a prendere, che facevi?
2: Stavi lì ad aspettare.
1: Ah, non glielo facevi capire, non facevi una prima mossa.
2: Cosa bella, ma non esiste.
1: È uno sguardo.
2: Sì, ma tanto veniva, figurati.
1: Figuriamo.
2: Basta fare uno sguardo.
0: La cosa bella per noi uomini è che se avevi una compagna prosperosa, era molto bello. Ciao.
2: Cioè, ti stringo. Ciao.
1: Sei pessimo.
2: Bambina mia, stringimi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: primo album Io canto Laura Pausini, la canzone di Riccardo Coccianti. Adesso c'è anche il nuovo Io canto 2, dove c'è il rifacimento di Umberto Tozzi con di Immensamente, bellissima. Sono le 2:38 minuti, è stata una serata di sport questa sera. Vi abbiamo fatto sentire dagli internazionali BNL d'Italia di tennis la partita tra lo spagnolo e l'italiano
1: Italo-argentino.
0: Voi non vi ricordate più i nomi.
2: Come Dadri e Hogdan.
0: Bravissime.
2: Cioè, scusami. Io ringrazio
1: la Gray per l'assist.
2: Io mi ricordo solo Dardari, mi ricordo. No, sì, Hodar.
0: Vorreste uscire con Dardar oppure con l'altro?
1: Io
0: Dardar.
1: Ci arrestano,
2: No, ma in amicizia.
1: Vabbè.
0: Che il tennista
1: sono
0: oggi...
1: tutti amici,
0: Voi forse non ve lo ricordate, ma negli anni 90 quando guardavate un tennista aveva il braccio destro o sinistro
1: più grosso
0: dell'altro. Oggi invece non è più così, le braccia sono uguali.
1: È perché vanno in palestra.
2: Vedi, si allenano. Comunque io vorrei uscire con Fugnini, con Fabio Fugnini.
0: Sì, ma Fabio Fugnini non vuole uscire
2: con
0: voi.
2: Cioè, visto che mi hai chiesto,
1: non è sposato.
2: Mi sa che sì, ho fidanzato, non lo so, adesso non lo so.
1: La Grey uguale, lo faccio lasciare.
2: No, assolutamente, sei fidanzato, sposato, no, niente.
0: Rovina famiglia.
2: No, per carità, no, quelli fidanzati e sposati,
1: esatto.
2: No. Non ci interessa.
0: Che schifo gli uomini sposati.
2: Per rispetto delle donne, cioè ad esempio tu vorresti una cosa del genere al contrario?
0: La falsità in persona.
2: No, vero, giuro.
0: A false!
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Maria Maria Santana su RTL 102.5. Sono le 2.50 minuti.
1: Sì. Vocalino?
2: No, l'uomo sposato no, l'uomo fidanzato no, rispetto tra donne. Ma va là, va là, perché mondo è mondo in amore, proibito, è sempre piaciuto, sì, specialmente se la carta di credito piena.
0: Proibito.
3: Però alcune volte, cioè, è vero che se una cosa è proibita tu sei attratto o attratta,
0: Ma di solito quando uno è sposato e fidanzato è quello che, insomma, la preda è più quella che il single.
3: Sì, però secondo me è il contrario. Quando sei fidanzato e sposato magari tu dici però invece dall'altra parte se sei single sì, cioè,
0: se hai anche
3: non hai
0: figli,
3: problemi tu.
0: Se hai figli anche meglio.
3: Certo.
0: Se hai figli anche meglio, perché la donna nel suo inconscio o subconscio lui capisce che l'uomo è forte per la procreazione.
4: Ho capito.
3: Cioè, dicono pure, ad esempio, se vai al parco che il papà cucca, il papà col figlio, ma anche se hai un cane, cioè cucchi molto. Quindi devi essere accompagnato.
4: Devi essere accoppiato.
0: Sì, spiego. Nel
4: io ho capito, ho capito perfettamente quello che dici.
0: Cioè, io, siccome ho figli, potrei essere appetibile per voi due, no?
3: No,
4: no.
3: Infatti.
0: Ah, non volete due colpi.
4: Ma come
3: spara
4: si permette?
3: Colpi, il dito nella due piaga, spara!
0: Ho detto due colf, che dite?
5: Sì, sì. Chi? Normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alberto! Già abbiamo finito. Ragazzi, abbiamo proprio finito. Ma stasera mi sento come se avessimo lavorato poco, vero?
4: Stasera ti senti come se avessi
5: lavorato poco. Però c'è Alberto Bisi.
4: Lavorato Nicolò.
5: Scusate, Alberto Bisi chiede ufficialmente se Armando Piccolillo e Silvia Signore possono rimanere. Sì, mi dice di sì. No, io posso andare.
3: Perché vuole noi due? Che
5: io non
3: vado,
5: lo so, vuole voi due.
3: Tagli la siepe e Silvia fa i vetri?
4: Io faccio un balletto se volete.
5: Va bene, io però me ne vado invece.
3: Dove vai?
5: L'abbiamo visto, guaglio! Lip Sync, Funky Town!

0: Funky Town, amici, Lip Sync su RTL 102.5. Qui non c'era niente, non c'era il trucco, non c'era l'inganno, non c'era l'autotune, c'erano solo loro che cantavano, un filo di riverbero, trombe e quant'altro.
1: C'era la musica, c'erano le voci infinite. E noi infinitamente ce ne andiamo a casa.
2: E stiamo andando a nana, stiamo delirando, è la stanchezza.
1: Ci ritroviamo domani,
0: non volete restare svegli? No, Silvia, vuoi andare a casa per forza, Vanessa, anche tu?
2: No, sì, perché no, scusa.
0: Andiamo a prenderci un cornetto.
1: Dai, andiamo a prendere un cornetto. Io ho la crema, grazie.
0: Io marmellata di albicocche.
2: Io voglio... non lo so cosa voglio la brioche col tuppo.
1: Va bene, ci pensiamo domani, è stato bello, ragazzi. I love you, buonanotte.
0: Addio.
2: Anche a Caprileone, in provincia di Messina, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura alla politica, Premier Time al Senato, Giorgia Meloni dà la colpa della crescita zero alle tensioni internazionali, poi annuncia entro l'estate si riparte col nucleare. Le opposizioni attaccano, vive in una bolla, dice il PD. Siete una famiglia Adams, tuona Renzi. Donald Trump è a Pechino, dove nelle prossime ore si terrà l'attesissimo incontro con Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Il ministro Nordio parla dell'anomalia Garlasco, attaccando la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro. Ribattono i legali della famiglia Poggi, precisando che l'appello bis non fu una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze. I magistrati di Pavia intanto allineano gli indizi che proverebbero la colpevolezza di Andrea Sempio tra intercettazioni, impronte e telefonate a casa Poggi. Lo sport con il calcio, all'Inter va anche la Coppa Italia, la Lazio KO all'Olimpico 2-0 per i nerazzurri. Infine il tennis, Luciano Darderi vince una battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro batte lo spagnolo Rafa Kodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Oggi, non prima delle 13, torna in campo anche Jannik Sinner contro Rublev. Ed è tutto. Traffico.
3: Via radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne in atto sulla 1 Milano-Napoli, tra Terra di Canossa a Campeggi in Reggio Emilia verso Firenze, il tratto è chiuso fino alle ore 5, mentre sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni è chiuso fino alle ore 6. Per i percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, eccoci qua al club dei poveri pazzi. La notte dei poveri pazzi. Su RTL 102.5, il Crazy Club. Stiamo aprendo il nostro localino. Ma che bel programmino. Va bene, Wrecked Gomma. Tutto bene? Ça va très bien?
6: Bah,
0: Leo,
6: ciao,
0: Leo Di Mauro, David Bella.
6: Io sarei naso di legno, grazie.
0: Naso di legno.
6: Preferisco, mi tengo il mio naso.
0: Naso di legno.
6: Legno stagionato, tra l'altro.
0: Di legno, di legno.
6: Di legno. Legno. Legno.
0: Va bene. Grazie a voi per la sensibilità con cui ci seguite sempre. A proposito di sensibilità, un saluto a tutti i nostri aficionados. Qui siamo al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, ok? Sottolineato. Siamo pronti anche per aprire subito il nostro localino, ma che bel programmino. Ma io vorrei fare un saluto particolare.
6: Al tuo amore? Al tuo amore?
0: Adesso se incominci questa storia, Leo, se tu incominci ancora con questa storia, io prendo e rimango qua, ti faccio uno scherzo.
6: Devi farlo.
0: Va bene.
6: Devi.
0: Allora,
6: non puoi andartene, devi.
0: Io, Allora, saluto David Bella che segue la regia video del Crazy Club,
6: no,
0: e basta.
6: Perché è così freddo,
0: no,
6: adesso?
0: Basta, basta. Cioè, no, tu adesso non ti saluto più.
6: Non hai via di mezzo?
0: No, non ti saluto più.
7: C'è
0: freddezza
7: nell'aria, ragazzi.
0: C'è David Bella, grazie, che segue anche la regia video del Crazy Club.
6: Cos'è? Che saluto è?
0: Te cosa stai qua a fare?
6: Che
0: ecco,
6: saluto
0: basta.
6: È?
0: No, te l'ho detto, adesso mi prende la botta isterica, ho capito.
7: No, no, calma.
0: David, no, quello che è giusto, David.
7: Peraltro
0: dai,
7: hai detto segue la regia. Seguo.
0: Che
7: dipende
0: cosa?
7: A volte la seguo, a volte.
0: Non ti va bene
7: giro.
0: Il saluto neanche a te?
7: Ma vabbè, io
0: allora chiudo qua il discorso?
6: Allora, okay. Un attimo.
0: Non era in programma questa discussione?
6: Un attimo. Ecco. David, tu sai come addolcirlo.
0: Ma lascia
6: bene. Pensaci tu, dai.
0: Allora.
6: Dai, cominciamo dagli sguardi, no. Dai, guardatevi un po'.
7: Guarda che sguardo, bello
0: che ho. Ma siete veramente delle orecchie.
7: Guarda che bello che sono.
6: Perché, amici da casa, voi dovete sapere, loro prima fanno così, loro si guardano, no? E poi si lanciano dei messaggi. Come fanno le coppiette, so, come fanno gli innamorati.
0: Ma cosa stai dicendo?
6: Succede da qualche mesetto a questa parte. Io non vi ho detto niente.
0: Devo dirlo, scusate, fateci caso. È disperato Leo Di Mauro, la moglie l'ha lasciato, quindi incomincia a dare dei segni di una rara follia che si trova veramente difficilmente.
6: Una rara follia, bellissima.
0: Ti piace?
6: Ti faccio un applauso.
0: Rara follia. Complimenti.
7: C'è stile.
0: Alberto Misi, rara follia, è bellissima. E quindi è vittima di questa rara follia qui. Attenzione, potrebbe essere anche pericoloso. Io non ho detto niente.
7: Potrebbero partire verbali così.
0: Così, sì. Tu se lo stai
7: a random.
0: Io non ho capito la tua versione questa sera, David. Stai dalla mia parte o stai difendendo lui?
7: Una delle due. Io difendo me stesso.
0: Beh, tanta roba, insomma.
6: Oh, prende le distanze.
0: Prende le distanze. Tanta roba, devo dire.
6: Avevo ragione ieri, la coppia che scoppia.
0: State
6: per scoppiare?
0: Guarda.
7: Sì, io ho mangiato tanto, dunque sto per scoppiare.
0: È questo. Tanta roba, anzi, solo per questo vale il viaggio. Va bene. E allora 02 25 15 15 per aprire il nostro localino, ma che bel programmino.
6: Facciamoci sto viaggio.
0: Facciamoci sto viaggio.
6: Via.
0: Amunine. Oh, Brando.
8: Buonasera, RTL. Bravissimi.
9: Ciao. Buongiorno, Crazy Club.
8: Buongiorno, RTL. Un bacio. Ciao.
9: Buongiorno, ragazzi. Pista Tamerano.
10: Buongiorno Leo, buongiorno Albertone, bentornati assieme ragazzi.
0: Certo.
11: Un saluto dal Cantastorie da Vasto.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Bene.
12: Buonasera amicacci. Ciao, buon lavoro Alessandro da Perugia.
0: Alessandro.
13: Buongiorno squinternati, sono Lorenzo il mare in mano.
8: Ciao splendidi, siete fantastici.
0: Grazie.
8: Tutti,
0: mamma
8: RTL
0: mia.
8: Anche mia.
6: Certo. Vai. Certo. Lorenzo il mare in mano ha detto? Lorenzo, il maremmano è un cane, no? Sì. Cioè, una razza di cane, giusto?
7: Maremmano sì, pastore maremmano mi pare.
0: Ecco, avete visto, questo è un esempio di quello che stavo dicendo prima, rara follia. Lui adesso in questo momento è stato convinto di aver parlato con un cane.
6: Ci ascoltano tutti, cani e tutti insomma.
7: Anche
0: cani, come si dice, cani, porci e galline.
6: Tutti. Grazie ragazzi,
0: così,
6: grazie,
0: no?
6: grazie.
0: Caspita, devo andare a mangiare le galline.
6: No.
0: Apriamo oste saracinesche, apriamo ancora, siamo a posto, sono entrati tutti?
6: Sì.
0: E allora sentite che botta di energia.
6: Cosa? Con le galline?
0: Un piccione di
6: no!
0: Hey! Sono loro, Rolling Stones. In the Stars. Come on!

0: Alessandra Amoroso! Ah, bello, bello,
1: Leo, la fai? Chiudi la finestra.
0: David, guarda che sta poco bene, Leo.
1: No, Leo, io sto benissimo. Sto benissimo, chiudi la finestra. Chiudi la finestra.
0: Ma è chiusa la finestra, guarda la tua.
1: Dalla finestra salta di tutto. Vengono dentro le galline, le cornacchie, vengono i pipistrelli di notte. Per cortesia.
0: Le galline le ho appena viste io, gli ho dato da mangiare.
1: Te l'ho detto io.
2: Mamma mia,
1: ragazzi, senti?
2: Peraltro questo era grosso e cattivo.
0: No, sta bene veramente.
1: Le cornacchie ultimamente sono aggressive.
2: Sì, sì, sì. Poi sono molto intelligenti, bisogna stare attenti. Oh.
1: Un po' troppo intelligenti, esatto, per i miei gusti.
0: Mamma mia. Ma ce l'hai lì intorno? Ce n'è una lì intorno.
1: L'ho intravista.
2: Sì. Via, via! Oh, mamma mia.
1: Siamo messi bene.
0: Non lo so, sinceramente. Mi sembra imbarazzante la tua posizione.
1: È un po' imbarazzante.
0: Cerca di cacciarlo un po' più in là.
1: Io? Pensaci tu.
0: Io?
1: Tu hai lasciato la finestra aperta.
0: Roba da fare.
1: Con la scusa delle galline, eccetera,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Ce l'ho su con me stasera. Va bene. E allora, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Per ricoverarsi bene qua con la nostra community, 02 25 15 15, con i vocali, gli sms, i villaggi turistici, quello che volete, le cartoline, le lettere d'amore. E allora 378 378 1025. È una gabbia di matti, e meno male che c'è, tanti dicono proprio così.
1: Esatto,
0: e
1: noi allora li acchiappiamo tutti,
0: tutti,
1: tutti.
0: Ma per entrare c'è una cosa importante:
1: sì,
0: avere una password,
1: sì,
0: sempre, appena iniziate la telefonata, il messaggio vocale, quello che volete voi, anche l'SMS,
1: sì,
0: oppure durante, oppure alla fine. Non chiudete senza la password, se no non si password, va bene? E Leo Di Mauro fa partire dei verbali. Funziona così.
1: Dai, la password di questa notte è?
0: Che cosa?
1: La password di questa notte è questa.
0: E la password di questa notte è questa.
1: Vecchia locomotiva.
0: Bravissimo.
1: Vecchia locomotiva.
0: Volevo adesso te la ricordandotela.
2: Bella.
0: Se te la ricordandotela. Vi piace? Vecchia locomotiva.
1: Massimo. Guarda che abbiamo Massimo.
0: Ciao. Buongiorno Massimo.
3: Vecchia locomotiva.
0: Bravo, subito.
1: Bravissimo,
0: lui,
1: Bravissimo
0: Massimo.
1: Massimo ha quel timore,
0: esatto,
1: no, di beccarsi il verbale, quindi giustamente se l'è sparata subito.
0: Ma adesso sta vecchia locomotiva.
3: Vado cercando la terza moglie.
0: Ah,

0: nuova moglie, vuoi lanciare, come dire, un colpo di schiena, uno scoop oppure sì, un messaggio?
1: L'ufficio a Caprese di Giulianova.
0: Il? Non ho capito, Leo.
1: L'ufficio mio a Caprese di Giulianova, sul mare.
0: Ah, vedi?
2: Ah, quindi devono venire a trovarti lì?
0: È un'agenzia?
3: Sì,
1: ecco. Stabilimento balneare.
0: Un'agenzia matrimoniale con tanto di stabilimento balneare. Sì, bello, sì, sul mare dove?
1: Giulianova.
0: Ah, bene, molto bene. Allora facci sapere se qualcuno, qualcuna ti raggiunge.
2: E come si dice in questi casi? Auguri ai figli maschi.
1: Buona serata. Forza Juve, forza Juve.
2: Sta scappando?
0: Niente, sta scappando. Sta cercando moglie, scusa.
2: Però questi sono gli ascoltatori veri, sinceri.
3: Scusate ragazzi. Ha detto forza Juve, ma questo non è un programma sportivo.
0: No, assolutamente, io non ho sentito.
2: Però era quasi una liberazione, quindi va bene così.
3: Si è liberato così.
2: Sì, sì, sì. Scusa Alberto.
0: Dimmi, sono attento.
2: Allora, attento. Parlavo poc'anzi di ascoltatori veri e sinceri, no?
0: Sì.
2: Come dire...
0: Cosa?
2: A volte non si smentiscono.
0: In che senso non si smentiscono?
2: Perché viene fuori questa verità.
0: Sì. Nuda e cruda, no, vuoi
2: sì,
0: dire?
2: Sì, sì, sì. Che noi comunque accettiamo, per carità.
0: Certo,
2: certo. Cioè, nel bene e nel male ci dicono delle cose. Noi accettiamo tutti.
0: Un attimo soltanto.
2: Senti il prossimo.
0: Va bene. David.
3: Dimmi.
0: Sono attento. Secondo te è tutto ok per Leo?
3: Allora,
0: è lucido?
3: Particolarmente...
0: Sì. No, è... siete lucidi tutte e due, ok. Dimmi Leo, chi è?
2: Prego, si accomodi.
4: Come si dice a Legnano, mandera via chi tutti che mo a vuoi dormire.

0: la grande Tina Turner, the best, è fantastica come sempre qua su RTL 102.5 con la grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados. A proposito di RTL, vi ricordo che oggi alle 15 Max Gazzè sarà il nostro ospite in The Flight. Se ce la facciamo a combinare, insomma, cercheremo di averlo ospite anche intorno alle 4 della nottata di domani, venerdì o sabato mattina.
1: Quindi
0: insomma,
1: no, non vi rimane...
0: Vediamo, o venerdì notte o sabato mattina.
1: Sì. Poi continuate ad ascoltarci, dai, perché tutto può accadere.
0: State con noi, come sempre, è un punto fisso.
1: Siamo in ritardo con il nostro presentatore.
0: Ah sì?
1: Io lo farei entrare, tu che dici?
0: Parliamone, dai.
1: Vai, Giova!
2: Ma cosa state facendo, signore e signori? Non andrete mica a letto adesso che il Crazy Club è aperto?
1: Appunto.
2: Il locale dove regna il buon umore, dove regna soprattutto lui, il nostro re, il signor Alberto Bisi.
0: È molto lusingato, Giovanni. Insomma, ti pagherò veramente un caffè. Non dici, ma un caffè?
1: Con tutte le presentazioni che ti ha fatto.
0: È altro che caffè. Siamo messi in una situazione veramente imbarazzante, ma ci piace così, così tanto. Perché è imbarazzante?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Imagine Dragons. Next to me. Next to me. Sono fantastici, spettacolari. Vecchia. Un po' come noi.
1: Noi siamo delle vecchie locomotive. Loro un po' meno.
0: Sì, sì, sì. Parla per te. È la password vecchia locomotiva, ma ne parleremo anche durante la nottata. 378-378-1025.
1: Non è una vecchia locomotiva, anzi ce l'abbiamo solo noi, è un'esclusiva
0: del Crazy.
1: Esatto.
0: Si
1: chiama Federica.
2: Buongiorno. Cercate la stella polare? Ce l'abbiamo noi qui al Crazy Club. Alberto Bisi! Ciao innamorati!
0: Ma come?
1: Vedi, lo sa anche lei.
0: Ma Federica!
1: Ormai si è sparsa la voce.
0: Ma non è vero,
1: Sì, non è vero.
0: Ma te,
1: è
0: causa tua.
1: Vero.
0: Vedi che danni che stai facendo. Giro, devi, tu stai zitto, Chi taccia consente.
3: Io devo essere sincero, sono in una condizione un po'
0: disperata.
3: Sono combattuto.
1: Siete ambigui tutte e due.
3: Io sono ambiguo, lui non so.
0: Federica, non è così, credimi. A me puoi credere.
1: Non è così, Federica, è ancora peggio.
0: Grazie anche per queste presentazioni molto intuitive e per certi versi anche
1: esplosive.
0: Sensibili.
3: Esatto.
0: Queste presentazioni di grande sensibilità, insomma.
3: C'è tocco.
0: Cioè, prego?
3: C'è tocco.
0: Adesso è riferito a me. Adesso che ti metti in mezzo?
3: No, in mezzo no, al limite dietro.
0: No!
1: Oh!
0: Questa non dovevi dirla. Federica, non crede, sono due poveri pazzi, quelli là, uno peggio dell'altro, sono culo e camicia, credimi.
1: Uno arrossisce e l'altro
0: no. Porno, ma che è sta cosa?
4: So che fare il bastardo in fondo ti piace. Dimmi perché le tue labbra che giurano il falso non mi lasciano in pace.
0: Allez!

0: Senti il finale in coro. Hey! I just wanna live! Ma sono fantastici! I just wanna live, like the ladies say, for the music tonight.
1: Alberto dice: dove la trovate questa musica di notte qui su RTL 102.5?
0: Bravo, bravo, bravo.
1: In viaggio, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Bruno. Grazie per tenermi compagnia. Viaggio da Zurigo a Milano Malpensa e prendo un aereo per andare in Sicilia. Meno male che ci siete voi, se no mi stavo addormentando in macchina. Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao, siamo qua apposta, buon viaggio e rimaniamo in contatto.

0: Hey! Freddie Mercury, il grande Freddie Mercury, con un brano bellissimo e conosciutissimo, Living on My Own.
1: Porci, cani, galline, siamo animali notturni. Ciao Bertone!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Panificio Latte Bianca, presente Fabrizio da Pettina Policastro.
3: Andiamo ragazzi, ciao. È bello e tardi, Luigi da Prato.
4: Bene. Buongiorno Alberto, Gianni Call Position sono, manda Leo e Manuel giù che devono scaricare 30 bancali di grano per le galline, fresco fresco.
0: Vedi? Ma com'è sta storia?
5: Ma tu ordini ma così... No. Da mangiare per le galline come se fosse, non lo so.
0: Ma come mai?
5: Acqua?
0: Mi date al grano.
6: Ragazzi, stiamo reinvestendo i soldi delle multe.
0: Al grano turco.
5: Mamma mia, ragazzi.
0: Come si dice? Al grano?
5: Padano.

0: Crazy Jukebox Disco dedica un brano già pronto per voi, per fare una dedica a chi volete, caro
1: Pietro, cuore
0: cuore matto.
2: Ciao, buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
1: Ciao, ciao Pietro.
0: Ma sei tu cuore matto veramente?
2: Sì, sempre io sono cuore matto vuoto.
0: Ah, bene, bene, da tanto tempo, grande aficionados del Crazy Club. Sì, sì. Senti, parliamo subito di musica, stai viaggiando, vero?
2: Sì, sì, io sto viaggiando come tutte le notti con il mio camion, si deve lavorare, che bisogna fare.
0: E facciamo un bel saluto, grande saluto agli autotrasportatori. Per il Crazy Jukebox, caro cuore matto, Stevie Wonder, Master Blaster, a chi vuoi fare la tua dedica? Bello il brano.
2: Allora dedico a tutti i lavoratori che la notte si alzano per guadagnare il pane, dai.
0: Esatto, salutiamo tutti, non solo gli autotrasportatori, giustamente, un po' tutti i lavoratori della noce, ok?
2: Ok, grazie Albertone.
0: Carissimo, grazie a te per la tua fedeltà. Alla prossima!
2: Alla prossima, ciao.
0: Ciao, ciao cuore. Ciao.

0: Master Blaster. È il grande Stevie Wonder su RTL 102.5. Per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox numero 1.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Anche a Bientina, provincia di Pisa, le 10:69.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez per i nerazzurri. È la Coppa Italia numero 10 su RTL 102.5, lo speciale dedicato alla partita. Ora la politica, bagarra al Senato al Question Time con Giorgia Meloni. La premier apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Renzi va all'attacco e paragona il governo alla famiglia Adams. Al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare. La replica di Meloni. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, l'antivirus non è mutato. Voltiamo pagina. Rubati e rivenduti dati sensibili di VIP e calciatori. 10 arresti in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno nella rete, coinvolti anche appartenenti alle forze dell'ordine. Tra i personaggi spiati anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo. Chiudiamo col tennis e l'impresa di Luciano Darderi che va in semifinale agli internazionali d'Italia. La notte di Darderi che ha battuto in 3 set Kodark dopo una maratona di 3 ore 7-6, 5-7, 6-0 è stata pazzesca anche per l'interruzione dovuta al fumo dei fuochi d'artificio dall'Olimpico per la festa nerazzurra. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campeggi in Reggio Emilia verso Firenze fino alle 5, mentre sulla 26 dei Trafori è chiuso il tratto tra la diramazione di Predusa, Betola e Masone verso Genova, sempre fino alle ore 5. Per i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, la diretta nazionale continua. 24 ore su 24 sempre per quanto riguarda RTL 102.5 la radio. Siamo nel cuore della noce insieme a David Bella e Leo Di Mauro, il club dei poveri pazzi.
6: Beh, Angela questa notte è rimasta chiusa nel camerino.
0: Ma dai!
6: Sì. Non e non vuole più uscire perché ha sentito Luca Cacciatore.
0: Ah, vedi,
6: che è il suo preferito, è quasi innamorata secondo me.
0: È un debole,
6: e quindi
0: sì,
6: ha deciso, sì, lei così ha deciso di non fare lo show qui al Crazy Club e di rimanere lì. Sì. Ma secondo voi è una cosa...
0: No, questa non mi piace questa cosa, eh? Fatela uscire dal camerino, per cortesia.
6: Luca, è tutta colpa tua, comunque.
0: Per cortesia, fatela uscire, invitatela alla presentazione.
7: Luca in questo momento sta annuendo, perché lo vedo fuori onda.
6: Ciao, Luca!
5: Ciao, ragazzi. È il fascino latino, è quello. Perché sono nato a Latina, non per altro.
0: È immaginato.
6: Grande, Luca.
0: Ciao, Luca!
5: Ciao, buon lavoro, ragazzi.
6: Se dici così, quella lì si scioglie. Anzi, si è già sciolta,
0: quella,
6: fai
0: quella,
6: qualcosa,
0: se quella lì è la,
6: quella lì,
0: quella lì è
7: Angela,
0: no, è la presentatrice, una delle, è la più importante presentatrice.

0: del Crazy Club anche, non una
1: sì,
0: delle,
1: sì. È una voce sexy anche. Che voce.
0: Guarda che poi non la fa più,
1: pensaci tu, Alberto. Io? Vai di là per cortesia e cerchi di sistemare la cosa,
2: mi fai un massaggino.
0: Avete finito di...
1: un massaggino?
0: Dai, devi non ti mettere anche tu, per favore. Oh,
1: mamma mia. Ma tanto lei è fissata con Luca Cacciatore.
0: Luca,
1: quindi...
0: vuoi fare un salto qua, Luca? A fare due chiacchiere con questi due, che me li distrai un po'.
3: Il tempo
0: favore.
3: Di prendere un aereo e arrivo.
0: Dai,
3: insomma,
0: ti aspetto,
3: datemi un
0: ti aspetto, vai tranquillo. Vai. Senti, avete finito di caricare poi il frumento, il grano, il frumento sì, per le galline?
2: Sì, sì, abbiamo l'ultimo carico da fare.
0: Vi date Leo, il grano Leo, però, adesso.
2: Però una curiosità, Leo. Sì. Ah, per Luca, mandagli il cariolo, così viene col cariolo.
1: Sì, anche, però ha capito come ha rigirato la frittata? Ah, sì, avete finito per... Cioè, quindi a noi ci mandi di là per sistemare il grano per le galline.
0: È stata l'idea di un aficionato.
1: E tu invece te ne vai con Angela, bravo!
0: Io vado con Angela!
1: Bravo, bravo!
0: Ma avete finito di sparare fake news?

0: Marco Mengoni cambia un uomo. Però non va bene così, no? Non mi piace. No, sembra di dire, di parlare proprio con Marco Mengoni e dirgli: Marco Mengoni cambia un uomo. Cioè, ma cosa vuol dire?
1: Come la metti giù allora?
0: Marco Mengoni con un brano bellissimo, come solo lui sa cantare, cambia un uomo.
1: Mi sei piaciuto.
0: Com'è?
1: Bravo.
2: È convincente e spingente.
0: E il provino, quindi? Posso passare?
1: Secondo me...
2: aggiudicato.
1: Permessi.
0: David?
2: Per me è super sì.
0: Ah, grazie. Vai! Complimenti, Alberto Bifi! Complimenti, è passato.
2: Ecco.
0: Buongiorno, ragazzi. Ma fatemi capire, avete aperto anche un'agenzia matrimoniale?
1: No,
0: hai ragione.
2: Volendo.
0: È Beatrice?
1: Sì.
0: Ciao, Beatrice. Beh, sembra di sì, però, vedi?
2: No, non ancora, però stiamo facendo le carte.
0: Benissimo, tu
2: stiamo
0: sei interessata.
2: Si vicino al pollaio.
1: Quello era il nostro ascoltatore all'inizio del programma, Massimo di Giulianova.
0: È vero.
1: Che parlava di questa agenzia,
0: certo.
1: Non so, un suo ufficio, ecco.
0: Può essere, ma magari lei è interessata.

0: interessata? Sei interessata, Beatrice?
1: Beatrice mi sa che è sempre interessata.
2: Potrebbe gestirlo lei.
0: Comunque ha scritto poi: Alberto, tu sì che sei una vecchia locomotiva, ne inventi sempre una più crazy dell'altra. Ci manda un bacio o un abbraccio. È vero, io sono una vecchia locomotiva, ma sai quante carrozze mi porto dietro? È pazzesco, eh?
1: E va, va.
0: Beatrice, vai, un abbraccio a te. A
1: va,
0: te.
1: Viaggia.
0: Vecchia locomotiva. Viaggi.
1: Appunto.
0: È la password, lei l'ha detta, è stata attenta, eh?
1: Chi non la dice, pam,
0: paga.
1: Sì, sì, becca un verbalino.
0: Tu ne hai già fatti un paio stanotte, eh?
1: Certo, Leo, come no? E questo è il terzo.
3: Abbiamo sulla mano vecchia calda locomotiva. C'è una grande compagnia, Alberto, Leo e David, ragazzi, sì, stanotte mi state facendo morire dalle risate, grandi.
0: Però questo è Andrea.
1: Andrea,
0: sì. Andrea Lisano, mi stavo aspettando un paio di presentazioni belle da parte tua, tra ieri e oggi niente, sotto con le presentazioni, un po' più colorati, stavamo andando bene, Leo, digli qualcosa.
1: Ma infatti ti abbiamo anche accettato, perché per noi eri...
0: Accettato?
1: Sì, sì, sì, l'abbiamo accettato come presentatore, perché sì, lui ha fatto un provino al volo, no?
0: Infatti,
1: se non ricordo male, tutti quanti abbiamo detto sì, secondo me sì,
0: può
1: ci
0: andare,
1: può stare.
0: Per me sì.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Quindi, se non ti va, dillo, Andrea.
2: Sto facendo
1: dillo
2: il prezioso,
0: Dai, esatto. Guarda che... Vabbè, dai, poi ti spiego, devo dirti due cose in un occhio.
1: Ecco. Occhio, perché poi magari si rompono le bottiglie in cantina.
0: No, Leo!
1: Si complicano le cose.
0: Leo, basta! Andrea, mi raccomando. Leo, fai bravo!
1: Quindi cosa gli diciamo per chiudere? Ti aspettiamo come presentatore, giusto?
0: Sì, sì, anche lui, okay, molto bravo. Va aspettiamo bene anche Angela.
1: Angela, ti ho detto che non viene.
0: È uscita.
1: Non è uscita, è rimasta lì. È lì.
0: Va bene.
1: Tranne se vai tu, te l'ho detto, vai da Angela che sai come fare.
2: Esatto.
0: Ma deve già andare il buon...
1: No, vai tu. Vai
0: come...
1: tu. Fidati,
0: di
1: vai
0: chi
1: tu
0: stavamo parlando prima, che ha una capa quanto non
2: Mitico pallone. Luca.
0: Non deve andare lui?
1: Beh, lui...
0: Passare lui in camerino?
1: Lui viene un po' difficile, è a Roma.
2: Esatto. Vabbè. Sta ragazzi, partendo col cariolo, ragazzi.
0: Allora, chi è che sta suonando? Senti che roba, ma che confusione.
1: Apri tu o apro io?
0: Apra tu.
1: Chi è?
4: Ma perché non vanno a fare una partita a pallone sul raccordo nell'ora di punta?
1: Vabbè, sai come si dice dalle mie parti? Su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su

0: 3 nella notte su RTL 102.5, nella notte del Club dei Poveri Pazzi, la notte dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Un salutone anche a Lorenzo Panaio di Buti. Ma guarda che è da tanto che all'inizio del programma non dico Allegri, ogni tanto cambio continuamente tante cose nel Crazy Club, perché dicevo come mai, no, ma è tanto che non dico Allegri.
1: Beh, siamo rimasti Allegri comunque. Sì.
0: No, certo, ma Allegri non lo dico da molto tempo, all'inizio del programma.
1: È vero.
0: Poi, in questo periodo non parliamone, forse avrei continuato a dirlo, forse.
1: Lancio della giacca neanche?
0: No, però avrei continuato a dirlo per correttezza, va bene? Ciao Lorenzo, a dopo!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Renault.
2: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Sì. Coldplay. Mamma mia, fantastici. Don't go to war with yourself. Just turn it on. Hey, someone special. And you can't go wrong. Senti che bel finale, eh? A me piacciono moltissimo. Hey!
1: Buongiorno Graziello!
2: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto!
1: Buongiorno, carissimo!
2: Piccola comunicazione di servizio, sì. Alberto, riguardante il tuo amico, il signor Iron Max, Alberto,
1: sì,
2: che sta facendo tanto il fenomeno per quello che riguarda la situazione sentimentale del signor Deo Di Mauro con i suoi incontri con la divanetta e la poltronetta.
1: Ah, vedi.
2: Ecco, chiedeva il signor Iron Max,
1: sì,
2: gentilmente una pomata intima rinfrescante dopo essere uscito ieri sera con la signorina Elettra Vaseline. Quindi avrebbe bisogno di qualcosa di rinfrescante, Alberto, se lo puoi aiutare, lui ne sarebbe molto grato. Mi ha chiesto di chiederlo personalmente a te.
1: Grazie a te, ringrazia anche lui, ma io di rinfrescante non conosco niente. Del ghiaccio?
3: Magari.
1: Potrei consigliare del ghiaccio, ma non ho nessun consiglio a dare come rinfrescante. Come
4: potrei proporre una cosa? Un po' di acqua asciutta.
1: Acqua asciutta. Ecco, sì. Può essere un buon rinfrescante, sì, l'acqua asciutta.
4: Una doccia di acqua asciutta.
1: Guarda, ma un bel cestino di ghiaccio bollente a questo punto,
4: Bello.
1: Ci può stare? Adesso dal ghiaccio ho pensato al ghiaccio bollente. E il discorso è fatto, e ancora una volta grande Alberto Bisi, complimenti.
3: Bravo.
1: Complimenti. Ho trovato la soluzione.
3: Grazie anche a Graziello.
1: Grazie Graziello.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Un saluto anche dalla signora Celine.
3: Salutacela.
1: La signora.
3: Amica di Iron Max, tra l'altro.
1: E un saluto ad Iron Max.
4: Anche
1: benissimo, anche a Salt. Va bene, allora siamo pronti per ripartire con la musica, ma vi racconto una cosa, vi dico una cosa molto interessante, che dopo l'esibizione live di Elena di Amici 2026, tra l'altro una forza della natura, questa giovane esordiente, abbiamo il brano A parte me, che non è bello di più.
5: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

0: Elisa, bravissima, come sempre siamo su RTL 102.5, la radio VNP. Ma sai che c'aveva ragione il nostro caro
1: Graziello?
0: No, Graziello, scusami, sì, stavo pensando ad Iron Max, perché ho letto praticamente un messaggio da colpo di schiena qua, eh. Aveva ragione con quello che ha detto, io non l'avevo visto questo messaggio. Ah, no, mi ha scritto Albi, ieri sera è stato pizzicato Leo Di Mario a cena fuori in un noto locale, il Tempio del Pesce. Poi me lo racconti dov'è sto locale, eh?
1: Vabbè, ti ci porto io, tranquillo.
0: Va bene. Ah sì, grazie. Il Tempio del Pesce con tre vecchie locomotive, divanette, poltronette e saponette, con un grande menù, rigorosamente solo pesce. Grazie Iron. Vabbè, qui adesso poi non puoi che dichiarare la situazione com'è, insomma.
2: E soprattutto
0: nuda e cruda.
2: E soprattutto ci devi spiegare chi è Saponette.
0: Bravo.
1: Vabbè,
0: bravo,
1: ragazzi, Leo. È stata una bella serata, abbiamo mangiato bene. Sì. L'importante era appunto
0: il pesce.
1: L'obiettivo pesce l'abbiamo raggiunto.
0: Ah, bene, bene.
1: Abbiamo mangiato tutti bene, per bene. Cui
0: sei contento, sì, insomma.
1: Ma, sì.
2: Ma soprattutto mi corre voce che a un certo punto Saponette è caduta. Ma tu cosa hai fatto dopo?
0: Bravo David, è qui che ti volevo. Cosa hai fatto? Leo!
3: Olè! Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Walk This Way. Senti che carica qua, eh? Come spingono Run DMC.
1: Hey! Che bella sveglia.
0: Sì, eh? Buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
0: Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. C'è, abbiamo un piccolo problema tecnico per cui capita e per cui insomma i messaggi al momento non riusciamo a farveli vedere in diretta nazionale, i vostri SMS, no? Ok?
1: Ma più che altro anche i messaggi vocali,
0: stavo
1: non
0: dicendo,
1: riusciamo a farveli sentire.
0: SMS e i vocali naturalmente che non potete sentire. Al momento è così, cercherò di intervenire io direttamente. Insomma.
1: Ce l'hai una mazza?
0: Da baseball dici?
1: Sì,
0: sì, quella.
1: Vabbè,
0: ma è
1: tirala fuori.
0: È pesante. Ehi!
1: Però
0: che c'è qua? Che c'è?
1: Abbiamo live la nostra Angela.
0: Oh, dai! Ma dov'era?
1: Ciao.
0: In camerino veramente?
1: Mi sa di sì. Ciao Angela.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao Angela, eri in camerino, imboscata.
2: Luca è il mio diletto e per questo sono stata chiusa dentro.
1: Ah, vedi?
0: Ah, perché...
1: Dici la verità, ecco.
0: Come mai chiusa nel camerino? Spiega, infatti.
2: Perché Luca è il mio diletto, io l'adoro a Luca.
0: Ah, lo adori e quindi sei rimasta chiusa dentro?
2: Avevo solo questo pensiero di stare a guardare a lui.
0: Ah,
1: vedi, sei
0: sola,
1: rimasta folgorata, eri quasi in una fase di meditazione, no?
2: Certo,
0: certo.
1: E noi abbiamo uno scoop per te, Angela, perché Luca è qui!
0: È qui per te!
1: Ciao Luca!
2: Ho sentito la sua dolce voce.
1: Un attimo, Luca, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono. Ciao Angela, che piacere.
2: Ciao Luca, un grande piacere perché ti ammiro moltissimo.
3: Grazie, troppo buona, troppo buona.
2: È una persona sociale,
0: hai visto?
1: Speciale.
0: Vedi? Siamo via satellite, il collegamento potrebbe cadere da un momento all'altro. Grazie Luca.
1: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Vedi, a noi non ci calcola più.
0: Grazie ad Angela.
1: Sì.
0: Dopo quello che hai detto, Angela, io mi ritiro nelle mie camere per deliberare e con molta umiltà faccio un passo indietro. Lascio il posto al tuo carissimo amico Luca, eh? Il giovane Luca,
2: sì.
0: Va bene?
2: Certo.
0: E come
2: bene.
0: Certo? Ah, certo detto.
1: Ci sta mandando a quel paese.
0: Meccacci.
1: Non gliene frega niente.
0: Ah,
1: lei quando vede Luca rimane così, capito? Cioè, si scioglie davanti a Luca.
4: È estasiata.
1: E come te
0: benissimo.
1: Lo devo dire?
0: Ok.
1: Grazie, Angela.
0: Ah, benissimo. Grazie per la collaborazione. E ci sentiremo...
1: In un'altra vita,
0: possibilmente.
5: Buongiorno a Leo e Bise e tutto lo staff di RTL. Troppo forti, non mi cambio mai.
0: Ossessione.
1: Appunto.
0: Ossessione.
1: Sei ossessionata, Angela?
6: Quel profumo tu sulla mia pelle non passa mai. No, mai. Sicuramente.
0: E abbiamo perso anche Angela.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Buongiorno
2: Rodrigo.
3: Allegri. Sono Rodrigo dell'Ecuador.
1: Ciao vecchio aficionados. Rodrigo, todo bien?
3: Todo bien, saludo.
1: E c'è la linea un po' disturbata, parliamo subito di musica, allora vediamo se ce la facciamo. Sir Elton John con un brano veramente straordinario, Sorry Seems to Be the Hardest Word.
3: A bellissimo, chi? Lo dedico a tutto il popolo della notte.
1: Dai, una bellissima dedica al popolo della noce. Todo bien tu?
3: Todo bien Alberto, vabbè. Ti saluta Angela, la Lucifera. Vuole fare l'amore con...
1: Certo, pensaci tu se puoi. Un abbraccio.

0: È un brano bellissimo questo di Elton John, Sir Elton John. È poesia, vero?
1: Buongiorno!
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
0: Anche a Gordona, provincia di Sondrio, sono esattamente le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura alla politica, Premier Time al Senato, Giorgia Meloni dà la colpa della crescita zero alle tensioni internazionali, poi annuncia entro l'estate si riparte col nucleare. Le opposizioni attaccano, vive in una bolla, dice il PD. Siete una famiglia, Adams, tuona Renzi. Il ministro Nordio parla dell'anomalia Garlasco attaccando la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro. Ribattono i legali della famiglia Poggi precisando che l'appello bis non fu una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze. Cambiamo decisamente argomento. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta. La moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Infine lo sport col calcio, all'Inter va anche la Coppa Italia, ha battuto la Lazio all'Olimpico per 2-0. E infine il tennis, Luciano Darderi vince la battaglia di oltre 3 ore e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro batte lo spagnolo Rafa Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Oggi, non prima delle 13, torna in campo anche Jannik Sinner contro Rublev. Ed è tutto. Traffico.
4: Via Radio.
6: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Queste le chiusure in atto per lavori. Sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della tangenziale Capodimonte in direzione di Pozzuoli fino alle ore 6. E anche sulla A14 Bologna-Taranto il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni rimarrà chiuso fino alla stessa ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, buongiorno Italia, da parte di Leo Di Mauro, David Bella, da parte mia, noi, quelli del Crazy Club, il club dei poveri bassi, insieme a tutti gli aficionados, vecchi e nuovi, e grazie anche per il vostro passaparola. Senza perdere tempo, continuiamo più veloci della luce con la grande musica.

0: Rihanna, la grande Rihanna, Kanye West e Paul McCartney insieme con questa, per questa bellissima 4-5 seconds.
1: Sapevo, Alberto, che ci dovevi essere anche tu.
0: Ma lascia, non mi ricordare queste cose. Il classico treno che si perde.
1: Esatto.
0: Sono arrivato in stazione. Guarda, ho fatto una cosa, puoi immaginare, no? David.
1: Esatto.
0: No, Leo, non te l'avevo raccontata a lui, non l'avevo raccontata a te. La spiego velocemente. Arrivo lì, c'è il treno che sta partendo. Non mi accorgo che non avevo preso il biglietto. Ah. E tu, ma Fagnello, lo faccio sul treno? No, su questo treno, no, per Los Angeles. I biglietti si fanno in stazione. Ma caspita, come faccio a prenderlo? I'm sorry, ci spiace.
1: I'm sorry.
0: Io sono andato lì, ho fatto il biglietto lo stesso. Dico, chiedete se possono aspettarmi, ci metto poco.
1: Esatto.
0: Faccio in fretta, niente. Vado, prendo il biglietto e torno. Oh, non c'era più neanche l'ombra del treno.
1: Tu ti sei capito? L'ho saputa questa storia, l'ho conosciuta anch'io.
0: Perché quando parlavo con Rihanna,
1: un tempo fa ho parlato con Rihanna di queste cose, mi ha detto: cavolo, Alberto quel giorno non si è presentato. Poi ho detto così, era molto dispiaciuto. Alberto.
0: Grazie che hai confermato. Tra l'altro, sono rimasto col ticket in mano lì e l'ho venduto, cioè l'ho regalato.
2: Ah, l'hai rivenduto?
0: No, regalato.
2: No, l'hai detto, L'hai detto.
0: No, ma l'hai regalato. Altro.
1: Detto anche il bagarino.
2: Esatto. L'ha pure detto.
0: È andata così. Sì, non volevo parlarne, ma David mi ha dato un input. Sono quei treni che si perdono, no?
1: Esatto.
2: Ma ci sta
0: a proposito,
2: vecchie locomotive.
0: A volte ci sono anche delle vecchie locomotive. Dico, magari lo cucco, riesco a cuccarlo il treno. Niente
2: da fare.
0: Più veloce della luce.
2: Sono fatti di vita vissuta.
0: Di vita vissuta.
2: E ogni tanto ci sta a tirare fuori questi aneddoti. Hai
0: grazie,
2: fatto bene,
0: Leo.
2: David.
0: Grazie di cuore anche a te, Leo.
2: Stanno veramente arrivando un po' di messaggi.
0: Sì. È vero.
2: Dedicati un po' alla Coppa Italia, a questa squadra super vincente,
0: certo,
2: che quest'anno ha vinto proprio tutto. Ed è l'Inter, i tuoi cugini hanno vinto la Coppa Italia.
0: Non ho visto
2: qualcuno
0: la
2: ci ricorda, ma ragazzi, non ne parlate?
0: No,
2: sì, beh, c'è sfuggito, però comunque lo sappiamo.
0: No, abbiamo letto dei messaggi, certo.
2: Oh, ma nessuno. Nessuno.
0: Non l'ho vista la partita, non so come. Però ho sentito che ha vinto.
2: Sì, hanno vinto, cioè ha segnato la Lazio, ha fatto tutto la Lazio. Così mi hanno detto.
0: Ma dai,
2: sì.
0: Ha segnato la Lazio.
2: Cioè, autogol a go-go.
1: Tutto loro.
0: Ma se ha segnato la Lazio, come ha fatto a vincere l'Inter?
2: Sai quando ti fai un autogol?
0: Ah, un autogol!
2: È così.
0: Due autogol.
2: Quasi.
0: Ah.
2: Uno e mezzo.
0: Mamma mia, ma anche la Lazio cosa mi combina?
2: Mannaggia.
0: Va bene. Ragazzi, e viva lo sport comunque.
2: E viva l'Inter.
0: È vero, David, l'hai sentito, ha detto viva l'Inter.
1: Ma perché lui è in realtà interista. Mi chiedevo una cosa, ma esiste ancora la Coppa Italia?
2: Certo che esiste.
0: Sembra di sì.
2: E poi io volevo dire una cosa.
0: È ambito ancora.
2: Io ci sono rimasto malissimo con gli amici interisti.
0: Sì, perché?
2: Ma proprio male.
0: Senti.
2: Perché da un anno che dico che avete uno squadrone, ma nessuno si è presentato qui. Nessuno ha detto Leo, avevi ragione.
0: Esatto.
2: È vero.
0: Leo, su questo hai ragione.
2: Nessuno.
0: In questo caso ha ragione.
2: Anzi,
0: Leo,
2: mi avete preso per gufo.
0: No,
2: per
0: è
2: gufo.
0: Vero.
2: Sarei un gufo che avete vinto tutto. Sarei un gufo.
0: No, veramente. Complimenti. Scudetto.
2: Che gentaglia.
0: Coppa Italia.
2: Gentaglia.
0: E poi
2: proprio.
0: Si dice coppa, non coppa.
1: Facciamo un applauso all'Inter, ragazzi. Che dite?
0: Sembra un salume la coppa. Va bene. Complimenti.
1: Ora basta, qui finiamola qui, basta più parlare
0: basta
1: di calcio.
0: Basta, anche perché non è un programma sportivo. Tanti dicono coppa, stavo dicendo no, coppa, la coppa è un salume, ok?
1: O la cuppa anche.
0: La cuppa. Va bene, eccola qua, Gaia, più bossa nostra che vostra. È bellissimo il brano, ascoltiamolo.

0: mano mentre tutto scorre e vai così alla grande. Vabbè, ah, Leo.
1: Sì, dimmi.
0: Sei riuscito a mandare poi il... perché abbiamo un problema tecnico con i messaggi.
2: Sì.
0: Sì. Sei riuscito adesso a mandare il messaggio di Patrizia, che è carino?
2: Dunque, no, purtroppo no. Purtroppo
0: non ancora?
2: No. Non ancora.
0: Ah, caspita.
2: Vabbè, lo teniamo, dai.
0: Tienilo lì e glielo passiamo ai nottamboli, allora, a questo punto.
2: Ah, sì,
0: tanto
2: certo.
0: Lei segue anche loro.
2: Glielo lascio a Piccolillo, così lui è contento.
0: Veramente, sul serio, dai.
2: Sì, sì.
0: Ok, va bene. Grazie lo stesso. Ma come si chiama? Margherita? Ah, Patrizia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?

0: fino alla fine, ragazzi.
1: All'ultima notte, vero? Alla grande, be mine su RTL 102.5. Grazie per i messaggi, i vocali. Insomma, ogni tanto riusciamo a, come dire, ad intercettarli, eh? E sottolineo non era male, eh? Intercettarli.
2: Però tu te la cerchi, però.
1: No, intercetta. Intercetta.
2: Sai perché non ti viene? Perché c'è la parola inter di mezzo.
1: Esatto. Intercettarli, dai.
3: Guarda, ti suggerisco questa, acchiapparli.
1: No, intercettarli ci sta. Dai, adesso l'ho detta giusta.
3: Anche se è più bella Milan accettarli.
1: Ci stavo scherzando. No, io non volevo arrivare a questo, David.
3: No, scusa.
1: È una provocazione sportiva,
3: va bene,
1: questa.
3: Va bene, allora
1: stiamo
3: Napoli
1: parlando dell'Inter. No. Basta, no? Okay. Va bene.
2: Capitolo chiuso, capitolo chiuso.
1: David, chiuso.
3: Okay, chiuso.
4: Ciao ragazzi, buongiorno Michi da Milano. E come si dice a Milano?
5: Buongiorno RTL 102.5, Nano da Venezia.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno. Tra poco la vostra colazione. Le ultime foto, signore e signori, le ultime foto
1: e video della prima colazione, naturalmente qui in chiusura del Crazy Club. Ma Ermanno, com'è che ogni tanto scrive queste battute qua? Da dove parte il pessimista? Da Malpensa?
2: Non farlo più.
1: Ma Ermanno,
2: io te l'ho sempre detto, basta.
1: Dai, un saluto anche a Paolo della palestra. Paolo e poi Anna Maria da Montecatini Terme, che non sentivamo da un po' di tempo. Non sentivamo, scusate le parole in curva.

0: La bravissima Katy Perry, Hot and Cold. Bellissimo il brano, ma sarà anche molto interessante il nostro appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione grazie a voi, quindi informazione stradale e autostradale. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14 direzione Ancona all'altezza del casello di Riccione, 14 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio, grazie. Nino, buongiorno.
3: Ciao Alberto, sono Nino della Scuderia Cucinotta, sì. Mi trovo sulla A1 Autostrada del Sole, direzione Milano, all'altezza di Capua, tutto positivo, 13 gradi.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima, grazie, grazie. Buongiorno Ciccio, carissimo.
4: Ciao Alberto, sto percorrendo la 9, la Inatto come chiasso direzione Milano, tutto positivo, 13 gradi. Vi comunico che la dogana Brogede è chiusa per festività in territorio elvetico. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, grazie per la segnalazione e per l'informazione. Grazie anche a te, buona giornata. Gigi, buongiorno.
5: Buongiorno. Ciao, A21, direzione Brescia, località Castelvetro, tutto ok.
0: Buona giornata, grazie, alla prossima. Ci siamo, Daniel.
6: Buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Viareggio, tutto positivo, 17 gradi. Ciao, buona giornata.
0: Buona Ciao. Giornata ancora. Ciao Ago, vai pure.
7: Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Autostrada 26 Genova Volti, Gravellona Toce, direzione Gravellona, all'altezza di Alessandria Sud, 10 gradi, traffico scarso, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te. Brooklyn, ci siamo.
8: Ciao, buongiorno Alberto, ciao. Buongiorno a tutti. A33 direzione Asti, altezza Alba Ovest, e tutta una coscia lunga, bella e positiva.
0: Mi fa molto piacere, buona giornata. Ettore, chiudiamo con te.
9: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti voi. Allora, mi trovo sulla strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino, all'altezza dello svincolo di Zogno, tutto positivo, 12 gradi, forza Inter, ciao.
0: Buona giornata, grazie per la vostra collaborazione e sempre massima prudenza.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Oasis, Cast No Shadow. Shadow, ho anticipato, visto, giusto per far chiudere loro. Poi sentito
1: che perché entrata tu, che tu da batterista, da musicista, giustamente conosci
0: il tempo un po' il tempo un po' lo conosco io.
1: Io se apro la finestra capisco che
0: brutto,
1: tempo fa
0: brutto tempo,
1: sì, brutto
0: oggi
1: tempo.
0: Brutto
2: oggi peggiora, sì.
0: Sì.

0: sì, sì, oggi peggiora, però
1: almeno qui al nord,
0: sì,
1: eh?
0: Però potrebbe migliorare da un momento all'altro.
2: Certo. Dunque, basta che non grandini.
0: Esatto. No, per carità, lascia perdere.
1: Vabbè. Comunque va sono bene. Contento, siamo quasi alla fine del programma,
0: sì,
1: ma
0: grazie.
1: Sono contento, sai perché? Perché stiamo facendo del bene, portiamo del bene.
0: Sì.
1: C'è,
0: sì.
1: Qualcosa in aria, c'è nell'aria, nell'aria.
2: Sì. C'è l'amore.
1: C'è l'amore, c'è positività. C'è
0: è bella
1: positività.
0: Questa cosa che hai detto.
1: Nascono anche delle coppie.
0: Sì, sì. Solo questo basta il viaggio, guarda, solo per questo.
1: Cioè, va per bene. Dire, sì. Fino a poco tempo fa era soltanto un amore platonico, no?
0: Sì.
1: C'è con Angela e il nostro Luca.
0: È Luca, certo.
1: Invece adesso.
0: Ma cosa ne sai?
1: Si sono conosciuti.
0: Ma lascialo tranquillo,
2: il
0: Luca.
2: Primo passo.
1: Si sono guardati negli occhi, si sono avvicinati, si sono toccati.
0: Ma continui a creare delle fake news con strane coppie che non esistono. Perché fai.
1: Ma come non esistono?
2: Ma perché vorrebbe lui.
0: Ma Luca, cosa c'entra adesso?
2: Ma perché vorrebbe lui?
0: Vorrebbe lui? Ah, David, è Leo che vorrebbe? Ma fatti avanti con Angela, Leo, una volta tutta. Sei timido?
1: Un po' sì.
0: Vedi? Anche
2: secondo
0: tu?
2: Secondo me sai perché.
1: Farò come te, Alberto, che ti sei avvicinato anche tu a lei. E
2: esatto.
1: quasi ti copio.
2: No, ma secondo me sai perché Leo non vuole?
0: Perché
2: siccome sta nella cripta e c'è umidità e lui con la cervicale.
0: No, dai. Ma dai, Angela, per favore.
1: Devo chiedere a Luca com'è andata.
0: Va bene.
1: Comunque bravi ragazzi.
0: Un saluto da Enzo Enzo Covimar da Ricky, a Enzo da Ricky. Va bene, un saluto anche a Valeria di Monastier che ci saluta tantissimo. Volevo salutare anche Riccardo di Livorno, grazie, vecchissimo aficionato anche lui. Che famo?
1: Riccardo, ha dato del vecchio,
0: vecchio aficionato.
1: No.
0: Perché segue da tanto tempo.
1: No. Ti ha dato non solo del vecchio.
0: Ma perché fai così con me?
1: Poco fa, fuori onda, mi ha detto, quella vecchia locomotiva di Riccardo.
0: Ma non è vero, Riccardo.
1: sì, l'hai detto.
0: Ma sai che si chiama... Allora, si chiama diffamazione questa.
3: Buongiorno a Leo e Bise e tutto lo staff di RTL. Troppo forti, non mi cambio mai.
0: Ehi! Se mi sentite strano è perché ho la testa che gira. E a proposito, eccoli qua, Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, più veloci della luce, pronti per fare un tuffo nel passato storico, musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. Io mando un abbraccio a Lucio Dalla, un abbraccio particolare. E lo ascoltiamo con questa bellissima canzone. Canzone, un abbraccio perché ogni tanto mi piace ricordarlo.
3: Mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua.
2: Canzone.

0: canzone. Un grande personaggio, grande artista, grande cantautore ovviamente. E una volta mi ha fatto dei complimenti personalmente, indimenticabile questa situazione. Lucio Dalla per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo pronti per chiudere il Club dei Poveri Pazzi. Naturalmente abbiamo l'appuntamento con la prima colazione per quanto riguarda la chiusura del Crazy Club, è vero?
1: Andiamo, c'è una sì. Bella crostata, vedo.
0: Sì, bella, una... questo è Antonio il pasticcere.
1: Sì,
0: eh?
1: Una crostata alla marmellata.
0: Crema, sì. La marmellata, sì. Invitante, vero?
1: Abbastanza.
0: Ti piacciono le crostate?
1: E come no.
0: Va bene, e poi?
1: E poi andiamo qui a casa mia, a Vimodrone, sì. C'è questo bar, credo che sia un bar.
0: È Davide, Davide. Di Vimodrone. Sì.
1: Ciao Davide!
0: Mamma mia! Quante delizie!
1: C'è un po' di tutto. Un po' di salato, infatti, un po' di dolce.
0: Infatti. C'è un po' di tutto e a questo punto c'è anche Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. È stata un'altra gran bella nottata.
1: Io mi sono leccato anche i baffi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: È ora di tagliarli, eh?
1: Sì.
0: Va bene, e così l'appuntamento questa notte, ore 3 nel cuore della noce. Grazie anche a David, grazie a Leo, ma naturalmente soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. E giovedì 14 maggio, con una vigorosa stretta di mano, si è aperto l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping alla grande sala del popolo in piazza Tiananmen a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese. Sul tavolo i temi economici, ma anche Taiwan e Iran. E l'economia è stata al centro anche del question time di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la Premier, che ha aperto anche alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera, la delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. E siamo alla pagina sportiva, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. L'abbiamo seguita ieri sera con uno speciale su RTL 102.5. E allora ci racconta tutto, ci racconta in particolare della vittoria dell'Inter, il nostro inviato all'Olimpico, Tommaso Angelini.
4: L'Inter conquista la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale dell'Olimpico e completa così uno storico double dopo lo scudetto già vinto. La squadra di Christian Kivu indirizza la partita già nel primo tempo grazie all'autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez, che entra ancora di più nella storia nerazzurra diventando il terzo miglior marcatore di sempre del club. Nella ripresa la Lazio prova a riaprire la gara con Slin e Dia andando vicino al gol in più occasioni, ma l'Inter controlla senza soffrire troppo e difende il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Per i nerazzurri è la decima Coppa Italia della loro storia, una stagione che si chiude così con due trofei e il dominio in campo nazionale.
3: E ora gli internazionali d'Italia a Roma, Nicolo Pompei.
5: Dopo una battaglia durata più di 3 ore, Luciano Darderi ieri si è preso di forza la semifinale degli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro ha battuto il talento spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Con questo successo Darderi è diventato l'ottavo italiano nell'era open a raggiungere le semifinali agli internazionali d'Italia. Domani per un posto in finale affronterà il norvegese Casper Ruud, che ieri nel pomeriggio ha battuto in 3-7 il russo Kachanov. Buone notizie anche dal doppio, dove avanza ai quarti di finale la coppia formata da Bolelli e Vavassori. E oggi sarà un'altra giornata che promette emozioni forti qui al Foro Italico. Si parte subito alle 13 con il match di Jannik Sinner, affronterà il russo Rublev alle 13 sul campo centrale per un posto in semifinale. A seguire la prima semifinale del tabellone femminile tra Sorana Kristea e Coco Gauff. Alle 19 l'ultimo quarto di finale maschile tra l'andaluse e Medvedev. Infine la seconda semifinale del torneo femminile, quella tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina.
3: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina parliamo di conscious uncoupling. Chiedo scusa, queste parole inglesi a quest'ora mi rendo conto che sia complicato. La separazione consapevole, cioè è possibile che dopo un po' di tempo che uno passa insieme, magari degli anni, magari ci si sposa anche, nel momento in cui si decide di non stare più insieme, un legame possa rimanere? Oppure con gli ex bisogna sempre per forza rompere in malo modo e non bisogna più avere nulla a che fare con loro? 02 25 15 15, amici come prima oppure no? Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
2: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Emma Parigi, nuova perturbazione, questa volta attraversa le regioni settentrionali, soprattutto tra Lombardia e regioni di nord-est i fenomeni più rilevanti, anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, fenomeni associati a grandine, colpi di vento improvvisi e temperature in conseguente diminuzione. Si allontana invece la perturbazione che ha interessato il centro-sud, tuttavia dell'instabilità insisterà nelle ore pomeridiane, ombrelli dunque a portata di mano. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. Fate però attenzione alla nebbia sulla A1 Milano-Napoli tra Anagni e Frosinone e tra San Vittore e Caianello. Se la visibilità scende sotto i 100 metri, il limite massimo di velocità in autostrada si abbassa a 50 km orari. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al 24 giugno. Questa notte invece dalle 22 alle 6 chiuderanno sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Firenze Sud ed Incisareggello verso Roma e sulla diramazione di Roma Nord quello tra il Vivio con il Grande Raccordo Anulare e Settebagni in direzione della A1 Milano-Napoli. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quanta consapevolezza che prendiamo alle 6:06, discutendo anche nel fuori onda con tutta la redazione di Non Stop News, e prendiamo coscienza del fatto che la sera i peperoni crudi, almeno che tu non abbia, diciamo, massimo 15 anni, non li puoi più mangiare perché poi diventa complicato. Buongiorno Giusy Legrenzi.
9: Eccoci qui, buongiorno. Io non ho mangiato peperoni, quindi sto un po' meglio, anche se sono, cioè, continuo ad avere, insomma, ecco, sì, appunto, nasi chiusi, quelle cose lì. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
10: Ma che meraviglia, buongiorno a voi, buon giovedì 14 di maggio. Mi sembrano delle ottime premesse le nostre, ottime, soprattutto per parlare di argomenti come questi che creano sempre delle discussioni. Si rimane amici dell'ex allora o no?
6: Ah, pensavo ecco. I peperoni. No,
9: peperoni e raffreddori erano
10: quello
9: i due temi.
10: Quello mette un po' più d'accordo, ecco, sì, cioè sì. Nel senso siamo tutti d'accordo, credo.
9: No. Scrivono già gli ascoltatori.
6: Ah, di già.
9: Sono che velocissimi, dico? Buongiorno amici per i figli.
6: Per forza, a volte ci si ritrova in delle situazioni in cui hai... ma più tardi ne parleremo anche con la direttrice di Donna Moderna, perché abbiamo preso spunto proprio dall'approfondimento che tratteremo con lei tra qualche ora, perché sempre più spesso succede che le coppie, non per forza sposate e non per forza con figli, decidano comunque, diciamo, capito che la loro intesa non c'è più, di rimanere comunque amici. Quindi ognuno poi continua con la propria vita, trova nuovi partner, però nel frattempo sai che quella persona su cui hai contato per così tanti anni c'è ancora per te, ed è una cosa che rientra nella vostra prospettiva, vi sembra credibile?
9: Bisogna parlarne, perché poi ci sono i nuovi arrivati nelle vite che magari gli ex non li vogliono neanche vedere, gli ex dell'altro e dell'altra. Quindi il tema è ampio, ve lo lasciamo tutto, insomma, aperto.
10: Esatto, perché proviamo proprio ad affrontarlo insieme nel corso di questa prima ora. Allora 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o vocali e 02 25 15 15 per le vostre telefonate.
6: Partiamo con la musica, I Can't Wait.

0: I can wait, 6 e 11 minuti, quanti messaggi, possiamo ringraziarvi, siete sempre molto molto presenti, molto carini,
1: reattivi,
0: sì, sono dei primi 10 minuti, siamo state inondate di messaggi. Dobbiamo dire una cosa, c'è il classica, la classica chiacchierata, questa che divide proprio a metà, c'è della serie, qualcuno che dice no, non se ne parla proprio, inizio un'altra vita, quella là non mi interessa più, e qualcuno che dice no, bisogna continuare a mantenere buoni rapporti. Sentiamo che ne pensa Marco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Marco, ma da dove ci chiami prima di tutto?
2: Io vi chiamo da San Martino Canavese, dal Canavese.
1: Ok.
2: San Martino, un ridente paesino di 800 persone.
1: Bellissimo, meraviglioso. Vai, raccontaci tutto.
2: Allora, effettivamente è divisiva come chiacchierata, però bisognerebbe prima di tutto valutare perché ci si lascia, in che modo si lascia, ma come avete detto voi in inglese, in perfetta terminologia inglese, se ci si lascia quasi in accordo, secondo me è da persone intelligenti rimanere amici tra virgolette, perché comunque si è condiviso qualcosa, quel qualcosa rimarrà sempre. Se un domani l'altro avesse bisogno di me, io penso che ci sarei, e viceversa. Va visto prima però il perché ci si lascia. Ci si lascia in un modo burrascoso, è ovvio, probabilmente non ci sarà mai più niente, ma non ne sono nemmeno così sicuro.
0: No, ma infatti io non sono per niente d'accordo con te Marco, perché il burrascoso ha anche un suo tempo.
2: Brava,
0: è il momento della rabbia, è il momento
2: ci calmiamo.
0: No, quello non è allora, quello non è detto, perché dipende se tutti e due lo volete, lo vogliono.
2: Cioè, ma è da persone intelligenti.
0: Non possiamo dire che gli altri non possiamo dire che gli altri non lo sono. Cioè, non è che possiamo dire che quelli che non rimangono amici non sono intelligenti.
2: Ma come dice il momento della rabbia?
0: Sì, c'è il momento c'è il momento del distacco, c'è il momento del voglio prendermi del tempo da solo, da sola, e poi le cose si ammorbidiscono. Sì. Non sempre.
2: Probabilmente le vite prenderanno altre strade, ma di sicuro torneranno a ricongiungersi per qualche motivo di cui non sappiamo governare la cosa, e per fortuna probabilmente.
1: Chiaro,
2: però sono convinto che ci si debba rimanere in contatto, non perdere tutto, non buttare via quello che si è creato.
1: Okay. Marco, prima di salutarti, tu quindi con le tue relazioni precedenti hai mantenuto i rapporti nella maggior parte dei casi?
2: Mi è successo una di tagliarli completamente, essersi visti dopo parecchi anni, aver capito di essere stati due stupidi a tagliare completamente, perché alla fine rimangono sempre quei punti di contatto, benché le strade si siano completamente divise, ma completamente.
1: Se si è stati
2: però
1: bene,
2: quando
1: insomma,
2: ti rivedi
1: qualcosa,
2: dopo un po' di anni, rimangono sempre quei punti di contatto che ti permettono di provare piacere a vedere una determinata persona,
0: e questo,
2: un amico, perché
0: questo
2: poi
0: Marco,
2: un amico,
0: Marco è questo indipendentemente dai figli, no un amico no, perché con l'amico i figli non li fai. Stiamo parlando proprio di coppia, perché a volte qualcuno risponde dobbiamo per forza rimanere in contatto per i figli. Non è il tuo caso, no? Non erano i figli che vi hanno tenuto?
2: No.
0: Infatti. Oh. Grazie Marco, ciao, buona giornata. Ciao, a presto. È un altro amico.
1: Ciao, sì, c'è Domenico, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL anche mia.
1: Grazie Domenico.
3: Allora, io avrei da dire tantissimo. Intanto non difendo la mia categoria come uomo, ma nei confronti delle donne in una separazione la donna ha sempre la meglio. Prima perché comunque percepisce il famoso mantenimento, e secondo perché comunque ha diritto ad avere i figli. E di là...
0: Mi permetto, non so da quanto non ti occupi di questioni di mantenimento, ma è cosa antica, le cose vanno molto diversamente oggi. Molto.
3: Come vanno?
0: Vanno molto molto diversamente. Per esempio, cioè, se io guadagno molto più di te, tu non mantieni un bel niente. Mi mantengo io e anche i figli, eppure te devo mantenere. Quindi diciamo che le cose si sono un po' risistemate, ecco, un pochino.
3: Ma sulla carta quante donne potrebbero mantenere gli uomini? Scusami.
0: Cosa vuol dire sulla carta? Cioè, nella realtà
3: ce ne sono pochissime, sono pochissime le donne che comunque io non ho mai viste, non ho mai sentite e non mi è mai capitato.
0: Domenico, questo è molto polemico, ma per capirci, hai moglie e figli, hai dovuto mantenere qualcuno?
3: Certo, come no?
0: Raccontaci.
3: Cosa ti devo raccontare? Ti devo raccontare che comunque mia moglie ha sempre lavorato in nero, io ho dovuto mantenerla perché comunque avevo un'azienda. e dopo tante vicissitudini comunque è arrivata poi la separazione, perché l'azienda è andata un po' gambe all'aria e di conseguenza finiti i soldi finisce anche l'amore. Questo è garantito, questo è un dato di fatto nella vita normale, perché le donne comunque è vero hanno conquistato la parità, ma quando si separano diventano deboli e non so perché. Mi dispiace dire questo, ma è quello che io diciamo.
1: No, vabbè, per carità, lo dice, il tuo pensiero è giusto che tu ti possa esprimere.
3: Non è il mio pensiero, ovviamente è un dato di fatto.
1: Non mi sentirei di dire proprio che è un dato di fatto, sinceramente. Perché non ho i dati alla mano, quindi non me la sento di. Però è il tuo pensiero, noi lo accogliamo volentieri, poi ci saranno sicuramente.
3: Sempre, sono rare le coppie dove mantengono un rapporto e lì si vede la persona intelligente, sì. Ma nella maggior parte dei casi la donna comunque ha sempre la meglio, la donna ricatta l'uomo, certo. La donna fa in modo che l'uomo finisce sotto i ponti, eccetera.
1: Ok, questa è la tua esperienza e mi dispiace, perché quello che ci stai riportando tu, diciamo che posso anche capire perché certe volte i rapporti finiscono e non benissimo, ora lo capisco un po' meglio. Comunque grazie mille Domenico, grazie per
0: buona
1: il tuo
0: giornata.
1: Contributo.
0: Ciao.
3: Prego, a voi.
0: Ciao. L'economia al centro del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia.
1: Con una stretta di mano si è aperto l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese. Sul tavolo i temi economici, ma anche Taiwan e Iran.
0: Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta e intagliore azzurro. Omaggio all'Italia, la moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. Per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole di infanzia, diventato un modello nel mondo. È tutto, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Alle porte della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si è formato un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E ci sono code anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Un invito alla prudenza per la presenza di nebbia sulla A1 Milano-Napoli tra Nagni e Frosinone, tra San Vittore e Caianello. Se la visibilità scende sotto i 100 metri, il limite massimo di velocità in autostrada si abbassa a 50 km orari. Ricordo infine che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo l'entrata di Busto Arsizio. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
6: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Siamo più famiglia adesso di quando eravamo sposati. Questa è una delle testimonianze che c'è in questo approfondimento nel nuovo numero di Donna Moderna, di cui più tardi parleremo. Stiamo appunto trattando questo tema, coppie che a un certo punto capiscono che non è più bello stare insieme, ma che comunque mantengono un rapporto, una relazione, fosse anche solo di come posso dire, di quieto vivere, ecco, che
0: di buon senso, sì.
6: Ecco,
0: sì,
6: per dire, questa cosa può esistere, oppure con l'ex si rompe e basta. Vi stiamo chiedendo di confrontarci un po' su questo. Vincenzo, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Io sto

0: come si fa a essere, come si può essere, come si può rimanere.
1: Pronto?
2: Vincenzo?
0: Pronto, sì.
2: Ah, scusa, ti abbiamo perso per un attimo, vai.
0: No, tranquillo. Come si può fare, come si può rimanere amici?
1: No,
0: non si può rimanere amici, perché...
1: No, probabilmente
0: perché
1: in questo caso no.
0: Una volta che ti ha cacciato, cioè ti dice, Walter, che mi fai schifo, che fai più?
2: Dicelo tu, Vincenzo, che hai fatto? Te ne sei andato? Hai lasciato la famiglia? Sì?
0: Che devo fare?
2: No, chiedevo, appunto, siccome stai chiedendo a noi, noi non siamo state lasciate dopo 34 anni. Ecco, sei stato lasciato tu. Che cosa hai fatto?
0: Ho preso il carrettino.
2: Sì.
0: Arrivederci, grazie.
2: Ok, quindi insomma, e ride pure, quindi sei contento, no? È andata bene. Caro Vincenzo, ha preso il carrettino e se n'è andato. Ci sono molte risposte all'amico di prima, Domenico, sai, non so se hai notato.
1: Sì, non so se hai notato.
2: Ce ne sono parecchie, insomma. Poi magari le leggiamo, perché c'è appunto qualche uomo che ha scritto che viene... che ha chiesto lui il mantenimento alla moglie perché la moglie guadagnava di più. È un altro amico che dice che si vergogna di essere uomo dopo aver sentito queste parole. Ce ne sono un po', adesso ci arriviamo.
1: Tanti messaggi, ecco, siamo qui proprio per parlare con voi. Si rimane amici dell'ex, è giusto, è sbagliato? E allora vi aspettiamo, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
24: Tu perché sei così?
23: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
25: Monge Monoprotein.
0: Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.

0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Buongiorno RTL. A me dispiace per la separazione burrascosa del signor Domenico. Io, mia madre, mia sorella, mia cugina guadagniamo più dei nostri mariti e anche dei nostri papà. Un saluto dalle rarità.
1: Dalle rarità. Meraviglioso.
2: Perché l'amico diceva che sono un'assoluta rarità le donne che guadagnano più degli uomini. Allora, diciamo, andiamo,
1: a quanto pare la realtà è un po' diversa, insomma, siamo felici di sottolinearlo nel caso qualcuno avesse avuto qualche dubbio. Va bene, al telefono 02 25 15 15 c'è un altro amico, c'è Nicola con noi.
3: Buongiorno.
2: Ciao Nicola, benvenuto. Ciao Nicola, da dove chiami?
3: Da Treviso.
2: Prego Nicola, condividi.
3: Niente, io volevo solo

0: Rimango rammalicato da quello che sento, comunque anche dagli amici attorno a me, ma con gli ex, soprattutto quando hai dei figli, devi andare d'accordo per il bene dei figli, quindi bisogna mettere da parte il rancore, bisogna mettere da parte gli errori fatti, sederci a tavolino e mettersi, andare d'accordo tutti quanti per un bene comune che è quello dei figli. Quindi è una cosa fondamentale, gestire la cosa nei migliori modi e in maniera adulta.
1: Sì. Ma hai una tua esperienza diretta che vuoi raccontarci?
0: Assolutamente sì. Cioè, sì. Voglio dire, nella vita si sbaglia, si tradisce, si viene scoperti e dopo un periodo di trambusto comunque
1: le strade si dividono, si sono divise?
0: Si sono divise, ma sì. Si siede anche attorno a una tavola e se ne discute e si cerca di andare d'accordo, quindi voltare pagina, andare avanti nella vita e andare d'accordo quando si ha dei figli è per il bene loro, quindi anche condividere con loro post separazione momenti di gioia, eventi o anche un pranzo tutti insieme.
1: Quindi, bello,
0: questa è la
1: Ma tu sei della scuola, perché qua apriamo un altro fronte, Nicola, adesso, no? C'è ancora una mezz'oretta, quindi possiamo entrare anche in questo. Sei della scuola, anche se non ci amiamo più, stiamo insieme per i figli o ci dividiamo e poi facciamo come dici tu, ogni tanto un pranzo, i compleanni si fanno assieme, insomma.
0: Ah, no.
1: Come la vivi? Come la vedi?
0: Ci dividiamo e poi.
1: E poi, sì, ok. Quindi insomma un po' la scelta che hai fatto tu.
0: Allora, degli equilibri si rompono, quindi non puoi stare assieme sotto lo stesso tetto.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Ma il poi assolutamente sì.
2: Ci si può lavorare, diciamo, certo ci deve essere volontà, bisogna impegnarsi perché non è facile, no? Perché comunque siamo umani, ci sono tante emozioni in gioco, però insomma ci si può lavorare, soprattutto quando in gioco c'è qualcosa di ancora più grande, un amore insomma ancora più grande. Grazie allora Nicola per la tua esperienza.
0: Buona giornata a voi.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Eccoci qua, 6:32 le notizie.
3: È in corso l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese, che poi su Taiwan ha ammonito: se gestita male potremo entrare in conflitto.
2: È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai due figli scomparsi da Piacenza il 20 aprile. Sono in buone condizioni e hanno chiesto agli inquirenti di non rivelare dove si trovano.
3: Il tennis, Luciano Darderi ha vinto la battaglia di oltre tre ore e vola in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Sconfitto in 3-7 lo spagnolo Hodar, il prossimo avversario Casper Ruud. Oggi Jannik Sinner contro Rublev.
2: E l'Inter batte la Lazio 2-0, vince la Coppa Italia. Nella finale allo Stadio Olimpico di Roma decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. Per il momento con l'informazione è tutto, Ragno It.

0: Bel venerdì a Di Rocca alle 6:36 minuti. Arrivano un sacco di messaggi, dobbiamo dare spazio anche a quelli, Lucrezia. Io ne leggo uno ed è questo che scrive Daniela: i danni sui bambini usati come arma tra genitori in caso di divorzio purtroppo si vedono e spesso restano.
1: Ecco, sì, anche questo è un tema importantissimo, si lega un po' anche poi al discorso che facevamo prima, no? Tanti dicono bisogna magari rimanere amici proprio per il bene dei figli, ecco, non bisogna nemmeno fingere un'amicizia, ci fa notare qualche ascoltatore, va bene il rispetto, ovviamente questo dovrebbe essere imprescindibile, però poi non bisogna fingere di andare d'amore d'accordo.
0: Non è necessario, per i figli no.
1: Esatto.
0: No. L'importante è avere un ottimo rapporto con i figli.
1: Esatto, anche perché comunque si dimostra, no, di aver rispetto della situazione, però poi nella vita, insomma, le cose vanno come devono andare, spesso le strade si possono anche dividere. C'è un messaggio che mi fa riflettere, che io penso che se due persone si lasciano consensualmente è perché non sono stati una coppia fino in fondo. Mia moglie ha fatto due notti di fila fuori e già mi manca, non riuscirei ad immaginare una vita lontano da lei. Sostanzialmente questo amico dice: se ci si lascia e la si vive abbastanza bene, vuol dire che non si è stati davvero insieme. Non sono molto d'accordo.
0: No, siamo in due, ma siamo noi. E
1: certo,
0: evidentemente
1: sì,
0: Giacomo pensa così. Sentiamo Paolo.
1: Aprire il dibattito.
0: Paolo,
1: ciao Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Paolo. Da dove chiami?
2: Sono Paolo da Verona.
0: Da Verona.
2: RTL è anche mia.
0: Ok.
2: È un piacere parlare con voi.
0: Che cosa ti ha portato a chiamarci? Che cosa ti ha smosso questo argomento?
2: L'esperienza personale difficile che ha lasciato tanti segni anche sui miei figli. Ormai sono grandi, sono fiero di loro perché hanno saputo con forza, con intelligenza e coraggio affrontarli e superarli. Tuttavia ci sono stati dei momenti veramente molto difficili a causa della separazione con sua mamma,
0: con la madre dei figli. Senti, al momento siete in buoni rapporti o non vi parlate più?
2: Sì, siamo sempre stati in buoni rapporti, c'è stato ho dovuto mettere tanto impegno nell'affrontare tutto e cercare di fare in modo che le cose funzionassero, quindi mi sono sforzato al massimo. Io ho cambiato lavoro per i miei figli, per poter stare vicino a loro, facevo un lavoro che mi portava un po' lontano da casa e l'ho cambiato per poter essere a casa tutte le sere, poter vivere con loro dei momenti settimanali sistematici.
0: Perdonami una domanda, però hai cambiato abitazione o sei rimasto?
2: Hai cambiato casa, però stavi vicino.
0: Immagino, perché anche questo di solito i papà e le mamme cercano di fare, perché se i figli poi magari devono fare 50 km per raggiungere l'altro genitore diventa un problema.
2: Sì, ho proprio scelto in questo modo, cioè ho lasciato il lavoro che mi portava lontano e avevo un appartamento lontano da loro per acquistare in un primo momento in affitto in un paese molto vicino che mi permetteva di seguirli nel fine settimana con le loro attività, dal catechismo dalle attività sportive, e poterle dividere con la loro mamma, insomma, ecco.

0: ed è stato un po' difficile, però si può fare.
1: E adesso Paolo, che è passato, no, dicevi, un po' di tempo perché i figli appunto sono cresciuti, sì, credi che abbiate fatto un buon lavoro? Cioè siete stati una buona squadra da questo punto di vista?
0: Sì, la mamma è stata molto brava, io ho fatto la mia parte, insomma. Okay. Dopo starà a miei figli dire
2: come è andata,
0: quanto,
2: sì,
0: quanto certo, buono c'è stato in questi momenti difficili.
2: Ti sei rifatto una vita sentimentale?
0: Sì, sì.
2: Ok. Perché ti sentiamo un po', no, un po' così, no, anche
1: sottotono,
2: un po' sottotono, come se
0: è un tema che mi ha lasciato tantissimo dolore,
2: dei segni. Certo, sì, immagino. Quindi anche solo parlarne non ti fa quanti anni sono passati?
0: Proprio. Ormai sono passati 15 anni.
2: Ah, caspita.
0: I miei ragazzi avevano la più piccola aveva 6 anni,
2: mm-hmm. Adesso ne è grande, insomma, ne ha più di 20.
0: 5 e 10. Sì, 5 e 10 avevano. Sì. Quindi.
2: Hai figli grandi adesso, dai, la vita va avanti, ti sei rifatto una relazione, una coppia, chiamiamola così. Grazie per aver condiviso anche questa tua emozione, no? Questo che abbiamo chiamato sottotono, che in realtà è un dolore ancora lì, certo, che non è sopito del tutto, diciamo,
1: e
2: questo,
1: che per me tra l'altro è umano e, insomma, ed è anche apprezzabile. Non, ovviamente non mi fa piacere il fatto che certe ferite facciano ancora male o comunque diano fastidio, però è umano e credo che poi sia bello saperle affrontare, come ha fatto anche il nostro amico Paolo. Quindi grazie Paolo,
2: ciao,
1: buona
2: giornata.
0: Grazie dell'occasione.
2: Ciao
0: buona
2: Paolo,
0: giornata.
2: A
0: buon
2: presto.
0: Lavoro a tutti. Ciao.

0: Mi camere soggiorni da sogno, Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima!
3: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
9: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
11: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella, in un colloquio con il presidente israeliano Herzog, ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe impegnate nel contingente UNIFIL in Libano. Ieri Israele ha intensificato i sanguinosi bombardamenti, un drone è esploso all'interno del quartiere generale della missione ONU, dove c'è anche un contingente italiano. Non ha provocato feriti.
0: Calcio, finisce a vuoto, almeno per ora, il tentativo della Lega di Serie A di anticipare Roma-Lazio alle 12 di domenica per il Viminale. La proposta non è percorribile. La stracittadina si giocherà, come deciso dalla prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20:45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions, perdonami.
2: Avevo fretta di andare dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici. Ben ritrovati, questo è Non Stop News, 6:50 minuti. Vi stiamo raccontando un po' le vostre opinioni attorno al tema ex amici oppure no. No, ex amici, nel senso che oramai non siamo più amici, al contrario, ci frequentavamo, siamo diventati ex nella coppia, poi abbiamo scelto di andare incontro a questa separazione consapevole. La chiamano unconscious. Uncoupling.
0: Unconscious.
2: Che dici?
0: Va bene.
2: Lascia perdere l'inglese, quella roba là. Insomma, ci lasciamo ma rimaniamo amici. Si può fare oppure no? Alessandra, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ciao.
3: Sì, si può fare. Cioè, nel senso, io sono stata insieme per 17 anni e consapevolmente abbiamo scelto, visto che si vive una volta sola, di lasciarci per darci un'altra possibilità di innamorarci di nuovo di un'altra persona, quindi è possibile. E siamo ottimi amici ancora oggi dopo tanti anni.
0: Sono figli in mezzo?
3: No, per fortuna o per figa, non lo so, no. E anche questo ovviamente è una cosa che cambia, immagino, però sì. Noi no.
1: Insomma, quindi siete con quale frequenza, se posso, visto che hai detto che siete rimasti amici, vi sentite o per cosa vi sentite?
3: Ogni giorno. Sì, assolutamente sì.
1: Ottimo, avete molti ascoltatori che ci hanno scritto e che sono riusciti poi a mantenere un bel rapporto col proprio ex, hanno paragonato la relazione quasi poi a quella tra fratello e sorella.
3: Esattamente.
1: Ecco, ok, sì, ti ritrovi?
3: Assolutamente sì, ovviamente non si devono essere, cioè, ovviamente stima, rispetto,

0: Perché ovviamente dipende anche molto come, perché ci si lascia, no?
1: Mm-hmm.
0: Ovviamente, quindi se non ci sono cose brutte, per forza una persona speciale rimane sempre speciale. Quindi...
2: Posso chiederti, Alessandra, se poi questa voglia, no, che avevate entrambi magari di trovare un nuovo amore è arrivata a conclusione? Cioè avete trovato un compagno tutti e due? O no?
0: Esatto, sì, tutti e due.
2: Fantastico,
0: sì.
2: Quindi sì, tu hai il tuo compagno e lui ha la sua compagna?
0: No, poi entrambi abbiamo, anche lì, insomma, ci siamo lasciati entrambi con le nostre
2: nome. No, stavo cominciando, perché io immaginavo questi due nuovi che subivano in qualche modo che loro si sentano tutti i giorni, si parlino, eccetera. Magari non sono tutti d'accordo, ecco.
1: Mi veniva questo
2: dubbio, altro capitolo, esatto. I nuovi compagni accettano serenamente che però ci si senta ogni giorno con gli ex, ma...
0: Sì, noi, i nostri diciamo compagni successivi hanno sempre accettato perché sapevano dell'amicizia e del rispetto
2: che c'era.
0: Quindi assolutamente sì.
2: Grazie Alessandra.
0: Grazie a voi e complimenti.
1: Ma ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Da Gianni, abbiamo pochissimo tempo ma riusciamo a salutarci. Buongiorno.
3: Buongiorno da Palermo e buongiorno da Gianni. Allora, io sono molto favorevole perché si rimane amici. Io, la mia storia, io mi sono sposato il 3 giugno dell'89 a Palermo. Abbiamo creato una bella famiglia, io, mia moglie e i miei due figli. Adesso sono grandi, vivono a Bologna. Mia moglie, la mia ex, vive a Bologna. Ci siamo separati dopo 29 anni di matrimonio a causa della mia famiglia. Quindi parlo della mia famiglia, i miei fratelli, alla morte di mio padre. Hanno rovinato un po' l'inclinazione familiare mia e purtroppo da persone intelligenti, come è stato il primo radioascoltato, perché io vi ascolto sempre, faccio l'autotrasportatore, quindi abbiamo deciso entrambi di allontanarci. Lei vive a Bologna, lavora a Bologna, i miei figli hanno una stabilità economica a Bologna, io vivo da solo a Palermo. Ma ti posso dire che il nostro rapporto è migliorato di gran lunga dopo 7 anni che ci siamo separati. Vado a Bologna in ferie e mi viene a prendere lei all'aeroporto, figurati.
2: Certo, hai una nuova compagna?
3: No.
2: Beh, questo aiuta, voglio dire, nel senso che...
1: Diciamo un tassello in meno da gestire. Così.
2: Gianni, grazie anche per seguirci.
3: No, ma figurati, io non ho una nuova compagna, neanche lei. No, io sto bene così, non la vado a cercare, poi dopo mai dire mai nella vita. Poi anche se posso ritornare anche con mia moglie dopo che io fra un anno vado in pensione, che ne so, perché io ci salgo
1: magari spesso, una nuova vita. E vabbè, noi non ci precludiamo niente, Gianni, facciamo così. E nel caso però vogliamo essere riaggiornate, quindi richiamaci e facci sapere, perché insomma a volte gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.
2: Ciao Gianni,
1: ciao.

0: Che meraviglia, Final Countdown Europe, sono 40 anni giusti giusti, era 1986, 40 anni di questo Final Candle, e un amico ci scrive: a quel tempo conoscevo mia moglie e lì ancora sto. Quindi sì, si può rimanere amici ma anche sposati per tutta una vita.
1: Bellissimo, quando poi c'è una canzone a ricordarcelo, a risvegliarci ricordi ancora più bello. Grazie a tutti per questa prima ora, ora le notizie.
2: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta Pu60 la nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pu. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.
0: Sono le 7 anche a Turri Valignani in provincia di Pescara.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Due ore di incontro a Pechino tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, economia, terre rare, ma anche Iran e Taiwan al centro del vertice. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Donald Trump e Xi Jinping si sono stretti la mano all'arrivo del leader statunitense alla grande sala del popolo di Pechino, hanno camminato davanti alla parata militare e poi a centinaia di bambini festanti. L'incontro è un onore, avremo un futuro fantastico insieme, ha detto Trump rivolgendosi al leader cinese. Il presidente degli Stati Uniti durante i saluti iniziali del summit ha dichiarato di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il presidente cinese, che si è detto felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Xi Jinping ha però avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato. Ad accompagnare Trump diversi imprenditori, tra cui il patron di Tesla Elon Musk, l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e quello di Apple Tim Cook. I nostri imprenditori sono qui per rendere omaggio alla Cina e sviluppare attività commerciali nel paese, ha affermato Trump. Ci aspettiamo che il 2026 sia l'anno di svolta per le relazioni Stati Uniti-Cina. Le guerre commerciali non hanno vincitori, evitiamo lo scontro, ha mandato a dire Xi Jinping, che ha parlato di colloqui positivi sui dazi tra le delegazioni.

0: paesi.
1: E non sono mancati toni aspri ieri in Senato nel corso del question time della Presidente del Consiglio Meloni, Alessandra Giannoli.
2: Bagara al Senato con Giorgia Meloni durante il Premier Time. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Presidente del Consiglio, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al Governo per la ripresa del nucleare in Italia, rafforzare il potere di acquisto, incentivare le aziende che assumono e che investono, sostenere la famiglia e la natalità. Queste le priorità del Governo insieme con il piano casa, botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, 174 miliardi sono stati buttati per il super bonus, così Giorgia Meloni, scontro con Renzi che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Invocate la presenza del Presidente del Consiglio in Parlamento, ma netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare. La replica di Meloni sul fronte nomine, intanto è arrivato nel pomeriggio il passo indietro del sottosegretario all'economia Freni dalla partita per la presidenza Consob.
3: La pagina sportiva, partiamo dal calcio. L'Inter ha conquistato la Coppa Italia grazie alla vittoria sulla Lazio per 2-0 nella finale di Roma. Tommaso Angelini.
4: L'Inter chiude la stagione conquistando il double. Dopo il 21esimo scudetto arriva anche la 10ª Coppa Italia, conquistata battendo ancora una volta la Lazio, stavolta 2-0 nella finale dell'Olimpico. La partita si mette subito in discesa per i nerazzurri grazie allo sfortunato autogol di Marosic, un colpo dal quale la squadra di Maurizio Sarri, non presente in panchina per squalifica, al suo posto Martuscello, non riesce più a riprendersi davvero. Poco dopo la mezz'ora arriva anche il raddoppio firmato da Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un altro errore difensivo biancoceleste. Nella ripresa la squadra di Cristian Chivu controlla senza affanni, sfiora anche il terzo gol e ansa un altro trofeo davanti ai suoi tifosi. Per la Lazio invece una serata amara, sfuma la possibilità di salvare la stagione e anche il pass diretto per l'Europa League.
1: E il tennis, è durato oltre 3 ore il match che ha visto la vittoria di Luciano Darderi e la qualificazione dell'azzurro alla semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Sconfitto in 3-set lo spagnolo Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7 e 6-0. Il prossimo avversario sarà Casper Ruud. Oggi torna in campo anche Jannis Sinner contro Rublev. È tutto per il momento, ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione coinvolgerà il nord Italia. In particolar modo i fenomeni risulteranno più intensi anche a sfondo temporalesco sul nord-est e sulla Lombardia. Per quanto riguarda il centro-sud, situazione variabile, alternanza tra sole e nuvole, qualche piovasco sparso. Le temperature massime non andranno oltre i 22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano, più avanti in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni ed anche verso Brescia tra Cormano e Milano Est. Code a tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Saronno ed il Bivio con la 8 Milano Varese verso Lainate e sulla stessa 8 tra Origi Ovest e Milano Nord in direzione di Milano. Nella capitale il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Ci sono 3 km di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente, segnaliamo code in uscita a Lucca Est per chi proviene da Pisa. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ed eccoci con la nostra seconda ora di Non Stop News. Lo so, a quest'ora voi vi starete chiedendo come vanno i lavori della sala da ballo di Donald Trump.
8: Beh sì, è l'unica domanda che si fanno gli italiani stamattina.
3: Ecco, siamo qui per questo, stanno andando bene, solo che all'inizio si stimavano circa 200 milioni di dollari per coprire tutti i lavori, adesso pare che il preventivo sia arrivato a 1,5 miliardi e i soldi dei privati non bastano più.
8: Ma che ci ha messo?
3: Quindi non sappiamo cosa la stiano costruendo, però pare che anche di soldi pubblici americani andranno in questa bella operazione. Buongiorno Enrico Galletti.
0: Buongiorno. Adesso ci saranno, diciamo, squadre di operai che approfitteranno dell'assenza del presidente, che come sapete momentaneamente
8: è in Cina.
0: E magari, sì, insomma, cercheranno di portare avanti i lavori un po' a modo loro.
8: Miliardo di dollari per una sala.
0: Non è semplice. Allora, tra poco Davide Giacalone per la rassegna stampa, vedremo quali sono

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, due le notizie principali in apertura oggi sui quotidiani. La prima, il viaggio in Cina del presidente americano Donald Trump, che oggi incontra il presidente cinese Xi Jinping, e poi la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni al dibattito in Senato. Poi in estrema sintesi anche Kate Middleton a Reggio Emilia e per lo sport la vittoria della Coppa Italia dell'Inter. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, il governo ha diminuito le tasse, faccio la spesa e vivo il paese reale. Questa è un'estrema, estrema, estrema sintesi dell'intervento di ieri, il Premier Time, così viene chiamato da alcuni quotidiani, in aula, porte aperte al confronto, titolo del Corriere della Sera, Meloni sfida su tasse e salari, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate. A te Davide.
2: Il Premier Time, eravamo partiti con si usa solo l'italiano, torniamo alla lingua italiana. Il Premier Time, in Italia non è mai esistito il Premier, da 1861 a oggi non ce l'abbiamo mai avuto, è sempre stato uno schema orleanista di governo, in qualche modo mutuato dalla Francia. Time, poi lo sa solo il cielo perché, voglio dire, era un'interrogazione a risposta diretta, però insomma, è più bello, fa più spettacolo. Vabbè. Partiamo sì dalle nostre questioni interne, perché danno un po' il segno della, diciamo così, dello straniamento rispetto alle condizioni in cui si vivono e si evolvono le questioni internazionali. Va sui giornali anche il fatto: ieri sono stato a fare sabato, sono stato a fare la spesa. Beh, congratulazioni, nel senso, attività che diciamo normalmente non si svolge mai, ma questo è per far vedere solo

0: Uguale, sono simili, cioè, sono tutte cose. Il tema, se uno guarda dentro, per esempio, i giornali titolano Meloni annuncia il ritorno al nucleare. Che bellezza, evviva. Dice perché? Perché ha detto che entro l'estate sarà varata la legge delega. Il governo, nella, diciamo, celeberrima e antica tripartizione che si deve a Montesquieu dei poteri, legislativo, il governo, esecutivo, scusi, il Parlamento, esecutivo, il governo, giudiziario, la magistratura. Il governo è il potere esecutivo. Il potere del governo è fare, fare. Se io verso lo scorcio finale della legislatura, perché fra un anno si vota, annuncio che farò una legge delega, la legge delega, lo dico per la signora Cesira che insomma, è lì che si domanda, è una legge in cui il Parlamento approva uno schema quadro, poi il governo deve fare tutti i decreti esecutivi, senza i quali la legge delega rimane diciamo, una declamazione nel vuoto, senza alcuna conseguenza. Noi abbiamo centinaia di leggi delega che poi non hanno avuto proprio decreti attuativi o ne hanno avuto solo una parte parziale, questo per intendersi. Ma in ogni caso, se tu verso la fine della legislatura mi dici farò la legge delega, tu di che le centrali non le fai. E siccome questi sono i tempi, nel migliore, più ottimistico dei casi, significa che all'inizio della prossima legislatura il prossimo governo dovrà stabilire se va avanti, se rimane fermo, tanto la sola Cisira se l'è dimenticato e non succede assolutamente niente. Questo è il punto. Le crisi industriali in Italia, ce ne sono, aprite i giornali, sono dovute anche al fatto che il nostro mondo produttivo paga l'energia elettrica più degli altri. Paesi europei, non paesi del Golfo, paesi europei. Questo è dovuto al modo in cui abbiamo strutturato il mercato interno, al modo in cui proteggiamo delle rendite improduttive nel mondo delle reti elettriche, di distribuzione dell'energia elettrica, e al modo in cui produciamo energia, prevalentemente bruciando fossili. Allora, è ovvio che bisogna mettere mano a questa roba, ma se io annuncio che forse metterò mano in un domani che comunque è lontano, è oltre la durata del mio governo, sto dicendo che non lo faccio e quindi lascio irrisolto tutte le questioni. Però in compenso apro un alato dibattito su si torna o non si torna al nucleare, qui si torna a una sola cosa, al rinvio.
1: 7:15 minuti, tra poco ci occupiamo del viaggio in Oriente del presidente americano Trump. Prima ci sono le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, vediamo la situazione aprendo con la 4 Milano-Brescia, dove registriamo code a tratti tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Più avanti in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni ed anche verso Brescia tra Pero e Milano Est. Code a tratti sulla 9 Leinate Chiasso tra Saronno ed il Bivio con la 8 Milano Varese verso Leinate e sulla stessa A8 tra Origio Ovest e Milano Nord in direzione di Milano. Nella capitale il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Ci sono 3 chilometri di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso le troviamo tra Capodichino e Corso Malta per quanti viaggiano in direzione di Pozzuoli. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Più tardi con nuovi aggiornamenti. Sulle prime pagine dei giornali oggi le foto dell'accoglienza particolarmente calorosa da parte dei cinesi davanti all'arrivo di Donald Trump. È stato accolto in realtà dal vicepresidente cinese Han Zheng. Le foto di tutti questi giovani che sventolano le bandierine. Descrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera: bandierine sventolate con forza, un lungo tappeto rosso, è una festa di voci e colori l'arrivo di Donald Trump a Pechino. Americani e cinesi cercano l'intesa sui dossier commerciali e su Hormuz. Il titolo è Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi, appunto, e Hormuz. Su Repubblica troviamo Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, La Stampa, Trump Xi, vertice con i miliardari, la paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali.
0: Allora, Cina e Cina.

0: Cinesi sono maestri di cerimonie e di entusiasmi, ma sono anche capacissimi di dare dei segnali che sono già in buona parte il contenuto di quello che accade. Per esempio, che all'aeroporto non c'era il presidente cinese Xi Jinping. Voi forse ricordate in Alaska, quando arrivò Putin, Trump era sulla pista ad aspettarlo come fosse una hostess. Non è successa la stessa cosa ieri a Pechino. Tutto a posto, per carità, è stato ricevuto dal vicepresidente, ovviamente incontrerà Xi Jinping, ma i simboli contano. I due paesi, la Cina e gli Stati Uniti, fanno facilmente degli accordi commerciali nel continuare il conflitto commerciale. Non è contraddittorio. Perché? Perché gli Stati Uniti senza la produzione cinese si fermano. Si fermano. A cominciare dalle big tech, che infatti si è portato dietro nel viaggio. Perché? Perché la gran parte dei materiali, dei semilavorati, delle cose sono necessari, vengono dalla Cina. Quindi la Cina senza gli Stati Uniti si intasa. Cioè non si ferma ma si intasa, nel senso che poi fanno troppa roba dove la mettono, cioè, ma dove la portano. Quindi è una convivenza necessaria che durerà ancora. E poi litigando ogni giorno sui dazi, su quanto dovresti comprare più roba mia, questo è normale. Ma nei fatti si realizza, diciamo, l'accordo. In fondo sono d'accordo anche sulla visione del mondo. Sia gli americani di Trump che i cinesi Xi Jinping pensano a un mondo diviso in aree di influenza. Tendenzialmente ciascuno vorrebbe avere la più grande, ma insomma, voglio dire, si lavora. Anche su questo fanno facilmente l'accordo e del resto giustamente a Taiwan guardano il cielo dicendo chissà cosa succederà, perché se l'antagonista della Cina è quello che dice voglio la Groenlandia e vado a prendermi il presidente del Venezuela direttamente in Venezuela, perché mai la Cina non dovrebbe prendersi Taiwan? Quindi anche su questo c'è una consonanza, altro che conflitto. Il problema è che questa seconda cosa crea conflitti in tutto il mondo, perché c'è il cosiddetto sud globale, dall'India, che è un gigante, all'America Latina, all'Unione Europea, che su questo non ci stanno, non saranno mai su quella linea, non la accetteranno. E questo crea delle frizioni che fa scoppiare dei conflitti come in Iran, in cui gli Stati Uniti sono da una parte e la Cina da quell'altra. Si spera che nella parte riservata, cioè quella non comunicata alla stampa, almeno qualcuno di questi argomenti venga affrontato, perché non va lontano una storia così costruita.
1: Davide, parliamo anche del ministro Nordio che ieri a margine di un convegno alla Scuola Superiore della Polizia Penitenziaria per Santi Mattarella

0: magistrato, cioè non è che per la precisione lungamente procuratore, non è che non conosca le norme, quindi non può esprimere. Quello che ha detto è ancora più significativo, tutto sommato. Ha detto: ma in un sistema nel quale uno viene assolto due volte in corte d'assise, ma non è un'assurdità che poi possa essere condannato? La norma va rivista. Io credo che Carlo Nordio abbia, ministro Carlo Nordio, abbia totalmente ragione. Mi sfugge a chi si stia rivolgendo, però. Cioè, chi deve provvedere? Perché a Sor Cecilia prima c'aveva il problema. E il Sor Augusto che dice: lo faccio io? Chi lo deve fare? Perché in Italia questa legge si è già fatta nel febbraio del 2006, or son vent'anni. Sono passati vent'anni, se l'ha già fatta, la Corte Costituzionale l'ha buttata giù. Ora, il governo, dicevamo prima, è il potere esecutivo, non è che fa le leggi, quelle le fa il Parlamento, però può prendere iniziativa. C'è un'iniziativa in corso, perché se non c'è, e a me non mi risulta che ci sia, credo che non ci sia assolutamente niente, beh, l'idea che i legislatori, perché Nordio è anche parlamentare, e i governanti mi dicano a me che andrebbe cambiata la norma, uno dice: grazie. Cosa pensi di fare tu, però? Io sono d'accordo.
1: 7:22 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma la rassegna stampa torna domani mattina alle 7:10. Grazie Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide, a domani. Tutte le prime pagine sportive sono dedicate ovviamente alla Coppa Italia. Inter e 2, titola la Gazzetta dello Sport, decima Coppa Italia dopo lo scudetto, domina la Lazio 2-0, i nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo Mu. Le parole di Lautaro: il tecnico merita 10. Corriere dello Sport che apre con semplicemente doblete, la finale a Chivu e poi anche Tutto Sport, troppo forti. Noi torniamo tra poco con le nostre interviste e parleremo anche di calcio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
16: euro. La spesa intelligente!
17: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com.

0: Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: È durato oltre due ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese, che poi su Taiwan ha ammonito: se gestito male i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo anche Iran, ma anche i temi economici e le terre rare.
1: L'economia al centro del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Sull'energia, annunciato entro l'estate il via libera, la delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia.
0: È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai due figli, erano tutti spariti da Piacenza il 20 aprile, ora si troverebbero all'estero, sono in buone condizioni di salute ma vogliono restare lontano dai riflettori. La donna ha manifestato agli inquirenti timori, chiedendo esplicitamente di non rivelare il luogo dove si è rifugiata.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale.
0: Siamo allo sport, il tennis. Luciano Darderi ha conquistato la semifinale agli internazionali BNL d'Italia, sconfitto in 3-7 lo spagnolo Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Il prossimo avversario sarà Casper Ruud. Oggi torna in campo anche Jannik Sinner contro Rublev.
1: E il calcio: l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia nella finale all'Olimpico di Roma. Decidono l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. Per il momento con l'informazione è tutto. Era New It, Paola Iezzi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, facile l'intesa e la comprensione reciproca, grazie ad una luna che ci mette del suo, grazie a emozioni che avvicinano i cuori e che mettono d'accordo i sentimenti. Cari Toro, Mercurio incontra il Sole nel vostro segno, migliorando una comunicazione e un'intesa che già funzionano da sole. Ottimo frangente per fare, per inventare, per chiarire. Cari Gemelli, vivete energie incantate, quasi abbagliate dalla luce e dagli eventi. Eppure vi sentirete bene, in pace e in armonia con tutto, mai troppo distanti da niente. Cari Cancro, questo cielo rincorre forse troppo il presente, per piacere alle vostre fortune e a quelle speranze che si colorano presto di bellezza. E di luce, amate la lentezza. Amici del segno del Leone, Mercurio abbraccia il vostro sole, aiutandovi a trovare mille risposte e qualche soluzione ad un problema che riguarda forse il lavoro e la professione. Cari Vergine, per una volta non abbiate paura di mostrarvi, di brillare senza timore di fronte a cose e persone. Mercurio si fa solido e coraggioso, niente vi può fermare. Bilancia, fidatevi degli altri, apritevi a emozioni condivise e amorevoli che vi avvicineranno facilmente al cuore di qualcuno. Le stelle vi chiedono un piccolo atto di fede. Cari Scorpione, usate metodi alternativi per far arrivare i vostri messaggi alle persone che amate. Provate a dire oltre le parole senza mai accontentarvi di piccole cose, di inutili frasi. Amici del segno del Sagittario, non chiedete troppo a voi stessi, spingendovi al massimo ed esigendo tantissimo dal presente. Provate invece a rilassare le intenzioni, concentrandovi sulla realtà. Capricorno, date soddisfazione ad una luna in cerca di emozioni e divertendovi un po', inventando le cose diverse e speciali che rendono felice l'animo. Metteteci qualcosa di interessante. Cari Acquario, avete forse la sensazione che qualcuno nasconda qualcosa di importante e di speciale, per questo vi muoverete per creare occasioni e opportunità di dialogo. Infine, amici dei Pesci, qualcuno accanto a voi vive e sperimenta forze davvero molto speciali, energie uniche e dirette che rendono difficile il riposo e la distrazione. Fatevi coinvolgere.
2: Sono le 7:39 minuti, giovedì 14 maggio, ancora una buona giornata da Massimo, Enrico, Lucrezia Giusi, e abbiamo chiacchierato nella prima ora di Nonstop News questa mattina con gli ascoltatori proprio di questo argomento che ci è stato suggerito da un approfondimento di Donna Moderna, e cioè le relazioni che durano anche dopo che ci si è separati o divorziati. Allora, ben tornata alla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, ma esiste l'amicizia? Perché stamattina devo dire, ho sentito la linea diretta, ma i nostri ascoltatori non erano tanto per la quale, come si dice, no? Della serie, dopo una relazione non è che sia così facile restare amici, almeno in un primissimo momento. Che cosa avete notato voi?
3: Beh, guarda, in un primo momento è difficile per tutti, perché chiaramente una storia che finisce è una ferita, qualcosa che fa male. Noi abbiamo preso spunto da questa, la voglio parlare di questo tema proprio parlando della Katia Follessa, che è la protagonista di copertina, che appunto con Angelo Pisani raccontava, ha avuto una bellissima relazione e quando la storia è finita c'è stato un momento iniziale chiaramente di sofferenza, perché ogni amore che finisce, ogni coppia che finisce è una rottura dolorosa, però piano piano, anche per ragioni contingenti, per esempio i figli, si è portati chiaramente a frequentarsi ancora, no? Il 65% delle coppie hanno figli minorenni, e sempre più diffuso è l'approccio condiviso, quindi i bambini stanno da una sia col padre che con la madre, quindi questa cosa costringe anche a frequentarsi ancora. E poi un'altra cosa che notavano i nostri esperti quando li abbiamo interpellati è che in realtà quando una coppia finisce, cioè ciò che le lega non è soltanto l'amore, ma anche il bisogno, le abitudini, la dipendenza, e questa cosa fa sì che non sia poi così facile distaccarsi e tagliare questo cordone. Noi siamo abituati, no, a quelle rotture catastrofiche come Kramer contro Kramer, la guerra dei Rosi, ci ricordiamo questo film che è stato poi rifatto qualche anno fa, di questa separazione terribile in cui si lanciavano i piatti, si odiavano, facevano delle vendette incredibili. E poi siamo entrati nell'era di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin con il loro disaccoppiamento consapevole, no? In cui dicevano che questo non è un addio ma una riorganizzazione. E proprio questo è, cioè quando le coppie si separano ma cercano di ritrovare una modalità nuova, diversa di stare insieme. Chiaramente questo ha dei vantaggi, nel senso che la famiglia, come dire, io l'ho definito una famiglia senza porte, no? Dove non ci sono delle chiusure ma si allargano e possono entrare anche nuove persone, nuove relazioni, quindi nuovi, certo, compagni, nuovi figli. È vero però che in certi casi questa cosa, e questo è il lato negativo, possono anche portare a non chiudere mai la storia. Per cui, per esempio, capita che lui o lei si rifaccia un'altra storia, un'altra vita con un'altra persona e l'altro non, e questo chiaramente crea sofferenza. Altro, diciamo, effetto collaterale che può essere a rischio è che i figli non capiscono bene le cose. Cioè, nel momento in cui si continua a stare insieme in vacanza durante le feste
4: Certo.
3: comandate, ma il papà e la mamma non stanno più insieme, ma di fatto stanno fisicamente insieme perché si incontrano e fanno cose insieme, questa cosa può creare confusione, quindi anche diciamo delle difficoltà ad elaborare questa
4: Certo.
3: cosa da parte dei
4: E
3: figli.
4: poi, direttrice, non è detto che magari un nuovo partner veda così bene questa vicinanza, diciamo, tra i due ex, quindi c'è davvero un lavoro da fare a
3: Esatto.
4: 360 gradi con tutti i membri di queste nuove famiglie allargate. È molto interessante l'approccio di questo approfondimento. Allora, lo trovate nel nuovo numero di Donna Moderna. Grazie a Maria Elena Viola, la direttrice di Donna Moderna, per
3: Grazie a
4: avercelo un po'
3: voi.
4: raccontato. Torniamo a sentirci
3: Buona giornata.
4: presto.
5: Grazie,
4: Arrivederci.
5: grazie. E del resto c'era, grazie direttrice, un bel messaggio, no, stamattina che avete letto, forse tu Giusy, no? Diceva da quando non stiamo più insieme, poiché abbiamo dei figli, ci sentiamo più famiglia di prima, perché magari si trovano, no, nuovi equilibri. Se non sbaglio diceva più o meno così.
2: Assolutamente questo, assolutamente sì. Tra poco un po' di sport, eh?
6: Un po' di sport, quello fatto da altri che ci piace sempre, allora state con noi.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Salve!
11: Sì, lo abbiamo un
10: che
11: tavolo
10: faccio?
11: Da
10: nulla?
11: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
10: Ma veramente?
11: Che lo faccio?
10: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
17: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza. Una performance da campioni.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
22: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.

0: 7:48 minuti, come anticipato ci spostiamo, andiamo a parlare di sport, quello fatto da altri, in questo caso il Giro d'Italia per la sesta tappa da Paestum a Napoli. E allora, per tutti gli aggiornamenti, c'è il nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno dal Giro. Il sogno rosa di Giulio Ciccone è durato soltanto un giorno. Già ieri a Potenza c'è stato un nuovo cambio ai vertici della classifica generale. Ora la nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio, un ragazzo di 25 anni che corre per il team Bahrain Victorious e che ieri è arrivato secondo al traguardo alle spalle del suo compagno di fuga, lo spagnolo Arieta, che ha vinto la tappa. Una tappa che è stata pesantemente condizionata dal condizioni meteo avverse, tanta pioggia, strade scivolose. Il gruppo dei migliori ha scelto la linea della prudenza, ha rallentato l'andatura per non correre rischi e ne ha fatto le spese Ciccone, che dunque ha dovuto rinunciare al simbolo del primato. Oggi si procede con la sesta tappa, tutta in territorio campano. Si parte da Paestum, in provincia di Salerno, si arriva a Napoli, ormai è diventata una tradizione del Giro d'Italia. Questa volta però il traguardo non sarà sul lungomare Caracciolo, ma in piazza del Plebiscito. Prima di chiudere vi voglio ricordare anche un'altra cosa importante: domani mattina a Formia, alla partenza dalla tappa, troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica. Vi ricordo che quella cartacea non sarà più valida dal prossimo 3 agosto, anche se scade più avanti, il 3 agosto non vale più, quindi bisogna fare la carta d'identità elettronica e quindi anche al Giro d'Italia potrete avere delle informazioni molto utili su come fare. E per il momento è tutto, ci risentiamo nel corso della giornata.
2: Molto bene, grazie a Paolo Pacchioni, uno dei nostri inviati, anche per queste così informazioni di servizio che poi tornano utili appunto a proposito della scadenza. Allora, noi continuiamo anche a raccontare attraverso il Giro d'Italia il territorio, lo facciamo con l'altra nostra inviata, Valentina Iannicelli. Ciao, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno a voi. La tappa ieri si è srotolata dal mare, un po' plumbeo a causa delle condizioni del meteo, attraverso immensi panorami verdi e un paesaggio quasi lunare. I ciclisti hanno pedalato da Praia a Mare a Potenza in un tratto spettacolare che attraversa la più grande area protetta d'Italia. È il Parco Nazionale del Pollino. Sono 190.000 ettari a cavallo tra la Calabria e la Basilicata. E all'interno di questo scenario se ne trova un altro straordinario, che è quello dei Calanchi, che sono rocce morbide di origine argillosa che hanno assunto nel corso dei millenni delle forme stranissime, anche spettacolari, dovute principalmente all'azione del meteo, all'erosione dell'acqua e del vento. Immaginate un paesaggio brullo, color polvere, e su questa terra hanno preso improvvisamente forma dei solchi profondi o delle creste affilate che assomigliano, che so, a quelle di un rettile preistorico, oppure delle dorsali parallele che creano delle piccole valli appuntite. Insomma, un paesaggio un po' surreale, ma veramente molto suggestivo. L'arrivo è stato a Potenza, che è una città che ha almeno un paio di primati. Uno, che è il capoluogo di regione più alto d'Italia, si trova ad oltre 800 metri sul livello del mare. E poi ha la scala mobile più lunga d'Europa, che mette in comunicazione i quartieri più a valle con quelli più in alto. Oggi partenza da Paestum, altro giro e nuova corsa, e ci sentiamo domani, così vi racconto tutto. Ok?
4: Grazie a Valentina Iannicelli. Ci spostiamo subito anche a Roma, agli internazionali BNL d'Italia di tennis. Buongiorno a Nicolò Pompei, ciao.
5: Buongiorno ciao. A tutti.
6: Eccoci Nicolò, allora partiamo dalla giornata di ieri, cominciando dall'impresa di Darderi. Dopo 3 ore di battaglia nottetempo, alla fine è riuscita a prendersi la semifinale. Ci racconti un po' che partita è stata?
5: Eh sì, abbiamo assistito probabilmente al match più bello fino ad ora qui agli internazionali BNL d'Italia. Ha durato 3 ore e 10 minuti, un match che è terminato in realtà solo qualche ora fa, intorno alle due di notte. Lo abbiamo seguito nel corso dei programmi su RTL 102.5 durante i nostri giornali orari, quindi è stata davvero una serata emozionante per il tennis italiano e anche per noi che l'abbiamo raccontato. Luciano Darderi ha battuto Jodar, il talento spagnolo ventenne che promette davvero bene, che avrà sicuramente una carriera luminosissima. Lo ha battuto in 3 set, 7-6 al tiebreak il primo, poi ha perso 7-5 il secondo e poi ha dominato il terzo vincendolo 6-0. Insomma, è stata una partita davvero bella perché Dardari e Hodar hanno mostrato un tennis di altissimo livello, scambi molto lunghi da fondo campo, davvero non hanno mollato un centimetro fino all'ultimo. E come vi dicevo, è stato bello commentarla ed è stato bello anche vivere tutta l'atmosfera che c'è stata qui al centrale del Foro Italico con il pubblico che davvero ha spinto Dardari oltre i propri limiti. Poi c'è stato anche il match di Ruud ieri che ha vinto 2-1 contro Khachanov e sarà proprio lui l'avversario che affronterà Dardari in semifinale. C'è stato anche il torneo femminile, sappiamo che Iga Swiatek affronterà la Svitolina oggi nella seconda semifinale del torneo femminile. Insomma, è stata una giornata davvero ricca, ma la ciliegina sulla torta della vittoria di Dardari è stata davvero bella da vivere e bella da commentare.
4: Da commentare, Nicolò, oggi altra giornata ricchissima di appuntamenti, si parte fortissimi con il match di Sinner, giusto?
5: Sì, oggi si parte subito forte con il match di giornata che aprirà i giochi qui agli internazionali BNL d'Italia. Lo ricordiamo, quarti di finale in campo alle 13 o poco più tardi ci sarà Jannik Sinner. Il numero del mondo sfiderà Andrei Rublev, un tennista che ha già sfidato 10 volte nella sua carriera con un bilancio che sorride all'azzurro, che ha ottenuto 7 vittorie. Di queste 10 gare ben 4 si sono giocate sulla terra rossa e anche in questo caso i numeri premiano Jannik, che ha vinto 3 confronti su 4. È ovviamente una gara da non sottovalutare, ma per la mentalità che ha Sinner è impossibile pensare che lui sottovaluti una gara, anche se parte ovviamente nettamente favorito. La gara più recente, giocata tra l'altro tra i due sulla terra rossa, risale agli ottavi del Roland Garros del 2025, quindi l'anno scorso, con una netta vittoria di Jannik in 3 set. Però Rublev in questo torneo ha saputo dimostrare di essere un tennista che non si arrende mai, un tennista di quelli che anche se va sotto di un set non bisogna mai darlo per sconfitto, perché è in grado di ribaltare le partite. Vedremo, ovviamente seguiremo tutto su RTL 102.5. Il programma ovviamente non si ferma a Sinner, perché ci sarà la sorpresa del tabellone femminile, Kristea contro Goff, che l'anno scorso arrivò in finale e perse contro la Paolini. Poi di nuovo tabellone maschile, l'andaluse, lo spagnolo, un'altra sorpresa di questo torneo, che affronterà Daniil Medvedev alle 19. Poi l'ultimo match, quello di Iga Swiatek, numero 4 del mondo, contro Elena Rybakina, numero 2, e qui è una partita davvero davvero combattuta. Vedremo cosa accadrà.
0: Grazie mille allora Nicolò Pompei, giornata ricca con tutti gli aggiornamenti per il momento, grazie.
5: Grazie, buona giornata e buon tennis a tutti.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival, 7:58 minuti, siamo pronti, abbiamo chiuso così la seconda ora di Nostrum News, ci sono le notizie.
1: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Anche a Cologno Monzese sono le 8.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dalla visita di Donald Trump in Cina. Lungo confronto tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping. Clima sereno tra complimenti e alcuni punti fermi. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: È durata oltre 2 ore a Pechino, nella grande sala del popolo. La prima riunione del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader cinese, aggiungendo di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina. Ad accompagnare Trump, amministratori delegati di grandi aziende, nostri imprenditori sono qui per sviluppare attività commerciali nel paese, ha affermato Trump. Ci aspettiamo che il 2026 sia l'anno di svolta per le relazioni Stati Uniti-Cina. Le guerre commerciali non hanno vincitori, ha mandato a dire Xi Jinping, che ha parlato di colloqui positivi sui dazi tra le delegazioni dei due paesi. Oltre agli aspetti commerciali tra le due superpotenze è stato affrontato anche il tema di Taiwan. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. E questo mentre da Taiwan ha parlato la portavoce del governo. Gli Stati Uniti hanno espresso un fermo sostegno per noi, ha dichiarato.
6: L'economia al centro del question time di ieri della Presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha affermato la Premier. Sull'energia ha annunciato entro l'estate il via libera la delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Non sono mancate le tensioni con l'opposizione. Matteo Renzi ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, ha replicato Meloni.
3: Una notizia arrivata poco fa: è stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un 22enne.
6: E il calcio: l'Inter ha conquistato la sua 10ª Coppa Italia. Ieri nella finale allo Stadio Olimpico di Roma ha battuto la Lazio 2-0. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez.
3: Siamo al tennis. Luciano Darderin, semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Dopo la lunga partita della scorsa notte, finita con la vittoria su Hodar, oggi in campo anche Jannik Sinner. Sentiamo su questo Nicolò Pompei.
7: Dopo una battaglia durata più di 3 ore, Luciano Darderi ieri si è preso di forza la semifinale degli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro ha battuto il talento spagnolo Rafa Hodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Con questo successo Darderi è diventato l'ottavo italiano nell'era Open a raggiungere le semifinali agli internazionali d'Italia. Domani per un posto in finale affronterà il norvegese Casper Ruud, che ieri nel pomeriggio ha battuto in 3-7 il russo Khachanov. Buone notizie anche dal doppio, dove avanza ai quarti di finale la coppia formata da Bolelli e Vavassori. E oggi sarà un'altra giornata che promette emozioni forti qui al Foro Italico. Si parte subito alle 13 con il match di Jannik Sinner, affronterà il russo Rublev alle 13 sul campo centrale per un posto in semifinale. A seguire la prima semifinale del tabellone femminile tra Sorana Cristea e Coco Gauff. Alle 19 l'ultimo quarto di finale maschile tra l'andaluse e Medvedev. Infine la seconda semifinale del torneo femminile, quella tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina.
3: E ora mete traffico.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campione.

0: previsioni del tempo.
1: Arrivano temporali, arriva nuova pioggia, ci facciamo dire tutto come sempre in diretta dal nostro Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Massa, sì, in effetti è così, quindi anche il rischio della grandine e poi un altro pericolo durante i temporali ovviamente sono anche i fulmini, tutti sappiamo che non dobbiamo ripararci sotto gli alberi, che le strutture metalliche attirano i fulmini, ma forse non tutti sanno che ci sono anche degli animali che attirano i fulmini, in particolare pensa a te le greggi di pecore e capre attirano i fulmini, pensa a te queste poverette, ogni estate decine di pecore e capre vengono fulminate durante i temporali, perché praticamente queste greggi creano una massa d'aria calda, sono tanti animali vicini agli uni agli altri, con la lana, un caldo bestia, sale verso l'alto questa massa d'aria calda, si trascina anche delle cariche elettriche e fa da apripista al fulmine che quindi cade sul gregge, poverette, non si rendono conto.
1: Povere, quindi se siete ovino all'ascolto, oggi mettetevi al riparo, no, gliel'abbiamo detto chiaramente.
2: Esatto, perché in effetti arrivano nuovi temporali, oggi tornano temporali al nord e sull'alto Tirreno, tra pomeriggio e sera i fenomeni più diffusi, e poi domani nuovi temporali ancora una volta, nord, regioni tirreniche e sabato in gran parte d'Italia. Però ti confermo che da domenica si volta pagina, finalmente il tempo migliora, anche settimana prossima tiriamo il fiato, via.
1: Finalmente, voilà. Non vedevamo l'ora. Grazie Paolo Corazzon, ci sentiamo ancora domani come sempre in diretta. Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione di Bologna, c'è un chilometro di coda per il tamponamento tra 5 auto. Il traffico defluisce su una corsia. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e Busalla, verso Milano, ci sono code per un camion in panne con il traffico che transita su una corsia. Per il traffico intenso sulla 4 Milano Brescia code a tratti tra Piro e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 30 minuti ed in direzione di Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code a tratti sulla 9 Lainate Chiasso tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese verso Lainate ed anche sulla stessa 8 nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: A dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News. Allora, attenzione alla nuova frontiera delle truffe. Chi compra degli oggetti online, poi è capitato che le modifichi una volta arrivati a casa con l'intelligenza artificiale per dire vedete erano difettose e invece
5: per poi renderle
4: no, per avere
5: rimborsare
4: un rimborso, sai, tu a volte puoi scegliere tra le diverse modalità.
5: Mamma mia.
4: Ci si può neanche più fidare di una foto.
5: No, infatti diffidare sempre e comunque, forse è meglio, no?
1: Quando essere truffate sono le aziende però e non i consumatori, attenzione anche a quello.

0: Ricordi Blanco e Lisa su RTL 102.5. Allora torniamo ad occuparci di attualità, attualità che ci porta oggi in Cina, la visita del presidente americano Trump, tante le questioni sul tavolo, dai dazi alla crisi in Iran, allo stretto di Hormuz, le questioni tecnologiche che per certi versi si intrecciano anche con la guerra commerciale. Ma partiremo evidentemente dalle immagini che ci arrivano e ci raccontano l'accoglienza di Trump, forse diversa rispetto alla visita del primo mandato di Trump alla Casa Bianca. Ci colleghiamo proprio con la Cina, con Pechino, dove c'è Hervé Marieni, esperta della Commissione Europea, si trova proprio lì e dunque ci può dare il polso della situazione, ma anche raccontarci i temi al centro di questa visita. Buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, l'incontro è cominciato intorno alle 10 di questa mattina ed è stato un po' più lungo di quanto previsto, che in genere è considerato un segno positivo. I due leader sono usciti per poi recarsi a fare una passeggiata in uno dei parchi più belli storici di Pechino. L'ultima visita del presidente, lo menzionavi, è stata quasi 10 anni fa, nel 2017, e Trump era stato accolto come un imperatore in un momento in cui la Cina si sentiva in una posizione di relativa debolezza. La sensazione oggi è che le parti in gioco siano un po' diverse, intanto perché la Cina ha gestito, tenendo testa alle tariffe e portando anche l'amministrazione Trump in qualche modo a fare un passo indietro, proprio facendo leva su questo controllo di oltre il 60% delle terre rare di cui parlavi, di cui ha minacciato lo stop alla commercializzazione. Senza questi elementi, queste terre rare, non si hanno né cacciabombardieri, né chip, né veicoli elettrici. La sensazione è quindi un cambiamento anche nelle relazioni sudamericane, con uno spirito più pragmatico, almeno la percezione informale tra le delegazioni da parte degli Stati Uniti. Dimmi.
2: No, certo, questo sicuramente è un punto molto importante. È interessante capire, tu ci accennavi giustamente, la posizione più di forza in questo momento sembra della Cina. In realtà entrambe queste superpotenze sembrano avere un interesse quantomeno sul mondo del digitale, penso all'intelligenza artificiale, penso a quella dei microchip, quindi hanno interesse almeno su questo fronte ad arrivare a un compromesso.
1: Allora, lì anche Trump ha fatto una delle cose sorprendenti che fa lui. Il CEO di Nvidia, che è il grande produttore di chip mondiali e che in parte non può esportare, i chip più avanzati non possono essere esportati in Cina per decisione degli Stati Uniti, è stato inserito all'ultimo momento nella delegazione, così come è stato inserito in modo un po' inatteso il funzionario degli Stati Uniti che si occupa proprio di intelligenza artificiale e di digitale. Questo implica che c'è una volontà di discutere delle regole, soprattutto per le applicazioni militari. Questo è il grande tema, si sta vedendo anche in Iran quelle che possono essere i pericoli di uno sviluppo e di una non gestione di questi temi. L'altra questione riguarda anche l'aerospace, che in qualche modo è

0: sul tavolo, anche se non ufficialmente. Quindi è un altro segnale di questa volontà degli Stati Uniti e della Cina di trovare un modo di gestire una relazione complicata, sempre strategicamente delicata, ma che deve essere trasformata in una competizione gestita per evitare un conflitto. La stessa cosa su Taiwan, che è l'altro tema caldo dal punto di vista militare. È interessante anche che da parte degli Stati Uniti sia presente anche il Dipartimento della Guerra, EXET, in modo da dare un'indicazione del fatto che anche gli aspetti militari verranno tenuti in considerazione.
1: Non c'è dubbio su questo, e c'è poi l'altro fronte, no? Il fronte della tregua commerciale. Ci sono questi super dazi, così sono stati definiti, che scadono a novembre. Se questo incontro andrà bene, probabilmente questa sospensione verrà prorogata. Immaginiamo, Trump non ha mai fatto mistero di utilizzare questi dazi anche nei confronti dell'Unione Europea come strumento di pressione politica. Certo è che questo è un tema molto delicato, che peraltro è un tema di cui parliamo da molto tempo, no? I dazi contro la Cina sono stati molto molto duri.
0: Sì, ma come dicevamo prima, in qualche modo la Cina ha saputo gestirli, e fra l'altro è più forte anche perché negli ultimi anni la posizione della struttura industriale, del sistema industriale cinese, ha dimostrato di essere anche capace di resilienza e indipendenza e di fare innovazione. Pensiamo all'avanzamento, al progresso per esempio nei sistemi di intelligenza artificiale, a DeepSeek, che è stato sviluppato indipendentemente dal fatto, e malgrado il fatto che alcune delle tecnologie critiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale siano controllate, superconduttori e i chip di Nvidia stessi. Quindi la Cina è molto più confidente nelle proprie capacità, e gli Stati Uniti si rendono conto che il loro vantaggio ormai nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, secondo il CEO di Nvidia, è un vantaggio di qualche mese, 6-7 mesi. Quindi stiamo parlando, certo, di qualcosa che, ecco, sostanzialmente è un aspetto da gestire. Per quanto riguarda il commercio, Trump è transazionale più che storico. Il presidente sì ha fatto un discorso sulla civiltà, sulla necessità della cooperazione tra due grandi potenze. Trump pensa ai risultati che poi userà anche all'interno del mercato domestico, della politica domestica. Vuole portare dei risultati economici, per esempio, per tutta la zona rurale, gli elettori, i produttori agricoli che stanno soffrendo per l'inflazione causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Vuole portare per esempio i cinesi ad acquistare carne e soia, vuole portare i cinesi ad acquistare Boeing aerei, circa 500 aerei si parla. E d'altra parte, tu parlavi dell'Europa, noi siamo tra l'incudine e il martello e dobbiamo trovare una nostra dimensione. Airbus è un grande concorrente di Boeing e il suo momento sul mercato cinese è molto forte, e quindi anche noi europei guardiamo a quello che sta succedendo e cercando di capire come posizionarci.
2: Certo. Non c'è dubbio, quindi insomma un fronte commerciale per cercare poi magari di trovare una quadra anche su quello geopolitico, che sicuramente si rivelerà molto più complesso. Grazie a Darvea Marieni, esperta della Commissione Europea, che conosce molto bene la Cina e ci ha aiutato a capire direttamente lì da Pechino. Torniamo a sentirci presto, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
3: Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove almeno 31 persone sono rimaste ferite, molte quelle rimaste sotto le macerie degli edifici colpiti.
1: L'economia al centro del question time di ieri della presidente del Consiglio Meloni in Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale su un'energia. Annunciato entro l'estate la via libera alla delega al governo per la ripresa in Italia del nucleare.
3: Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta. Interior azzurro, omaggio all'Italia. La moglie di William ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. Vuole conoscere da vicino il Reggio Approach, il metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato ormai un modello nel mondo.
4: Via Radio. Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto, in direzione di Bologna, ci sono 3 km di coda a causa del tamponamento tra 5 autovetture. Il traffico defluisce su una corsia. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, tra Pozzaneto e Busalla verso Milano, code le registriamo per un camion in panne con il traffico che transita su una corsia. Per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, il tempo di percorrenza è di 35 minuti, ed in direzione di Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove servono 30 minuti. Tempi analoghi sulla A8 Milano-Varese per attraversare le code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord per quanti viaggiano in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Vi riporto con la memoria circa un anno fa. Siamo in Vietnam, arriva l'aereo francese con sopra Macron e la consorte Brigitte. Ecco, arrivano, il portellone si apre troppo presto e vediamo Brigitte che dà un sonoro schiaffone a Macron. Allora, poi, no, ma stavamo scherzando, ma era un giochino tra di noi. È verso questo retroscena che oggi troviamo sui giornali.
3: Un anno dopo.
2: Pare che Brigitte Macron fosse particolarmente gelosa perché ha scoperto che il marito stava messaggiando con l'attrice iraniana Farhani. E quindi ha avuto un moto di gelosia e ha

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.

0: a Elviv e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Benessere? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
24: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Sono le 8:29 minuti, parliamo anche di cinema perché andiamo a Cannes, in corso il festival appunto del cinema di Cannes, e ci colleghiamo in diretta con Federico Fumagalli, che è inviato appunto a Cannes dal Corriere della Sera. Federico, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Giussi, buongiorno a tutte.
2: Buongiorno, allora si è parlato molto, devo dire, in questi giorni, in questi mesi, di un festival un po' particolare, senza Hollywood e senza Italia, per quanto ci riguarda.
1: Sì, è vero, senza Hollywood e senza Italia, però entrambe giocano un pochino di rimessa, nel senso che Hollywood non fa parte della selezione ufficiale, o meglio, non fa parte dei film in corsa per la Palma d'Oro, per un premio, ma comunque veniamo da una nottata molto divertente con la proiezione nella sala principale, la Salle Lumière, di Fast and Furious, icona cinematografica hollywoodiana degli anni 2000, che ha festeggiato qui i suoi 25 anni. E poi ieri sera, andando un pochino più indietro nel tempo, sempre rimanendo collocati nella Hollywood che all'epoca contava anche più di adesso.
2: Si è interrotto il collegamento, credo, con Federico Fumagalli, che ora recuperiamo, è inviato a Cannes per seguire ovviamente il festival. Parlava, è vero, di un Hollywood, di un'Italia che non troviamo, che però troviamo di riflesso, seppur non della competizione ufficiale.
0: C'è Perego, che addirittura è lì come produzione di quattro diversi film, Perego Bresciano di Salò. Torniamo da te, Federico.
1: Sì, ecco, chiedo scusa, cioè, sì. C'è molto vento a Cannes oggi, le linee sono un pochino complicate. Appunto, dicevamo, c'era Top Gun proprio ieri sera in una proiezione sulla spiaggia, quindi anche in una bella scenografia, bellissima scenografia naturale.
0: Molto.
1: E poi sentivo, parlavate di Marco Perego,
0: sì, esatto,
1: che è il nostro vero orgoglio italiano di questa edizione. Marco Perego, produttore bresciano, marito della diva premio Oscar Saldegna, è proprio presente a Cannes con la produzione di quattro film. Tre sono in concorso per la Palma d'Oro, uno è molto bello, è già passato ieri sera, si chiama Butterfly Jam, e ha aperto la Kenzen de Cineasta, che è l'importantissima sezione collaterale del Festival di Cannes, in cui c'è anche, in una bravissima ma iconica apparizione, una meravigliosa Monica Bellucci, che poi torna in concorso invece per la Palma la settimana prossima con un altro film.
2: Certo. Che cosa vediamo oggi?
1: Oggi si comincia la gara ieri, però oggi ci sono veramente i primi titoli realmente forti, perché c'è Fatherland di Pavel Pavlikovsky, regista di Ida, parla del ritorno negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale da Stati Uniti in Europa di Thomas Mann con la figlia. La figlia è interpretata da Sandra Hüller, la meravigliosa attrice tedesca protagonista di Anatomia di una caduta, Palma d'Oro qualche anno fa appunto qui a Cannes.
0: Sì.
1: Anche Vite parallele di Asghar Farhadi,
0: iraniano. Infatti grazie davvero, ti lasciamo con il vento di
1: Cannes,
0: caro Federico,
2: che è arrivato tutto, devo dire.
0: L'abbiamo sentito, pure freddo,
1: io lo sento di più,
0: no, immaginiamo. Ci sentiamo presto, buon lavoro,
1: buona giornata.
0: Ciao
1: a voi, grazie.
3: Medio Oriente, crisi ucraina e penisola coreana sono le principali questioni internazionali affrontate nel corso del lungo confronto tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Su Taiwan, cautela perché i nostri paesi potrebbero entrare in conflitto, ha affermato Xi. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, nelle ultime ore sono stati lanciati sul paese oltre 1500 droni. Offensiva anche su Kiev, dove una persona è morta e altre 31 sono rimaste ferite. È stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Baekari, il 35enne bracciante agricolo ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un 22enne, dunque il secondo maggiorenne del gruppo. Siamo al calcio, 10ª Coppa Italia per l'Inter. Ieri nella finale allo Stadio Olimpico di Roma ha battuto la Lazio per 2-0. È tutto per adesso, a più tardi.

0: dicono che sia pazza.
1: New Hit Rugiada, sempre bello ritrovare la voce di Arisa su RTL 102.5. 8:37, torniamo a occuparci di sport, parliamo della Coppa Italia. Ieri all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter vinta dai nerazzurri 2-0. E allora ci colleghiamo subito con il nostro Tommaso Angelini. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, buongiorno Tommaso, allora l'abbiamo detto, l'Inter vince la Coppa Italia, ma com'è andata la partita?
2: L'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio all'Olimpico. La squadra di Chivu ha indirizzato subito la partita nel primo tempo grazie all'autogol di Marusic e al raddoppio di Lautaro Martinez, diventato il terzo miglior marcatore nella storia dell'Inter. Nella ripresa la Lazio ha provato a reagire creando diverse occasioni, soprattutto provando con Noslin e con il neoentrato Dia, però l'Inter è stata brava a gestire il vantaggio senza concedere troppo. Alla fine i nerazzurri hanno controllato la gara fino al triplice fischio, conquistando così la 10ª Coppa Italia della loro storia e completando il double dopo aver vinto già lo scudetto.
4: Tommaso, qualche rammarico per la Lazio, che forse poteva fare qualcosa in più?
2: Diciamo che per la Lazio questa è stata una stagione tutt'altro che facile, e nonostante tutte le difficoltà, il mercato bloccato in estate, la contestazione dei tifosi contro il presidente Claudio Lotito con tanto di stadio lasciato vuoto dai tifosi e le molte cessioni dei big, la Lazio è riuscita comunque a raggiungere la finale di Coppa Italia e attualmente è al 9° posto. Diciamo che la vittoria della Coppa sarebbe stata un grandissimo traguardo per la squadra di Sarri, che avrebbe raggiunto l'Europa League nonostante appunto tutte le mille difficoltà elencate.
4: Sì.
2: Non è successo e ora bisognerà capire cosa succederà in casa Lazio alla fine della stagione, una stagione senza trofei ovviamente, ma soprattutto senza le coppe europee.
5: Allora Tommaso, a proposito di qualificazioni a queste coppe, come dicevi, l'Inter, avendo vinto il campionato, è già qualificata in Champions, ora la vittoria della Coppa Italia, cosa cambia per le altre squadre?
2: Allora, diciamo che con l'Inter già qualificata alla Champions League, i posti per le coppe europee dal campionato tornano ad essere 7. E quindi, grazie alla vittoria della squadra di Chivu, sono garantiti a Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como almeno la qualificazione all'Europa League, mentre l'Atalanta, attualmente 7ª, andrebbe in Conference League. Ora, bisogna vedere il finale di stagione in campionato. Mancano 2 partite ed è tutto aperto, sia per quanto riguarda i 3 posti Champions League che per l'Europa League. Insomma, saranno 2 giornate di lotta serrata tra le varie squadre che risiedono nelle prime 7 posizioni. Anzi, tagliamo l'Inter, perché l'Inter ovviamente
1: certo
2: ha vinto il campionato. E adesso ha vinto anche la Coppa Italia.
1: Molto bene, come sempre seguiremo anche questi prossimi match in diretta su RTL 102.5. Grazie intanto al nostro Tommaso Angelini per averci raccontato com'è andata ieri questa finale di Coppa Italia. Torniamo a sentirci presto, Tommy, un abbraccio.
2: Grazie a voi, una buona giornata.
4: Grazie, pubblicità, poi a Torino per il Salone del Libro. State con noi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99, e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
13: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
14: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
20: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
19: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
21: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
22: Grazie, mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
24: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
25: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: È durato 2 ore l'incontro del presidente americano Donald Trump con il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Il capo della Casa Bianca ha affermato di avere grande rispetto per la Cina e per Xi. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha replicato il leader cinese.
1: Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna possibilità, positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato attuale non si registra nessuna mutazione del ceppo virale.
0: È stato individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bacari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto. Si tratta di un 22enne, dunque il secondo maggiorenne del gruppo.
1: 49 minuti dopo le 8 del mattino, ultimo spazio di puntata, giovedì 14 maggio, e allora continua il viaggio di RTL 125 e Gallerie d'Italia. Lo sapete, da diverse settimane ormai il giovedì vi portiamo a visitare in anteprima, fra l'altro molto spesso, grandi restauri, le mostre principali, quelli che sono i festival più attesi dell'anno. E oggi siamo contenti perché ci possiamo collegare con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Allora raggiungiamo, perché questa è una costante del nostro viaggio, il nostro inviato speciale Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d'Italia, che insieme a Intesa San Paolo ci accompagna in questo viaggio. Michele, bentrovato, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Enrico, ciao Giusy.
0: Buongiorno,
2: sì, hai detto bene,
0: ciao
2: il viaggio continua, e tra l'altro proprio da Napoli a Torino, dalle Gallerie d'Italia di Via Toledo, dicevamo, al Salone Internazionale del Libro. Siamo all'Oval, all'Ingotto, siamo nello stand della casa editrice Allemandi. Ieri sera Allemandi, insieme ad Intesa San Paolo, ha dato il benvenuto al Salone, il Welcome the Night Before in Piazza San Carlo. Enrico, un viaggio che attraversi il paese parlando di arte e di cultura non può non fare tappa a Torino. Il Salone è la più grande festa in Italia dedicata al libro, dedicata agli editori, dedicata agli scrittori, dedicata alla grande comunità, al pubblico da quasi 40 anni e, fammi dire, 20 anni consecutivi per Intesa San Paolo come principale sostenitore di questa fiera.
1: E allora tu sei, come ti avevo definito all'inizio, il nostro inviato speciale, ti muovi molto bene, devo dire, siamo molto contenti perché ci porti sempre delle voci rilevanti. E allora con chi sei oggi?
2: Ma oggi sono particolarmente emozionato, sono con la direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro, Annalena Benini.
3: Buongiorno.
2: È la sua terza edizione, tra l'altro con un format rivoluzionato, un vero e proprio giornale con una redazione, delle sezioni. Tra l'altro è di qualche settimana la notizia che abbiamo accolto con grande piacere: Annalena guiderà il Salone del Libro fino al 2029. Annalena, noi lo scorso anno abbiamo lavorato dall'Ingotto con una straordinaria fotografa afroamericana, Kerry Mae Weems, era in Italia per una grande festa e una grande mostra dedicata al suo lavoro alle Gallerie d'Italia. E lei ha immortalato i principali, i più significativi ospiti qui all'Ingotto.
3: Compresa me.
2: Compresa te. E tra l'altro queste immagini, che sono monumentali, potranno accogliere i visitatori quest'anno. Ecco, parlaci degli ospiti nuovi, sempre di più importanti da ogni parte del mondo.
3: Quest'anno, Michele, il Salone ha veramente un parterre di ospiti internazionali di grande qualità. Cominciamo con la lezione inaugurale di Zadie Smith, ma ci sarà anche il premio Nobel ungherese Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Kiran Desai, Peter Cameron, Irving Welsh, ma anche Roberto Baggio, Orietta Berti, Mara Maionchi con Luciani Tizzetto. È veramente una grande festa intorno al libro, intorno alle parole e intorno all'immaginazione che le parole scatenano.
2: Annalena, il titolo di quest'anno è un tributo ad un libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, il nostro progetto che portiamo avanti da qualche anno. Un libro tante scuole, ha accompagnato oltre 7.000 studenti, partendo sì dalle Gallerie d'Italia a Milano, Napoli, Vicenza, ovviamente Torino, ma attraverso il paese 7.000 ragazzi accompagnati nella lettura di un libro prezioso, leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi. Ecco, i ragazzi, la lettura, la libertà, sono queste le parole chiave che hai scelto?
3: Sono queste le nostre parole chiave. il mondo salvato dai ragazzini e quindi il ritorno a una fanciullezza, a una purezza ed un messaggio di speranza. Naturalmente, come un messaggio di speranza è leggere Lolita Teheran di Azar Nafisi, che rappresenta proprio la preziosità della letteratura. Leggere è come respirare e ti rendi conto che ti manca quando ti senti soffocare.
2: Leggere è come respirare, hai ragione. E noi siamo in radio, la musica è protagonista. In questi giorni, da oggi fino a lunedì, ci sono degli appuntamenti legati alla musica con protagonisti che possano essere cantanti, musicisti? Cosa fa il Salone?
3: Certo, ci sarà Giovanotti.
2: Ah, bene.
3: Che viene a presentare un libro di poesie di viaggio e anche a presentare Il custode di Niccolò Manniti. Ci sarà Luca Carboni, ci sarà Ligabue, ci sarà Ernia. Al Salone si balla e si canta. Anche.
2: Beh, anche una bella festa ieri sera, l'abbiamo detto.
3: Sì.
2: Enrico, da studio.
3: Un po' troppo ieri sera.
2: Io niente, sì, assolutamente niente.
1: Questa la diamo subito ai patinati. Ho una domanda per la direttrice. Sì, tantissimi sono gli appuntamenti del Salone del Libro, 1000 o più di 1000, però noi vogliamo quello che lei suggerisce, no, ai nostri ascoltatori, quello davvero imperdibile. So che è una domanda da 100 milioni, però insomma...
3: È veramente una domanda da 100 milioni, anche perché voi sapete qual è la vanità degli scrittori, quindi sono anche molto permalosi. E quindi dico Valeria Luiselli, Principio, Medio, Fine, che è in uscita per Einaudi, Stile Libero, un libro meraviglioso, e lei è una scrittrice che amo molto.
2: E quando sarà? L'abbiamo messa in difficoltà. Quando sarà? C'è una presentazione, ti ricordi?
3: C'è una presentazione sabato.
2: Bene. Sabato, tutti bene. Al Salone del Libro, fino a lunedì.
1: Molto bene. Michele, diamo allora l'appuntamento alla prossima puntata, no, di questo viaggio che stiamo portando avanti.
2: Sì, fammi dire, finalmente Enrico, arriviamo a Milano in Piazza della Scala alle Gallerie d'Italia, racconteremo la mostra monografica dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Tra l'altro ho visto proprio il backstage in questi giorni, sarà entusiasmante, l'ospite è d'eccezione, Giovanni Caccomo, cantautore ma soprattutto direttore artistico del palinsesto culturale della Fondazione. Ovviamente giovedì 4 giugno sempre alle 8:40, sempre su Nonstop News.
1: Benissimo, allora grazie a Michele Coppola, ad Annalena Benini.
3: Grazie.
1: E un invito.
2: E ci,
1: no?
2: Vediamo al Salone.
1: Esatto,
2: Salone
1: tutti i nostri ascoltatori a visitare il Salone del Libro, che è davvero un appuntamento imperdibile ogni anno. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao, buon Salone a tutti.
3: Ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 8.56, gran finale di oggi.
0: Beh, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, caro Massimo, in Chicago, con un brano sicuramente. Sentite un po' le prime note, sentite.
6: Lo conoscono bene, anche perché è un grande classico che ci piace riproporre qui su RTL 102.5, le armonie dei Chicago. Baby, what a big surprise.

0: Eh sì, è proprio questo il titolo, Baby What a Big Surprise. 8:59, stiamo per concludere questa puntata, questa settimana per quanto riguarda questo team, e quindi ringraziamo tutti gli ospiti.
1: Sono tanti quelli di questa puntata, grazie alla direttrice di Donna Moderna Maria Elena Viola, poi per l'ampia pagina sportiva i nostri inviati al Giro d'Italia Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, abbiamo chiacchierato con Nicolò Pompei e con Tommaso Angelini, grazie ad Arvea Marieni, grazie a Federico Fumagalli inviato a Canna del Corriere della Sera, e grazie ovviamente a Michele Coppola, ad Annalena Benini direttamente da Torino dal Salone del Libro.
2: Grazie in regia a Gigi Resta e a Più Ingegno a Milano, a Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo con questa formazione lunedì mattina con Giusile Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Grazie a tutti.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
0: Sono le 9 anche a San Bellino, in provincia di Rovigo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono molte le questioni internazionali affrontate nel corso delle due ore di confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, a Pechino, crisi ucraina e Medio Oriente in primo piano, ma è su Taiwan che è arrivato il monito cinese, sia invitato a maneggiare con cura la questione perché i due paesi rischiano di entrare in conflitto. E restiamo all'estero perché quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi sull'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky sono stati lanciati oltre 1500 droni sul paese. A Kiev una persona è morta e altre 31 sono rimaste ferite. Ora in Italia con la politica e il question time di ieri al Senato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono mancate le scintille. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
6: Tensioni geopolitiche incidono su crescita, costi energetici, competitività, potere d'acquisto delle famiglie. Il governo ha diminuito le tasse, tra le priorità ora salari e incentivi per le aziende, e entro l'estate via libera alla ripresa del nucleare in Italia, così Giorgia Meloni in Senato rispondendo per 90 minuti alle interrogazioni dei partiti. La Premier ha rivendicato le misure messe in campo dall'esecutivo e rilanciato il dialogo con le opposizioni. Porte aperte per chi tiene all'interesse nazionale, questa è la posizione espressa dalla Presidente del Consiglio, che è incalzata dal capogruppo del PD a Palazzo Madama sul Paese Reale. Lei a Palazzo Chigi vive in una bolla, ha detto Boccia, ha replicato:
7: sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei.
6: Scintille con Renzi, al leader di Italia Viva che ha definito l'esecutivo una sorta di famiglia Adams, attaccando il governo sulla legge elettorale e il caso Giuli. Giorgia Meloni ha risposto: ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare.
5: La cronaca: 22 anni, il giovane individuato e arrestato a Taranto perché è ritenuto il sesto componente della baby gang responsabile dell'omicidio di Sacco Bacari. Il 35enne, bracciante agricolo originario del Mali, è stato ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella Città Vecchia. E prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, segna più 0,62%. Non c'è altro per il momento. Ora meteo e poi informazioni sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna tratti ancora instabile sulle regioni meridionali con qualche residuo fenomeno, ma i rovesci principalmente si concentreranno al nord Italia per il passaggio di questa perturbazione con locali temporali e il ritorno della neve sulle Alpi. Temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 20-22 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
9: Particolari in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna ci sono 5 km di coda, sono stati causati da un incidente che però adesso è stato risolto e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare tra Grottamare e Pedaso 1 km di coda in entrambe le direzioni, per lavori si transita su una corsia, così come in Liguria sulla 7 Serravalle Genova dove un 1 km chilometro di coda per lavori lo registriamo tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. A causa del traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, ed anche verso Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici, giovedì 14 maggio, 9:04 sigla. We are family, buongiorno.
0: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
1: Buongiorno amici, buona mattinata tra Roma e Milano. Buongiorno a chi è che c'è?
0: Niente, non lo so. Allora c'è Gigi, c'è Gigi.
10: Allora,
0: Gigi.
10: Nella vita si fanno delle cose brutte. Allora lui, in quanto milanista, oggi gli tocca stare in onda con noi nel giorno dopo la vittoria della Coppa Italia dell'Inter.
0: Ma che anno che è? Che anno?
11: Io voglio fare una domanda inutile. Io voglio fare una domanda inutile a Carocci. Che tempo fa a Roma, Manu?
1: È freschetto perché ho il Q-Way, certo. Come si evince dalla mia...
0: Ma poi sei al buio, cioè allora, non si capisce. Vabbè, sì. No vabbè, per carità, noi ti amiamo così come sei.
10: No, ma grazie, scusate, ma io abbiamo bypassato così l'Inter, la Coppa Italia?
0: No,
10: cioè,
0: no,
10: senza...
0: no.
10: Ah, sì, voglio dire, ma io lo so.
0: Ma che anno che è?
10: Ma scusa, ma lì non lo mettiamo dell'Inter?
0: No, non ce l'abbiamo, mi sa che l'hanno cancellato, allora, non ce l'abbiamo.
11: Allora, oggi che è giovedì 14 maggio, il tema è quando giocheremo questo derby?
0: Lunedì, no?
1: Ah, sì, non si sa, no? Lo stanno hanno fatto...
0: Ancora?
1: Sì. Non si sa ancora.
11: Adesso pare,
1: però tranquilli che si giocherà, dai. Prima o poi si gioca.
11: Allora, pare che te, cioè, non lo diciamo dopo, dai, nel caso, cioè, sì, Sinner giocherà all'Olimpico, ma io, Jay, ma e non, il derby lo faranno dentro il Foro Italico.
0: Ma cosa ti devo dire?
10: Ma scusa, ma io, cioè, ma veramente,
0: vabbè,
10: ma abbiamo...
0: Sara, cosa devi dire? Cosa vuoi aggiungere?
10: Ma sono veramente rattristata dalla vostra reazione invidiosa. Vai, Jay, vai.
0: It's giovedì. E che giovedì, signori.
10: Grazie, grazie. Già, meno male che c'è lei, la mia compagna interista. Andiamo, dai, c'è la musica. Rolling Stones, dai.

0: Major Lazer, 9:13, giovedì 14 maggio. Buongiorno amici,
1: scaletta.
0: Ben trovati.
1: Abbiamo una scaletta pazzesca oggi, hai visto Manu?
0: Perché scusami, ieri com'era? Ieri com'era?
1: No, ma oggi spacca di più, la grandissima.
2: Perché ogni giorno è meglio del precedente.
1: Non solo, ma perché poi a seconda di come ti senti tu, del tuo mood, tutto può sembrare più bello o più brutto. Ma oggi poi... Jennifer è bella, gagliarda e quindi...
3: Oggi è la loro puntata, mi sa. Oggi va così.
1: E non è finita.
3: C'è una ragione.
1: Sì. Vabbè, allora...
2: Ma cos'è successo?
1: Ma smettila.
3: Uno non vi bastava.
2: Posso dire che io ieri sera ho tifato Inter proprio selvaggiamente, perché l'Inter che vince la Coppa Italia, sì, vuol dire che l'Atalanta ha il 99% delle possibilità di andare in come si chiama quella Coppa là?
4: Conference.
2: Okay. Come si chiama la coppetta? La coppa lì che non vale niente.
3: Poi, non lo sa neanche.
0: Sì. Poi il prossimo anno che la vincete ci fai due cose così con la conference.
1: Sì. Comunque vabbè, io dico che è tutto merito di una persona in particolare.
3: Sì, che tra l'altro è qui, la vediamo.
1: Sì. Che è il papà di Jennifer Pressman. Cioè ogni volta che il papà di Jay è in Italia, noi dell'Inter vinciamo qualcosa, vero
3: Jay? Sì, hai visto. Non lo so, è il mio portafortuna.
0: Sì, sono persone che portano fortuna. Ricordo agli ascoltatori che lo scorso anno, due anni fa, il babbo di Jay diede dei numeri per il lotto e qualcuno vinse. Quindi ho proprio nel dubbio, ragazzi, se sta lì io lo riporterei.
3: Ma è vero,
0: dopo
3: dai, magari riusciamo a dare i numeri.
0: Sì. Dati i numeri davvero.
1: A sto giro li dà il papà di Jennifer i numeri e non Jennifer.
3: No, io non do numeri bene.
1: Lo vuoi chiamare in diretta? Li facciamo dire una battuta?
3: Ce la facciamo? Magari aspettiamo dopo.
5: Can you come a second, please?
3: Manu, sei pronto a parlare in inglese? Perché ti vedo già in difficoltà.
0: Sì, io, a me mi hanno chiamato lì dal bar. Io vado al bar mentre parlate in americano col papà.
1: Allora,
0: di
1: una battuta veloce, va bene? Li cedo le mie cuffie.
2: Allora, il momento di passaggio delle cuffie, Jennifer traduce per il signor Pressman. Chiediamo di avvicinarsi un po' al microfono. Vicino, closer to the mic, Mr. Pressman, welcome.
0: Ma neanche Brad Pitt, ragazzi.
3: No, più di Brad Pitt.
0: Ok, buongiorno. Allora, chi è che fa la domanda in inglese? Diteli
3: Luca, domanda tecnica sportiva in inglese.
2: Mr. Pressman, noi abbiamo deciso che lei è un grande portafortuna per l'Inter. Sì. Quando lei viene in Italia, l'Inter vince. Prego.
5: Your Inter's good luck charm. We won yesterday too.
6: Yes. Good.
0: Yes.
2: Allora, noi abbiamo bisogno di una cosa. Tra qualche secondo abbiamo bisogno che lei ci dia dei numeri per portare fortuna per l'estrazione del lotto.
5: They want numbers for the lottery, Dad.
6: I know. Last year I gave numbers.
0: Bravo.
6: And then someone called in saying that they don't use number one where he is.
1: Non si usa numero uno in Italia.
0: Sì, davvero? Signori, rimanete su RTL, tra poco diamo i numeri e vincete. Salvaci per favore, che sennò purtroppo inglesismo è complicato, devo dire la verità.
1: Stai dando la grande, Manu. Emanuele,
3: si è spento il microfono. Yes.
1: L'hai detto, scusa, sono senza cuffie. L'hai detto stay with us.
0: Stay with us on RTL 102.5. Yeah.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Sì, perché okay. Ci sta per dare i numeri,
1: numeri della lotteria. Insomma, ve li giocate come vi pare, sono dei numeri porta fortuna.
2: Ma quanti sono?
1: Quanti sono? How many numbers do you have?
3: No, 5.
1: Aspetta,
3: no?
1: Dipende.
2: Che siamo noi che
3: se supera l'otto.
1: Allora, calma, calma. Se è l'otto sono 5, altrimenti se supera l'otto sono 6 più superstar.
0: Allora, 5 numbers,
1: eh?
4: Facciamo 5, dai,
1: five
4: diciamo 5 numeri.
1: Cinque.
4: Sì.
0: Ok,
1: dai.
0: Let's go. So, first let's go. Number.
5: Yeah. Here we go.
0: Let's go.
3: Vai. Vai Richard.
2: Dad, go.
5: Number 7.
0: 7. I'm writing down the numbers. You're
5: number
0: skipping
5: nine.
0: Whatever.
5: 9.
0: 9.
4: 9.
5: No, okay. Well, let me get it up here. One second.
1: Yes. Okay. Deve arrivare l'ispirazione.
3: Certo. Certo. Il numero, certo.
5: Yes.
3: Artista proprio
5: number
3: Richard.
5: 12.
0: 12. 12. Mi piace. 12. 12 mi piace. Sì, vai.
5: Number 5.
0: 5. Numero 5. Siamo bassi comunque.
5: Okay. And number 17.
4: 17.
0: 17.
5: The alternate number will be 14. 14.
0: 14.
5: Oh.
0: 40 o 14? 14.
4: 14. 14.
0: Okay. 14.
3: Siamo bassi, okay. Siamo però, bassi. Giulia, se non capisci l'inglese stai
0: a casa. Se vinco non ti do una lira, te lo dico.
1: Sì. Ma tanto, allora, se vinci tu giochiamo tutti, quindi vinciamo tutti.
2: Sì? Dad, somebody says that they need your help selling their house. Qualcuno ha bisogno di vendere casa, puoi dare una mano?
3: Sì. No, perché non c'è tempo. Richard, ti vogliamo bene.
0: Thank
3: See you,
0: you
3: soon.
0: Richard.
3: Bye bye.
0: Thank you.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
20: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
21: Alla ricerca della qualità.
22: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli. Boom, boom.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella.

0: La Selex 43 lavaggi per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Ed Sheeran, buona mattinata, buon giovedì su RTL 1025, le 9.37. Non è che possiamo fare adesso due ore a parlare dell'Inter,
1: certo.
0: Con il doblete, come viene letto.
2: Grande sì. Festa domenica, gatta. Certo che ne dobbiamo parlare. Domenica c'è la grande festa dopo la partita col Verona.
3: Certo. Beh, giustamente festeggiamenti per lo scudetto e per la Coppa Italia.
1: Cosa fai così con le mani?
3: Io dico questo, ma proprio oggi dovevamo avere il milanista in regia.
1: C'è un po' di
3: fai,
1: però anch'io lo sono, amica, faccio tutte queste sceneggiate.
2: Posso dire una cosa super partes, non sono né interista né milanista. Visto il Milan domenica,
1: stai
2: dovreste
1: schiscio,
2: guardare
1: però,
2: l'Inter in parale,
1: sono ancora
2: però...
1: in ritiro, mi sai, comunque sì. Mi sa che sono ancora lì.
3: Ma prendi esempio da Pio, che è napoletano, sì, ma non ti fa Napoli, è tranquillo. Ma io non lo so.
1: Vabbè,
3: Manu,
1: allora,
2: però il tema era un altro.
1: Esatto, dove volevi andare?
3: Allora, sempre mondo calcio, no?
1: Ma vogliamo parlare di Mbappé?
3: Ecco, brava Jay, per esempio.
1: Perché dicono, anzi, la Banca dell'America, Bank of America, ha pronosticato.
2: Pronosticato.
0: Sta andando bene, vai.
1: Che vincerà la Francia grazie a Mbappé, i mondiali. Stiamo parlando dei mondiali.
0: Sì.
1: Che vincerà la Francia.
0: Non è che gliela stiamo tirando ai francesi, ci mancherebbe altro.
1: Perché per il resto invece lo hanno massacrato.
0: Volevo...
1: invece
3: ha un po' di problemi.
1: Non
3: Mbappé,
1: so se stanno arrivando le scommesse, non so perché Bank of America.

0: America ha deciso così. Però,
1: guarda, se tu chiedi a chiunque ne sappia di calcio chi vincerà i mondiali, 90 su 100 ti diranno la Francia. Quindi insomma non è proprio un pronostico fuori.
0: E sarà grazie a lui.
2: Ecco, appunto, l'ha detto.
0: Ecco, quindi
3: guarda come si infortuna.
0: Esatto, esatto. Guarda, allora ognuno di noi avrebbe voluto farla, l'hai fatta tu, Iscardi. Guarda, veramente numero uno. Allora, non ho tempo adesso per raccontarvela questa cosa, però sempre roba di Francia, perché la Gioconda si trova in Francia.
3: Allora, è italiana, però.
0: Lo so,
2: l'hanno
0: però
2: rubata,
0: trova...
2: vogliamo fare tutto
0: il discorso. No, non ce l'hanno rubata. Vi dico solo il titolo. Attenzione, sì. La Gioconda di Leonardo da Vinci era obesa.
2: No.
0: Dichiarazioni di queste ore. Che
3: non è possibile.

0: cercarti di nuovo. New Hit, Rocchino Hunt su RTL 125. Ragazzi, da oggi meno parole e più fatti. Per esempio, voglio iniziare a prendermi più cura di me stesso.
1: Manu, tranquillo, puoi fare subito qualcosa. Vai da Conad, perché solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami.
2: Eh sì, perché per Conad il benessere e la scelta di uno stile di vita attento e attivo sono importantissimi. Per questo anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia. Scoprite le iniziative presenti in tutti i negozi Conad e gli stand e piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro. E visitate conad.it per trovare consigli preziosi per il vostro benessere.
3: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo.

0: 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
11: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Tommaso Paradiso, pochi minuti alle 10, state ascoltando RTL 102.5 in diretta dall'Internazionale BNL d'Italia e da Milano. Ci stiamo un po' così switchando, ma gli ascoltatori invece chiedono quello che abbiamo fatto un quarto d'ora fa, più o meno, cioè il Babbo DJ, noto portatore di fortuna, ha dato dei numeri
1: via,
0: per il lotto, giusto?
2: Nessuno gli ha detto che vanno fino a 90, però va bene così. Questi sono i
1: numeri.
2: Dai, sono 7, 9, 12, 5, 17 e Jolly 14.
3: Vabbè, li trovate sui social comunque, perché stiamo pubblicando il contenuto, quindi trovate tutto.
1: Torniamo un attimo alla Mona Lisa, che abbiamo detto che è obesa.
4: Allora no! è successo questo. C'è stato un grande congresso europeo sull'obesità, si sta tenendo a Istanbul, un esperto per raccontare delle cose sul palco ha tirato fuori una serie di immagini, tra cui anche immagini dell'artista, di un altro artista, Botero, no? Che è rinomato proprio per la grandeur
3: in forma,
4: esatto, dei personaggi, dei protagonisti delle statue, dei dipinti. E cosa ha fatto questo esperto, questo scienziato? Ha detto testé: Mona Lisa era obesa, ok? Dicendo addirittura che probabilmente soffriva di un disturbo del metabolismo, metabolismo lipidico.
1: Però è un po' tardi per dirglielo. Ma adesso
2: poverina, non c'è neanche per difendere.
4: Ecco, brava. Ecco,
2: non si può difendere. Sì. E due, secondo me era il vestito che non ne donava.
1: Ma no, esatto, ma si vede solo la faccia.
3: Posso dire, preferisco questa considerazione.
4: Per me l'idea è, ma fatti i fatti tuoi, cioè nel senso, ma è bella così, perché poi ha cercato di mettere la pezza dicendo comunque è apprezzata dal grande pubblico da secoli ormai, proprio perché è così.
3: Cioè, ma l'obiettivo di questo speech qual era?
1: Esattamente, perché lì ci voleva uno che, cioè, doveva alzarsi uno e dire,
3: ma
1: e quindi?
3: Esatto, cioè quindi qual è il punto? Che siamo tutti belli, non ho capito.
4: Parlare di obesità, fare degli esempi attraverso l'ha voluto fare una cosa diversa e ha pestato, che dobbiamo fare?
3: Vabbè, la famosa.
4: Un altro motivo per parlare della Gioconda comunque, che non è in Italia.
3: Ma adesso Manu la va a rubare.

0: I get no down, dump dumping, Ciamba Wamba RTL 125, qui nella famiglia giù al nord. E allora, a proposito di della Mona Lisa, sì, così, sì, giusto per chiudere, stanno arrivando le battute al 378-378-125. Avete letto?
1: Quella, cioè, dobbiamo leggerla, Sara.
0: Quella di Andrew è bella, sì, sì. Cioè, lei, la Mona, sì, Lisa, si è difesa, visto che le hanno detto che è obesa, dicendo: no, è il quadro che mi ingrassa.
1: Beh, quello che diciamo noi tre quando non veniamo bene in foto.
2: Io adesso vi chiedo di fare una meditazione, amici che state ascoltando la radio, mettetevi lì, cioè toglietevi di torno tutti i fastidi e pensate a quanto siete preoccupati della Mona Lisa e del suo stato di salute.
0: No, vabbè, dai. Però guarda che Andrew sottolinea una cosa che invece è della vita di tutti i giorni, cioè di noi donne quando dobbiamo farci una foto.
2: Sì.
3: Eh? Però... c'è il lato bello, il lato brutto, devi girare o destra, a sinistra, non mai in mezzo.
2: Ho fatto dei danni io a quelli che mi hanno ripreso dalla parte sbagliata. Vabbè, però. Manu, come vai a Roma?
4: Tutto a posto, grazie, tra poco.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Anche nella bellissima Capri, provincia di Napoli, sono le 10.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con gli sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Isacco Bacari a Taranto. Nelle scorse ore è stato individuato e arrestato il presunto sesto componente della baby gang responsabile dell'aggressione avvenuta sabato scorso nella Città Vecchia. Si tratta di un 22enne, dunque del secondo maggiorenne della banda. E a Napoli un uomo di 66 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ha aggredito la moglie con un paio di forbici al culmine di un violento litigio. Ha colpito la donna con diversi fendenti al petto, alla gamba e alla schiena. Nonostante questo, la vittima, 65 anni, è riuscita a fuggire dall'abitazione, dando così l'allarme. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, andiamo da Marco Castelletti, buongiorno a te.
9: Buongiorno, avvio positivo questa mattina per le borse europee. Il FTSE MIB segna più 0,56% e il FTSE Italia Mid Cap più 0,70%. Tra le blue chips brilla ST Micro più 2,90%, seguita da Stellantis più 2,81%. In controtendenza abbiamo Prysmian meno 0,65% e Snam meno 0,53%. In leggero calo lo spread BTP Bund a quota 74 punti e stabile il petrolio a 106 dollari al barile. Dal SEI Data Analytics è tutto, buona giornata.
8: Grazie, andiamo all'estero, negli Stati Uniti in particolare, perché un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte a carico di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa per tutelare la libertà di parola. E chiudiamo con lo sport, il ciclismo e il Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
10: Si riparte oggi con Afonso Eulalio in maglia rosa. Ieri il portoghese ha scalzato dal vertice della classifica Giulio Ciccone, il cui sogno in rosa dunque è durato soltanto un giorno. Oggi la sua squadra, la Lidl Trek, potrà tornare a lavorare per la volata di Jonathan Milan. La sesta tappa, tutta in campagna, da Pestum a Napoli, non prevede asperità e l'epilogo a ranghi compatti sembra il più probabile. Il re degli sprint fin qui è stato il francese Paul Magnier, due vittorie

0: su 2, Milan è in cerca di riscatto, attenzione anche a Groenewegen, mentre altri due velocisti pericolosi, Groves e De Lee, ora si sono ritirati. Da Pestum, linea allo studio.
1: Grazie Paolo Pacchioni, non ci sono altre notizie per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, il tempo di percorrenza è di 40 minuti, ed anche in direzione di Torino tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, dove occorrono 45 minuti. Sulla A9 Lenate-Chiasso code a tratti tra il bivio con la A36 Pedemontana e quello con la 8 Milano Varese in direzione di Leinate. Sulla 14 Adriatica, tra Grotta Mare e Pedaso, c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Per lavori il traffico defluisce su una corsia. Mentre a Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso le registriamo tra Vomero e Corso Malta verso Capodichino. Infine, al traforo del Monte Bianco, segnaliamo tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti per chi viaggia dalla Francia in direzione dell'Italia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Rieccoci, buongiorno dalla famiglia, buon giovedì, RTL 102.5, buongiorno a Gigi, Pio per Vincenzo qui dal track di RTL 102.5, Luca Viscardi, Sara, Jay, Giulietta,
5: buongiorno.
4: Ragazzi, siamo a metà di mille, ma un'altoretta da passare insieme con, scusate, collegamenti con Valentina sul Giro d'Italia e Mario per
5: l'internazionale di tennis. Tu avrai delle anteprime, Emanuele, sull'internazionale, visto che sei lì al Foro Italico. Pieno.
6: Ma scusate, invece, avete visto ieri il Giro d'Italia che quello che ha vinto la tappa ha sbagliato strada?
5: No!
6: Cioè, meraviglioso! Ha preso la strada sbagliata, sì, aveva tale vantaggio che è riuscito comunque a tornare indietro e vincere poi al photo finish praticamente.
5: È uno di noi, è uno di noi.
7: La GPS non c'era.
5: Vabbè,
7: c'era.
5: Ha più esclusive Viscardi sul Giro d'Italia che Carocci sul tennis. È incredibile questa cosa.
8: Se posso, Viscardi non c'è niente da fare, invece
6: io il pomeriggio vado alla bocciofila e mi metto a guardare il giro, le partite di tennis.
5: Esatto. Ma poi se le tiene tutte lì le notizie, Emanuele, fra poco ce le dà.
4: Sì, tra poco. 11:15, 11:30.
5: Bravo, bravo.

0: The Weeknd, RTL 102.5, buon giovedì 14 maggio dall'Internazionale Biennale d'Italia. Allora, portiamo finalmente l'esperto del mondo del tennis, Mario Vai. Vai Mario, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi. Allora, assieme a me, come ogni giorno, per questo collegamento ci sono anche le nuvole. Tutti nei collegamenti, sempre c'erano le nuvole.
2: Infatti fai pandan con quella bella giacca, te l'ho mai detto?
1: Hai visto?
3: Ma scusa, il cielo è grigio, la giacca azzurra.
2: Lo porta lui il cielo. Però allora, Mario, diciamo che poi nel pomeriggio ieri, cioè, si è aggiustata la situazione, quindi insomma abbiamo buone speranze anche per oggi, che esca il sole.
1: Speriamo.
2: Che si riesca a giocare,
4: no, Mario. Speriamo. Io vorrei sapere, spettacolo Dardari ieri, cosa è successo?
1: Allora sì, veramente è la grande sorpresa di questo, di questi internazionali 2026. Dardari, che peraltro giocherà domani con Rud, e diciamo sogniamo tutti una finale Dardari Sinner, che potrebbe veramente essere la consacrazione di un'edizione da record per questi internazionali di tennis. Ma parliamo del menù della giornata di oggi, perché okay, oggi alle 13 torna Sinner, che se la dovrà vedere con Rublev, e sarà chiaramente uno spettacolo, perché stiamo parlando di due grandissimi giocatori, il livello continua ad alzarsi, e quindi insomma non sarà semplicemente una partita ma un vero e proprio spettacolo, un evento nell'evento. E poi per gli internazionali, quarti di finale questa sera, sempre qui agli internazionali, l'Andaluce, che è un spagnolo come potete capire dalla pronuncia, sì, che se la dovrà vedere con Medvedev. Sono più bravo con lo spagnolo che con l'altro, però insomma ci proviamo.
3: Medvedev, ma uguale.
2: Sì.
1: Vabbè, ecco,
2: basta,
1: appunto.
2: Fagioli, è finito?
1: Mi piace più l'Andaluce. Il menù della giornata di oggi è questo.
2: Ok, quindi riesci a infiltrarti da qualche parte e andare a vedere qualche partita?
1: Allora ci proviamo, diciamo. Sinner mi piacerebbe provare a vederlo, anche perché non l'ho mai visto dal vivo giocare, quindi insomma magari se riesco.
0: Ma neanche oggi, perché sono finiti i biglietti, quindi Mario, sarà per la prossima. Ti volevo segnare.
1: Sarà per la prossima. No, vabbè. Però voglio dirvi che la cosa che mi sorprende è che nonostante il tempo qui cambia ogni ora, nonostante faccia freddo, pioggia, neve, caldo, estate, inverno, la gente continua a riversarsi al Foro Italico, sì, sì, non curante, ma amando il tennis alla follia. Incredibile.
0: Allora poi faremo, scusate, andiamo via, faremo l'appuntamento del broccolaggio con Marzia, si chiama,
1: no,
0: la ragazza. Un giorno Mario e Marzia. Grazie Mario.
3: No, ciao Mario. Buona giornata. Ciao. Joliet.

0: Questa proprio fino alla fine. Marshall Jefferson, rifatta lo scorso anno, se non ricordo male. 10:21 RTL 102.5. Ragazzi, torna Biagio Antonacci con dei live imperdibili. Unplugged 2026, 40 date in 4 straordinarie arene.
1: Dal 3 luglio, 10 concerti a Tindari. Dal 21 luglio a Lucera. Dal 4 settembre a Gardone Riviera. E dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate subito, adesso, in questo momento, ora, il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One.
2: Allora, fatemi un regalo per il compleanno in anticipo, ragazzi.
3: Scegli
2: regalatemi
3: un posto e te lo regaliamo.
2: A posto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà.

0: I tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
16: Fiorentini.
17: La musica romantica.
18: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Billie Eilish insieme a Justin Bieber. Giulia, ti è piaciuto come te l'ho detto? Bieber.
1: Con la finale?
0: Con la finale RTL 102.5 con l'esperta mondo ciclismo Giro d'Italia Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale. Buongiorno Vale.
2: Buongiorno, buongiorno amici miei. Allora, stamattina siamo arrivati ad Atene. Non so se per chi ci segue in televisione può vedere alle mie spalle il Partenone.
3: No,
2: non
3: ma dai, ma si vede che siete ad Agrigento.
4: No, meglio di Atene, meglio.
2: Vero. Siamo a Pestum, è un posto meraviglioso. Per chi ci segue in radiovisione, dietro di me ci sono dei templi straordinari che risalgono tra l'altro a 500 anni prima della nascita di Cristo, insomma una robina proprio facile, ed è la parte incredibile di questo sito archeologico, che è un'antica colonia della Magna Grecia, che ha questi tre templi che appunto risalgono veramente a una storia antichissima e che sono dedicati ad Era, che era la dea della fertilità, ad Atena, la dea della saggezza, e a Nettuno, il dio del mare. Sono tre templi veramente incredibili, hanno delle colonne, adesso forse dal video non è chiarissimo, ma hanno delle colonne enormi, sono addirittura con dei diametri di oltre 2 metri per 8 metri di altezza, veramente mastodontici. È un luogo di un fascino straordinario. Poi tra l'altro la particolarità, pensate, che questi templi quando furono costruiti erano tutti colorati tra blu, rosso e oro, quindi avevano una magnificenza incredibile. E qui è stato ritrovato anche il famoso dipinto del tuffatore, è un dipinto che si trovava su una tomba e rappresenta ovviamente un uomo che si tuffa in acqua, ma simboleggia il passaggio tra la vita e la morte, ed è famosissimo. Insomma, tutti voi quelli che hanno frequentato le scuole elementari più o meno lo conoscono. Carocci, cioè,
0: più
2: tu
0: o meno, ma infatti mi piace il più o meno. Okay. Ma arrivante mi piace che sembra Alberto Angela. Ma oltre questo, ma parliamo anche di Giro d'Italia, sicuramente.
4: Cioè, dove sono i ciclisti?
5: Non ci sono.
0: Appunto.
2: I ciclisti stanno arrivando, partiranno da qui verso l'ora di pranzo, sì, poco prima, e ovviamente li stiamo aspettando. Ma
0: chi ha la maglia rosa almeno? La maglia rosa, chi ce l'ha?
2: La maglia rosa, la volevo mettere stamattina, no, non lo sai, ce l'avevo nell'armadio. E quindi,
0: bene, l'esperta.
2: E l'esperta. Paolo Pacchioni ce l'ha celeste, va bene uguale,
0: perfetto,
2: celeste,
0: ragazzi.
2: Mi piace.
0: Sì,
3: è un allio alla maglia rosa in questo momento.
4: Come se,
2: grazie,
4: Valentina.
2: Grazie, Viscardi, grazie.
4: Va bene, vale.
2: Abbiamo parlato di cose molto più interessanti, ma dai, su, ma vogliamo parlare dei templi, perfetto, della Magna Grecia o della bicicletta?
0: Segnalo che Giro d'Italia.
3: No, io volevo parlare
0: sponsor, quindi meglio il Giro d'Italia del resto.
3: Io volevo parlare degli imbianchini che hanno sbagliato il colore, perché dopo soli 2500 anni non c'è più. Quindi vabbè. Non va bene.
2: Allora, ciao, capito, Vale. Sono solo passati 2000.
4: Valentina, sappi che con noi donne non è sprecata la tua cultura, sappilo. Loro sono un'altra storia.
2: Vi ringrazio.
4: Grazie. Ciao,
2: vi ringrazio.
4: Valentina.
2: Ciao, Vale.
3: Ciao.
4: Ciao.

0: Paul McCartney insieme a Ringo Starr alle 10.40 su RTL 102.5 nella famiglia con le giornate.
1: Ride subito lei.
0: Cosa? Adesso allora, dovete dirmi cosa ha detto.
2: Allora, ci sono dei mondi paralleli qua. Noi cerchiamo di condurre una trasmissione seria e poi c'è il nostro regista Gigi Resta che dice delle cose nelle cuffie.
3: Casino, come a scuola, The Bad Boy.
4: Non raccogliete quello che dice, l'ha detto a me. Io faccio finta niente, andate avanti, no? Ma io non lo so.
2: Ma lo sentiamo anche noi in cuffia.
4: Purtroppo. Va bene, vabbè, che dobbiamo quindi, grazie per questi 10 secondi in cui riesco accelerando a dire una cosa. Allora, oggi è la giornata di apprezzamento del Chihuahua.
3: Ah, ecco perché è la mia giornata, dicevi.
4: Sì, ma è anche quella dell'amore online.
3: E quindi la giornata di chi?
4: Si incontra online. No!
3: Ah no,
4: no.
3: Di nessuno?
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family?
21: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
22: La spesa intelligente!
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
23: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.

0: Vabbè, voto 10,
1: sì,
0: no?
1: L'abbiamo
0: detto,
1: più.
0: Lo diciamo ormai da settimane.
2: Non dire 10 perché
0: dieci.
2: Potresti smuovere
0: 10.
1: Però
0: un bel disco.
1: Dammi un
0: 10. Sì, dai, musica buona su RTL 102.5. Lo sapete, la fine della famiglia è il momento più importante perché lasciamo il ricordo
1: la fine
0: agli ascoltatori,
1: della
0: famiglia, no? Della puntata di oggi. Quindi finiamo come al solito con una bella curiosità di classe e qualità. Prego.
1: Sì, grazie a tutti. Allora, si parla ancora dei falchetti di Milano, del Pirellone.
2: Ok.
1: Argomento che appassiona soprattutto Jennifer.
3: Io li adoro, seguo il loro movimento quasi tutti i giorni, devo dire, ogni tanto do un'occhiata.
2: Anch'io, sai,
3: è lei che li traccia ufficialmente.
2: Prima di andare a dormire mando un messaggio: chiamatemi quando rientrate. Sì.
3: Esatto, più o meno.
1: In realtà non è necessario perché sono molto monitorati con le telecamere che si possono visualizzare online. Poi gli hanno messo questo braccialetto di riconoscimento. Allora, i falchetti si chiamano Joe e Giulia.
3: Ecco, Joe e Giulia.
1: Oh, vedi? Però la regione Lombardia sta cercando i nomi in dialetto.
3: Bellissimo.
1: Cioè, hanno detto: sono qui sul nostro territorio, quindi votate, è possibile farlo fino a lunedì prossimo, votate per un nome nella versione dialettale.
3: Bellissimo. Io li sto leggendo, no? Sono bellissimi, vai Sara.
1: Quindi, per esempio, ce ne so che Comenda.
3: Comenda,
1: no, però
3: devi dirlo in milanese, esatto, perché sennò non fai lo stesso.
1: Ma io l'ho detto in milanese.
3: Ah, è che non ti viene proprio.
0: Vai, carica.
1: Sono baresco che vuoi.
3: Poi.
1: Comenda, poi Ninin.
0: Il Brambilla.
2: Beh, Ninin.
1: No, sarebbe
3: il
1: Cicinin. Il Ninin, sì, è carino. Sì. Poi Shura.
3: Alla Shura.
1: Sì. Ecco. Tusa.
3: Tusa.
1: Bella Tusa, vuoi bella Tusa. Poi Balos.
3: Il Balos.
1: Gnaro.
2: Però Gnaro e Brescia.
3: Infatti questo
2: Gnaro
3: non mi torna.
2: Okay.
1: Vabbè, regione Lombardia.
2: Anche Balos però.
1: Ma è Lombardia, quindi.
2: Certo.
1: Vabbè,
2: okay.
1: C'è anche Bagai.
2: Bagai a Cremona.
3: Beh, è difficile scegliere perché sono tutti molto belli.
1: Sì.
0: Emanuele,
1: io
0: voto adesso. Dire questo.
1: Sì.
0: Noi stiamo dicendo i nomi da dare agli uccelli.
1: Sì.
0: Questo
1: sì.
0: È un po' l'ultima nostra notizia.
1: Sì.
0: Perfetto. No, va bene.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Aiutateci, io dico solo questo, aiutateci.
1: Stiamo degenerando.
2: Possiamo abbandonare questo studio, Manu.
3: Emanuele, non fare quella faccia, sei geloso perché sono qui a Milano i falchi, non sono lì a Roma. Questa è la verità del tuo musone.
0: No, no,
1: Però vogliamo lasciarli in pace questi poveri uccelli, lasciamoli stare.
6: Ecco. Vabbè. Io comunque volevo dire una cosa tenera sugli uccellini.
3: L'abbiamo detta la cosa tenera.
6: No, è che poi sento quello che dicono
3: dalla regia, capito? Ma perché non hai il coraggio di dirlo in onda, Gigi?
1: Come si chiama il tuo Gigi?
3: No!
1: Ti prego.
2: Posso chiedervi in ginocchio di ascoltare Carly Simon con Yours Vain?
1: In effetti ci sta per Gigi Resta questa,

0: Amici, ce ne dobbiamo andare.
1: Che peccato.
0: Lo so, 2 ore sono già passate, ma andiamo via. Torneremo, se Dio vuole, domani. Puntuali, precisi, sempre dell'internazionale BNL d'Italia qui a Roma.
1: L'ultima diretta, tra l'altro, da lì, Manu, giusto?
2: Sì, per quanto
3: lo dica. Non lo sa. Per te sì.
0: Allora,
3: Emanuele, scusa, hai bisogno della gondola oggi per andare in giro? No, perché il Kiwi ce l'hai già.
0: Kiwi ce l'ho, no, spero non piova. Mario, piove? Mario, piove?
4: No, non piove,
0: dice Mario.
3: Ok,
0: no.
3: Perfetto, va bene. Allora domani.
2: Noi torniamo domani a maltrattarvi, come qualcuno di voi ha segnalato sulla social TV, perché ha sentito Jennifer che cantava Carly Simon con Yo
1: No,
2: so
1: no.
2: Bene.
1: L'ho sentito. Vabbè, secondo me.
3: Chiedo scusa. Sì. Vabbè, ragazzi, domani pronti che lo rifacciamo, perché assolutamente è il nostro gusto quello di maltrattarci reciprocamente.
2: È una minaccia quella che facciamo. Torniamo domani alle 9.
3: Ecco,
2: sì.
3: grazie a Ricky. Anzi, no, Ricky, no, purtroppo c'è Gigi.
2: Complimenti.
3: Chiusura.
2: Ci sentiamo
3: grazie,
2: domani.
3: Pia. Ciao Femi.
2: Ciao.
5: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Nuxis Sud Sardegna sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Visita questa mattina di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma. Sono qui per conoscere un po' l'università, conoscere voi, poter salutare e condividere un breve momento nella fede, ha dichiarato il pontefice. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, appunto, dichiarato il Santo Padre. Ma sentiamo il suo primo saluto agli studenti.
7: Grazie per l'accoglienza, sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Potrete seguire tutto l'incontro per gli schermi e spero che sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza. Auguri a voi e ci vediamo dopo.
6: Soddisfazione per la delegazione americana dopo l'incontro tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, ha fatto sapere la Casa Bianca, secondo cui non si sarebbe discusso di Taiwan. Proprio su Taiwan era arrivato il monito di Xi, che aveva detto che bisogna maneggiarla con cautela perché sennò i nostri due paesi rischiano il conflitto. E diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. FTSE MIB positivo in questi minuti, segna più 0,73%. Chiudiamo con lo sport e in particolare il tennis, mentre arriva la notizia che ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla finale maschile degli internazionali BNL d'Italia. Cresce l'attesa per il match di quest'oggi di Jannik Sinner. E allora andiamo da Tommaso Angelini, buongiorno a te.
8: Buongiorno e una buona giornata dal Foro Italico. Ultimi quarti di finale maschile degli internazionali BNL d'Italia. Ad aprire la giornata al Foro Italico sarà Jannik Sinner, che alle 13 scenderà in campo sul centrale contro Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000. Un traguardo mai centrato da nessuno. Il vincente di questo match affronterà Daniil Medvedev o Martin Landalus, impegnati nella sessione serale. Sarà anche il giorno delle semifinali femminili con Sirsteg Goff e Swiatek Svitolina. Studio.
6: Grazie, partita di Jannik Sinner che ovviamente seguiremo qui su RTL 102.5. Non ci sono altre notizie per il momento, ora arrivano tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
5: Via Radio.
9: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti e code anche tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Questo tratto si attraversa in 20 minuti. Per lavori sulla 8 Milano-Varese code tra Gallarate e Gallarate Nord verso Varese e 3 km di coda tra Castellano Castronno e Cavaria in direzione Milano. Nella vicina A9, Lenate Chiasso, 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lainate. Ci spostiamo poi sulla 14 per segnalare 1 chilometro di coda per lavori in galleria tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. Su questi tratti si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
6: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia, buongiorno cari amici di RTL 102.5. Comincia adesso un altro appuntamento con Viva l'Italia. Il trio è sempre quello: Angelo Baiguini da Tutto Food Milano.
11: Buongiorno.
10: Ma pensi di ricamparti a casa?
12: Prima o poi, dai.
11: Sì. Lunedì sono con voi.
12: Dopo ben 4 settimane.
10: Jessica Brugati, buongiorno.
12: Ma buongiorno a te, Paola Di Benedetto. Buongiorno a tutti i nostri very normal people. Come state?
10: Molto bene. Giovedì, dai, siamo in prossimità del weekend.
11: Cos'è successo? Che ci avete già la ridarola alle 11:05?
10: No, niente, siamo felici di essere qui.
11: Raccontatemi. Bene.
10: Possiamo dire, siamo...
11: Allora...
10: Dico, siamo semplicemente felici di esistere, di essere qui, di vivere. Wow.
12: Siamo innamorati
10: così,
12: della
10: oggi
12: vita,
10: così.
12: Vero? Sì, giusto.
11: Innamorate della vita, mi date l'assist giusto, perché qui siamo a Fiera Milano Ro, siamo nel padiglione 1 con Grana Padano e questa settimana il nostro programma si chiama Viva l'Italia in Love, perché noi distribuiamo amore, amore per se stessi, amore per il buon cibo, amore, che mi sembra una cosa che in questo periodo
10: ci vuole. E poi Grana Padano è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed è adatto all'alimentazione di tutti.
12: Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere, quindi oggi condividi allora, tanto love con noi.
11: Condivido per esempio che si abbina perfettamente con i vini, che si abbina perfettamente con la birra, che si abbina perfettamente con l'aceto balsamico, con i cocktail, con la mostarda, con il miele e persino con il cioccolato.
10: Stavo pensando che anche quella roba che mangi se vuoi a qualsiasi ora del giorno, cioè perché se vuoi la mattina te lo mangi come snack, mangi sopra le pietanze, pranzo, cena, sta bene su tutto, un po' come Viva l'Italia.
12: Sta bene su tutto? Ci sta, vero?

0: Ok, alright, va tutto bene, sono le 11.13 e questa è RTL 102.5. Buongiorno, io sono Angelo Beguini e sono qui a Tutto Food, la fiera internazionale del cibo a Fiera Milano. No, Ro, oggi è l'ultimo giorno,
1: l'ultimo giorno.
0: Vabbè. Però abbiamo un sacco di amore da trasmettervi, grazie agli amici di Gran Padano. A proposito,
2: cos'è che hai? Sei pieno di roba.
0: Sono pieno di cose. Questa ve la porto lunedì insieme ai cuoricini, insieme ai portachiavi. È una grattugia super portatile,
1: bella, anche confortevole, sembrerebbe
0: anche anche il suo contenitore, ma soprattutto, ragazze, ho trovato questo. Eccolo qui, è un libricino con tutte le ricette facili e veloci da fare con il grana padano. Ce ne sono di buonissime,
2: per forza, perché con grana padano insomma ci sta bene veramente tutto. Puoi farci vedere quella grattugia un attimo?
0: Eccola, possiamo qui, dire finalmente della radiovisione, la grattugia firmata grana padano. Con quante G si scrive grattugia?
2: Con tante G.
0: No, con una sola.
1: Grattugia.
2: Ah sì, dopo con una sola, certo, cioè non c'era doppia, intendi quello? No, comunque per chi non ci stesse...
0: Io l'ho scoperto 2 o 3 giorni fa, per quello che mi bullo di saperlo.
2: Per chi non ci stesse guardando in radiovisione, l'impugnatura della grattugia lì è veramente confortevole, perché è stondata e segue il, diciamo così, l'andamento del palmo della mano.
0: E poi una volta grattato, poi... dosare direttamente.
1: Certo,
2: ma quante ne sai, Beguini? Cioè, torni che sei un uomo nuovo da Tutto Food.
0: Sì, sono molto felice di condividere queste cose. So che però c'è qualcuno che non è stato tanto felice, o comunque si è tenuto dei piccoli segreti anche in modo scaramantico, e ha fatto bene, giusto Paola?
2: No, allora, io l'altro giorno ho trovato il mio primo capello bianco, ma non l'ho tenuto per me perché avevo bisogno di sfogare la questione.
1: Ma scusa, l'hai staccato il capello bianco?
2: No, l'ho tagliato con una forbicina, perché non so se sia vero, ma si dice che se tu lo stacchi... presto fatto che ne escono altri 1000.
1: Ok, quindi va tagliato il primo capello bianco.
2: Ma sì, lo taglia alla base per essere sicura.
1: Ok.
2: E così, intanto siamo a uno.
1: Beh, io che sono bionda in realtà penso di smascherarli bene, no?
2: Beh sì, a parte che ce li hai.
1: Non lo so, ancora non li ho trovati.
2: E allora vuol dire che non ce li hai.
1: Oppure sono
2: a 40
1: bionda.
2: Anni ancora non ce li hai.
1: Senti questa.

stanza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Infinità TC Nucleari, 11:21 su RTL 102.5. Buongiorno da Jessica,
1: buongiorno,
0: Paola,
1: buongiorno.
0: E Angelo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos'è che vi perfime?
2: No.
0: Perché
2: allora,
0: questa cosa che hai condiviso il tuo primo capello bianco, secondo me, Paola, ti ha un po' traumatizzata.
2: No, allora,
1: Paola
2: gentili...
1: è traumatizzata da questo episodio.
2: Però
1: comunque,
2: i nostri ascoltatori sono gentili,
1: sì,
2: vero
1: sì,
2: Jess?
1: Sì, esatto, ci scrivono: sintomo di saggezza, Paola, stai maturando.
2: Ecco, io adesso vorrei aprire un capitolo.
1: Sì.
2: Allora, dicono che fosse sintomo di saggezza anche quando ti spuntano fuori i denti del giudizio, no? Da più piccolino. Punto che poi spuntano fuori e rompono le balle, perché tre quarti delle volte spingono i denti davanti e li devi levare.
1: E fanno male, bisogna, esatto.
2: I capelli bianchi sono pure sintomo di saggezza, e tanto quando spuntano fuori li copriamo tutti, o almeno quasi tutti.
1: Quindi
0: a cosa
2: quindi, no, per dire, io questa saggezza non la voglio, non so come dire.
0: Ne faccio volentieri a meno, in effetti.
2: Esatto.
0: Hai ragione. Bene, noi continuiamo a distribuire amore qui da Tutto Food, Fiera Internazionale del Cibo e Fiera Milano Ro con gli amici di Grana Padano. Oggi pomeriggio ha cantato d'amore il nostro ospite, sì, certo che ha cantato. D'amore.
2: Come no, alle 15 Max Gazzè, tra l'altro, sarà il nostro ospite in The Flight.
0: The Flight.
2: E poi non sarà l'unico ospite di oggi, perché anche in Viva l'Italia avremo qualcuno.
0: Sì, certo. A mezzogiorno, anche perché oggi è giovedì,
1: il gran
0: giorno
1: finale
0: di Pechino Express.
1: Ma soprattutto è il gran finale di Pechino Express.
2: La finale.
1: È la finale.
2: È già volato.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
18: Cibo, cibo. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis.

0: E Miley Cyrus, Easy Lover, RTL 102.5, le 11.35, sempre Jessica, Paola e Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sempre noi. Come sei messo a capelli bianchi tu?
0: Tu dovresti fare la domanda nel modo corretto. Come sei messo a capelli?
1: Dai, no, non è vero. Vabbè. Ma da che ti conosco, però, tu sei sempre stato
0: però
1: così.
0: Però sono pochi, fini, ma da sempre così.
1: Sì, ma buoni. Capello pochi, bianco, fini, ce l'ho, ma buoni.
0: Anche per quello che li tengo corti.
1: Per questo dico, anche se guardiamo le tue foto di qualche anno fa, comunque ma, i capelli quelli erano.
2: Ma tu lo sai,
0: sì, certo, infatti,
2: sai Paola,
0: infatti,
2: che il nostro Beguini era biondo platino qualche anno fa?
1: Mamma mia,
2: vero?
0: 26
2: anni fa era biondo platino, un po' alla Cesare Cremonini.
1: Vabbè, visto che stiamo parlando di capelli bianchi, anche i nostri ascoltatori lo fanno, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, con questa storia dei capelli bianchi mi state facendo preoccupare. Io ho 53 anni, non ne ho neanche uno.
1: Ma chi ti crede?
3: Allora devo ancora maturare, sono ancora un ragazzino. Ciao D'Andrea.
1: No, scusate,
2: non ha ancora raggiunto la saggezza il nostro amico.
1: Esiste davvero gente che ha 53 anni non ha neanche un capello
2: ma
1: bianco?
2: Certo che esistono.
1: O ci sono quelli che dopo 53 mentono dicendo di non avere i capelli bianchi?
0: Cioè, o sono bravissimi a usare la tinta.
1: Esatto.
2: Ma la nostra Paola ha fatto una ricerca, cioè, hai le statistiche?
1: No, numeri alla mano, amici.
2: Sì,
1: cioè,
2: ecco,
1: oltre
2: sentiamo.
1: 50 anni, come il nostro amico che ci ha mandato un vocale, sono di più del 70% le persone che ormai hanno capelli bianchi, evidenti. Mm-hmm. Quindi lui vuol dire che fa parte di quel 30% di fortunatissimi.
2: Quindi esistono.
1: Esistono. Esistono. Pochi, ma esistono.
2: Ecco.
0: Ma posso aprire una parentesi?
2: Certo.
0: Vorrei fare una petizione. Vietare la tinta per capelli a
1: vuoto, caro Beguini,
2: hai ragione.
1: Vuoto.
0: No, ma perché ci sono tanti miei coetanei che lo fanno,
2: sì,
0: e si vede.
2: Si vede. Proprio lo stacco si vede.
1: Poi l'effetto riportino è dietro l'angolo.
0: Vabbè, quello è un altro.
1: No, l'effetto.

0: Bambole di pezza, questo è Porno su RTL 102.5 in Viva l'Italia, Angelo, Jessica e Paola. Beh, amici, noi non è che volevamo... Ora, i capelli bianchi fanno parte della natura.
1: Ma certo, esattamente. Certo. Non vogliamo coprirli, non vogliamo nasconderli. Quindi...
0: Anzi, ti dirò di più, per quel che riguarda gli uomini e anche tante donne, il cappello bianco, un po' brizzolato,
1: dillo.
0: Fa quella vibe di esperienza, di...
1: Sì, ci piace.
0: Siamo capite, amiche?
1: Sì, sì, sì.
2: Com'è che avevate detto una volta?
0: Sugar Daddy.
2: Silver Daddy. Qualcosa del genere, sì.
1: Beh, comunque abbiamo dei vocali, sentiamo subito.
0: No, non ce li abbiamo perché Gigi ancora li deve preparare, ma ce li avremo di tutti i cinquantenni d'Italia.
2: Paola,
0: sì.
2: Paola, guarda cosa sto facendo. Ho in mano un cuoricino.
0: Che bello. No.
2: Molto buono.
0: Ci credo.
2: È grana padano.
0: Certo, è grana padano. E quindi è buono, Angelo?
2: È molto buono, adesso come faccio a dire quello che devo dire? Non si parla con la bocca piena. Siamo tutto food, amore per tutti, benessere, salute, bontà. Grana padano.
1: Ecco, ed è proprio grazie a questi valori, insieme al gusto irresistibile e alla ricchezza di vitamine, proteine, sali minerali, che Grana Padano ha conquistato il mondo.
0: Grana Padano, un'emozione tutta da condividere. Certo che cattive che siamo, che l'abbiamo fatto parlare con la bocca piena.
1: Infatti non si parla con la bocca piena, mangia e poi condividi con noi il Grana Padano, ok? Tra poco.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
10: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller da

0: Missione esplosivo, ballerine all'inferno.
1: L'unico modo per uscire è insieme.
0: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Puoi includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. Amore, è fatta.
2: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
15: Ma è peanut butter fiorentino! Irresistibile! Dammi qua.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

E buon divertimento, Monghi d'Oro, Gianni Morandi, 7:30. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Eccoci qui in questo nostro appuntamento ricco di cose. Io sono a Tutto Food, tra poco

0: Arriverà Costantino per il finale di Pechino Express e nel frattempo ci siamo infilati
1: questo discorso. Cul de sac
0: di questo discorso sui capelli bianchi, le tinte per gli uomini, eccetera, eccetera.
1: Allora ci scrivono al 378-378-1025. Ve lo ricordate Sean Connery da anziano? Sì. Capelli e barba bianca, quasi meglio che da giovane.
2: È vero.
1: Quoto. Anche la Jess sì, è un po' scuola.
2: Sì, assolutamente sì. E ci scrivono anche: i miei capelli bianchi sono spuntati a 18 anni. Ho già quasi 44, ho deciso di non fare più la tinta e farli crescere.
1: Ecco, beh, perché noi parliamo di quelli, sì. Stavamo parlando di quelli a cui non spuntano anche in età molto adulta, ma invece ci sono anche così. Quelli che a cui spuntano, certo. Da giovanissimissimissimi.
2: Esatto.
0: Allora non vorrei fare body shaming, ma a Bergamo si dice sì. Mei gris che pelato.
1: Quindi meglio brizzolato che pelato.
2: Esattamente, no, sì.
0: Che poi anche su questo aspetto, allora. So che a voi ragazze il look
1: rasato, posso dire,
0: piace.
1: Quoto tantissimo.
2: Sì.
1: Ha un fascino sì. Mascolino.
2: Però la
1: suo.
2: Nostra Paola.
1: Sì, sì. Vabbè, poi ragazzi, cioè, è la faccia e quello che c'è sotto che fa tutto. Il capello
0: è quello che
1: poi
0: c'è dentro.
1: È quello che c'è dentro, soprattutto. Bravo. Sentiamo i nostri amici.
2: Dai, delle voci.
3: Giovani, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io ho 56 anni e sì. Non ho un capello bianco.
0: Bravo.
1: Ma com'è possibile? Allora, qua dobbiamo chiedere in allegato le foto a testimonianza, certo. Perché solo coi vocali non ci crediamo.
2: Infatti salutiamo anche Patrizia, ci scrive: volevo dire che mio suocero a giugno compirà 92 anni e i suoi primi capelli bianchi li sta mettendo ora.
1: Sai che lei ci ha mandato un
2: davvero?
1: Vocalino anche, Patrizia?
2: Allora.
1: Magari è un po' più avanti adesso. Però 92 anni?
2: 92 anni.
1: Svelaci il tuo segreto. Qual è il segreto di tuo suocero? Non litigare con la nuora?
2: No, dici?
1: Qual è?
2: Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere.

0: verrebbe da dire non state a guardare il capello, no, perché adesso se misurate tutte le parole che usiamo qualche volta uno potrebbe cogliere dei doppi sensi. Paola, vuoi spiegare per piacere?
1: Vuoi spiegare tu, Jessica?
2: Sì, Paola prima ha detto va bene i capelli, va bene tutto, però l'importante è anche quello che c'è sotto. Sì, e giustamente i nostri ascoltatori ci scrivono: ho sentito bene?
1: Sì, ma
2: quello,
1: ragazzi,
2: che hai sotto,
1: quello,
2: Paola,
1: che ho sotto intendeva sotto i capelli, la faccia.
2: Abbiamo capito.
1: Pio in regia che capisce sempre quello che vuole lui.
0: Oppure sotto i capelli c'è anche il cervello, anche,
1: tipo, certo, che è molto importante. In quel caso mi riferivo però all'estetica. Beh, vabbè, insomma, bisogna specificare tutto.
2: Per noi era ovvio, certo, sì, però non se sono.
1: Vabbè, che comunque se proprio insistiamo, vabbè, insomma, va bene, chiudiamo. È finita l'ora. È finita l'ora, dice Angelo. Andiamo.
2: Nostro Perri è in postazione per lasciare spazio a lui, no?
0: Dopo questa tempesta di cervelli, ci sentiamo tra poco.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà più di un anno.
6: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Anche a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
7: Giovedì 14 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla visita di Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma. Si è concluso poco fa il suo intervento di fronte a docenti e studenti, in cui ha parlato ancora dei conflitti che insanguinano il mondo, ma si è rivolto anche con affetto ai ragazzi: siate audaci, siate artigiani della vera pace, ha dichiarato il pontefice, ma sentiamo uno stralcio del suo discorso.
8: A chi è più adulto, il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. Si tratta di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. In particolare, il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori, così consonante al ripudio della guerra sancito nella Costituzione italiana, ci sprona a un'alleanza spirituale con il senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali.
7: Passiamo alla cronaca. 22 anni, il giovane individuato è arrestato a Taranto perché è ritenuto il sesto componente della baby gang responsabile dell'omicidio di Sacco Bacari. Il 35enne, bracciante agricolo, originario del Mali, è stato ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso nella Città Vecchia. E ora il cinema con il Festival di Cannes ci racconta le ultime notizie. Mario, vai.
9: Cannes si spacca sull'intelligenza artificiale. Per Demi Moore si deve scendere a patti, combatterla è una battaglia persa, dice l'attrice che quest'anno è impegnata nella giuria del concorso. Al diavolo la IA, ha urlato Guillermo del Toro, che ha partecipato alla proiezione speciale per i 20 anni del film Il labirinto del fauno. Peter Jackson ne è affascinato, mentre Steven Soderbergh l'ha già usata per il suo documentario presente proprio a Cannes. Un dibattito che non accenna a fermarsi. Nel frattempo la terza giornata del festival vede in campo i registi Farhadi e Pawlikowski. Nell'edizione segnata dall'assenza di Hollywood, Cannes finisce per guardare indietro. Un rombo di motori si è levato ieri sera sulla Croisette per gli anniversari di Top Gun e Fast and Furious.
7: Non c'è altro per il momento, ora arrivano gli ascolti televisivi, come sempre con Marco Castoro.
10: Contro la finale di Coppa Italia regge il confronto solo Affari Tuoi con 5 milioni e 23,3% di share. Lazio-Inter su Canale 5 è vista da una media di 5,5 milioni e 27,8% di share, oltre 6 milioni nel primo tempo. Su Rai 1 succede anche nelle migliori famiglie, colleziona un 2,4 milioni e un 13,6%. Su Rai 3 Chi l'ha visto 1,5 milioni di media spettatori e 9,7% di share. Su Italia 1 Il richiamo della foresta 1,1 milioni e 6,1%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa nel

0: pressi dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Nella vicina 9, Lainate-Chiasso, 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpin e Como Grandate verso Lainate. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 2 ore e un quarto verso l'Italia. Invece per un cantiere sulla 8 Milano-Varese segnaliamo 3 chilometri di coda tra Castron e Cavaria in direzione Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso verso Pescara, c'è una coda di 2 chilometri e si transita su una sola corsia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è bellissimissimissimissima Alfa su RTL 102.5, mezzogiorno e 10 di questo giovedì 14 maggio. Signore e signori, Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, ma soprattutto Costantino della Grandesca.
1: Buongiorno, che gioia. Oh, che meraviglia. Oggi, in onore della finale di Pechino Express, in onda stasera su Sky, mi avete dato un biscotto.
2: È buono?
1: E devo dire che i vostri biscotti sono molto meglio di quelli che passa il convento a casa della Grandesca.
0: Volete sentire?
2: Sì.
0: Volete sentire?
2: Ma stai a mangiare ancora?
1: No, le cialdine di grana croccanti. No, che meraviglia.
0: Di papavero.
2: Ma vedo sopra anche dell'aceto balsamico. No,
0: qui in questa versione no, però no, siccome Costa mi ha detto, sai che con il grana padano si possono fare delle cialdine, eccole qua,
2: eccole,
0: le cialdine, eccole, con i semi di papavero, buonissime.
2: Allora, Baiguini si sta mangiando le cialde, e Costa sta godendo il suo cappuccio e cos'è, col biscotto.
3: Sì, io te nulla, vabbè, io te...
2: No, vogliamo parlare di Pechino Express.
1: Parlare di Pechino Express è uno spunto proprio dai biscotti di formaggio. Ovviamente non posso parlare dei finalisti, non posso dire nulla, perché questa è la finale, no? Dove abbiamo i veloci, i raccomandati e le DJ. Punto.
2: Punto, e qua ci fermiamo.
1: Però posso dire dei luoghi meravigliosi dove la finale passa. Allora, parte da Nara. Sì. Nara è una città che forse, sicuramente molti di voi conoscono, è storica, vecchia capitale imperiale giapponese, sotto, silenziosa, però super moderna, e circondata con in mezzo anche queste colline molto basse, piene di cerbiatti abituati alle persone.
2: Ma che carino.
1: Quindi i cerbiatti vengono e ti salutano e c'è tutto quanto.
2: Ma che meraviglia.
1: Da Nara si va alla città, diciamo, con più anima, più incredibilmente in Giappone c'è una città con diciamo un po' più disordinata e divertente, dove stanno svegli più tardi e fanno i botti, la Napoli del Giappone. Osaka. E poi si finisce in una città dove io non mi sono mai potuto permettere di andare in Giappone, in quanto è molto cara, perché è la grandissima
2: Kyoto.
1: La più lunga capitale imperiale, è bellissima, devo vedere. Ne vale veramente la pena.
2: Quindi Osaka è Napoli, Kyoto è Milano, praticamente, la nostra Milano.
1: Non esagererei. Kyoto è come se Venezia e Firenze e Roma fossero assieme. Sì.
3: Ah, però, capito.
1: No, Tokyo e Milano. Tokyo e Milano.
2: E quindi alla fine di questo percorso, tirando le somme, vabbè, tu ti sei divertito, ti abbiamo visto.
1: Io ovviamente mi sono molto divertito, è andato molto bene, anche persone che normalmente

0: non guardano il programma, l'hanno visto, quindi sono tutto felice. Diciamo nuove demografiche, persone che normalmente lanciano dei cetrioli contro lo schermo quando mi vedono in televisione, adesso invece amano Pechino Express e il povero sottoscritto. È successa una cosa molto spiritosa durante, insomma, quando il programma era a Nara, uno degli autori, non doveva finire il programma, potevamo tornare a Nara, e lui rimaneva lì in Giappone, era bloccato il telefono e gliel'ho salvato, gli ho aggiustato il suo telefono. Come perché io sono un po' secchione,
1: anche appassionato di riparazioni tecnologiche.
0: Bravo, tu lo sai, e lui mi ha detto: cosa posso fare per te, Costantino, eccetera eccetera. Io, essendo leggermente, diciamo, il cibo, e dopo Pechino c'è la fame atavica, no?
2: Certo,
0: dopo aver passato tutti la Cina provinciale, eccetera eccetera, io ho detto: se andiamo in un 7-Eleven mi compri uno yogurt, sono un uomo felice.
3: Uno yogurt.
0: Andando al 7-Eleven abbiamo visto un cerbiatto di quelli di Nara che era sceso dalla collina.
1: Certo.
0: Forse io pensavo che magari poverino era un po' tipo rincoglionitino. E allora ho detto: no, ma poverino, gli vado a prendere del cibo. E allora sono andato a prendere tipo dei formaggini, tipici cibi da...
3: Il cerbiatto non mangia formaggino,
0: cioè, no. Delle piccole creme brulee.
3: Ma povero
0: cerbiatto,
3: avrà avuto Costa, la dissenteria.
1: Dimmi che sei riuscito a farti cazziare da qualcuno perché stavi andando da mangiare.
0: Fortunatamente, mentre tornavo, il cerbiatto non c'era. Però io il giorno dopo dovevo tornare in Italia. La notte mi sveglio con un leggero languorino, vedo sul frigoriferino c'era tutto il cibo del cerbiato.
3: Quindi
0: che non
3: era
0: stato mangiato. Me lo sono mangiato,
3: ecco,
0: io.
3: Ecco, lo
0: sapevo. Ho avuto una...
1: Ma ci sta, ci sta. Allora, Costa, rimani qui
0: veramente
1: con noi. Abbiamo un po' di tempo da trascorrere insieme. Ascoltiamo una canzone e poi continuiamo con altri racconti, perché stasera 21:15 su Sky e in streaming su Now, la puntata finale di Pechino Express.

0: Dance the Night, Dua Lipa, RTL 102.5, mezzogiorno e 19, sempre con voi Jessica, Paola, io sono Angelo, in diretta da Tutto Food, ma soprattutto in studio con noi c'è Costantino della Gherardesca, perché stasera c'è l'ultima puntata, gran finale di Pechino Express.
1: Ecco, noi stavamo un po' gossipando fuori onda, le coppie,
0: su cosa?
1: Le coppie
0: su
1: preferite,
0: cosa?
1: Coppie per cui tifiamo, cosa
2: beh, amavamo tutti quanti, si può dire, perché non sono più in gara gli spassosi.
1: Vero. Che ne sono stati fatti fuori in una maniera terribile. E poi anche i rapper.
2: Molto molto simpatici, umanamente posso rivelare il dietro le quinte dei rapper, che erano delle persone piacevoli con cui parlare, chiacchierare e tutto quanto.
0: Si sono incrociate più generazioni tra i concorrenti, ma insieme a te quest'anno ci sono stati 3 inviati speciali. Adesso che siamo arrivati alla fine,
2: sì,
0: ci vuoi raccontare?
2: Un inviato per ogni paese. Sai che ero terrorizzato, che stavi per dire si sono incrociate molte generazioni di giovani con un conduttore vecchio.
1: No.
2: Angelo ride, mi ha capito. Allora allora sì, ovviamente è la cosa, siamo entusiasti di avere un inviato per nazione, perché così si concentra, studia la nazione e la fa veramente sua. Giulia con la Cina, chiaramente, che ha amato tutto l'atto un po' moderno di gadget, di cose così, ma anche quello vecchio cinese ha capito relativamente. E poi c'era
1: Lillo alle prime puntate.
2: Ma Lillo ha un lato meraviglioso che io non sapevo, perché vedendolo in TV sembro più Liza Minnelli, io, no? Mm-hmm. Invece no, Lillo.
3: Invece lui.
2: Lillo potrebbe stare solo negli alberghi a 18 stelle. E sì. Tipo, c'è una pozzanghera, qualcuno chiama 18 concierge. Sì, cioè Lillo è un genio della comodità e del comfort, e vorrebbe solo. Sì.
1: Non sembrerebbe.
2: C'era, come si chiamava quel personaggio, Angelo, quando noi eravamo piccolini, che era quel leone, che quando c'era qualcosa che era una rogna, era svicolone, leone svicolone.
0: Svicolone. Aspetta, ma mi viene in mente Napo Orso Capo, che è un'altra cosa, però era quel genere di cartone.
2: Leone svicolone, sì, quello è Lillo. Tipo, oh Dio, c'è una rogna, andiamo via da qui.
0: Giro l'angolo, sì. Ed infine con Guido Meda in Giappone.
2: Guido Meda, la rivelazione totale.
1: Ah sì,
2: cosa
1: ti ha stupito?
2: Sorpresa. Di Beh, non mi immaginavo che uno che fa il reporter di sport potesse essere così simile a un freak totale come me, no? Siamo andati molto d'accordo.
0: L'abbiamo un po' scoperto anche alla festa di presentazione di Pechino Express, e campione mondiale di karaoke.
3: Certo,
0: Guido.
3: Ci ricordiamo bene, io, Angelo.
2: Sì. E quindi vado molto d'accordo con Guido Meda, che è una persona. Si vede che lasciando Milano, perché uno che vive molto a Milano, mm-hmm, proprio si è proprio sfrenato, ha lasciato andare tutti i suoi freni inibitori, ecco. E quindi un perfetto inviato per Pechino Express, quando proprio ti apri alle nazioni in cui arrivi, che ti ospitano, alle culture.
1: Sì, perché poi è uno dei lati più belli di questo programma.
2: È
1: diciamo,
2: il lato autoriale principale del programma, è il racconto della storia, come dice Luca Busso, il capoprogetto, e ovviamente anche il fatto che questa storia è in paesi che normalmente non vengono raccontati in Italia. Una storia che non viene raccontata in Italia, perché non ci sono neanche programmi di politica estera, figuriamoci di cultura pop all'estero.
1: No, giusto. Comunque tu sei giunto alla tua edizione numero...
2: Di nuovo queste cose che mi appiccichi le rughe, Angelo, aiuto.
1: No, anzi, allora, ti volevo dire che
2: la 3.
0: Vi vengo in aiuto. Andiamo in pubblicità.
1: No, ma gli volevo dire che lo invidio, perché ha girato il mondo. Più sono le edizioni, più sono gli aerei che ha preso.
2: E le rughe che mi sono venute.
3: Ma non ci sono le rughe, Costa. Non ci sono.
1: Scusa,

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
6: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
21: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
23: Il quadrotto?
22: Il

0: Emma Ercomi con Vacci Piano, mezzogiorno e 32, siamo sempre in diretta da Tutto Food, questa fiera internazionale del cibo. Guarda, sono qui stato raggiunto dalla nostra mascotte Costa. Costantino, sai cosa ti propongo?
1: Ti propongo
0: una cosa per la prossima edizione di Pechino Express: il bonus grana padano.
2: Fai trovare. Lo voglio concorrente con una mozzarella.
0: Ecco, bene, bello, bene, bello. Allora, torniamo a stasera gran finale, ricordiamo 21:15 su Sky e in streaming su Now.
2: Fondamentale finale, tre sono i finalisti. Ovviamente, ragazze, chi sono i finalisti?
3: Abbiamo i veloci, i raccomandati e le DJ.
2: Nara, la città dove i cerbiatti parlano, arrivano in mezzo alle persone. Osaka, la nuova capitale festaiola del Giappone, e la vecchia capitale imperiale, Kyoto. Che io non l'ho mai visto, perché veramente era anche un bed and breakfast, era troppo caro, è veramente un luogo di una bellezza straordinaria
0: all'epoca. Visto che ho parlato di futuro, della prossima edizione eccetera, con il bonus grana padano, Costa, tu che cosa stai preparando per il tuo futuro al di là di Pechino?
2: Ovviamente ci saranno le mie amate spose con quattro matrimoni.
3: Wow. Sai che io sono una sposa, una quasi sposa,
2: veramente
3: sì, tra un mese. Cavolo, avrei potuto partecipare. Ma io temo troppo il tuo giudizio, no? Che poi.
2: Ma non vieni giudicata da me, vieni giudicata dalle altre spose, che sono molto più cattive.
3: Infatti.
2: Perché la sposa, il giorno del matrimonio, è convinta di essere l'imperatore Palpatine, quello di Guerre Stellari, no? Quello più cattivo di Darth Vader, no? Quello là, sì. Col hoodie marrone.
3: Roba tremenda.
0: Ma Costa, ce l'hai lì una futura sposa? Facciamo un test.
2: Allora, innanzitutto, il tuo vestito, come sarà? Io non dico nulla, solo dopo che l'hai raccontato brevemente e in modo conciso.
3: Sarà
2: il mio giudizio
3: bianco.
2: No, troppo facile. No, nessun applauso.
3: Vabbè, scusa,
4: non può dire nulla di più, Costa.
2: No,
3: però bianco è già qualcosa, perché mica tutti si sposano in bianco ultimamente.
2: Praticamente tutti, sì.
3: No, dai, è vero.
2: Le spose si sposano in bianco. Se avessi detto, tipo, non so, ciclamino, avrei detto brava! Brava!
3: Invece banalità.
2: Banalità. A meno che non mi dici bianco optical, space age, courage anni 60, allora ti dico brava sposa.
3: Vedi, perché
2: magari
3: lui
2: in un satellite con una parabola sulla testa invece di un velo.
3: Guarda,
2: no?
3: Angelo,
2: che dici?
0: Sì, mi sembra un'ottima idea.
2: Una parabola.
3: No, perché lui non giudica, ma comunque nella sua conduzione qualche frecciatina, sì, qualche cosa.
2: Però in realtà, guarda, veramente non giudico. Oltre al bianco, arriva, è sopra le ginocchia, sotto le ginocchia, arriva
3: sotto
2: fino alla caviglia.
3: Sotto le ginocchia, piedi. Lungo.
2: È lungo. Le spalle.
3: Le spalle sono.
4: Occhio, Paola.
3: Vediamo come sono le spalle.
2: Dimmi come sono.
3: Che ho messo un tocco di blu, come la tradizione vuole.
2: No, dimmi come sono intorno al collo, le spalle.
4: Sì. Ma cosa? Gli stai dicendo tutto, Paola? Attimo, aspetta, fermati.
3: Niente, devo spoilerare il mio abito. Allora,
2: sono coperte o no le spalle?
3: Forse sì, forse no.
0: Ok, valida forse.
4: Come
0: bene.
4: Risposta?
2: Angelo, speriamo di sì.
0: Allora, quando torniamo dal matrimonio con la testimonianza, condividiamo e poi capiamo. Costa, intanto noi ti ringraziamo per essere stato con
2: Ma
0: noi questa mattina. Ci vediamo questa sera, 21:15 su Sky.
2: Finalissima di Pechino Express, 21:15 su Sky and Now.
3: Grazie Costa. A stasera.
2: Grazie Costa.
0: Viva la sposa.
4: Ciao.
0: Ciao Costa, grazie.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night Forte RTL 102.5 in Viva l'Italia, quindi da Pechino Express l'Estremo Oriente con Costantino della Galardesca, che ringraziamo nuovamente. Ci spostiamo invece a Roa, Tutto Food. Angelo, prima eri da solo, poi in due, ora in tre.
1: Sì, se prima eravamo in due a ballare Lally Galli, adesso siamo in tre a ballare Lally Galli e balliamo, e siamo felici di avere condiviso con tutti i nostri ascoltatori tutto l'amore che c'è da parte del Consorzio Tutela Grana Padano per il proprio prodotto, per i propri consumatori. E qui con noi c'è la responsabile marketing del Consorzio Tutela Grana Padano, Mirella Parmegiani, ben ritrovata, come va?
2: Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, ultimo giorno di Tutto Food, ricordiamo, fiera internazionale del cibo, 5.000 espositori, 100.000 visitatori in 4 giorni e siamo a metà giornata, per cui ancora un po' di tempo c'è per fare incontri e per condividere, ma un piccolo bilancio lo possiamo già fare.
2: Sì, allora Angelo, è stata una bellissima fiera, siamo stati molto contenti di chi è passato a trovarci. Questa è una fiera B2B, non B2C, ma ricordiamoci che i B2B sono comunque i nostri consumatori, e quindi ho visto nel venirci a trovare anche una gratificazione in quello che facciamo e come vogliamo poi veicolare il nostro brand e comunicarlo. E, è stato bello, insomma, siamo molto gratificati degli apprezzamenti che abbiamo ricevuto. Abbiamo fatto tante cose, dallo show cooking. Quest'anno per la prima volta era un po' che non la facevamo in Italia, perché tendenzialmente è una cosa che facciamo all'estero, la cucinata del riso, come la chiamo io, nella mezza forma, quindi il riso che viene mantecato direttamente nella mezza forma. Gli stranieri impazziscono perché è un momento molto bello, al di là poi del gusto finale che è eccezionale, però capisco che anche in Italia effettivamente lo
1: sia. Beh, è sempre molto scenografico.
0: Non solo gli stranieri impazziscono.
2: Esatto, infatti, sì, lo si dà per scontato, ma piace comunque a tutti. E poi il gusto è fantastico.
3: Beh, sì.
2: E quindi oltre alla parte di ricettazione, abbiamo coccolato i nostri visitatori, perché abbiamo quest'anno pensato tanto a loro, pensando a un gadget da personalizzare e da portarsi a casa. E credo che questo sia proprio una coccola, sia Dove, quindi con questo nome che, insomma, abbiamo preso insieme al brand Grana Padano, perché noi amiamo coccolare i nostri consumatori, noi li amiamo per quello che il consorzio fa, tante cose, ha tanti servizi comunque dedicati nella tutela, nella valorizzazione, nella promozione del nostro brand, del nostro prodotto, perché vogliamo che i nostri consumatori, quando ci mangiano, siano sereni, tranquilli.
3: Certo.
1: Quindi un'altra dimostrazione di amore, e amore corrisposto evidentemente da quello che ci ha appena raccontato.
0: Caro Angelo, possiamo chiedere come te la sei cavata onestamente in questi giorni?
3: Infatti.
1: La dottoressa Parmegiani,
0: esatto,
1: non a me.
0: Certo.
3: Bravo alunno, nostro Baiguini, ha imparato?
2: Allora, Angelo ha perfettamente seguito il nostro brief, abbiamo condiviso insieme dei bellissimi momenti ed è stato eccezionale. E poi posso dirvi una cosa?
0: Certo.
2: Un gran buon gusto.
3: Vabbè, quello lo sappiamo benissimo.
1: Bene. Adesso, come abbiamo detto in apertura, Grana Padano si presta a mille abbinamenti. Noi lo stiamo abbinando dai mocktail, ma è ottimo anche con un ottimo vino bianco, che sarà quello che useremo noi tra poco per brindare alla buona riuscita di questa ennesima splendida edizione di Tutto Food. Dottoressa Parmegiani, grazie e buon lavoro. Grazie di
0: grazie,
1: tutto
0: dottore,
1: per l'amore che mettete e trasmettete nel vostro lavoro.
2: E grazie a voi per farci sempre compagnia.
1: grazie.
0: Quindi
1: allora,
0: cari
1: amiche, andiamo verso il finale.
0: Dico un calice di vino e un po' di Grana Padano. Ce lo dici così proprio?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Okay.
3: Beh, comunque Baiguini non ti smentisci mai, un buon gustaio. Beh, sapevamo.
0: Sei fatto riconoscere in senso positivo.
3: Beh,
0: anche a Tutto Food. Vabbè, amici,
3: bravo,
0: noi torniamo tra pochissimo per l'ultima corsa qui in Viva l'Italia su RTL 102.5. A tra poco.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà più di un anno.
15: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
22: euro. La spesa intelligente.
23: La musica romantica.
24: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
25: Amore, è fatta.
26: Che cosa?
25: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
26: Sì, vabbè, ma non esiste.
25: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, hai visto, cara Jess, quante cose che abbiamo fatto in questo appuntamento di Viva l'Italia Insieme?
3: In queste due ore, sì, siamo già arrivati alla fine, caro Angelo, ci sei? Secondo
4: sì.
3: Siamo già alla fine?
2: No,
4: sì, sì. No,
3: dai, no,
4: no, no, poi di una settimana
3: volata.
4: Così intensa, così sì. Piena.
3: Beh, lunedì tornerai con noi, giusto?
4: Sì, spero con tutte le narici
2: funzionanti. No, se ne voglia, perché senso, manchi da un pezzo. Qua c'è il tuo microfono che ti aspetta.
4: Senti chi arriva. Francesco De Gregori, dove ci porta?
2: Ci porta sul Titanic.
3: Sul Titanic? Andiamo.
2: Navighiamo allora. Beh, facciamola.
4: È la storia del viaggio prima dell'iceberg.
3: Esatto, godiamoci questo millennium.

0: con Titanic di Francesco De Gregori, il nostro Millennium Hit. Care ragazze, siamo arrivati alla...
1: anche oggi. Vabbè, non disperate, torniamo lunedì, insomma Angelo sarà in presenza qui in studio tra noi, quindi noi non possiamo essere che più felici.
2: È una minaccia, Angelo.
1: Dopo quattro settimane è anche giunta l'ora, su.
0: Sono già passate quattro settimane,
1: sì,
0: vero?
1: Quattro settimane.
0: Tra una cosa e l'altra, hai ragione. Va bene, grazie a Gigi Resta e Più Ingegno per la parte tecnica del nostro programma che, come giustamente dicevate, torna lunedì mattina. Prima di andare via voglio fare un ringraziamento speciale a Grana Padano che ci ha ospitato qui a Tutto Food nel padiglione 1, oggi ultima giornata, ancora un sacco di gente che viene a trovarci, grazie veramente di cuore.
2: A Tutto Food Grana Padano ha fatto esplodere il love, il gusto italiano del benessere italiano.

0: di un benessere che ha conquistato il mondo, perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere, quindi tanto love amici, tanto love.
1: Grazie Angelo per quello che condividerai con noi lunedì,
0: soprattutto
1: gadget e cose varie.
2: Come si dice, busserò coi piedi.
0: Oh yeah, bravo.
2: Così. Grazie Paola, grazie Jessica.
1: Grazie Angelo, a lunedì, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, ciao.
3: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: E anche a Monte Gridolfo, in provincia di Rimini, sono quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano l'incontro a Pechino tra i leader delle due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Cina. Andiamo da Max Viggiani per questo colloquio tra Trump e Xi Jinping.
5: Buongiorno direttrice, le discussioni con la Cina sono state estremamente costruttive, positive e produttive. Le relazioni tra i nostri due paesi sono tra le più durature della storia. Xi è un mio amico e l'ho invitato a Washington per il prossimo 24 settembre. Così Donald Trump, poco fa in Cina, ricordiamo sono le 19, prima del brindisi durante il banchetto di Stato offerto in suo onore. La visita del presidente americano durerà fino a domani. Ieri l'arrivo, oggi nella mattinata italiana il capo della Casa Bianca è stato ricevuto dal presidente Xi per i colloqui bilaterali. Si sono trovati d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha affermato il leader di Pechino, precisando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. I due presidenti inoltre, stando a quello che ha scritto il quotidiano britannico The Guardian, citando fonti della Casa Bianca, hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Ieri Trump e Xi, il cui incontro è stato definito buono dalle parti, sono andati insieme al Tempio del Cielo, che è patrimonio dell'UNESCO. A te.
4: Grazie Max. Oggi Papa Leone XIV ha visitato l'Università La Sapienza di Roma. Il pontefice ha sottolineato l'importanza dello studio e della ricerca e ancora una volta ha parlato in difesa della pace. Ascoltiamo le sue parole sul riarmo.
6: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile, affinché non deresponsabilizzino le scelte umane e non peggiorino la tragicità dei conflitti.
4: La Borsa di Milano ora FTSE MIB più 0,88%. Siamo allo sport, gli internazionali di tennis. Oggi per i quarti di finale Sinner-Rublev. RTL 102.5 è radio ufficiale del torneo. Uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
7: Buongiorno Ivana, direttamente dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico, e mi dai la linea proprio quando stanno per entrare i giocatori in campo. Per giocatori intendiamo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che affronta in questo terzo quarto di finale del tabellone maschile il russo Rublev. 10 i precedenti, 7 le vittorie di Sinner, sulla carta non c'è storia, ma ovviamente è vietato sottovalutare questo appuntamento. Sinner ha nel mirino la 32esima vittoria consecutiva in un torneo del Masters 1000, questo vorrebbe dire record assoluto, supererebbe Djokovic fermo a quota 31. Ricordiamo che il programma ovviamente è ricco, non c'è solo Jannik Sinner, si chiuderà il tabellone dei quarti del torneo maschile con l'andaluse Medvedev alle 19, prima però alle 15 la semifinale Kiristea Goff per il tabellone femminile e poi alle 20:30 Swiatek Svitolina. Tra pochissimo anche tramite uno speciale su RTL 102.5 seguiremo il match, sta entrando Rublev e tra poco l'ingresso anche di Jannik Sinner qui sul campo centrale. A te.
4: Grazie, prima di chiudere un'ultima ora, Mario Draghi, ex premier.

0: Premier, nel corso della cerimonia del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, sta parlando della situazione sociopolitica mondiale, ha detto che l'Europa non è mai stata così sola e ha parlato anche del rapporto con gli Stati Uniti. Naturalmente vi racconteremo tutto nel prossimo notiziario. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
1: Good afternoon. Here's the latest world news in English. News from China. The White House a short time ago released a current update. Chinese leader Xi Jinping and President Trump have spoken about several issues today, the second day of a three-day trip, including economic cooperation between the two nations and the Strait of Hormuz, with both sides agreeing it must remain open. China expressed its opposition to the militarization of the strait. They also discussed Iran, with both leaders agreeing that it can never have a nuclear weapon. President Trump described the talks with Xi as great after a nearly two-hour meeting. Soon after the talks began, Beijing released comments by Xi repeating warnings of a potential conflict with the U.S. over Taiwan. Also in the news, two people have been killed and children are among dozens wounded after Russia launched a wave of strikes against Ukraine. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon. Nuova perturbazione sull'Italia. Nelle prossime ore riporterà dei temporali al nord e sull'Alto Tirreno, saltato probabilmente l'estremo nord-ovest, e qualche piovasco anche sul Basso Tirreno e in Sardegna. E domani, seconda perturbazione, altri temporali al nord, medio e alto Tirreno, in tutta Italia tra l'altro anche con temperature non altissime, anzi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 9 Lenate Chiasso. Sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Como Montolimpino e Como Grandate verso Lenate. Code a tratti sulla 4 Milano Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Al traforo del Monte Bianco, 2 ore i tempi di attesa verso Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta.
6: Mamma mia.
5: Miseria e nobiltà.
6: Mi piace. Tum.
5: Ah.
6: Me ne piace.
5: Tum.
6: Sembra incredibile. Siamo di nuovo qua.
5: È giovedì 14 maggio. Miseria e nobiltà alle 13:06. Buongiorno, sì, al nostro Conte Galè.
6: Aspetti, buongiorno, un saluto, noblesse oblige, come sa Fabia. Oggi giornata importantissima. Gli internazionali,
5: esatto,
6: di tennis.
5: Lo sport al centro. C'è Jannik Sinner che è appena sceso in campo all'internazionale BNL d'Italia contro Rublev, quarti di finale. Tra poco ci collegheremo con Massimo Caputi,
6: certo,
5: e Nick Pompei,
6: certo,
5: per seguire passo passo il match,
6: allora,
5: perché siamo tanto curiosi.
6: Noi due oggi di Miseria e Nobiltà, sappiate, saremo i raccattapalle di Sinner.
5: Lei è più bravo di me a farlo.
6: Dice?
5: Dai, cominciamo. Vediamo. Dai Rolling Stones.

0: Il nuovo lavoro di Rolling Stones, In the Stars, in apertura di Misera Nobiltà alle 13.11. Buon giovedì, RTL 105. Noi ci colleghiamo, caro Conte Galè, con Massimo Caputi per appunto seguire nel dettaglio i quarti di finale. Yannick Sinner in campo contro Rublev. Ciao Massimo.
1: Massimo, ciao.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. E proprio in questo istante sta per iniziare il match tra Sinner e Rublev. Sarà Rublev a servire in questo quarto di finale. Pubblico delle grandi occasioni, tutto il centrale del Foro Italico è gremito, esaurito. In una giornata, diciamo, tiepida, intorno ai 20 gradi, si alterna il sole con le nuvole, ma al momento non c'è il pericolo di pioggia e speriamo non ci sia neanche il pericolo Rublev per la strada che porta in finale Yannick Sinner.
0: Esatto, più tardi ci collegheremo anche con Nick Pompei. So che ha fatto le ore piccolissime per seguire il grande
1: Darderi. Sì, vero.
0: È vero Massimo, è così.
2: Sì, guarda, è appena arrivato.
0: Eccolo,
2: un po'
0: c'è.
2: Le occhiaie, ma c'è.
0: Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao caro.
3: Eccoci, buongiorno. Io sì, ho appena ripiegato la mia brandina che avevo lasciato qui nella cabina sul Foro Italico. Sono ritornato in vita dopo qualche ora.
0: Ti ho seguito, ero
1: fatto
0: in alto.
1: Le due, ragazzo.
3: Sì, 2:20 anche, 2:20. Dai, anche 2:20.
0: Esatto, ti ho seguito, è andata molto bene, no? A proposito di Darderi, vero Nick?
3: Sì. Luciano Darderi ieri ha compiuto un'altra impresa. Certo, la vera impresa è stata contro Zverev, però ieri, dopo 3 ore di battaglia, è stata comunque molto molto dura e ha conquistato una semifinale storica per lui sicuramente.
0: Sì, giovanissimo, inaspettata, no? E poi non era ovviamente, insomma, non si pensava, Massimo, lo dicevamo anche fuori onda, che questo giovane ragazzo facesse già così degli ottimi risultati, no?
2: È stata una grande prestazione quella di ieri sera, lo è stata evidentemente, come diceva Nick, anche con Zverev. Per la prima volta in semifinale di un Master 1000 affronterà domani il norvegese Ruud. E diciamocelo sottovoce, sarebbe straordinaria una finale italiana Sinner-Darderi.
0: Esatto. Dai, seguiamo passo passo intanto canzone estiva Annalisa. Quando...

0: miseria nobiltà in campo agli internazionali BNL d'Italia. Sinner contro Rublev. Massimo Caputi, Massimo, di
1: Massimo,
0: nuovo da te.
1: Com'è?
2: Eccoci, e qui siamo al primo game della partita che si è appena aggiudicato. Jannik Sinner dunque inizia con un break perché al servizio c'era il russo, quindi Sinner subito parte forte. Bene. Pensate che era 40-15 per Rublev, sì. E invece ha rimontato, palla break e game suo.
0: Esatto, io capito? La prima impressione, sai, no, che noi lo commentiamo spesso Sinner, Massimo, Nick, diciamo quanto lui a me piaccia perché lo considero un diesel, no?
1: Sì.
0: E ha questa grande capacità di essere presente nei momenti difficili e parte anche studiando gli avversari, lo diciamo
1: ma
0: sempre.
1: Ma un controllo mentale pazzesco.
0: Pazzesco, pazzesco. Bene, sì. Continuiamo,
3: aggiungo,
0: dai.
3: Aggiungo infatti al discorso di Massimo che questo scambio forse l'ultimo Massimo l'avrebbe vinto contro chiunque Rublev, tranne contro Jannik Sinner, perché difatti è durato veramente forse un minuto e mezzo, con tanti colpi molto profondi, sia da una parte che dall'altra. Poi quando Jannik attiva la modalità muro, a volte è veramente impossibile fargli punto.
0: Esatto, esatto.
3: Ultimo scambio sulla riga e quindi Jannik che subito brecca l'avversario.
1: Ragazzi, vi lancio una specie di scommessa.
0: Sì.
1: Secondo voi entro la fine di Miseria e Nobiltà se la porta a casa sta partita?
0: Occhio,
1: cosa ne pensate?
3: Molto probabile,
1: vero?
0: Eccolo lì,
2: ci può stare.
1: Un'ora e tre quarti ce la può fare.
0: Nick si è sbilanciato subito, Massimo ha aspettato un secondo.
1: Massimo è più cauto.
0: Dai, andiamo con i Black Eyed Peas, Mamma Sita, Miseria e Nobiltà. Seguiamo questi quarti di finale tra Sinner e Rublev insieme su RTL 102.5.

0: Black Eyed Peas, Mamma Sita, 13:22, Miseria Nobiltà, Massimo Caputi, di nuovo da te.
1: Eh sì, siamo sul 2-0, ha vinto a 0 il suo turno di servizio Jannik Sinner, che ha conquistato praticamente 7 punti consecutivi tra il primo e il secondo game. Ora al servizio c'è Rublev e il punteggio è di 15-0. È riuscito, diciamo, a mettere in difficoltà Sinner, che sino ad ora lo ha bombardato da fondo campo. Insomma, al momento il match è nelle mani di Sinner, ma siamo solo alle fasi iniziali.
0: Molto bene, caro Conte, parliamo anche di Biagio Antonacci, certo, che torna live con Unplugged 2026. 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene, dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
2: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora le vostre bigliette per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
0: Ticketone. State con noi, seguiamo i quarti di finale tra Sinner e Rublev con Nick Pompei e Massimo Caputi in diretta anche nel nostro Misere Nobiltà, sì, in questo giovedì su RTL 102.5. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al

0: Per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino,

0: Fever Dream, Alex Warren, le 13.30, miseria e nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5, quarti di finale.
1: Sì.
0: Sinner, Rubleva, gli internazionali BNL d'Italia, i nostri collegati.
1: Corrispondenti.
0: Massimo Caputi, Nick Pompei. Allora Nick, aggiornaci.
2: Allora, siamo nel corso del quarto game, si gioca da 18 minuti, Jannik Sinner è in vantaggio 2-1, adesso però Rublev ha l'occasione di pareggiare i conti con la prima palla break della partita per lui, secondo servizio di Jannik Sinner, il rovescio che spiazza Rublev, benissimo, annulla che subito colpa. Una palla break e devo dire Massimo anche con discreta facilità.
3: Un rovescio incrociato a due mani che ha lasciato praticamente impietrito Rublev e la capacità di Sinner di giocare i punti decisivi in una maniera veramente impressionante.
0: Esatto. Bene, bene, lo stiamo seguendo, ma naturalmente ci siete anche voi, lo sapete, al 378-378-1025. Raccontateci.
1: Sì, anche se oggi li trascureremo un po', perché dobbiamo seguire la partita, entriamo non a caso disco, no?
0: Gli appassionati di sport sono sempre con noi.
1: Sempre.
0: Adele.

0: Set Fire to the Rain, Adele, alle 13.34, Misera Nobiltà RTL 102.5. Massimo Caputi, che cosa sta succedendo?
1: Ci dica.
2: Succede che questo si sta giocando il quarto gioco, che è il più lungo sino ad ora, sì. Perché addirittura Sinner ha dovuto annullare due palle break a Rublev, e adesso però è vantaggio per l'azzurro, quindi 2-1 il punteggio, 23 minuti di gioco e Sinner serve per andare sul 3-1.
1: Ecco,
0: Nick, che ti stai accorgendo di qualche differenza di questo inizio di match da parte del nostro Sinner? Tu che lo segui più da vicino e lo commentiamo sempre insieme.
2: Ace.
3: Intanto arriva il primo ace della partita. Bene. Con la palla che ha letteralmente pizzicato la riga, forse di un millimetro. Infatti c'è stato pure una sorta di boato del pubblico. Si va sul 3-1 quindi per Jannik Sinner, che benissimo. Comunque ha trovato qualche difficoltà in questo game, anche perché ha annullato ben tre palle break, se non sbaglio. Quindi Rublev, come si sapeva dall'inizio, è un giocatore che in partita ci rimane sempre. Poi se davanti a Jannik Sinner, che ti annulla ogni palla break, risulta difficile. E qui subentra anche la mentalità, no? Quando ti trovi sotto di due game e ti annullano tre palle break, potresti un po' alleggerirla la forza mentale. Rublev invece è qui che deve essere bravo, ma di fronte a uno che di forza mentale forse è il migliore in tutto
0: il circuito.
3: Ne abbiamo
0: parlato e lo sappiamo e lo conosciamo molto bene.
1: È una macchina da guerra. Io lo vedo un po' in sofferenza Rublev invece, dalla faccia sinceramente.
2: Ma lui ce l'ha, Conte ce l'ha lui un po' come atteggiamento, però
1: La
2: sensazione che ha. Sì, è sempre un po' così, anzi diciamo che spesso e volentieri si dà la racchetta sulle gambe, quindi diciamo vediamo cosa ci regala quest'oggi.
1: Si fustiga.
0: Bene, adesso esatto. Una bella novità, parte me la versione live di Elena Delia.
4: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: forse anche te.
1: La versione live di A parte me, Elena Delia, dalla Scuola di Amici, certo. Giovane talento della musica che stiamo seguendo. Beh, da vicino, appunto, New Hit su RTL 102.5.
2: Si sta andando verso la finale, esatto, anche di Amici, esatto. Dei serali di Amici.
1: Tutti bravissimi. Serali. I ragazzi. Allora, Nick Pompei, di nuovo da voi, da Massimo Caputi, cosa succede?
3: Siamo sul 3-2 per Jannik Sinner, si gioca da 27 minuti qui sul campo centrale del Foro Italico. Per adesso ciò che sta decidendo questo set è il primo break di Jannik Sinner in apertura proprio della partita, ed è questa un'altra delle qualità di Jannik Sinner. Spesso vediamo le partite di tennis iniziare sempre con molto equilibrio, no? Con i tennisti che tengono il proprio servizio. Jannik invece è sempre bravo a partire forte fin dall'inizio, a sorprendere forse un po' l'avversario, che deve ancora un po' abituarsi al ritmo, no? Partita, entrando in partita gradualmente, lui è capace di entrarci proprio a capofitto e subito forte. Quindi per adesso quel game iniziale sta decidendo la partita. Jannik è in vantaggio di un game e anche di un break, e adesso servirà per andare sul 4-2.
1: Bene. Sì, Massimo.
4: Scusa, un dato di questa partita, almeno fino ad ora, è che le prime palle di servizio non funzionano tantissimo, né per l'uno né per l'altro. Siamo al 50%.
1: Perfetto, allora intanto vi ricordiamo che seguiamo da vicino, certo, passo passo, questi quarti di finale tra Sinner e Rublev su RTL 105, e poi che tra poco dalle 15 Max Gazzè Caro Conte sarà nostro ospite in The Flight.
2: Bene, lo accoglieremo a braccia aperte.
1: Lo aspettiamo,
2: aperte.
1: Però lei ha fatto questa promessa, anzi ce l'auguriamo che la partita e che il nostro Sinner
2: termini entro la fine di Miseria e Nobiltà, chiaro.
1: A tra poco,
2: no?
1: A tra poco.
5: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Jannik, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Jannik Sinner.
9: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Tanto la balleremo con te quest'estate al mio paese pezzo. Di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Sarà un bel tormentone quest'anno.
0: Ma le ispirate lei che l'hanno mandata a quel paese?
1: No, non credo, caro. Un ottimo rapporto con le ragazze a distanza. 13:47
0: Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Giovedì di sport internazionali BNL d'Italia. Sì. Stiamo seguendo passo passo game dopo game.
1: Sì, il numero uno al mondo stiamo seguendo. Ed è in concomitanza con la nostra puntata di Miseria e Nobiltà, quindi oggi dedichiamo il tutto a Jannik Sinner
0: Rublev, con noi Massimo Caputi e Nick Pompei. Massimo!
2: E allora, ha vinto poco fa il game Sinner breccando Rublev che era al servizio, quindi siamo 5-2 per Jannik Sinner. Dopo il break in apertura al primo gioco è arrivato il break importantissimo al settimo gioco e quindi dopo 35 minuti Sinner è in vantaggio 5-2. Sembra veramente una montagna molto molto alta da scalare per Rublev.
1: Massimo, faccio una domanda sciocca, ma quanto ne deve vincere ancora per chiudere la partita più o meno?
2: Guarda, se si aggiudica intanto questo game dove è al servizio praticamente ha vinto il primo set, sì, rimarrebbe il secondo. Vediamo, chissà che forse la previsione potrebbe rientrare.
0: Guarda che il conte quello che dice.
1: Io sono un po' non diciamo niente, però
0: è un po' strega.
1: Io voglio chiudere sta partita prima della chiusura. Prima della chiusura
0: ci sono i Maneskin
1: di Miseria e Nobiltà.
0: Dai,
1: adesso,
0: eccoli.
1: Sì.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: vitello.
1: The Loneliest Maneskin, Miserabilità, le 13:52. Massimo Caputi, allora Sinner,
2: caro,
1: in avanti, avanti col primo set.
2: Cari.
3: Eh sì, in 38 minuti si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-2. Insomma, al di là della bravura di Sinner, che insomma è inutile stare qui a ripeterlo,
2: è indiscutibile.
3: Diciamo che anche, esatto, anche questo match ha preso una piega a un certo punto nella fase centrale, Nick, no? Perché quando sembrava che Rublev in qualche maniera reggesse, ha alzato ancora di più il ritmo Sinner e anche la prima di servizio, e non c'è stata più storia.
4: Sì, infatti fino a quel momento viaggiava più o meno sul 50% sulle prime di servizio, adesso la percentuale si è alzata al 62%, e poi la differenza sostanziale sta nelle palle break, due per parte. Però Jannik le ha salvate tutte e due, e soprattutto le uniche due che ha avuto le ha sfruttate, quindi difatti trasformando quella palla break in un punto, in un game decisivo. Rublev invece ha trovato davanti a sé un Jannik pronto, che anche quando ha avuto la possibilità il russo di andare di rubare un break a Sinner, insomma l'azzurro è stato bravo ad annullargli subito la palla break e allungare game dopo game. Quindi 6 a 2 in 38 minuti. Speriamo, per la felicità del Conte, che possa chiudere anche il secondo
2: set. Sì, no, voglio assolutamente, solo che ora sto diventando un po' scaramantico improvvisamente.
1: Come mai?
2: Non cantiamo vittoria fino alla fine,
3: no,
2: però
3: certo.
2: Entro, guardate, un quarto alle 3, cioè
1: dice,
2: le 14:45 forse finiamo la partita.
4: No, sentenziato.
1: Anche perché Rublev, lo sappiamo, è un campione, cioè non è
2: certo,
1: che
2: è mica l'ultimo arrivato.
1: Sicuramente
3: adesso
1: in attesa.
3: È un po' salito nelle classifiche, prima era sicuramente nei top 10, adesso è 14esimo nella classifica ATP, 12esimo nelle teste di serie di questo torneo.
2: Però nonostante la faccia sofferente può sempre riservare le sorprese, quindi teniamo come si dice, alta la sbarra, no?
1: Andiamo con
2: la barra dritta.
1: I red hot, perché è iniziato il secondo set in questi quarti di finale tra Sinner e Rublev. Li seguiamo su RTL 102.5 con i nostri Massimo Caputi e Nick Pompei.
2: Ecco,
1: ci sono i red hot con te,
2: certo.
1: Loro Snow, hey ho,
2: li ascoltiamo.
1: Yes.

0: profilo basso si dice.
1: Esatto.
2: Ciao, noi sbarra dritta, Conte.
1: Sbarra dritta, alziamo la sbarra, sbarra ecco, dritta, profilo basso, tutto lei, quello che volete.
2: Se ne intende tantissimo. RTL 105 Red Hot Chili Peppers. Finita la prima ora di Miseria e Nobiltà, di nuovo dai nostri Massimo Caputi, Nick Pompei. Allora ripartiamo da Massimo. Nick. Massimo.
3: 6-2, 1-0 e questo è il punteggio del quarto di finale tra Sinner e Rublev. Siamo al servizio con Sinner che ha breccato subito in apertura della seconda partita il russo e il punteggio è 15 pari.
2: Benissimo.
4: Sembra
2: allora
4: un po' il replay del primo set, sembra un po' il replay del primo set è iniziato esattamente nello stesso modo col break di Sinner su Rublev.
2: Benissimo.
1: E quindi speriamo finisca allo stesso modo anche
2: diciamolo piano.
1: Sinner anche il secondo.
2: Esatto. Ecco. Noi naturalmente torniamo dopo il giornale orario nella seconda ora di Misero Robità in questo giovedì per seguire da vicino Sinner e Rublev, quarti di finale.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Anche a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, sono le 14.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È giovedì 14 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il tennis con gli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. In campo in questi minuti Jannik Sinner contro il russo Andrei Rublev. Andiamo al Foro Italico da uno dei nostri inviati, Niccolò Pompei, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Max, direttamente dalla nostra cabina sul campo centrale. Si gioca da 48 minuti, un'altra volta Jannik Sinner ai limiti della perfezione. Nel primo set ha concesso solo due game al russo Rublev, vincendo 6-2 in 38 minuti, e adesso ha iniziato nel migliore dei modi il secondo set, breccando subito l'avversario, andando subito sull'1-0. Adesso sta servendo 30 pari nel corso del secondo game del secondo set, con Sinner che ha la possibilità di andare subito sul 2-0 e allungare anche in questo secondo set. A te.
7: Grazie, cambiamo argomento, occupiamoci della visita oggi e domani del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Mantiloni.
8: Strette di mano, scambi di cortesia, ma anche nuvole all'orizzonte sulla questione Taiwan. Nel primo giorno di colloquio a Pechino, nella grande sala del popolo, tra i presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Trump, i due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz, chiuso e controllato dall'Iran, deve rimanere aperto, fa sapere la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro di Pechino. Avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato il leader americano. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi Jinping, che però ha avvertito Trump. Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita in modo errato. L'unica fonte di instabilità sono le minacce di Pechino, ha mandato a dire la portavoce del governo di Taiwan. Dopo il primo faccia a faccia di oltre due ore, i due presidenti sono andati al Tempio del Cielo per una visita culturale, patrimonio dell'UNESCO. Il tempio è un luogo di culto dove gli imperatori pregavano per ottenere buoni raccolti.
7: Ci sono delle dichiarazioni dell'economista ed ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, che stanno facendo discutere. Alberto Ciapparoni, buon pomeriggio.
9: Attraverso una lunga analisi delle attuali criticità europee, l'ex premier Draghi è tornato a spingere per un mercato comune più integrato e per una governance più efficiente, perché in un contesto globale sempre più aggressivo e davanti alla perdita di un alleato strategico come gli Stati Uniti, per la prima volta a memoria d'uomo l'Europa è davvero sola insieme, e Draghi ha sottolineato specie la crisi attuale in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz, ma proprio la crescita e la condizione per tutto ciò che l'Europa deve fare, senza contare sulla Cina che non è un'alternativa, ovvero finanziare la transizione energetica, difendere il proprio continente con impegni vincolanti, costruire le imprese dell'era digitale e sostenere le società che invecchiano sempre di più. A te.
7: Adesso parliamo di noi. La notizia è di pochi istanti fa, la leggo con voi, ci fa davvero tanto piacere, perché RTL 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia, con 6,5 milioni di persone che ogni giorno ci seguono. Sul podio anche nel quarto d'ora. L'intero gruppo con RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia conferma oltre 9 milioni di persone all'ascolto quotidianamente, secondo le rilevazioni di Audiradio. RTL 102.5 sul podio anche nel quarto d'ora con 508.000 ascoltatori. Grazie a voi che ci seguite giorno dopo giorno e grazie naturalmente al presidente Lorenzo Suraci, a tutti noi che lavoriamo qui giorno per giorno. È tutto, c'è il traffico.
10: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
11: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Segnaliamo la presenza di code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Inoltre segnaliamo che per problemi alla dogana è chiusa l'uscita di Como Merci per i mezzi pesanti per chi proviene da Como ed è diretto verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
7: Grazie, a dopo.
6: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Miseria e nobiltà.
1: Mamma mia, fatto bella mano con questa manina da artigianino fiorentino. Guardate che ritmo che ha.
2: Bravo Conte, ci piace, siamo felici perché stiamo seguendo i quarti di finale tra Sinner e Rublev con gli internazionali.
1: Iniettare energia.
2: È nudo, non vedo l'ora.
1: Adesso non si può. Allora, siamo Conte, in campo, non si può.
2: Durante il giornale orario condotto dal nostro Max Vigiani.
1: Ciccio bello Max.
2: Mi ha promesso che se Sinner passa.
1: Non ho promesso nulla, non dica sciocchezze che mi sfoglio.
2: Finalmente si denuda.
1: Faccio la feriglia quando vinse la Roma.
2: In bikini.
1: Ah, lei dai, è in bikini dai. Estivale.
2: Va bene?
1: Vado di là a mettere il bikini e lo stivale.
2: In teoria, dalle previsioni, manca poco perché siamo al secondo set. Sì, ne era in vantaggio. È d'accordo?
1: Non diciamo sciocchezze, su. Dai, incrociamo le. Cosa incrociamo?
2: Incrociamo che niente.
1: Entro le 14:45 si chiude questa partita.
2: Dai, che ripartiamo. Oh.

0: Maledetto me, fulminacci in apertura della seconda ora nel nostro giovedì in Miseria Nobiltà su RTL 102.5, 14.8 minuti. Andiamo dai nostri Massimo Caputi e Nick Pompei. Massimo, di nuovo da voi.
1: Sì, stiamo arrivando all'ora di gioco, 57 minuti per la precisione, il punteggio di 6-2, 2-1 per Jannik Sinner, 30-15, ora 40-15. Al servizio c'è il nostro Jannik, che insomma ha sicuramente alzato non solo il livello delle sue prime palle di servizio, ma in generale insomma sta mettendo veramente alle corde con gli scambi da fondo campo il russo Andrei Rublev, che ci sta provando, ma è veramente molto molto complicato.
2: Ci sta provando, dicevi tu, il fatto che abbia alzato la percentuale di prime di servizio sicuramente gli ha dato una grande mano per accorciare un po' gli scambi. Rublev invece dalla parte sua ha provato, Massimo, ad accelerare gli scambi, no? A colpire la palla un po' più forte,
1: come ha fatto adesso,
2: a cercare qualche vincente, come ha fatto adesso in questo caso con un gran rovescio. Jannik però si è quasi sempre fatto trovare pronto.
1: Esatto.
2: Prima ci siamo guardati un po' sorpresi perché Jannik ha commesso un doppio fallo, il primo della partita, ed è una cosa rara vedere Jannik che commette un doppio fallo. Poi però si è subito ripreso, infatti avanti 40-30 nel corso del quarto game, avanti anche 2-1 nel corso del secondo.
0: Beh, umano anche lui, ragazzi, e del resto
3: Beh, ogni tanto deve dare la possibilità, certo, anche all'altro di brillare un attimo.
0: No,
3: scusate, come un diamante
0: fisicamente possibile,
3: perché lo è un diamante anche l'altro, intendo dire, capito ragazzi? Però rincuoratemi, ce la facciamo entro le 45?
0: Vediamo, vediamo, dai.

0: Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso? 14 e 14 minuti, misera novità RTL 105. Che scambio pazzesco, l'ultimo. Massimo Caputi.
1: Ma lo voglio anche capire.
2: Stupendo. Stupendo, perché Rublev aveva fatto una bella smorzata. Il problema è che dall'altra parte Sinner non solo ci è arrivato, ma l'ha messa dalla parte opposta. Contro smorzata splendida, pubblico tutto in piedi ad applaudire.
0: Sì,
3: senza dubbio il
0: dopo
3: punto
0: un errore,
3: più bello del torneo.
0: Ecco, dopo un errore precedente di
3: torneo, della partita.
0: Vero, Nick, è così?
3: Sì, sì, esatto, anche perché Rublev si era salvato due volte con il servizio, aveva servito molto bene in questo game, si era portato sul 40-15, poi Jannik appunto con la smorzata e con quest'altro dritto vincente si è portato sul 40 pali. Ricordiamo il punteggio, si gioca intanto da un'ora e due minuti di gioco, Jannik è avanti un set 6-2 il primo, ora 3-1 nel corso del secondo con un break di vantaggio, 40 pari, ecco, dovesse portare a casa anche questo break probabilmente si potrebbe davvero andare verso la conclusione di questa partita.
0: Dai, su. Forza Jannik,
1: crediamoci fino in fondo.
0: Bravo Conte.
1: 14:45 chiusa la partita.
0: Maroon 5 intanto.

0: One More Night, Maroon 5, le 14:18, Mister Novità, RTL 102.5, tanto sport,
1: sì,
0: caro Conte,
1: caro.
0: Non solo tennis, ma lo sapete ormai, anche Giro d'Italia, siamo già arrivati alla sesta tappa.
1: Esatto.
0: E finalmente ritrovo Paolo Pacchioni da Napoli con un ospite. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo,
2: ciao
1: caro.
2: Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti, sì, siamo a Napoli,
1: voi.
2: Piazza del Plebiscito, oggi sarà la sede d'arrivo della sesta tappa che è partita pochi istanti fa da Pestum, una tappa breve, mancano 139 km alla conclusione. C'è un tracciato pianeggiante che dunque probabilmente lascerà spazio ai velocisti, ma parleremo della corsa dopo. Adesso vogliamo parlarvi di un aspetto importante, di un'iniziativa importante anche legata al Giro d'Italia. La carta d'identità ce l'abbiamo tutti, però c'è un avviso importante: dal 3 agosto non sarà più valida la carta d'identità, quella cartacea,
0: sì,
2: cioè quella elettronica, quella
1: è
2: nuova,
1: vero.
2: E attenzione, uno dice vabbè, ma tanto la mia carta d'identità scade fra due anni. No. Dal 3 agosto quella cartacea non può essere più utilizzata.
1: Esatto.
2: E allora la Zecca dello Stato sta portando avanti una campagna di comunicazione proprio per spiegare bene agli italiani questa cosa e spiegare bene come farlo. E cosa c'è di più capillare del Giro d'Italia? Per raggiungere tutti i comuni e per raggiungere tutti i cittadini. E qui a Napoli ci ha raggiunto l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, il dottor Michele Sciscioli, al quale diamo innanzitutto il benvenuto.
3: Grazie Paolo e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di RTL, appassionati di Giro d'Italia.
2: E quindi insomma è un'iniziativa importante e il Giro d'Italia è insomma il modo più capillare per raggiungere tutti, no?
3: Beh, non c'era modo migliore, e aiutati dal Ministero dell'Interno, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo pensato bene che una campagna di comunicazione unita alla competizione più identitaria che abbiamo in Italia non potesse essere se non il modo migliore per presentare la carta d'identità elettronica, la scadenza non più rimandabile del 3 agosto 2026 e anche tutte le attività digitali connesse alla carta d'identità elettronica.
2: Certo, perché comunque avere la carta d'identità elettronica consente per esempio di accedere allo SPID, consente di accedere a tutta una serie di servizi che rendono più comoda la vita di tutti i giorni.
3: Sì, esiste un'app di Stato totalmente gratuita che si chiama CID e noi stiamo cercando, oltre che fare emettere nuove carte d'identità elettroniche in alcune tappe del giro, anche di attivare questa app CID dai cittadini che magari hanno fatto la carta d'identità elettronica qualche anno fa e non si ricordavano, non sapevano che c'era anche questa opportunità.
2: Peraltro in sede di partenza, in sede di arrivo del Giro d'Italia, spesso ci saranno dei vostri punti di informazione, degli identity point, dove tutti i cittadini, tutti gli appassionati potranno, mentre magari aspettano il passaggio della corsa, ricevere informazioni. Il primo per esempio domani mattina a Formia, da dove partirà la tappa di domani.
3: Sì, sì, abbiamo già cominciato nei giorni scorsi a Catanzaro, a Praia Mare. Il calore degli amici e degli appassionati calabresi ci ha permesso anche di tenere botta e reggere sulla base di tutta una serie di richieste importanti che ci sono arrivate. Sta funzionando, siamo contenti di poter informare i cittadini in maniera chiara e trasparente.
1: Bello,
2: e allora ricordiamolo ancora, dal 3 agosto la carta d'identità cartacea non vale più.
3: Non vale più.
0: Esatto.
2: E quindi insomma bisogna cercare di riorganizzarsi.
0: Sì Paolo, allora, sottolinea all'amministratore delegato del fatto che noi abbiamo parlato, io e il Conte, anche di questa tecnologia che avanza ed è un bene naturalmente, che possibilmente sia anche più semplificata, non solo per noi, le
1: ma
0: nostre
1: per gli anziani,
0: ma anche per gli anziani. Questo è bello da riferire all'amministratore delegato.
2: Assolutamente.
1: Perché
2: assolutamente.
1: Alcuni anziani sono veramente in difficoltà per scaricarsi lo SPID, per intenderci, no? Che non
2: assolutamente
1: è facile.
2: Ma sicuramente la carta d'identità elettronica renderà tutto più facile anche da questo punto di vista. Noi intanto ringraziamo Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
3: Grazie a voi.
1: Grazie,
2: ragazzi, noi ci risentiamo più tardi. La tappa qua mancano 130 km, quindi c'è tempo.
0: Benissimo.
2: Però, insomma,
0: grazie Paolo per
2: essere
0: il suo ospite. Un flash al volo da Massimo Caputi, Nick Pompei per i quarti di finale. Massimo.
4: Eh sì, un altro break di Sinner che dunque è in vantaggio 4-1 anche nella seconda partita. 6-2, 4-1 per Sinner. Ora al servizio 30-0. Insomma, il Conte sarà accontentato.
1: Sarò accontentato. Il Conte accontentato è un buon bisticcio, no?
0: Conte, semantico. Lei ne sa una più, no, del diavolo.
1: Forse entro le 40, anziché le 45 la chiudiamo.
0: Il Conte l'ha scommessa, l'ha detta e ci
1: con
0: prende
1: stesso
0: sempre.
1: L'ho scommessa con me stesso e basta.
0: Allora si spoglierà anche, così
1: a
0: come
1: casa,
0: abbiamo detto.
1: A casa con me stesso.
0: In bikini.
1: No, no,
0: a tra poco,
1: no.
0: State con noi.
1: Intero.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.

0: di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Madonna e Sabrina Carpenter per
1: Davvero, Bring Your Love. Bello, mi piace.
0: Yes. Misera nobiltà RTL 105, 14 e 32, quarti di finale. Sinner, Rublev, di nuovo da Massimo Caputi e Nick Pompei. Massimo.
2: Massimo, Nick.
3: Allora, si allunga un po' la partita, perché dopo il break aveva portato sul 4-1 Sinner, c'è stato subito il contro break da parte di Rublev, che poi ha tenuto il servizio. Dunque, 6-2, 4-3 per Sinner, che ora è al servizio, 15-0. Un Rublev che insomma sta giocando un po' il tutto per tutto, ha giocato due game molto bene.
2: Bene, è così Nick. Per lui, però basta adesso.
4: Non ce lo aspettavamo, dobbiamo dirvi la verità, sul 4-1 pensavamo che la partita poi andasse liscia liscia per Jannik. Poi in realtà la reazione del Rublev ha sorpreso, se vogliamo, anche un po' Jannik, che ha subito due game consecutivi, cosa che non accade poi così spesso. Adesso però è avanti 30-0 nel corso di questo ottavo game per portarsi sul 5-3 e poi provare a breccare l'avversario per chiudere la partita.
0: Benissimo.
2: Vabbè ragazzi, ma l'avevamo previsto che magari una piccola impennata dell'altro ci sarebbe stata, no?
0: È giusto.
2: Lì mica è morto.
3: Anche perché insomma, esatto. No, ma poi Rublev è comunque sempre un signor giocatore.
2: Certo.
0: L'abbiamo detto, sì, è fisiologico. Andiamo avanti con Coez in Misera Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5, poi torniamo da Massimo e Nick. La musica non c'è.

0: La musica non c'è, Coez, le 14.36, Miseria e Nobiltà, RTL 105. Torniamo da Massimo Caputo e Nick Pompei.
1: Sì, che loro ci sono, sì. Cosa sta succedendo, cari?
2: Sì, sì. 5-3, si è chiuso proprio in questo istante l'ottavo game della seconda partita a favore di Sinner, 5-3, dunque... Adesso si va al cambio battuta, che sarà quella di Rublev. Sinner ha vinto il primo set 6-2. Sembrava più in discesa questo secondo set. Sì. Diciamo,
3: Poi però Rublev ha messo in campo due o tre dritti, due o tre rovesci vincenti, senza che Sinner possa... ma non ha potuto difendersi, e quindi dopo un'ora e 25 siamo ancora qui a commentare. Ora però c'è l'occasione per Jannik di chiuderla, 5-3, è vero che serve Rublev, ma insomma Jannik ha già breccato tre volte in questa partita, anzi quattro, perché due per set, due nel primo, certo, e due nel secondo, quindi vediamo come andrà a finire questo game.
0: Perfetto, allora lo seguiamo naturalmente.
1: Io mi astengo da commentare, non dica più perché niente. In questo momento veramente non dica pesca più, la manzia,
0: neanche
1: non
0: barre
1: nulla.
0: Dritte, storte,
1: niente, tutto piano.
0: Ascoltiamo
1: tutto
0: Eddie Brock, New Hit, bel venerdì.

0: Bel venerdì, novità e di Brock, 14:41 RTL 102.5. Allora siamo al secondo appunto. Set, 5 game
1: novità?
0: A 4 per Sinner, Massimo.
2: La novità è che Sinner è al servizio per chiudere questa partita che lo vede in vantaggio 6-2, 5-4. Sembrava avviata molto meglio questa seconda partita. Intanto c'è l'ace subito da parte di Sinner, il quarto della partita. Un servizio che in verità non è stato, diciamo, una delle armi migliori di Sinner, ma neanche del suo avversario, perché viaggiano a una percentuale del 50%, che è poco, però diciamo che quello che fa la differenza è che Sinner ha il 71% di punti conquistati dopo la prima di servizio.
3: Sì. C'è stata, diciamo, una parte di partita in cui il servizio è stato molto utile a Sinner, forse la parte centrale. Poi nella prima parte del primo set e nella seconda di questo secondo set è calata un po' la percentuale di prime. Poi Jannik altri colpi che forse sono anche migliori del servizio, quindi poi gli scambi li ha chiusi in un'altra maniera, però ecco, intanto 15 pari Jannik Sinner in questo decimo game, perde un 15.
2: Quello che posso dire è che in questo secondo set, soprattutto in questa parte, diciamo dal 4-1, Sinner ha sbagliato dei punti che non sono da lui, come in questa circostanza mandando un dritto non particolarmente difficile a rete. Non so se dipenda dalla concentrazione o anche dall'avversario, ecco.
0: Dalla stanchezza, cioè, non lo so, anche dalla stanchezza, l'abbiamo detto,
2: non credo.
0: Prima. No.
2: 30-15 intanto.
1: Quindi volete dirmi che allungheremo un po' il brodo?
0: No, dobbiamo chiudere.
1: Entro la fine di Miseria Novità. È un impegno che abbiamo preso.
3: Credo che il Conte abbia quasi azzeccato al
2: speriamo, perché pensavamo
1: non dica nulla.
0: Conte, quando dice le cose ci deve credere.
1: Sì, ma io ci credo fermamente, se poi mi sbilancio troppo, vede che abbiamo anche degli ascoltatori severi che mi riprendono. Qualcuno mi ha anche detto: Conte, si faccia i numeri suoi.
2: 40-15, due palle match a disposizione di Jannik Sinner, si gioca da 1 ora e 31 minuti.
0: Ok.
2: 6-2, 5-4, 40-15, e dunque due palle per arrivare in semifinale e aspettare questa sera il vincente nel confronto tra Medvedev e l'Andaluce.
3: Diciamo a Jannik di aspettare 45, perché il Conte aveva detto il 45.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Siamo a 43.
2: E allora eccolo subito il punto ottenuto con il servizio. E quindi Jannik Sinner raggiunge la semifinale degli internazionali BNL d'Italia di tennis dopo 1 ora e 32 minuti, punteggio di 6-2, 6-4 e 32esimo successo consecutivo nei Master 1000 di Jannik Sinner, ed è il record mondiale. Ha superato Djokovic, che lo aveva ottenuto nel 2011.
1: Ragazzi,
0: fantastico.
1: Ditemi che non sono una strega.
2: Conte.
1: Avevo detto 45.
2: Grande
1: 14:43, alle 14:43 ha chiuso.
0: Metto in mano la mia vita.
1: Veramente? Stia attento. Ciao ragazzi, grazie.
0: grazie mille a Massimo Capuzzi.
2: Ciao,
0: Nicolo
1: Massimo,
0: Pompei,
1: ciao,
0: grazie per il commento di questi quarti di finale.
1: Bravissimi.
0: E meno male il nostro Sinner in semifinale. Conte.
1: Che soddisfazione.
0: Ma guardi.
1: No, vabbè,
0: adesso,
1: anche perché voglio sempre avere ragione.
0: Ma certo, adesso vogliamo tutte le partite di Jannik alle 13.
1: Certo.
0: Perché il Conte porta fortuna. A tra poco su RTL 102.5, state con noi.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: normale, ma sono Matteo.
1: Che fastidio! Ma anche no, il dito della piaga.
2: Guardi, in questo momento nessun fastidio, nessun perché siamo fastidio. Così contenti di aver avuto proprio dal primo minuto della diretta di Miseria e Nobiltà la partita, sì, no? I quarti di finale con Sinner, che poi in 1:40 l'ha portata a casa. Ma e ha infranto tutti i record, sono incredibili.
1: Allora, sono felice, sì, ma anche preoccupato delle sue previsioni.
2: Perché infatti hanno scritto: Conte, ma come ha fatto al minuto proprio?
1: Al minuto!
2: E perché dice lui è puntuale grazie ai segnali orari che fa. Senta, Conte, mi prendono un po' per i fondelli.
1: Due numerini sulla ruota di Napoli.
2: No,
1: me li
2: no,
1: dà.
2: No,
1: dai,
2: io
1: la prego.
2: Robe non l'ho mai fatta. Mi sbilancio solo per Sinner.
1: Porta bene. No, era porta pane. Diciamo
2: lasciamo stare.
1: Porti bene, no, tra l'altro, noi, quando è arrivato il Conte oggi in radio, sì, ha detto: ma commentiamo un po' anche le arrabbiature,
2: sì, perché,
1: degli allora, artisti quando succede qualcosa a livello lavorativo.
2: Mi hanno preparato già un argomentino: tipo quando avete sclerato, soprattutto sul vostro lavoro, beh, se certo, c'è qualcosa che non funziona, eccetera. Perché leggevo di che recentemente, tipo, anche Tommaso Paradiso ha un concerto. Certo, a Napoli non sentiva bene, non aveva il ritorno perfetto e quindi l'aveva già detto varie volte. A un certo punto si è spazientito, ha lanciato certo, il microfono, certo, un po' come certo, successe quando sclerò a Blanco a Sanremo, anche lui per lo stesso motivo che non sentiva,
1: ma
2: no?
1: Sì, ma naturalmente lei Conte ogni tanto lancia i body pack da
2: no,
1: qualche
2: una,
1: parte.
2: Sì, un paio di volte negli anni è capitato anche a me che se non mi funzionava il body pack.
1: Beh, della cicatrice di Angelo Vicca.
2: No, nessuno si è mai fatto male, sciocco che non è.
1: Ma ne parliamo domani,
2: dai. Sì, sì, sì.

0: cantare.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Se lei mi è d'accordo, lo trattiamo
0: d'accordo,
3: domani.
0: Sì. D'accordo, sì.
3: Ecco,
0: no.
3: Allora d'accordo. Va ecco. Bene, domani, perché sì. Ognuno di noi, quando gli si toccano gli strumenti di lavoro...
0: Quando... Si tiene particolarmente al proprio lavoro e lo vogliamo fare al meglio, se certo, qualcosa direma contro è difficile, no? Non spazientirsi,
3: certo,
0: a un certo punto
3: succede a tutti,
0: è umano,
3: sì, specialmente poi se uno si impegna, cioè, ci mette passione, cioè, ci mette sacrificio.
0: L'unico che riesce a essere una macchina da guerra, non scomporsi quasi mai, è Sinner, che infatti ha appena vinto la qualunque.
3: Ma si arrabbia mai, è vero,
0: è vero, lui è
3: bravo, è vero, anche questo è un grande insegnamento per chi ama lo sport, ma anche per tutti i giovani in generale che lo seguono e lo amano. Millennium, Romeo and Juliet. Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me babe, how about it? Juliet says, hey it's Romeo, you nearly give me a heart attack.

0: Il nostro Millennium Romeo and Juliet chiude le due ore di Miseria e Nobiltà versione internazionale BNL d'Italia. Che bella
1: ma
0: partita, che bel match.
1: Che soddisfazione aver avuto proprio i quarti di finale con Sinner in contemporanea con noi. Oh, abbiamo garantito quasi un servizio pubblico perché hanno seguito.

0: Assolutamente.
1: La partita bravo attraverso noi e ci stanno anche ringraziando, fra l'altro.
0: Esatto, e noi ringraziamo ancora una volta Massimo Capucci, certo, e Nicolò Pompei che hanno commentato il match. E grazie a lei, Conte Galeno, ci ritroviamo domani.
1: Grazie, Diego Zappone, anche i nostri registi, ringraziamoli.
0: Anthony
1: Loponte,
0: no? Angelone Vicari, Fabio Romano. Pronto il giornale orario, Conte.
1: Sì.
0: Domani, che se ha qualche previsione, magari mi prepari. Perché va,
1: va
0: bene.
1: Bene, a domani.
0: A domani,
1: che... ciao.
0: Rimanete con noi. Ciao.
1: Ciao.
0: Anche a Prato Vecchio Stia, in provincia di Arezzo, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gaddo. L'avete seguito in diretta. Yannick Sinner batte il russo Andrei Rublev e si qualifica per la semifinale degli internazionali d'Italia. Allora andiamo al Foro Italico da Nicolò Pompei. Buon pomeriggio, Nicolò.
4: Così Sergio, Yannick Sinner torna in semifinale a Roma per il secondo anno consecutivo sul centrale del Foro Italico. Il numero del mondo ha superato con il punteggio di 6-2, 6-4 il russo Andrei Rublev, 12 del seeding qui a Roma in un'ora e mezzo di partita. Buon match per Sinner che conquista così la 32esima vittoria consecutiva a livello 1000, superando il record di Djokovic. Per l'azzurro anche 27esimo successo di fila nel 2026, non perdere il torneo di Doha. Venerdì sfiderà il vincente del match tra Medvedev e l'andaluse per un posto in finale. Ricordiamo che questo match Medvedev-l'andaluse è in programma oggi alle 19 qui sul campo centrale. Il programma ovviamente qui al Foro Italico continua. Kirstea Goff alle 15 o tra pochissimo inizierà questo match, le giocatrici stanno per entrare in campo, e poi alle 20:30, dopo l'ultimo quarto di finale maschile, la seconda semifinale femminile tra Swiatek e Svitolina. È tutto a te.
3: Grazie Nicolò. Cambiamo decisamente argomento. Oggi sono stati pubblicati i dati degli ascolti radiofonici trimestrali. RTL 102.5 è sempre al vertice. Max Viggiani.
5: Buon pomeriggio Sergio. RTL 102.5 è la radio nazionale più ascoltata d'Italia, con 6 milioni e mezzo di persone che ci seguono ogni giorno, ed è sul podio anche nei dati legati al quarto d'ora. Nelle rilevazioni trimestrali di Audi Radio, inoltre, l'intero gruppo con RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia ha confermato il proprio primato con più di 9 milioni di ascoltatori complessivamente all'ascolto quotidianamente. RTL 102.5, come anticipato, è sul podio anche nel quarto d'ora con 508.000 ascoltatori. Grazie a tutti voi che anche questa volta ci avete permesso di essere al vertice di questa classifica con il vostro gradimento giorno dopo giorno. A te.
3: Grazie Max. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping estremamente positivi e costruttivi, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Poco fa invece il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che la politica degli Stati Uniti su Taiwan resta invariata. Ora la crisi politica in Gran Bretagna, il ministro della salute Beth Streeting si è dimesso dal governo, lo ha scritto lo stesso ministro in una lettera indirizzata al premier Starmer. Le dimissioni aprono la strada ad una potenziale sfida per la leadership laburista. Papa Leone XIV oggi ha fatto visita all'Università La Sapienza di Roma. Chi studia e ricerca alla fine trova Dio, ha detto il pontefice, che è tornato sulle guerre sottolineando che è sbagliato chiamare difesa un riarmo che aumenta le tensioni. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, ma la notizia principale è sempre sulla 1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo tra Acerra Fragola, ma anche il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 15, 5 minuti. Buon giovedì 14 maggio 2026. Come la va?
0: Facciamola andare finché la va, d'altronde. Tu non pensare o non remare, vediamo un po' lei. Amici all'ascolto, amici in canoa, amici sulla navigazione, bentrovati. Questo è The Flight.
7: Beh, il tempo è brutto in alcune città d'Italia, quindi magari la canoa potrebbe essere anche utile.
0: Speriamo che non serva, dai, visto.
7: Amici, allora, noi portiamo musica.
0: Sì, quella in abbondanza.
7: Le onde sono quelle.
0: Ehi, la la.

0: Ascoltate, ciao, senti questo odore di naftalina.
1: Surfiamo davvero anche quest'oggi sull'onda on air. Amici in radiovisione, ciao, bentrovati. È bello sapere che ci siete, bello sapere che siete in tanti. Avete sentito anche dal nostro notiziario, dai dati, dalle pagelle. Grazie di cuore per il supporto che ogni
0: facciamo
1: giorno ci regala.
0: Un applauso ai nostri veri nomi. Grazie,
1: vi vogliamo bene. 36 del digitale terrestre.
0: E anche TikTok, Twitch, social TV, come sempre grande interazione con noi e con voi.
1: Tra poco in onda con noi Max Gazzè.

0: Harry Styles con American Girl su RTL 102.5 alle 15:09 minuti in The Flight. Veloce aneddoto e poi andiamo con l'ospite. Qualche sera fa ero con una mia amica che fa questo mestiere anche lei, sai, finisce a parlare di musica, che bei concerti che hai visto, ah sì, che bel disco che ho sentito, eccetera eccetera, e si parlava di quella volta al Forum, io ricordo come uno dei concerti più belli a cui ho assistito, nel quale si presentano in tre che escono da un grande contenitore a forma di, mi sembra, conchiglia, se ricordo bene. Uno si chiamava Nicolò, l'altro si chiamava Daniele e l'altro si chiama Max. E ho come l'impressione che o la conchiglia ce l'hai tu o hai una casa molto grande per tenerla.
1: No, abitavamo lì per quel periodo.
0: Max Gazzè, buon pomeriggio.
2: Grazie. Bentornato,
1: grazie,
2: Max.
1: Grazie, piacere.
2: Allora, qui tu torni carico di doni, tra l'altro.
1: Sì, con scartafacci illeggibili.
2: Perché c'è questo nuovo album che già dal titolo secondo me va un po' spiegato, l'ornamento delle cose secondarie, che già l'ornamento è per sé secondario, cioè, nel senso è un orpello, no, in alcuni casi. Però spiegacelo un attimo.
1: Allora, l'ornamento delle cose secondarie, questo disco nasce da una scusate, passo il microfono, va bene così, nasce dal

0: dal tentativo di rimettere insieme un po' di idee abbandonate, trascurate nel tempo, non trascurate, non approfondite, perché magari in quel momento quando uno ha un'idea la sviluppa e poi magari o la porta avanti o la lascia un po' indietro. E questo riguarda anche i testi, quindi ho ritrovato dei testi di qualche anno fa e ho semplicemente provato a rimettere tutti insieme, a riassemblare testo, poesie, testi, racconti, quello che è, con questi frammenti musicali che poi nel corso degli ultimi 2 anni ho messo insieme fino a ornare quello che era una qualche cosa di secondario che ornandolo è diventato primario.
1: Il concetto
0: è questo, sì.
2: Ma nella copertina c'è questo simpatico figuro che fuma la pipa ma è sott'acqua. Mi sarei immaginato con un titolo del genere un salotto di casa, no? Sai, gli ornamenti che possono esserci.
0: Ma questa è una mia foto che ho scattato qualche tempo fa.
1: È vero che tu fai le immersioni, le cose?
0: Beh, ho fatto parecchio fotografia subacquea, per cui mi sono ritrovato io, anzi un periodo in cui mi allenavo, mi esercitavo a fare fotografia subacquea, portavo l'attrezzatura e rimanevo lì sott'acqua a fare le inquadrature, i grigi, le ombre, e quindi mi mancava solo la pipa, insomma non potevo fumarla fisicamente, ma restavo parecchio tempo fermo in un posto per fare delle prove di fotografia. E oltretutto è vero, io negli anni 90 fumavo la pipa. Okay. In questa immagine, che è un'illustrazione, non so se si vede da qua, è un'illustrazione. Aspetta che la faccio vedere.
2: Eccola.
1: Abbiamo la versione vinile
0: più grande. Questo è
1: ecco.
0: CD, questo. La versione vinile, esatto. In questa che stavo dicendo?
2: Della pipa.
0: Della pipa. No, stavo dicendo che questa illustrazione è un'illustrazione di inizio secolo, che di qualche dal 1900, che poi è stata in qualche modo colorata e adattata. Però ricorda un po' quello che è lo stile, il mondo, l'identità un po' progressive, ricorda una copertina dei Genesis, sì, in Crimson, Jethro Tull, Gentle Giant, insomma ricorda quel mondo un po' così. Questo disco ha un colore, una tonalità progressive, sono 20 brani, non tutti completi, quindi non sono tutti brani che hanno la struttura della canzone, quindi strofa, ritornello, ma sono legate appunto alla lunghezza del testo, quindi è musicato dei testi. Alcuni hanno ritornelli, strofa, e altri sono semplicemente degli svolgimenti. Per cui in questo modo, in questo approccio, in questa modalità ricorda un po' il mondo progressive, perché comunque non sono legato a una struttura canonica della forma canzone.
2: Sì, magari qualcuno a casa ce l'ha un Sell in England by the Pound,
0: ma effettivamente in The Court of Crimson King.
2: Certo che sì. E ad un certo punto, come si dice nelle opere, c'è un intermezzo. Tra gli atti c'è un intermezzo, e la cosa particolare è che qui ha anche un colore, è un intermezzo bianco. C'è Max Gazzè in onda con noi su RTL 102.5, 378 378 102.5 per comunicare con noi le vostre domande.

0: Intermezzo bianco, Max Gazzè su RTL 102.5 alle 15:16 minuti in the flight. Prima parlavamo del fatto che nella copertina, anche fuori onda, insomma, è un disco molto acquatico, se non altro per le immagini che propone, sì, forse anche per l'atmosfera. Quando per la prima volta qualcuno mi ha parlato della frequenza di 432 Hz, mi citava il fatto che sia la frequenza a cui vibra l'acqua. Non so se è vero.
1: No, l'acqua vibra a qualsiasi frequenza, e che la frequenza del 432, poi adesso, al di là di tutte queste cose, appunto, dicevo a Zac, appunto, che non sono stato rapito da una setta di aedi del 432. è una scelta che ho fatto timbrica, sonora, perché è stata sperimentata più volte in questi anni. Ho più volte avuto modo di suonare in questa frequenza, e di fatto anche il vibrafonista Marco Molino, che è un bravissimo vibrafonista, mi raccontava che l'altro giorno ha fatto una cosa al conservatorio dove spiegava questo vibrafono che ho fatto costruire apposta per suonare in questa frequenza 432, suona di più, suona quasi il doppio rispetto a un altro accordato nella cordatura standard di 440, insomma 442, perché il decadimento delle note è più lento, quindi risuona. Quindi nel momento in cui suoni le frequenze si mischiano con più interazioni frattali, di subfrequenze sovrarmoniche e subarmoniche. Mischiandosi più frequenze, la sensazione che si ha è che è un volume più alto. È un po' come, diciamo, ad esempio, quando fai una fotografia in bianco e nero che ha 10 mega, se la stessa foto la fai a colori ne ha 15, ne ha 18. Okay. Quindi che succede? 432 ha più frequenze. Queste frequenze interagiscono naturalmente con le condizioni organiche, quindi con l'acqua, con il citoplasma, e interagiscono.
0: Quindi anche noi vibriamo,
1: sì, certo,
0: di più.
1: Sì, le nostre, quindi hai più frequenze che vengono generate da questi suoni qua. Questo disco è stato interamente suonato a 432 con strumenti acustici, quindi gli strumenti elettrici sono i Moog, i sintetizzatori, quelli analogici degli anni 70, Moog, Prophet 5, Oberheim, e tutto il resto è suonato interamente con strumenti acustici. Oltretutto, proprio per questa frequenza del 432, ho fatto attenzione a piazzare più microfoni possibili, non solo in prossimità verso lo strumento, ma anche utilizzando addirittura dei timpani di batteria che ho messo sdraiati per terra, e il suono del pianoforte sbatteva sulla pelle del timpano di batteria e veniva ripreso nella parte posteriore del timpano per prendere come una stanza dentro un'altra stanza. C'erano tra i 9 e i 12 microfoni a strumento.
0: Wow.
1: Questo registrati non tutti insieme, alcuni tutti insieme, basso, batteria, e molti altri sono stati appunto suonati dove, in questo modo, tante frequenze che alla fine il mixaggio sono state gestite non tagliandole, ma cercando di farle convivere tutte, andando a scavare lì dove si sommavano le frequenze e là dove si generavano delle controfasi. Ecco, dopo questo sermone vai avanti tu.
2: No, ma poi quando è che ti hanno liberato dalla setta? Quando è che ti hanno detto senti per favore?
1: Sono io il re della setta.
2: Questa la conosciamo, eh?
1: Ciao.

0: Come ero giovane là. Avevo...
1: Adesso
0: sono diversamente giovane.
1: Sono passati 30 anni?
0: Abbastanza.
1: No, in generale, dal tuo esordio.
0: Sono passati abbastanza,
2: sì, possiamo fermarci qui.
1: No, momento celebrativo anche importante.
0: Sì, non mi piace molto l'auto. Allora, infatti, questo disco, sì, come dici giustamente, sono passati 30 anni dalla pubblicazione del mio primo disco, che si chiamava Contro un'onda del mare, si chiama ancora così.
1: Si parlava di acqua come elemento,
0: esatto.
1: No?
0: E quindi ho voluto non festeggiare, ma ricordare questa modalità di approccio alla composizione, quando prendevo dei testi e musicavo questi testi, non dando importanza all'idea di fare canzoni, ma di musicare delle cose. E ho fatto la stessa cosa, quindi ho preso questi testi e sono passati 30 anni. Tant'è che ci sono dei brani che sono dei testi ripresi anche da quel periodo. C'è un brano che si chiama L'Eremita, del primo disco. Adesso qui in questo disco c'è L'Eremita parte seconda.
1: Esatto.
0: Un brano che si chiama Sul filo e c'è Sul filo parte seconda. Come fossero delle persecuzioni con questa linea temporale diversa, ma la modalità, l'approccio, l'intenzione e l'obiettivo anche di fare qualche cosa di totalmente libero in questo disco, io sono molto contento di come è uscito fuori, sia come è stato realizzato, l'approccio, la varietà, questo mondo così. Non ho pensato troppo a quello che devo fare, l'ho fatto e basta.
1: Esatto.
2: Una curiosità, io a casa ho una chitarra normale, la devo buttare adesso o la tengo?
0: Ah, se è di un buon legno, se il camino si accende, se hai finito la diavolina, se è di buon legno, bello vecchio, più è stagionato, poi si accende prima.
2: Vabbè, farò sapere.
0: Basta, non ti dico altro. Accorda la 4:32, prova anche 4:32.
1: A tra poco con Max Gazzè su RTL 102.5, state lì.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del

0: Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
4: La spesa intelligente!
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
15: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
15: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
16: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
17: Sun in the sky.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Zanzan. Ti sembra normale? Max Gazzè su RTL 102.5. Questa notte esce, o domani, insomma, quando viene più comodo.
1: Mezzanotte.
0: Esce l'album nuovo, come L'ornamento delle cose secondarie. Tra l'altro, domani, se siete dalle parti di Roma, andatelo a trovare perché c'è il primo in store. Poi Milano il 16 di maggio, il 19 a Torino e poi a Bologna il 21 di maggio. Questo poi in preparazione di una tournée teatrale che partirà ad ottobre da Spoleto e poi va avanti, fa un sacco di mini residency.
1: Sì, sì, questa è una modalità in, diciamo, in linea con quello che è l'identità stessa di questo progetto. Così mi andava di non fare un concerto in un grosso contenitore, ma di farlo in un ambiente in cui si può
0: apprezzare anche il suono.
1: Sì, no? le suggestioni, il suono, le dinamiche più teatrali, le suggestioni, intendo dire anche di luci, di dinamiche musicali, quindi il pianissimo, il forte, la luce, il buio totale lo ce l'hai solo in teatro. E quindi volevo fare questa costruzione, anche scenografie di un certo tipo. Adesso non ho ben, cioè, ho più o meno l'idea, ma ancora se la stiamo realizzando. E per fare questa cosa mi piaceva anche il fatto di fare residenza nei teatri, quindi stare 3 giorni in un teatro, 3-4 a Roma, qualche giorno più, ma altri. Comunque fondamentalmente sono 3 giorni in ogni teatro.
0: Infatti.
1: E questo qui è un altro, una cosa, è una scelta che è allineata con quello che poi è la tipologia di album che sto.
0: Ne fai 5 a Roma?
1: Sì, ne faccio 5. Sì. A 5 ne faccio.
0: Sfuggito. 3 a Mestre, 3 a Palermo, 3 a Napoli, 3 a Bologna, Milano, Genova, Firenze, Ascoli Piceno, Bari, Torino, Trento, Cagliari, Roma. 5 invece.
1: Ma facciamo le 5 dappertutto? Scusa,
0: ma
1: che è
0: questa
2: cosa? Sì, 5 di Oronzo
0: Canale. Da ottobre a dicembre trovate Max Gazzè nei migliori teatri d'Italia.
2: Il teatro è anche un posto che ti permette di raccontare, al di là del raccontare attraverso le canzoni.
1: Sì, sì, sì,
2: tu nei tuoi concerti fai degli intermezzi non bianchi come la canzone di prima, ma
1: io sono fondamentalmente sono molto dislessico nei concerti, per cui vorrei dire delle cose ma poi mi dilungo, non ho il dono della sintesi, per cui dico delle cose partendo da un fatto, poi magari mi dilungo e comincio a parlare di cose totalmente diverse rispetto a quelle che ho iniziato a dire, per cui però se ci sono dei racconti, delle spiegazioni che voglio dare è che non voglio poi dire sempre le stesse cose, per cui dipende, a volte le dica, a volte no, ma mi lascio sempre andare in quello che è il momento, non mi piace ripetere sempre la stessa cosa, andare in automatico, quella è una cosa che mi mette un'ansia terribile, per cui dipende dalle situazioni, se mi va di dire qualche cosa in quel momento lo dico, altrimenti no, vado avanti. Ma anche a volte cambio anche degli arrangiamenti, dico cambiamo, andiamo in re qui, ma perché in re? Andiamo in re. Ma poi dico che suono il basso, decido io la tonica. Le sono andato a dire che fai, devo rimanere per cui alla fine sono
2: per la gioia della band, ovviamente, sì, certo. Contentissimo.
1: No, ma si divertono, la band si diverte perché a quel punto diventa anche un gioco, vuole stare attenti.
2: Certo.
1: Senti, questa è un'introduzione interessante. Metti Peter Bean.
0: L'Eremita, Max Gazzè.

0: L'eremita Max Gazzè su RTL 102.5 alle 15.39 in The Flight. Si chiamerà anche l'eremita, ma ti dico la verità, mi sono immaginato un inseguimento.
1: Sembra un po' un poliziesco anni 70, sì. Musica di Franco Michalizzi. è vero. Questo è quel mondo lì, è un po' progressive, sì, cioè, anni 70, certo. Però ecco, questo è tutto, come sarebbe, la bella chitarra, gli unison, il Moog, sì, quella chitarra, sì, con i fiati, quei fiati lì che ricordano anche nella composizione, nell'arrangiamento, quel mondo un po' anni 70. Però ecco, questo suono di questo brano, che suona molto bene anche qui in radio, con tutte quelle che sono le compressioni della radio. Ma devo dire che è molto bello, perché è caldo, è morbido, è corposo.
0: Chiedo Venia, se non ti faccio questa domanda, poi dai messaggi mi sentono, anzi li sentiamo. E il tuo Eravamo Io, ne hai uno di Eravamo Io tu?
1: Ho provato a pensarci, ma potrei dire una cosa che posso raccontare.
0: Di tutti questi anni di corse, di chilometri.
1: Ci sono stati parecchi, ero io, ma vediamo un po', ecco qua. Io mi ricordo che c'era il periodo in cui ci frequentavamo molto con gli amici della mia generazione, parliamo di Subsonica, di Blue Vertigo, certo. Tutti. E no, mi ricordo questa cosa che era sempre bella, quando ci ritrovavamo sempre, parlo dei Murazzi a Torino,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E comunque non è che posso, cioè, mi ricordo quello che accadeva, ma è talmente particolare, ma erano proprio delle forme quasi dadaiste, c'era del dadaismo, cioè uscire alle 5 di notte, andare dallo Spoppolo Fegati a mangiarci i panini. Comunque era, se dovessi ricordare questo che eravamo io, e mi ricordo ecco, un'atmosfera generale di quel periodo, sia sì, stando quegli anni 90 lì, quella fine degli anni 90, okay, inizio 2000, che erano meravigliosi, okay, sia stando a Roma, stando a Milano, stando a Torino, okay, ecco, se dovessi, quindi, raccontare qualche cosa, racconterei degli eventi relativi a quelle cose lì, ma che lì, insomma, era questo anche per salutare con affetto tutti questi miei compagni di viaggio in questi anni che hanno proseguito così come io, sono arrivato dopo 30 anni, a volte mi domando, ma che davvero sono passati 30 anni al mio primo disco? E così come sono passati per me, sono passati anche per gli altri, certo, e mi fa piacere vederli ancora attivi e pieni di idee e di risorse, insomma.
2: Allora, l'album si intitola L'ornamento delle cose secondarie, da domani lo trovate anche nei vari in store, in alcune città italiane, poi da ottobre fino a dicembre nei teatri. Quindi, insomma, se volete maggiori informazioni andate sui social di Max e in generale per saperne.
1: Ricordo,
2: di più.
1: Esce questa notte a mezzanotte è uno.
0: Okay.
1: Ma a mezzanotte,
0: okay,
1: che è uno, è già in ritardo.
0: Tarate le vostre sveglie sempre a 432
1: Hz. Ma chi si sveglia a mezzanotte?
0: Non lo so, magari uno.
2: È come quando devi cambiare l'ora,
0: esatto,
2: no? Dico, alle 2 cambiate la lancetta.
0: Grazie
2: Max Gazzè.
1: Grazie a voi.
2: RTL 102.5.
1: Grazie.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia,
3: la nuova cucina Arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Amore, è fatta.
21: Che cosa?
20: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
22: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
23: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
24: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
25: E le focaccine ai piselli della Romagna?
26: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Fa come Limona Duro Charlie Puth nel video di questa canzone.
1: Adesso non più Limona, solo con la moglie.
0: Ah, beh, vabbè, insomma, mi sembra anche.
1: E da tanti bacetti sulle guance, sulla fronte del suo bambino.
0: Che tenerezza.
1: Jude, che si è portato tra l'altro in tour, almeno.
0: Oh, che bello.
1: Ha avuto un day off e ha fatto vedere al bambino il tour bus.
0: Beh, che bello. Che per il bambino sarà sembrato Disneyland, cioè un parco con le luci, proprio perché ovviamente, sai, vedi questo grande affare, poi,
1: non
0: no?
1: Non lo so, boh.
0: Incontri il mondo per la prima volta ed è. Chissà quando si accorgerà che suo papà fa la star, tra virgolette, no? di mestiere.
1: Non so, chiederà qualcosa forse.
0: Piano piano, no?
1: Fai una canzone dedicata a me? Minimo.
0: Beh, minimo,
1: gliela deve fare.
0: Ma gliela farà lui, dai.

0: Parlavamo prima di canzoni dedicate in famiglia, questa è dedicata alla moglie per la lontananza, per insomma.
1: Che sai, è come il vento.
0: È come il vento, esatto. Sweet Thing, gli U2 su RTL 102.5.
1: Sono stati avvistati e registravano il nuovo video.
0: Città del Messico. Sono finiti anche in casa di uno perché gli è partita la corrente. Giornale orario. Anche a Baranello, in provincia di Campobasso, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. In primo piano la visita ufficiale del presidente Trump in Cina, diversi temi in agenda nel faccia a faccia con il suo omologo Xi Jinping. Alessandra Giannoli.
4: Donald Trump, nel banchetto di Stato che si è tenuto in serata, ha definito i colloqui estremamente costruttivi, annunciando di aver invitato Xi Jinping alla Casa Bianca a settembre, mentre il presidente cinese ha sostenuto che il progresso di Pechino è compatibile con il Make America Great Again promosso dal Tycoon. Il banchetto si è tenuto dopo il bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner, non rivali, così il presidente cinese, ma su Taiwan è arrivato l'altolà di Xi Jinping. La gestione errata dell'isola può portare al conflitto. Fonti della Casa Bianca hanno precisato che Trump dirà di più su Taiwan nei prossimi giorni. Quanto all'Iran, il presidente americano ha dichiarato: siamo d'accordo su Hormuz aperto e su uno stato islamico privo di armi atomiche.
3: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom di via Cantoni a Milano, in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Le nuove indagini sul caso Garlasco: i genitori di Chiara Poggi hanno detto che la famiglia è pronta a restituire la somma ricevuta come risarcimento per la perdita della loro figlia qualora intervenga una sentenza che possa cambiare il quadro e le responsabilità. Lo hanno detto non i genitori ma l'avvocato dei genitori di Chiara Poggi. Siamo allo sport, cominciamo dal tennis. Missione compiuta, Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli internazionali d'Italia. Allora andiamo dal nostro inviato Nicolò Pompei.
5: E così Sergio, buon pomeriggio dal Foro Italico. Altra partita, altra super vittoria per Jannik Sinner, il numero uno del mondo. Domina Rublev in due set con un netto 6-2, 6-4, raggiungendo così la semifinale degli internazionali per la seconda volta consecutiva, dove affronterà il vincente del match tra l'Andalus e Medvedev in programma questa sera. Grazie a questo successo Sinner supera Novak Djokovic per il numero di vittorie consecutive nei Masters 1000, stabilendo un nuovo record assoluto. Il serbo si era fermato a 31, oggi è stata la 32esima vittoria per Jannik Sinner. Intanto è in corso la prima semifinale femminile qui sul campo centrale, in campo Coco Gauff e Serena Kirstea. La statunitense Gauff è a vantaggio di un set ed è in vantaggio anche nel secondo set, 2-1. A te.
3: Grazie, ora un aggiornamento dal Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio, oggi tappa in Campania dopo la partenza davanti ai templi antichi di Pestum. Il traguardo è a Napoli in piazza del Plebiscito. Il percorso è pianeggiante, molto probabile un arrivo in volata. La situazione in corsa, mancano 67 km alla conclusione. Il gruppo è appena passato da Nola, dove c'è tantissima gente. Quattro uomini al comando, italiani: Vergallitio, Marcellusi, Tarozzi e Bais, hanno un vantaggio di 31 secondi sul resto del gruppo e c'è davvero tanta gente anche qui all'arrivo di Napoli. E per il momento dal Giro d'Italia è tutto, linea Sergio Gadda.
3: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
0: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi è diretto verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, ma anche 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. 5 dopo le 4, buon giovedì 14 di maggio 2026, pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
1: Una bellissima prima ora dove ci è venuto a trovare anche Max Gazzè, anzi ringraziamo tutti i nostri veri normal people che ci hanno mandato un sacco di bei messaggi, anche di curiosità su questa roba delle frequenze, insomma è intrigante come argomento.
7: Parecchio, credo che lui abbia un titolo di studio in musicologia proprio, e d'altronde insomma lo ha dimostrato
1: testa,
7: ampiamente.
1: Incredibile. Bravo. Partiamo con Blanco ed Elisa.

0: Rosé e Bruno Mars con questa Up Te che ha avuto un grandissimissimo successo.
1: Molto
0: presente in classifica, peraltro.
1: Davvero?
0: Sì,
1: dopo
0: certo.
1: Tutte queste settimane ancora.
0: Ma sono canzoni che non abbandonano mai. Anche il duetto con Lady Gaga di Bruno Mars è ancora classifica,
1: vero,
0: ovunque.
1: È vero. Delle canzoni di Sanremo invece piano piano, ovviamente sai, il tempo passa, entrano quelle estive, però ce ne sono alcune che comunque gira che ti rigira alla
0: Salda
1: fine.
0: Salda Vinci, per esempio, è ancora lì.
1: Anche Dito nella piaga sta facendo molto
0: assolutamente
1: bene.
0: Assolutamente, Samurai J è ancora molto numero uno in classifica con Ossessione.
1: E lo zio?
0: Lo zio è J-Ax, Italia Starter Pack.

0: Vai col fischio.
1: The girls go wild. Al su RTL 102, niente, se il mio nome indiano pelle rosa sarebbe valvola che sfiata, proprio hai sentito.
0: Amici, domani alle 15 i pinguini tattici nucleari saranno nostri ospiti in the flight. Che bello, sono tornati.
1: Ma d'altronde loro si accompagnano solo a grandi personalità, vengono qui, sono stati dal presidente Mattarella e poi giusto
0: è la giusta conseguenza, certo,
1: per
0: certo
1: rimanere in tema.
0: Mattarella l'ha chiesto a Riccardo il nome,
1: il nome, ma grandissimo, che poi gli fa, è un nome che trascina, eh? Grandissimo, grande il presidente.
0: A tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Benessere? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
16: Ah, sarà... più di un anno.
17: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
18: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo

0: Michael Jackson e Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.
1: L'amore non mi ha mai fatto sentire, cioè non è mai stato,
0: non è mai
1: così,
0: stato così bello,
1: sì.
0: Sì.
1: Guarda,
0: lo postuma, come sappiamo.
1: Certo, lo dice in qualche modo anche Cinzia da Modena, che ci scrive: ogni pomeriggio mi date gioia e energia, senza di voi non pedalerei.
0: Sì, è vero, ci scrive tutti i pomeriggi mentre è sulla sua cyclette. Salutiamo tutti anche gli altri che ci scrivono su Twitch, su TikTok, sulla social TV, e ci scrivono un sacco di cose, interagiscono, ed è questo il bello della nostra community.
1: È il momento del nostro New Hit.

0: Un'altra splendida canzone di Tears for Fears con Olita Adams, era Woman in Chains.
1: Alle 16:37 minuti, End the Flight, canzone di repertorio che sicuramente hanno sbloccato il ricordo di qualcuno.
0: Voglia, sì, sì. Sai che tra l'altro Roland Orzabal ha scritto un libro che si chiama Welcome to Your Life, Love, Death and Tears for Fears, an Astrological Memoir.
1: Stiamo parlando di Roland Orzabal,
0: sì,
1: lui.
0: Tears for Fears. È un libro di memorie, diciamo così, però basato sui segni zodiacali.
1: Ma che bello!
0: Sì, la storia di Tears for Fears è sua personale attraverso i segni dello zodiaco.
1: Prefazione di Paolo Fox.
0: Esatto.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da €13,900 salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a €1,50.
13: La spesa intelligente.
14: La musica romantica.
15: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Oh mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Stuck, 30 Seconds to Mars,
1: Jared Leto e Shannon Leto, fratelli. Tante storie di
0: parenti,
1: fratelli.
0: Di Jay Leto.
1: Jay Leno era quello lì. No, mi sa di no, almeno non mi risulta, no, ci siano errori d'anagrafe con questo nome.
0: Però sai, può succedere, no?
1: Beh, guarda, voglia, tante storie di musica e di famiglia, no? Gli Oasis prima di tutti, Black Crowes, insomma, tante Kings of Leon, si fa in famiglia ogni tanto.
0: Assolutamente. 16:50 c'è Annalisa.
2: Quando

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il nostro Millennium Hit ci porta indietro di oltre 40 anni ad una canzone che istintivamente, se tu non la conosci, se non altro per il luogo comune, dici: ma questa non è di quella band lì, perché quella band lì negli anni prima ci aveva abituato a...
3: Questa è quella che aveva dedicato al figlio?
2: Questa è dedicata al figlio, sì.
3: Giusto,
2: figlio.
3: Se ne parlava di Charlie Puth, no?
2: Vero, verissimo, sì sì, però per una vicenda tragica questa qui.
3: Lo so.
2: Il figlio di Robert Plant. La canzone è del 1979, tratta dall'ultimo disco con tutti le Zeppelin ancora tra noi, prima della dipartita di Bones Bonham.
3: E beh, allora eccoli qua, le Zeppelin, questa è All My Love su RTL 102.5, il nostro Millennium.

0: La struggente All My Love di Led Zeppelin a chiudere, direi degnamente, sei d'accordo?
1: Ma quando ci sono i Led Zeppelin è sempre degnamente, sempre bellissimo, sempre molto contento, figurati, sono sicuro che anche là fuori i nostri amici sono felici di risentirli.
0: E allora è tutto per quanto ci riguarda, ma domani ritorniamo, ci riproponiamo.
1: Sì, esatto.
0: Con i peperoni.
1: The peperons are back, don't worry. Grazie ad Angelone Vicari, a Antonio Loponte in regia, grazie a Zacco.
0: Grazie
1: a
0: Matteo Campese, grazie ai nostri Very Normal People, vi aspettiamo domani con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Per cui mi raccomando, tutti carini e coccolosi domani,
0: sì,
1: nella
0: sì,
1: prima
0: vero.
1: Ora di The Fly. Ciao!
2: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta Pu60 la nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pu. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.
0: Anche a Taleggio, provincia di Bergamo, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Subito una notizia arrivata pochi istanti fa. Un uomo è stato accoltellato al torace dalla compagna durante una lite. L'uomo è grave, la donna è stata invece arrestata dai carabinieri. È successo in via Romagnoli a Ostia. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un episodio di violenza tra le mura domestiche. Yannick Sinner invece da record si qualifica per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Allora andiamo al Foro Italico da Nicolò Pompei.
4: E così Sergio, buon pomeriggio, un'altra partita ai limiti della perfezione per Yannick Sinner che, come dicevi, conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev con i parziali di 6-2 e 6-4 in poco più di un'ora di gioco per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record storico di Novak Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse, questo quarto di finale in programma questa sera. E a proposito della semifinale in programma, ascoltiamo le parole di Yannick Sinner ai microfoni di Sky Sport.
5: Domani c'è un'altra partita molto difficile, molto tosta, molto fisica, quindi cerco di recuperare al meglio e poi di essere pronto per domani, no? Domani sarà una partita molto difficile, quindi

0: Però oggi sono contento, adesso mi godo questa giornata.
1: Intanto poco fa è terminata la prima semifinale del tabellone femminile, Coco Gauff batte 2-0 Serena Cristea, è tutto.
2: Condanna a 21 anni all'esecutore materiale e a 30 anni di carcere per presunti mandanti è la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Milano per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un emporio di via Cantoni dove morirono tre giovanissimi. Adesso invece parliamo di noi. Max Viggiani.
3: La conferma è arrivata dalle rilevazioni trimestrali di Audiradio. RTL 102.5 è ancora una volta la radio nazionale più ascoltata d'Italia. 6,5 milioni di persone infatti ogni giorno scelgono di seguire la nostra musica, l'informazione e i nostri grandi eventi. L'intero gruppo con a capo Lorenzo Suraci, che comprende RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, inoltre, ha ribadito il proprio primato complessivamente con più di 9 milioni di ascoltatori. RTL 102.5 sul podio infine anche nei dati relativi ai quarti d'ora con 508.000 persone. Il nostro ringraziamento va a tutti voi che ci avete permesso e che ci permettete di essere lì, sopra a tutti.
2: Torniamo allo sport con la sesta tappa del Giro d'Italia. Paolo Pacchioni.
4: Buon pomeriggio, stiamo entrando nel vivo, mancano 27 chilometri alla conclusione, il traguardo è a Napoli in piazza del Plebiscito e poco fa il gruppo è tornato ad essere compatto, è stata riassorbita l'azione dei quattro, Vergallito, Marcellusi, Tarozzi e Bais che avevano animato la prima parte della tappa, adesso il gruppo si è ricompattato e molto probabilmente ci si prepara a vivere uno sprint qui sul traguardo di Napoli. Jonathan Milan cerca riscatto dopo i due successi del francese Magnier, attenzione anche all'olandese Groenewegen e al norvegese Lund Andresen. Lì nello studio.
2: Siamo a traffico.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia dove a seguito di un incidente tra due autovetture si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza per chi viaggia in direzione di Milano. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli dove per consentire il passaggio del Giro d'Italia è stato chiuso il nodo con Acerra Fragola e il bivio con la strada provinciale 1 Casoria per chi proviene ed è diretto in entrambe le direzioni. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona, ma anche 4 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Infine, prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Arrivo. In ritardo, però prima dov'è la regia?
8: Vai regia!
9: Gianna, unisciti!
10: Applausi!
8: Uniamoci!
7: Allora, questi applausi sono per voi che siete il nostro pubblico e che ancora una volta avete decretato, avete detto, avete deciso che questa RTL 102.5 è la vostra radio, la radio degli italiani, la radio più ascoltata in Italia. Grazie
8: proprio, proprio così, lo avete ascoltato nel giornale orario delle 17, grazie a Max Viggiani e grazie anche a lui evidentemente, anche per la passione che ha aggiunto,
7: sì.
8: Passione.
7: Ma perché fai? Mi copri?
8: Ci uniamo.
7: L'ho detto io.
8: No, ti
7: cosa.
8: Cito.
10: È bello essere in Cina.
8: Ti cito.
10: Comunque. È bello.
8: Sì.
7: È bello. È un po' di anni, che.
10: Però mantenere.
7: Mai dare per scontato. Sì, bravo.
8: Vieni qua, tocca il ditino.
7: Ok. Dai, mettiamo ancora gli applausi per il nostro pubblico. Dai. Grazie.
8: Allora, va bene.
7: Oh, noi si lavora per voi. Se non ci votate, andiamo a casa.

0: lo richiamerò.
1: Tutta Gold, Mahmood, RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Cara Nico, mi permetti di ripeterlo?
2: Sì, certo, devi, direi di sì.
1: La padrona di casa, faccia mia, sotto i Piero Wurst. Le piace da matti questa cosa. Ogni tanto io la ripeto perché lei si diverte tantissimo.
2: La faccia mia sotto i piedi vostri.
1: E si può anche muovere, diceva Massimo Troisi.
2: Ma dimmelo in napoletano. La faccia mia
1: sotto i piedi vostri. Non ci resta che piangere, lui la mette in italiano e aggiunge, mentre scrivono la lettera a Savonarola, lui e Benigni, e si può anche muovere.
2: Il piede,
3: vedi,
2: ma che bello, la faccia di quelli vostri, mi piace da matti
1: anche carino. Salutiamo il grande Don e internazionali BNL
2: grande
1: d'Italia,
2: grande Don e anche il ministro del turismo. Vero, turismo.
1: Allora Cianna agli internazionali sa tutto.
3: Sì, perché da pochissimo è uscito Jannik Sinner a prendersi gli applausi per la vittoria contro Rublev in due set. Come al solito ha fatto una partita che per lui sembrava semplice, in realtà Rublev è un avversario bello tosto. E quindi siamo in semifinali e soprattutto che record, 32 vittorie consecutive ai Master 1000, ha superato Djokovic.
1: Vabbè.

0: di bla bla bla su RTL 102.5, sono le 17:19 con Fulvio Giuliani, con l'Anico e con Cianna. Oggi siamo particolarmente così entusiasti, gasati eccetera, perché sono, ripetiamo, usciti i dati d'ascolto, no, del primo trimestre, e ancora una volta RTL 102.5 è la radio più seguita in Italia. Ci sono un paio di messaggi che ci hanno fatto molto piacere, li sentiamo.
1: Buonasera Nico, buonasera Fulvio, un piacere ascoltarvi come faccio tutti i giorni. Grande RTL, prima radio d'Italia, vi ascolto in macchina con mia figlia Viola, chiedo se potevate farle un saluto. Ciao, Luca come da Bologna.
2: Come si chiama la bimba?
0: Viola, mi sembra.
2: Viola.
0: Ciao, Viola.
2: Mi raccomando, Viola, studiamo.
0: Esatto, abbiamo un altro messaggio che mi ha fatto molto piacere ascoltare e lo proponiamo dopo. Comunque, se volete continuare, 348-348-1025.
2: No, 378.
0: Ah, scusami, 378.
2: Chi chiamavamo?
0: 378. Cosa ho detto? Ma l'ho detto
2: mio mica. No, non è il tuo, no, tranquillo.
0: 378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tanti

0: prossimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Camilla Cabei, oggi sono...
1: Sei carica.
0: Oggi sono carica.
1: Anche Cianna, anche Cianna.
0: E poi ecco, sono molto contenta perché sono uscite le bandiere blu. Sono sempre contenta quando escono le bandiere blu. Quest'anno peraltro sono aumentate, la gente vuole andare al mare. E ecco, mi fa piacere dire anche che, dice, vabbè, la bandiera blu ce l'ha quel posto lì, no? Perché il mare è bello. No, perché i parametri, no, sono diversi, no?
1: Servizi pesanti. Tantissimo.
0: I servizi.
2: E infatti Roma ne ha persa una.
1: Sì, purtroppo è vero. Ed è tornata Rimini.
0: È tornata a Rimini, per esempio. La Liguria è al top. Bravi, bravi, bravi.
1: Più della Sardegna?
0: Più della Sardegna, sì, perché ecco, c'è più della Sardegna.
1: Io mi perdo. Scusate, ve lo confesso, mi perdo.
0: Esatto. Quindi vorrei salutare tanto tutti i proprietari degli stabilimenti balneari, no? Che hanno sempre questa spada di Damocle sulla testa, per il momento.

0: Gabbani è tornato con Summer Funk in vista ovviamente dell'estate 2026. New hit di RTL 102.5.
1: Albert e Renato, i nostri consulenti, no?
0: Ciao Renato, ciao Albert.
1: Tuxedo, eccetera, eccetera. Mi segnalano il lago di Garda. Anche il lago di Garda ha preso la bandiera blu.
0: Bene, molto bene.
1: Io ho un po' paura a fare il bagno nel lago, però.
0: Non è per tutti, me ne rendo conto. Cianna, come andiamo sul litorale romano?
2: Sul litorale romano purtroppo così, vi dicevamo prima che abbiamo perso il Circeo, sì. Abbiamo come se fosse mio in realtà.
1: Sì,
2: però
1: avete perso,
2: mi dispiace
1: il Circeo.
2: Perché
0: peccato,
2: esatto.
0: Il Circeo è meraviglioso, eh.
2: Però avete ragione a sottolineare quanto continuano i servizi, perché sì, il mare del Circeo è spettacolare, però in effetti, magari non dando io i parametri, non capisco troppo, però ha perso qualcosa sotto quel punto di vista, forse.
1: Dei servizi stai parlando, spiagge?
2: Immagino di sì, perché sai, su quanto sia pulito il mare non ci sono dubbi, è pulitissimo, è limpido, è meraviglioso. Forse tra i parametri i servizi fanno perdere anche la bandiera blu.
0: Leggevo, poi dopo magari ne parliamo, boom del sud, è corretto Nico?
1: Devo verificare, okay. Giuliani.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
17: Passanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Benessere? Ma vai da Conad. Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it. Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
22: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Allora, giovedì 14 maggio, lo dicevamo prima, oggi è, sono usciti i dati, no? Che riguardano gli ascolti del primo trimestre e RTL 102.5 è ancora una volta la radio più ascoltata d'Italia. La radio, insomma, alla radio sono sempre state chieste le richieste, no? Le richieste e le dediche musicali. Adesso vorrei farne io una di dedica a RTL 102.5. Esatto. Dedico questa canzone di Vasco Rossi.
1: Sembrava la fine del mondo. Ma sono ancora qua. Ci vuole abilità.

0: Già, Vasco, 17:50, Cianna da Roma a godersi quella meraviglia che sono gli internazionali BNL d'Italia di tennis, con due azzurri in semifinale e beh, possiamo accarezzare il sogno di una finale tutta italiana. Che ce l'avessero detto
1: ci rendiamo conto
0: 10 anni fa avremmo detto vabbè dai.
2: Però dopo dobbiamo parlare un po' di Sinner, perché continua a dire che è stanco, eh.
0: Beh, se è stanco Rublev, anche lui si è fatto Monaco come Zverev, quindi se è stanco adesso figurati quando sta
2: vediamo,
0: bene.
2: Vediamo.
0: Non ho idea.
3: Speriamo che anche Medvedev sia stanco, perché è uno che potrebbe dargli veramente fastidio. Nel frattempo l'avete visto ieri che è successo Dardery e Hodar. La partita è finita alle due di notte.
0: Hanno smesso, ma una cosa, poi con i fumogeni vabbè,
3: stata interrotta,
0: stendiamo un velo pietoso su quella figura del calcio, eh?
3: Avete detto le parole di Binaghi?
2: Ci arriviamo. Vogliamo sentire
0: che scegliete, Binaghi o il nostro ascoltatore?
2: Ce l'abbiamo adesso l'ascoltatore. No, dai, non riusciamo più a metterlo.
0: Allora Binaghi oggi non si è tenuto, perché sto tira e molla ridicolo del derby di Roma.
2: Ma
0: ha detto: scusate, noi siamo il tennis, abbiate pazienza, noi non spostiamo la finale perché abbiamo degli impegni a livello mondiale per farla vedere in tutti i continenti, voi arrangiatevi. E io credo che Binaghi abbia ragione.
2: Sì, perché ormai il calcio conta come due di picche, no?
4: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

0: questa distorsione, devo dire, è un po' quella che causa un po' quella che causa Chan nelle ragazze quando fanno un'ora
1: la
0: con
1: distorsione.
0: Lui loro vanno in distorsione, sì.
1: Sono loro che pregano di rimanere agli appuntamenti.
0: Dico,
1: basta, ormai è tardi, andiamo via, basta, andiamo a casa.
0: Allora torniamo ai nostri messaggi. Dai, avevamo questo impegno, sono dei messaggi carinissimi, li vogliamo sentire, Nico.
2: Molto volentieri, molto
3: buonasera, RTL 102.5. Un grazie grande a voi che siete così professionali, siete straordinari, e grazie per oggi, per la partita di Jannik Sinner, per la diretta che avete fatto, perché siete stati più che servizio pubblico. Quindi un grazzie sempre RTL 102.5, RTL è anche mia.
4: Buon pomeriggio a tutti, che dire, RTL da oltre 30 anni è sempre con me, nei miei lunghi viaggi, attraversando lo stivale in lungo e in largo, dalla mattina alla sera, ascolto tutti i programmi, Password, Giù al Nord, Chi c'è, Chi non c'è non parla, In Ottamboli, Del Grande Piccolillo, di Vanessa e Chiara, e per finire il grande programma del Crazy Club, dell'amico Albertone e della cabina di regia tutta siciliana del mio grande fraterno amico Leo Di Mauro. Continuiamo così, sempre ascoltando RTL, la mitica radio numero uno in Italia. Rosario vi cordializza e vi abbraccia e vi auguro una buona serata.
0: Vi cordializza, è spettacolare.
2: Questo è spettacolare, ragazzi.
1: Che favola,
2: questo veramente,
1: veramente
2: spettacolare.
0: Ha cordializzato anche Max, eh?
2: Esattamente. Bene, allora, a proposito di professionalità, le ultimissime notizie.
0: Anche a Coli, provincia di Piacenza, le 18 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 14 maggio, buona serata da Max Vigiani. In apertura, la tragedia che si è verificata oggi alle Maldive, vittime 5 italiani. Alessandra Giannoli.
7: La notizia è stata confermata prima dalla polizia maldiviana e poi dalla Farnesina. 5 connazionali, come dicevi, hanno perso la vita durante un'immersione. I corpi sono già stati recuperati. I 5 italiani, di cui non sono stati ancora diffusi i nomi, erano usciti per un'attività di diving a bordo di un'imbarcazione gestita da operatori stranieri nell'atollo di Wawu, nei pressi di Alimatà, una località tra le più frequentate dagli appassionati di immersioni. Quando appunto si è verificata la tragedia, non sono più riemersi e sono scattate subito le ricerche. Secondo le prime informazioni ancora frammentarie, 2 delle vittime sarebbero di Genova, una in particolare sarebbe una docente ricercatrice dell'università, gli altri 3 italiani sarebbero di Torino, Milano e Padova. Al momento le autorità locali stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, non c'è ancora una versione ufficiale. Secondo la Farnesina, i subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità, mentre nella zona vi era mare grosso, imperversava un forte vento. Una tragedia, non posso aggiungere altro a come la console Giorgia Marazzi.
6: Passiamo all'economia, sentiamo come sono andate oggi le contrattazioni in borsa a Milano e non solo. Buonasera, Marco Castelletti.
8: Buonasera. Chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB fa registrare un aumento dell'1,15%, superando a quota 50.000 punti. Positivo anche il FTSE Italia Mid Cap, più 1,16%. Tra le blue chips spiccano ST Micro, più 5,41%, e Stellantis, più 3,54%. In controtendenza Fincantieri, meno 1,64%, e Diasorin, meno 1,53%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 72 punti. Stabile infine il petrolio a 105 dollari al barile. Dal SET Data Analytics è tutto, buona serata.
6: Siamo al tennis con gli internazionali d'Italia a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali battendo poco fa il russo Andrei Rublev per 6-2-6-4. Il numero uno al mondo ha vinto il 32esimo Masters 1000 in carriera, superando così in vetta questa graduatoria Novak Djokovic a quota 31. Adesso in semifinale Sinner affronterà uno tra Medvedev e l'andaluse. L'altra semifinale domani vedrà di fronte il nostro Darderi e Rud. Infine il ciclismo con la 6ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
9: È arrivato il primo successo di tappa di un italiano in questo giro. A imporsi sul traguardo di Napoli è stato Davide Ballerini, che in piazza del Plebiscito ha preceduto il belga Stuyven in una volata ristretta. Infatti a 350 metri dall'arrivo una scivolata nelle prime posizioni del gruppo ha di fatto sbarrato la strada ai velocisti. Sfortunato Jonathan Milan, che manca ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Nessuna novità in classifica generale. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Domani arrivo in salita sul Blockhouse in Abruzzo. Studio.
6: Grazie, c'è il traffico.
5: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello verso Roma. Sulla A4 Milano-Brescia, anche qui a causa del forte traffico, segnaliamo la presenza di code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e code a tratti anche tra il bivio con la Tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece per lavori di ammodernamento registriamo la presenza di 2 km di coda tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara, ma anche 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre nella stessa direzione. Infine, prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eulalio in maglia rosa. È un nome meraviglioso.
2: Eulalio,
0: il leader del Giro d'Italia che stiamo seguendo con il nostro Paolo Pacchioni. Credo sia arrivato, Paolo, al 25esimo giro, non lo so.
2: Bello Giro d'Italia, bellissimo.
0: Senti, caro Cianna, quando Nico andava al giro.
1: Due volte. Avete fatto anche il giro?
2: Due volte. Due volte, mamma mia. No, devo
1: quante
2: dire
1: città
2: che...
1: vi fate, scusa? Quante città vi battete? 30, 40 città? No,
2: ma
1: un po' di meno.
2: Ma cosa stai
1: forse.
2: Dicendo? Fai tutta l'Italia?
0: Beh, è un impegno straordinario. Sono 3 settimane in giro, tocchi un'infinità di paesini, paesoni,
2: tutte
0: città.
2: Tutte le sere dormi in un posto
0: esatto,
2: diverso.
0: È un experience. Cioè,
1: mangi ogni volta in una regione diversa.
0: Assolutamente.
2: Certo, eravamo io e la Lina, no? gli ultimi giorni, perché sei talmente stravolto, lasciavamo le valigie in giro, ci dovevano recuperare le valigie tutti gli amici di
0: dove eravamo?
2: Pazzesco, beh, il giro, però il giro. Bello, Cacaito,

0: Il Liga di Sono sempre i sogni a dar forma al mondo, e per chi ci segue in radiovisione quell'immagine del mangiadischi che Channa non ha mai visto in vita sua.
1: No. No, infatti mi dà quell'aria di vintage che mi piacerebbe avere. Tanti si fanno un mangiadischi ad oggi tanto per dire, ma sì dai, averlo come cimelio quasi.
0: Vabbè, cioè, io ce l'avevo.
2: Anch'io, rosso.
0: Colore rosso, anche il mio.
2: Rosso.
1: Bello.
2: Andavano che buttavi dentro rosso. Il 45 giri, no?
0: Io mettevo rigorosamente dentro Raffa. Ero proprio bimbo e i 45
2: non, io quello non me lo ricordo, sì, francamente, sì. Cosa ci buttavo
0: che
2: dentro?
0: Che ricordi.
2: Mi devi raccontare una cosa
0: una
2: in diretta.
0: Guardate, allora lei è una fisica italiana straordinaria, eletta fisica scienziata dell'anno in Austria. Ha scoperto, fra le altre cose, un nuovo stato della materia, il super solido. Si chiama Francesca Ferlaino, ha 48 anni. Ferlaino, sì, esattamente come il leggendario. È la figlia di, e non lo sapevo, dell'ingegner Corrado Ferlaino, l'uomo che portò Maradona a Napoli. E questa ragazza, che ha avuto la passione della fisica quando era bambina, ha fatto una carriera incredibile, per la gioia del papà, che è ancora con noi, è un ultra novantenne ma tostissimo. E ha raccontato, lo si legge sul Corriere della Sera di oggi, che quando il papà andò a Rio de Janeiro a acquistare Careca,
2: sì,
0: leggendario Antonio Careca, lei si perse, non la trovavano più, aveva 10 anni, con chi era? Carlo Rubbia.
2: Ma veramente? Vedi. E come mai?
0: Perché si stava facendo raccontare la fisica dal premio Nobel.
1: Cioè, storie incredibili. Una roba, i così. Geni comunque sono quelli forti.
2: Beh, complimenti.
1: Padre e figlia sono quelli
2: complimenti.
1: Forti.
0: Che storia.
2: Senti.
0: A proposito di Napoli, senti.
2: Ah, c'è Sal. Dopo devo dirvi una cosa.

0: Che pezzone, ragazzi, questo qua. One Republic. Volevo fare un saluto, scusate se approfitto, a Daniela Noris, che è l'assistente alla poltrona del dottor Macri. Stamattina ho fatto 2 ore e mezzo di dentista e se non c'è Daniela io non ci vado, perché l'assistente secondo me è fondamentale.
1: Sono d'accordo.
0: Sei d'accordo?
1: Io non c'è, certo. Dentisti che mi agito, non so c'è.
2: Ma ti ha trapanato con quello che dicevo male. Ma ti ha trapanato con quello che dicevamo
0: Fulvio,
2: ieri.
0: Fulvio, no, quando vado al dentista deve essere sedato.
1: Sì, beh, no, solo per ovviamente in caso di interventi di un certo tipo. Ma no, non ho in
2: secondo me chiedi
1: normale,
2: l'anestesia
1: no.
2: Totale,
1: cioè, però sì, sono a un passo, sono quei soggetti antipatici da tenere, perché non vado in angoscia.
2: Quelli che stringono la mano al dentista.
0: No, invece senti questa, è già la seconda volta, no, che avrei dovuto fare l'anestesia, ma ho detto no, non la faccio.
1: Ma sei matta?
0: No, non la faccio.
1: Ma cosa non la fai?
2: Perché no?
0: No, perché
2: tanto ho deciso.
1: Vuoi soffrire?
0: No, non, ma non ho neanche sofferto. Ma è anche una questione mentale, se
1: ma
0: sai
1: cosa stai
0: gestire
1: dicendo?
0: Il
1: ma un
0: tuo
1: male...
0: dolore.
2: Ma... No, ma che? Ma perché tu hai la soglia del dolore molto alta, forse?
1: Vabbè, ragazzi, dai.
0: Beh, non è che dovevo togliere un dente,
1: no,
0: no?
1: Male,
0: era
1: spero.
0: Soltanto, come si chiama, 2 provvisori da togliere, da mettere quegli altri, da cementare e poi da.
1: Ma perché uno deve soffrire? Perché?
0: Perché non ho sofferto, no?
1: Vabbè.
0: Comunque,
2: ma senza neanche un po' di paura, tu
0: perché
2: zero, non,
0: la
2: non
0: mia,
2: avevi un po' di
0: la
2: strizza.
0: Mia Daniela Noris. No, guardate ragazzi, il cervello conta moltissimo.
1: No,
0: hai
1: dubbio.
0: Capito? È fondamentale una certa predisposizione mentale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
18: Ah, sarà... più di un anno.
19: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
24: Salve!
25: Sì, lo abbiamo un tavolo
24: faccio?
25: Da cinque.
24: Mi disdice adesso?
25: Purtroppo non ho posto.
24: Ma veramente?
25: Che faccio? Prima, sì.
26: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
27: Alla ricerca della qualità! La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
28: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
29: Porca vacca, non sul tappeto!
30: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
31: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Gran canzone è questo, bel pezzo. Allora, volevo salutare e dedicare due parole a 7 milioni di italiani più uno che soffrono di mal di testa. Dopodomani è la giornata mondiale del mal di testa. Più uno sei tu, no, Fulvio?
1: Meno di una volta.
0: Meno di una volta?
1: Quando dormivo pochissimo per questioni di lavoro, sì.
2: Ma come risolvete di solito? Subito c'hai un principio attivo in particolare, oppure un massaggio?
1: Ti dico la verità, io non ascoltatemi, per carità. Sono tra quelli che appena
0: giusto
1: fastidia.
2: Ah, subito prendi,
0: sì, certo. Comunque ma lo dicono anche chi si occupa di questo, i medici, no? Cioè è inutile tenersi il mal di testa perché poi peggiora,
1: non passa da solo,
0: perché poi non passa da solo, perché ci

0: I pesci con quelle cefalee comprendono diverse forme cliniche, dall'emicrania non sono tutti uguali, ecco, certo, il mal di testa, no? Fino alle forme più rare. Però chi soffre di mal di testa, per esempio la nostra direttrice, una che soffre moltissimo di mal di testa, non è male. È brutto, voglio dire, non è male.
1: No, è molto male, poverina. Malissimo, no, sì, sì.
0: Voglio dire, scusa.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, alle 18:36 minuti. State ascoltando RTL 105 su Password. Ciana dal Foro Italico, ma soprattutto Fulvio Giuliani e la Nico.
1: Noi ce la chiacchieravamo,
0: Ciana. Colonia
1: Monzese. Eravamo io e Nico che ce la
2: noi stavamo chiacchierando su.
0: Ma di cosa? Ma state ancora litigando?
2: No. Stavamo. No. A parte che non abbiamo litigato. Abbiamo avuto due giorni un po' così contriti per, come dire, una divergenza di carattere ideologico.
1: Grande fatto di cui si parla.
2: Su un grande
1: molto
2: fatto di cui
1: giorni.
2: Si sta parlando in
1: no
2: questi
1: problem.
2: Giorni.
1: No, eravamo presi da questa notizia terrificante che è arrivata alle Maldive. Perdonateci, anche se insomma non è nel registro abituale di Password, però come fai a non restare colpito? E stavamo parlando quindi di rischi
2: bombole,
1: connessi alle
2: di
1: immersioni.
2: Attrezzature.
1: Comunque alle 19 saprete tutto.
2: Esatto, lì le attrezzature sono quelle
1: chiaro,
2: incolpate.
1: Una cosa folle,
2: no,
1: 5 vittime, folle. Deve essere successo qualcosa. Non è possibile.
2: Vabbè, dai, ascolterete il giornale orario delle 19 tra poco. Esatto. Tutte le ultimissime notizie anche su questo caso.
1: Al Foro invece, al Foro, verso questa serata di giovedì. Domani prima semifinale. Domani la prima semifinale.
0: Domani. E noi stiamo aspettando anche l'andaluse contro Medvedev, perché questa sera si vedrà anche chi dei due andrà avanti, se un altro outsider tipo l'andaluse oppure Medvedev, che è solito arrivare in fondo ai tornei.
2: Sbaglio, ho letto che sarà alle 19 la prima semifinale di Sinner.

0: prima semifinale di Sinner dovrebbe essere alle 15.30. Domani contro 19, pardon, perché 19. Alle 15.30 gioca Darder.
1: Ah, ok, ragione, quindi sì, Darder alle 15, perfetto, perfetto.
2: E Sinner alle 19.
0: Sì.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.

www.pizzaperfetta.it. Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Marte vi rende forti, anzi fortissimi, ma non può nascondere certi dubbi e alcune debolezze difficili da non vedere. Siate sinceri con voi stessi e ditevi la verità. Cari Toro, la luna plana felicemente nel vostro segno per portarvi buon umore e forza emotiva, ma non solo. La sua energia vi convincerà anche a fare domande per scoprire altre verità. Cari Gemelli, Venere vi regala una sottile calma che somiglia alla serenità, che vi dà quasi la sensazione di non aver bisogno di niente e di nessuno, per un momento tranquillo. Cancro, per poter davvero credere a una promessa o a una possibilità vi serve chiarezza, vi serve poter credere a chi vi dice cose, a chi immagina nuovi percorsi. Cari amici del segno del Leone, in questo periodo andate forte, preoccupandovi di fare sempre meglio e di più, assicurandovi di non rinunciare mai a niente di importante. I dubbi di qualcuno non vi interessano. Cari Vergine, potete contare su una luna forte e amica, su quelle emozioni che non hanno paura di niente, che sanno dare il meglio di se stesse. Non vi servono motivi per essere contenti. Amici del segno della Bilancia, qualcuno ha sempre voglia e bisogno di fare, ma non ad ogni costo. Qualcuno avrà bisogno prima di capire se davvero si può permettere una piccola impresa. Scorpione, non sempre sarete capaci di esprimere emozioni e affetti in modo fluido, sereno e spensierato. Forse perché qualcosa vi preoccupa, perché certe cose non vi convincono. Cari Sagittario, non è il momento migliore per parlare di una paura, per discutere o condividere un dubbio o un sospetto. Rimandate questi discorsi a un altro momento. Capricorno, siete un segno estremamente razionale. Per questo quando inventate avete sempre bisogno di misurare la distanza effettiva che vi separa dalla realtà delle cose. Acquario, Plutone si confronta con la Luna per indovinare fino a dove le emozioni sono disposte ad arrivare. Dovrete insomma convincere i sentimenti a credere in qualcosa. Infine, amici del segno dei Pesci, avrete voglia di dire e di connettervi agli altri, anche se qualcosa non vi rende così sicuri di voi stessi, anche se resta un piccolo dubbio che rallenta le intese.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma che bello, che bel questo finale che ci viene regalato dai nostri programmatori.
3: Sì, è vero, gran canzone.
2: Un po' che non suonavamo Ivano Fossati.
3: Esatto, per cui ho sempre avuto un debole.
2: Sì, artista tra l'altro secondo me globalmente nell'arco della sua carriera mai compreso e apprezzato fino in fondo. Cioè, ha un zoccolo duro di appassionati, la vera.
3: Sì, di nicchia, tu
2: di
3: dici.
2: Nicchia.
3: Sì.
2: Però veramente
4: nonostante la sua banda comunque suonasse il rock, per cui
3: certo la suona anche in questo momento Channa.

0: Allora, abbiamo iniziato con un applauso passo di questa sera per questa radio che è ancora la radio più ascoltata d'Italia. Io vorrei chiudere ancora appunto ringraziando il nostro pubblico, no?
1: Antonia, grazie.
0: Grazie mi mille
1: unisco,
0: perché
1: ci uniamo
0: anche noi, grazie
1: Cianna
0: mille.
1: Dal foro c'è una ola dal centrale.
2: Bella, stanno arrivando al centrale per vedere chi vincerà tra l'Andalus e Medvedev, che sarà poi lo sfidante di Jannik domani sera alle 19.
1: Va molto bene.
0: Allora, vi auguriamo, perché noi finiamo qua, no?
1: Lunedì,
0: la settimana, la nostra settimana, a Dio piacendo, sempre. Ovviamente, no? Piacendo anche al capo, che lì non si sa mai.
1: È vero. Stamma sotto cielo, sempre, a proposito di citazioni partenopee.
0: Esatto.
2: Lo guardammo con le mani, e con le occhi e con le piere.
0: Bravo, a testa mia sono i piedi vostri.
2: A sette mesi, per dire
0: vostri.
1: Vi devo dare qualche lezione, dobbiamo un po' migliorare la pronuncia, però.
2: Che bello
1: però,
2: caffè.
1: Apprezzo l'impegno,
0: ok. Sentite, le previsioni del tempo ne andiamo sopra oppure
1: domani non siamo messi bene, no. In sei regioni all'allerta gialla, quindi insomma sì, potrebbe piovere un bel po', centro,
0: esatto.
1: Nord, però tranquilli, weekend migliora.
2: Dal weekend arriva il
0: sabato, domenica bello.
1: E arriva il caldo, ha ragione Cianna.
0: Esatto, settimana prossima arriva Caldoni, è 25-26 gradi. Va bene, ci spoglieremo Fulvio, dai. Ciao, grazie.
1: Anche a Pietraferrazzana, provincia di Chieti, le 19 in punto.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Ivana Faccioli. 5 italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione subacquea. Il gruppo non è più riemerso e le cause della tragedia non sono ancora chiare. Ci sono tante notizie che arrivano dalle Maldive. Allora sentiamo Alessandra Giannoli.
6: La tragedia si è consumata, come dicevi, alle Maldive, nei pressi di Alimatà, nell'atollo di Uavu, nel corso di un'immersione subacquea. I nomi delle vittime sono stati resi noti pochissimi istanti fa, sono l'operation manager Gianluca Benedetti di Padova, che era anche istruttore subacqueo, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone di 51 anni e sua figlia Giorgia Sommacal, che avrebbe compiuto 23 anni il 1 giugno. Poi tra le vittime c'è anche Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese, Muriel Oddenino di Poirino nel Torinese. La Farnesina ha precisato che i 5 connazionali deceduti avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità, mentre nella zona imperversava un forte vento. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità locali, che hanno smentito il recupero di tutti i corpi. Notizia diffusa hanno spiegato per un errore di comunicazione. Al momento dunque sarebbe stato recuperato solo un corpo.
5: Grazie Alessandra. L'ex premier Mario Draghi, oggi durante il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania, ha detto che per la prima volta l'Europa è sola ad affrontare le sfide del presente. Alberto Ciapparoni.
7: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 leader europei ad agire e a rispondere in modo più fermo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Per l'ex presidente della BCE, Bruxelles ha cercato il negoziato e il compromesso, ma per lo più non ha funzionato, per cui adesso il vecchio continente è davvero solo insieme. Pertanto il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto soltanto come un pericolo, bensì anche come un necessario risveglio. Da qui l'invito all'Unione Europea a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27 spesso risulta inadeguata. Come dire, ecco una nuova scossa di Draghi, che mette nel

0: E poi dice che servono impegni vincolanti per la difesa reciproca. E poi infine avverte: la Cina non è un'alternativa. A te.
1: Ora l'incontro a Pechino tra il presidente americano Trump e quello cinese Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca ha definito i colloqui estremamente positivi. Sergio Gadda.
2: Donald Trump ha definito il padrone di casa come un grande leader e un amico, assicurando ottime relazioni con la Cina. Il presidente cinese ha ribadito che la relazione con gli Stati Uniti è la più importante del mondo. Siamo partner, non rivali, ha detto Xi Jinping. Sorrisi e stretti di mano tra i due leader, ma tra Washington e Pechino restano ancora divergenze. Secondo Pechino, il dossier Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se sarà gestita male, ha ammonito il numero uno cinese, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intera relazione sino-americana in una situazione estremamente pericolosa. Sul fronte Iran, Donald Trump ha dichiarato che Xi Jinping vorrebbe favorire un accordo su Teheran, che avrebbe offerto il proprio aiuto per favorirlo e che vorrebbe vedere aperto lo stretto di Hormuz.
1: Ora parliamo con orgoglio di RTL 102.5, sempre al vertice degli ascolti radiofonici. Max Viggiani.
3: La conferma è arrivata dalle rilevazioni trimestrali di Audi Radio. RTL 102.5, ancora una volta, è la radio nazionale più ascoltata d'Italia. 6,5 milioni di persone, infatti, ogni giorno scelgono di seguire la nostra musica, l'informazione e i nostri grandi eventi. L'intero gruppo, con a capo Lorenzo Suraci, e che comprende RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, inoltre, ha ribadito il proprio primato complessivamente con più di 9 milioni di ascoltatori. RTL 102.5 sul podio, infine, anche nei dati relativi ai quarti d'ora, con 508.000 persone. Il nostro ringraziamento va a tutti voi che ci avete permesso e che ci permettete di essere lì, sopra a tutti.
1: La Borsa di Milano in chiusura, FTSE MIB più 1,15%. Siamo agli internazionali di tennis di Roma. Sinner oggi ha conquistato la semifinale battendo Rublev. Tommaso Angelini.
4: Eh sì, Ivana, buonasera dal centrale del Foro Italico. Lo ricordavi, Sinner ha conquistato la semifinale agli internazionali BNL d'Italia per il secondo anno consecutivo. Ha battuto il russo Andrei Rublev con il punteggio di 6-2-6-4 in circa un'ora e mezza di gioco, dominando il primo set e poi gestendo con lucidità i momenti più delicati. Per Sinner si tratta della 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, nuovo record assoluto che gli permette di superare la striscia di Djokovic. L'azzurro poi allunga anche a 27 successi consecutivi in stagione. A fine partita ha dichiarato: Roma è speciale, adesso devo recuperare per la semifinale. Proprio domani alle 19 Sinner si giocherà un posto in finale contro il vincente della sfida tra Daniel Medvedev e Martin Landalus, che tra poco comincerà qui sul centrale del Foro Italico. In campo domani anche Luciano Darderi, atteso dal difficile quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud. Nel femminile intanto Coco Gauff conquista la finale battendo Sorana Kirstey, mentre in serata ci sarà la sfida tra Iga Swiatek e Elina Svitolina. Infine è stata confermata per la finale maschile degli internazionali BNL d'Italia la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. L'anno scorso il capo dello Stato aveva seguito la finale femminile vinta da Paolini. A te.
1: Grazie. Infine il ciclismo. L'italiano Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia da Pestum a Napoli. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. È tutto. Meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile al nord, dove stanno transitando degli acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Domani ritroveremo ancora una giornata piuttosto perturbata sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e temporali e un calo delle temperature. Andrà meglio invece al sud, sul versante adriatico, con una giornata più asciutta e ancora mite. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 2 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Qui tempi

0: di percorrenza di 50 minuti. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Miguel, anche qui amici e amiche al Foro Italico, siamo pronti per un'altra puntata di Protagonisti, ma mi raccomando, caro Simioli, se vai oltre la Puglia non dire espressino al bar.
3: Ma perché questa cosa? Questa è una roba che hai inventato tu, non è possibile che la parola espressino non dica nulla fuori dai confini pugliesi. L'espressino lo conosce persino Taranto, che è del profondo nord.
4: L'espressino. Ma immagino tipo un treno molto piccolo.
2: Vedi che è un treno espresso
4: piccolino, però.
3: Fratello, non se l'è inventata lui questa cosa, allora. Martina, tu conosci l'espressino?
5: Ma sinceramente no, immagino un espresso ancora più ridotto, allora, non so, un goccino.
3: Very normal people, per la prima volta dopo 6 anni, a protagonista Fredella ha ragione.
2: Scusate, non è colpa mia, da showgirl se leggo il New York Times tutti i giorni. Però attenzione, perché andremo dal primo sindaco tra poco, ma intanto qui al Foro Italico si respira davvero una bella atmosfera, i grandi match tra i campioni del tennis, tanta gente che si diverte, il Prosecco Doc per festeggiare ad ogni occasione.
4: Eh sì, Prosecco Doc è il vino giusto per brindare al grande sport e a tutto il bello che lo circonda, perché le vittorie sono importanti, ma la condivisione lo è ancora di più.
5: E allora cin cin con Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Bene, partiamo sindaci, tra poco veniamo da voi.

0: 19 e 16 minuti, Marco Mengoni in apertura di Protagonisti. Abbiamo subito una prima mission e anche insomma un primo sindaco da chiamare, naturalmente.
1: La parola, aspettate, la parola espressino, nessuno la conosce oltre la Puglia. Io ve lo dico.
2: Consigliola, mi dica.
3: Pronto, buongiorno, buonasera, il bar di Verdellino?
2: Sì, questo è il bar di Verdellino.
3: Ma che meraviglia. Senta un po', a che ora chiudete?
2: Ma noi chiudiamo alle 20:30.
3: Me lo prepara un bel espressino, così appena arriva alle 20:19.
2: Ma per me, signor Domenico, glielo preparo. Ma chiedo, quando arriva.
3: Chi è Domenico? Buonasera, sono un cliente che si trova a Verdellino per lavoro.
2: Venga qua che le facciamo subito l'espresso.
3: No, l'espressino, signora, non confonda l'espresso con l'espressino.
2: Va bene, l'espressino, d'accordo.
3: Ma ha capito qual è l'espressino? Conosce. Quello pugliese col ghiaccio. No, quello non è col ghiaccio. Vabbè, signora, mi ha confuso. Mi faccio l'espresso, arrivo.
1: Ma sì. Scusate, ma sembra intelligenza artificiale. Poi ti ha chiamato Domenico. Allora facciamo una prova. Abbiamo due sindaci. In onda mi ha chiamato, mentre ci sta seguendo, il sindaco di Ascoli Piceno. Sindaco, ciao.

0: dai.
1: Ciao, buonasera.
2: E sai che cos'è l'espressino? Non lo sai. No, vabbè, andiamo a Bolzano. Dovrebbe esserci anche quello di Bolzano.
3: Sì. Oggi il nostro sindaco
2: remix. Il coro è della cattedrale di Catanzaro. Scusate.
4: Buonasera, sindaco di Bolzano. Eccolo.
1: Eccolo qua, eccoci qua. Viva la grande radio, della prima radio d'Italia che sta con tutti i comuni e tutte le città.
4: Numero uno, grande sindaco.
2: Grazie sindaco, l'amiamo. Dica la verità, che è un anno di incarico da sindaco ed è felicissimo.
1: Un anno proprio in questi giorni, questa sera stiamo festeggiando perché comunque alla fine essere alla conduzione di una città è una delle cose più belle che possa poter avere una persona come opportunità. Mettersi a servizio dei cittadini della città, per cui questa è una bella cosa.
2: Sì, vabbè, però non siamo in campagna elettorale, scusi, sindaco.
1: Noi volevamo campagna.
2: Offrirle un espressino.
0: Esatto, le offriamo un espressino. Sa cos'è l'espressino?
1: Un caffè piccolo.
4: Che pensavo, no?
2: No, però si è avvicinato. Aspettate che mi chiama il collega Fioravanti, il collega del sindaco, sindaco di Ascoli.
0: Se andate a Bari, se andate in Puglia, dovete provare l'espressino. Chi è?
1: Mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo, ma che cos'è l'espressino? Sei andato su Wikipedia?
5: Sinceramente non so, no, non sono andato e non so che cos'è l'espressione, forse un caffè piccolino.
2: Ma un caffè piccolino? Ma ha sentito quello che ha detto il sindaco di Bolzano? Però... ma vi copiate, ma no,
0: però non è giusto. Non è giusto perché in Puglia conoscono le olive ascolane, sindaco, non è giusto, incidente giusto, diplomatico. Giusto. Ecco.
2: Giusto, in Puglia conoscono le olive ascolane e a Bolzano, e in Puglia conoscono anche i canederli di Bolzano.
1: Le olive ascolane sono un canederlo piccolino.
2: No, no, vabbè, questo è un affronto. Ma questo è un affronto. Sindaco di Ascoli. Sindaco di Ascoli. Il suo collega ha detto che le olive ascolane sono dei canederli piccolini.
0: Bolzano ci
6: ha
0: sei.
6: Ha messo giù. Attaccato.
2: Ha messo giù. Ma ha messo giù. Sindaco, scusi.
0: È rottura tra Bolzano e Ascoli Piceno. Non si parleranno
1: mai più.
4: Basta.
0: Abbiamo rotto.
2: Ma non è vabbè, vi faremo fare pace prima della riunione dell'ANCI. Facciamo così. Domenico, ti posso chiamare Domenico stasera?
0: Chiamami Domenico, sarò la tua birra. Allora, l'espressino è un caffè.
2: Ecco, c'è di nuovo
0: caffè.
2: Il sindaco. Aspetta,
0: No, ragazzi, ma
2: sindaco, dopo ti chiamiamo. Fai pace con Bolzano. Vai.
0: Ma l'espressino che cos'è? Lo spieghiamo.
4: Infatti
0: io
4: ancora non ho capito. Ok, dopo me lo dite. Ok. C'è The Bowser.

0: Magnetic alle 19.23 dal Foro Italico su RTL 102.5. Amici e amiche all'ascolto, ovunque voi siate, io vi presento un artista incompreso che ho conosciuto oggi proprio qui sugli spalti. Si chiama, si presenti,
1: Lorenzo.
0: Ha un cognome?
1: Cantalupi,
0: no.
1: Sì.
0: Canta?
2: Cioè, Cantalupi.
1: Lupi. Ah, Lupi. Con due P, chic. Con due P.
0: Molto chic. Di dov'è?
1: Molto di Cantù.
0: Come? Cantù. Cantù. Cantù. Chic. Dove si faceva, anche dove Cantù. Hanno... Dove hanno prodotto il Cantatù, lì
2: no, ragazzi. Ragazzi, i mobili di Cantù, ragazzi, certo, eccellenza è italiana nel mondo, non scherziamo.
0: Anche, scusami, anche gli immobili, ragazzi, gli immobili di Cantù. Allora, perché tu sei un po' risentito? Perché sei un artista distrutto. Che ha prodotto cosa?
1: Allora,
0: cosa?
1: Io faccio i quadri, ho fatto un'opera per Yannick Sinner.
0: E dov'è?
2: Mamma mia,
0: dov'è? Non te l'hanno fatta entrare?
1: Me l'hanno requisita.
3: Come l'hanno requisita?
0: No! Te l'hanno
2: evidentemente,
0: sequestrata.
2: Evidentemente i pigmenti... Evidentemente i pigmenti utilizzati non corrispondevano ai pigmenti di Sinner. Che pigmenti hai usato?
0: Ma dove ce l'hai? Dove sta?
2: Questi pigmenti.
1: Deposito, mi hanno detto. Deposito no, ma bagagli.
2: Ma liberate Sinner. Liberate Sinner. Ma non è un bagaglio.
1: È un oggetto
2: dai.
1: Con un dente.
0: Scusate, non è ma puoi bagaglio. Fare un appello a Sinner dicendo voglio consegnarti un'opera.
1: Vorrei molto consegnarti un'opera.
0: Allora, io ti dico, Gianni, vogliamo fare un'asta?
2: Ma
0: 31, 32.
2: Ma come si fa? Ma come si fa a buttare in un deposito bagagli il numero uno al mondo? No, vabbè, ragazzi, questo è un altro incidente diplomatico. Questa è la giornata mondiale degli incidenti diplomatici. Ecco.
0: Infatti, io farei il CID, Gianni. Domenico. Stasera ti chiamerei Domenico per tutta la serata. Perché il tuo vero nome, come ha detto il bar di Verdellino, è Domenico.
2: Allora, liberate Sinner dal deposito bagagli, fatelo per Cantalupi. Ecco.
0: Cantalupi. Lupi.
2: Non è chic. Cantalupi era chic. Cantalupi.
0: È un cognome che va a loop, giusto? E quindi Cantalupi.
2: Va bene.
0: Due volte.
2: Speriamo
0: come ti troviamo su Instagram?
1: Lorenzo Cantalupi con due trattini bassi.
0: Con due trattini bassi diventerà magari il nuovo Van Gogh tra
2: un po'.
1: Speriamo.
0: Ma capito, no. Diventerà, che ne so.
4: Però, sì, ma cosa raffigurava quest'opera? Cosa avevi creato?
2: Sinner,
1: il volto.
4: Ho capito
1: Sinner.
4: Come? Il volto.
1: Una foto iconica. Una foto iconica.
0: Andate ma c'è da qualche parte.
1: Certo. Mi cimento in questi video. Anche.
2: Però non mi hai detto. Ma non mi hai detto quali pigmenti hai utilizzato.
1: No, tranquillissimi, vernice.
0: Ma ti posso dire una cosa? Ma non puoi fare un'opera d'arte mia e di Domenico, di Gianni? Ci fai la nostra faccia, che è anche una grande faccia la nostra da quel
3: da, vabbè.
0: Ecco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì,

0: Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni,

0: Delle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Fino a 27 chilometri con un litro! Cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
18: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
17: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: I Coldplay, 19:40 minuti. Allora, prima di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli, un flash anche appunto di tennis con il nostro Tommy Angelini. Ciao Tommy.
1: Ciao ragazzi, buonasera dal centrale del Foro Italico. C'è il quarto di finale tra Martin l'Andalus e Daniil Medvedev. Primo set vinto dallo spagnolo per 6-1 con due palle break per l'Andalus. Non c'è stata partita. Secondo set che comincerà tra poco e sapremo chi affronterà in semifinale Jannik Sinner. A voi.
2: Ecco, che giocherà domani, giusto, sì, Tommy?
1: Sì. Confermato. Beh, sì. Domani alle 19.
2: Oh, quindi lo domani seguiremo. Un po' la nostra Champions,
0: sì.
2: Diciamo, lo seguiremo in diretta proprio qui. Aeroporto di Roma Fiumicino.
3: Eccoci ragazzi, oggi qui al Terminal 5 è arrivato un volo diverso da tutti gli altri, perché non si trattava di turisti né di viaggi di lavoro, ma 162 persone evacuate dalla Libia grazie ai corridoi umanitari. Infatti parliamo di famiglie, donne, bambini, persone provenienti da paesi africani e dalla Palestina che sono stati accolti in Italia grazie al lavoro della comunità di Sant'Egidio insieme a UNHCR, ovvero l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ARCI e Federazione delle Chiese Evangeliche. Normalmente raccontiamo partenze, vacanze, voli. Oggi invece Fiumicino è stato il primo punto sicuro dopo mesi e in alcuni casi anche dopo anni di fuga e detenzione in Libia. Quindi da qui inizierà il loro nuovo percorso in diverse città italiane. Quindi ogni tanto un aeroporto non collega solo paesi, ma collega proprio una vita prima e una vita dopo. Quindi noi facciamo un grande in bocca al lupo a queste 162 persone che sono arrivate proprio qui oggi.
0: Ecco, certo,
2: ovviamente grazie, possiamo dirlo, anche al nostro aeroporto di Roma Fiumicino, perché queste sono notizie da raccontare e che fanno bene anche poi.
3: Vero.
4: Sì, allora io volevo chiedere scusa alla regia di Milano a Cologno, perché ovviamente vedono la porta, non sanno che la porta ci accompagna, lo dico per quelle che sono in radiovisione, c'è una porta alle mie spalle.
0: Della cantinetta.
4: È uno sponsor, è la porta della cantinetta Ciccio Squal, porte e infissi. È tornato Ciccio Squal.
0: Volete anche voi una
2: c'è
0: porta?
2: C'è scritto, lì c'è l'uscita d'emergenza.
4: Mi dà 10 euro a paura. Scusate ragazzi, 10 euro, capite?
2: La verità è che tu hai paura di lavorare il venerdì, il giovedì sera c'è la via di mezzo.
3: È la porta di Narnia, va in un altro mondo lui il venerdì.

0: 19:45 minuti. Eccoci su Rete 105. Allora, caro fratello, però dici, dopo giorni al Foro Italico, hai imparato a fare almeno due scambi di tennis?
1: Ma no, ragazzi, lo sapete, io del tennis adoro soprattutto quello che c'è fuori dal campo, l'atmosfera unica, la gente che si diverte, la voglia di stare insieme e di brindare ad ogni occasione con Prosecco Doc Official Sparkling Wine degli Internazionali BNL d'Italia.
2: Il vino che rappresenta al meglio l'essenza del grande tennis, che è sì talento, passione, dedizione, ma appunto anche condivisione. Prosecco Doc, share the magic of sport. Vabbè, ma avete...
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: 3, 2, 1.
5: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
6: Top, game, set, match.
5: Io e De Cecco abbiamo fatti la stessa pasta.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno

0: 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente!
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Sa,

0: Ossessione di Samurai J, 19:56 minuti, flash proprio al volo con il nostro Tommaso Angelini per quanto riguarda il tennis. Tommy,
1: siamo nel quarto game del secondo set, 40-40 con l'Andalusa alla battuta, con Medvedev che al momento conduce per 2-1. Primo set vinto dallo spagnolo, 6-1.
0: Grazie mille.
2: Allora, tra poco torna Fisco Inferno con grandi novità nella seconda ora, ma prima c'è Gianluca Grignani, c'è il più fragile.

0: Il più fragile con Gianluca Grignani alle 20 su RTL 102.5. Dobbiamo lanciare la nostra rubrica Figli delle Stelle. Domenico Simioli, lo dica al mondo intero.
1: Sto a cercare di togliere la porta senza il mio Leonardo. Ecco, forse l'ho tolta.
0: Ma smontala proprio.
2: Smontiamo tutto. Questa porta. Comunque, ragazzi, data di nascita vogliamo, orario anche, nome, cognome, naturalmente anche luogo, giusto? Sì. Perché poi scoprirete di avere un segno diverso da quello che pensate.
3: Mandate tutto. Attenti 378, allo
1: 378 1025.
2: Anche a Pessina Cremonese, in provincia di Cremona, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata, la Sergio Gadda. Subito la tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. Le vittime sono due genovesi, Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Somacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le autorità delle Maldive ritengono che i 5 subitaliani si trovino all'interno di una grotta sottomarina a circa 60 metri di profondità. Al momento solo uno dei 5 corpi è stato recuperato senza vita. Sulla caduta è stata aperta un'indagine, la polizia ha avviato appunto un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Le condizioni meteo nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che era stato emesso un'allerta gialla per la zona. È stata un'esperienza davvero toccante e indimenticabile, lo ha detto poco fa la principessa Kate al termine della sua visita a Reggio Emilia. Ora apriamo la pagina sportiva cominciando dal calcio. Resta ancora un rebus la collocazione del derby di Roma. In queste ore si cerca una soluzione, ma ci racconta tutto Enzo Tamborra.
6: Il derby di Roma e di conseguenza tutte le gare della penultima giornata del campionato di Serie A che riguardano la zona Champions restano in bilico. Il presidente del TAR del Lazio, al quale si era rivolta la Lega di Serie A dopo che il prefetto di Roma aveva deciso per lo slittamento del match da domenica alle 12.30 a lunedì sera alle 20.45, ha sollecitato la prefettura di Roma e i vertici della Lega di Serie A a confrontarsi per trovare una soluzione. In questo momento a Roma sarebbe in corso un vertice al quale, oltre al prefetto Lamberto Giannini e al sindaco Roberto Gualtieri, starebbero partecipando i vertici locali delle forze dell'ordine. Il pasticcio sui calendari, lo ricordiamo, è nato dalla concomitanza del derby di Roma con la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis.
5: Intanto Carlo Ancelotti ha prolungato il contratto che lo lega al Brasile fino al 2030, lo ha comunicato poco fa la Confederazione Brasiliana di Calcio. Infine il tennis con gli Internazionali d'Italia, ci colleghiamo con il Foro Italico. Buonasera Tommaso Angelini.
7: Buonasera a te Sergio dal centrale del Foro Italico. In corso il quarto di finale tra Martin Landaluce e Daniel Medvedev, primo set vinto dallo spagnolo per 6-1 che ha breccato due volte il tennista russo. In questo secondo set un po' più equilibrato, c'è stato il break da parte di Medvedev e poi subito dopo il contro break da parte dello spagnolo che adesso è al suo turno di battute. Il risultato è di 3-2 per Daniel Medvedev. Ricordiamo poi che chi vincerà questa sfida affronterà in semifinale Jannik Sinner, che nel frattempo ha staccato il pass per la semifinale agli internazionali BNL d'Italia battendo il russo Andrei Rublev, tra l'altro segnando un nuovo record

0: assoluto che gli permette di superare la striscia di Novak Djokovic grazie a questa 32esima vittoria consecutiva. Nel femminile intanto Coco Gauff conquista la finale battendo Sorana Kirstey. In serata la sfida tra Iga Swiatek e Elina Svitolina. Te.
1: Meteo e traffico.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni. Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon. Altra perturbazione domani in arrivo sull'Italia con nuovi temporali al nord e sul medio alto Tirreno, meglio sulle regioni del medio Adriatico al sud, dove domani non mancheranno delle belle schiarite. Però in tutta Italia ancora temperature non altissime, tra l'altro sabato le piogge si spostano verso il centro-sud, ma finalmente da domenica situazione in miglioramento. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa la notizia più importante: sulla 26 di Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per un camion in fiamme in galleria. Per lo stesso evento 4 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 3 km di coda tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna. Più a nord, sempre verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Qua 26 minuti inizia la nostra seconda ora con allora, i protagonisti.
6: Scusate. Allora possiamo salutare, scusate gli amici, no, un vabbè. Attimo Gianni che sono attimo, qui al Foro sì, Italico.
7: Figli delle stelle.
6: Vabbè. Fammi raccontare, vabbè vai.
7: Vabbè, hai fatto passare la
6: siamo
7: voglia.
6: Al track. Allora, siamo sì. al track, volevo raccontare allora alla gente che è qui, però va bene, nulla,
7: no,
6: vai.
7: Saluta.
6: No, no, non dico, non saluto.
7: Saluta, avrei preso dei soldi per farlo, mi rendo conto, ti metto in imbarazzo, saluta, vai.
6: Volevo dire a chi è qui, ovviamente, che siamo al centrale del Foro Italico, avendo il track venite a trovarci. Martina e Gianni.
7: Io pensavo saluti eccoci. Tipo pastifici.
6: No, faccio marchette di solito.
7: Allora 378-378-1025 per sapere qual è il vostro vero segno, inviate un vocale con data di nascita, orario, mi pare anche luogo Taranto,
5: sì,
7: non vorrei sbagliare.
5: Luogo, nome e cognome naturalmente.
7: Tra poco, figli delle stelle.

0: She's Our Sister alle 20:14 su RTL 102.5. Davanti al nostro track, lo dico per chi ci segue magari in auto e non vede, c'è tantissima gente perché la partita è stata sospesa, quindi un po' di pioggia, ma noi non perdiamo, caro Domenico, le buone abitudini, giusto? Domenico da Napoli, il nostro Simeone.
1: E quindi abbiamo Figli delle Stelle, ci colleghiamo con Angela, la nostra super direttrice dell'Osservatorio Astronomico Calabrese. Esattamente di dove, Angela? Bentornata.
2: Buonasera e bentrovati, buonasera a voi. Di Savelli, Savelli.
1: Ah, giusto, Savelli. Allora,
2: intanto siccome... permettetemi velocemente di farvi velocemente complimenti perché nell'universo... Sì. Radiofonico, sì, RTL è la stella più brillante, quindi dove parlare di stelle qui?
1: Ma grande,
3: grazie,
1: complimenti. Permettici di dirti che non abbiamo fatto in tempo a preparare la sigla, quindi la cantiamo noi quattro. Noi siamo, figli delle stelle. Noi
0: ma possiamo farla bellissimo cantare un avvocato che è qui sul track?
1: Ma certo,
0: avvocato, si presenti. Sì.
4: No.
0: Si presenti.
4: Sono Filippo.
0: E beh, non c'ha un cognome.
4: Non ce l'ho il cognome, non ce l'ho. Dato.
0: Già si vergogna stare in onda con noi, cioè si vergogna di noi. Allora, ci può dire la sua data di nascita, orario e luogo?
4: 16 agosto a Firenze, 23:58.
0: Quindi lei
1: che segno
0: è?
4: Leone.
0: Non saprei.
2: L'anno?
1: L'anno
4: 89,
5: 1989.
2: 89,
5: ok.
2: Perfetto. Allora, Filippo sì, è sì fortunato perché riesce sì a mantenere il segno del leone, invece il sole di essere in uscita dal leone ci è appena entrato.
1: Vedi.
2: Sono pochi i segni che hanno questa fortuna. Quindi no, questo è una... fortunato.
0: Scusa, ma questa è una botta. Una botta di QR code,
1: di sole, cioè una botta di sole.
2: E poi l'altra cosa è che invece la costellazione che sta sorgendo, si vedono le Pleiadi in cielo, il momento della sua nascita, quindi è Toro. E però vorrei fare una piccola parentesi con Martina al volo, perché ho calcolato il segno di Martina. Secondo voi, sì, perché l'ho trovato online, e praticamente Martina è nata il 10 dicembre del 2003 e per la gioia di tutti è dello fiuco.
3: No, vabbè, sono uno fiuco.
1: No.
0: Ma scusate,
5: il famoso fiuco.
1: Poi facciamo uno.
0: Ma dillo,
4: cos'è sto fiuco?
2: Allora,
0: cos'è
2: un fiuco? Brutta. Detto anche il serpentario, una bellissima costellazione attraversata da un'altra costellazione del serpente, ecco perché detto il serpentario, rappresenta Asclepio e ha a che fare con la medicina, la nascita della medicina. Se lei non volesse riconoscere, cioè diciamo che gli astrologi
1: uno può rifiutare, è tipo i pacchi, rifiuta lo fiuco,
2: no,
1: e vado avanti.
2: È dello fiuco, però non dovendo scegliere, è più Scorpione che non Sagittario.
1: No,
2: però
1: scusami,
2: è
1: pesantissimo
0: Angela,
1: tutto ciò.
0: Non ho capito, sì. Serpentario hai detto?
2: Allora, Ofiuco è detto anche il serpentario.
0: Ah,
2: sì.
0: Perché il nostro avvocato invece va in vacanza all'argentario, giusto? È vero? Che sarebbe con i serpenti diventa serpentario. Può essere avvocato. C'è mai stato?
4: All'argentario, sì. Sì.
2: Però un avvocato ci sta che sia del leone. Io non faccio astrologia,
1: No,
0: cancro.
3: Grazie Angela, mi hai sconvolta, fantastico.

0: Ciao
1: Angela, grazie mille.
0: Allora,
1: ricordiamo che questa non è astrologia, perché la nostra direttrice Angela che fa esattamente?
0: Io mi occupo di astronomia, dirigo un parco astronomico.
2: Io di gastronomia, se posso dire. Io ho una gastronomia, è meglio ancora.
3: Gastronomia, beh, meraviglioso. Vabbè, ma forse un po' di musica, cosa dite? Ci potrebbe stare in questo momento. Così,
1: giusto per. Vai, bossa.
3: La nuova di Gaia, bossa.
4: Pezzone, ragazzi.

0: Imagine Dragons, 20 e 25 minuti qua in protagonisti. Allora torniamo dal nostro Tommaso Angelini, perché è stata appunto sospesa per un po' per pioggia la gara, ma è ricominciata, giusto Tommy?
1: Vi confermo, sì, gara che è ricominciata. Martin Landalus contro Daniil Medvedev. Siamo ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia. Il primo set l'ha vinto lo spagnolo per 6-1. Nel secondo è 4-3 per Daniil Medvedev. Adesso è il turno di battuta di Martin Landalus. Il russo ha un break di vantaggio sullo spagnolo.
2: Bene, allora ragazzi, meno male che la pioggia è andata via. Tra poco la corsa alla cantinetta, caro Domenico.
3: Sono pronto Nicola, tranquillo. Anzi, comincio già a andare, guarda. Così faccio due passi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
7: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Exera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza.

assistenza, hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio.

0: McDonald's.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua. Peanut butter!

0: Amore puro di Alessandra Amoroso, 20 e 36 minuti in protagonisti di questa seconda ora. Torniamo, atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, da Martina Rinelli. Marti.
1: Eccoci qui ragazzi, ma vi va se facciamo un salto nel futuro? Quindi guardiamo un po' più in là del tabellone. Vai. Partenze fino circa al 2046, che dite?
2: Ma quella sì, andiamo.
3: Leggi le carte, cartomante.
1: No, Foggia, non leggo nessuna Foggia carta. Roma. Foggia ma Roma. Ho dai. Da mostrarvi una cosa. Se prendete sì. tutti i telefoni e vi collegate sui canali ADR, YouTube, Facebook, le storie di Instagram, LinkedIn, di tutto e di più, trovate un bellissimo video sul piano di sviluppo dell'aeroporto. Con questo piano l'obiettivo è accompagnare la domanda di traffico aereo che nei prossimi 20 anni è stimata crescere fino a 100 milioni di passeggeri, quindi una cosetta praticamente. Il piano prevede un nuovo terminal, nuove aree di imbarco, più collegamenti, sì. una quarta pista, più tecnologia, più sostenibilità e perché no magari anche una postazione di RTL ancora più rinnovata, sempre per raccontare tante storie e tante novità dal mondo degli aeroporti.
2: Bello, ecco, nel 2046 bello. Io e Gianni forse siamo in pensione.
0: io sicuramente
1: ma,
0: no.
1: Guarda, secondo
0: sicuramente
1: me no.
3: Esatto. Io penso che nemmeno io e te saremo in pensione.
1: Ma ragazzi.
3: Saremo Gianni, costretti a lavorare, costretti. Ma no, io già alle 21 vado a fare le pulizie dalla mia vicina. Adesso lo dico a tutti.
0: È vero,
2: aspetta che controllo. Nel 2046
1: è fra
2: io e Gianni
1: anni.
2: Abbiamo finito la rottamazione. Sì. Gianni, l'abbiamo finita.
3: Prima di tutto. E poi
1: magari non andrete più in onda alle 21. Uno perché a quell'ora è andato a dormire.
0: Bene, brava Marta.
3: Non lo sappiamo ancora, ti faremo sapere. Tu sarai una quarantenne, ti chiameremo tutti i giorni per giusto. Farti sapere che facciamo.
2: Dalle e sarai all'aeroporto di Fiumicino, ovviamente.
1: Ancora tra 20 anni.
3: Cattivo, Fred, ma sei proprio cattivo.
2: Ma perché è così? Scusa, il programma
3: McCartney,
2: si chiamerà come?
3: Figli delle stelle, non lo so, Paul McCartney, Ringo Starr, New Hit.

0: Arriva il new hit di Paul McCartney, Ringo Starr, grande pezzo, pezzone, ma c'è l'aggiornamento dal tennis in cabina, che cabina di regia, come si dice, Tommy Angelini, ma sei solo?
1: Vai. Sono solo, la mia nuova casa ormai, questa cabina sul centrale del foro italico, poi ogni tanto se serve ve la presto, ovviamente affitto da pagare. Secondo set vinto da Daniil Medvedev 6-4 contro Martin. L'Andalusia, il primo l'aveva vinto lo spagnolo per 6-1. E adesso c'è il momento della bella. Terzo set.
2: Wow.
0: Wow. Allora, bella. Che cos'è la bella?
2: La bella, scusate, quando tu vinci, no, una partita, l'altro vince l'altra, poi si fa, diciamo, la bella, no?
3: La bella. Comunque, secondo le previsioni, settimana prossima 30 gradi, 32 gradi. Quindi, Tommy, sta cabina te la puoi portare in spiaggia la settimana prossima.
0: Io
3: non
0: direi
3: apprezzare sta cabina, non maledire.
0: Apriamo le panze perché sarà una bella. La prova a costume.
3: Mamma mia.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Qui ci fa pensare molto all'aeroporto di Roma Fiumicino, ma sì, tra poco nel millennium posso dire che sceglieremo un brano, visto che oggi c'è stato ieri il decreto fiscale dedicato ai commercialisti, Gianni, giusto?
1: Ma non sappiamo ancora il titolo. Io ho voglia dei Los Bravos, io e Taranto. Stamattina alle 6 ci siamo messaggiati, giusto?
2: Sì, è vero, io oggi sono svegliati alle 6 e rispettivamente io ho scritto Los, lui mi ha risposto Bravos.
1: Ho scritto
2: e ci siamo
1: buongiorno Taranto, che ne dici se vado in cantinetta a prendere un Los? E lui ha detto bravo,
2: proprio guarda quando uno si capisce anche
0: ma
2: senza...
0: siete i Bravis di Manzoni
1: anche perché i Los Bravos non li conosce più nessuno, anche se quando poi sentirete il loro pezzo forte direte ma sono i Los Bravos, ma
0: secondo me posso dire Il nero è sempre il nero.
1: Allora dimmi un titolo dei Los Bravos. Dai, vediamo qual è un titolo, per esempio.
0: Black is black.
1: Vabbè, non stiamo parlando.
3: Scegliamo un brano del 1966, dai.
1: Ma voi sbagliate tutto. Scusate.
2: Voi avete un privilegio che solo voi avete.
0: Scusa,
1: ma è già alle 6 di stamattina che stiamo a decidere sto pezzo.
0: Questo si chiama Cash is Cash. Oh.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora la cantinetta confina, eccoli, diciamolo, oggi svegliamo una nuova perimetria catastale, ragazzi, della cantinetta con allora, la paninoteca di Gianni.
3: Guardate, voi state scherzando.
4: Ma da quando avete aperto una paninoteca? Ma io mi sono
3: Voi bello. State scherzando, ma io e Taranto abbiamo ricevuto un telegramma che non si manda più così, dalla famiglia Bravos, per dire finalmente tu e Simone avete ripassato un pezzo dei nostri figli, dei nostri nonni, anzi.
4: No, ci ringraziano, esatto, perché comunque teniamo insomma alta la bandiera.
5: Bravi.
4: Bravos, tantissimi avete votato questo pezzo, in effetti il più noto, ecco, diciamo.
3: Però
4: il più famoso.
3: Taranto è giusto quello che diceva prima Fredella. Si chiama Black is Black, ma Fredella può diventare tranquillamente
2: Cash is Cash.
4: Ecco.
2: Adattiamo i tempi di oggi.
4: Eccoli.

0: Los Bravos, Millennium Hit di questa sera, Black is Black.
1: Ma quanto sei bravos?
0: Quanto Tarantos. Siamo bravos? Quanto siamo figos? Allora, bonis, potremmo dire. Esatto.
1: Bonis, bonis, simiolis.
2: Allora, noi ci sentiamo domani sera come tutte le sere.
1: Ma domani è venerdì, tu non... Quando mai lavora venerdì?
2: Ho detto vi sento, vi sentirò.
0: No, è vero, sera. Ma anzi, no, ricordiamolo, connetti di caro Gianni.
2: Io sto a casa, vi sento.
0: Perché seguiremo Sinner domani, che inizia proprio alle 19 in concomitanza con protagonisti, quindi perfetto, seguiremo speciale
1: Gianni con un pezzo come questo, Cash is Cash, tutto.

0: dovresti stare in giro
1: smetti. Allora noi vi diamo appuntamento a domani appunto per un'altra grande giornata di sport e di emozioni, esatto. Sempre in compagnia ovviamente di Prosecco Doc, che è l'official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Bravo, un legame speciale quello tra Prosecco Doc e il grande tennis, entrambi espressione di valori come passione, spirito di sacrificio e dedizione.
3: Ma anche rispetto, determinazione e soprattutto voglia di stare insieme. Prosecco Doc, share the magic of sport. Grazie ragazzi, a domani.
1: A domani.
0: Ma cosa c'è da ridere in chiusura di Prosecco?
2: Non so perché. Non lo so, non lo so.
1: Anche a Monte Rubiano, in provincia di Fermo, sono le 21.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buonasera da Sergio Gadda, tra poco vi parleremo della tragedia alle Maldive, dei 5 italiani morti durante un'immersione. Subito una notizia di poco fa: il derby di Roma si gioca domenica alle 12, la decisione arriva dopo un vertice in prefettura. Oltre a Roma-Lazio, nello stesso orario si giocheranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Adesso la tragedia alle Maldive, Alessandra Giannoli.
6: Dopo il debutto a Madrid con più di 150
7: nell'atollo di Wau, alle Maldive, partecipavano una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia al momento sono sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Montefalcone, una docente 51enne dell'Università di Genova, e sua figlia di 23 anni, recuperato al momento solo un corpo in una grotta sottomarina a 60 metri di profondità, ancora dispersi gli altri 4 connazionali.
5: Oggi è presentato a Roma Raffaele Musical, lo spettacolo dedicato alla grande artista Ludovica Marafini.
6: Dopo il debutto a Madrid con più di 150.000 spettatori per un successo di pubblico e critica, nel 2027 Raffaella il Musical arriva in Italia. Energia, divertimento, musica, ma anche l'omaggio ad una delle figure pop più impattanti della nostra cultura, di cui si ripercorrono i primi anni di carriera fino alla consacrazione a icona senza tempo. Al lavoro un team tutto italiano, con la regia di Luciano Cagnito, le coreografie di Fabrizio Prolli, la direzione musicale di Angelo Rax, per uno show che arriverà al Teatro Brancaccio di Roma e al Nazionale di Milano. Sentiamo la produttrice Valeria Arzenton.
8: Non si può non celebrare Raffaella in Italia. Dopo un grande successo internazionale, arrivare con un'ondata anche qui e travolgere questo pubblico italiano.
6: Dal 12 giugno al via le audizioni a Roma per scegliere i nuovi protagonisti.
5: Un flash adesso dagli internazionali d'Italia, Tommaso Angelini.
9: È in corso Martin Landaluce contro Daniil Medvedev, quarto di finale, primo set vinto dallo spagnolo, il secondo dal russo, adesso in corso il terzo set con lo spagnolo avanti 3-2 grazie a un break al primo gioco. Per il momento è tutto, a te la linea, Sergio.
5: Siamo a traffico.
4: Via radio.
10: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori, tra Ovada e Masone in direzione Genova, tratto chiuso per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 3 km di coda e si transita su una corsia. Per lo stesso evento 4 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Le 21 e 3 minuti in questo giovedì 14 maggio e fino alla mezzanotte c'è la Suite 102.5 e da Verona, nonostante il maltempo, nonostante i tuoni, fulmini e tempeste, c'è lei,
12: le
11: Francesca Cheyenne. Buonasera!
12: Buonasera, buonasera Nick Giustini. E la cataratta dove la metti? Però hai visto, non sembro neanche tanto male, lo dico naturalmente a favore di chi ci guardasse e ci seguisse in radiovisione in questo momento, eh?
11: È vero, hai questi...
12: neanche guercia, ecco.
11: No, è vero, hai questi occhiali molto sobri, devo dire, sì, Franca, sì. Però ti stanno, sì, certo, molto bene. Posso dire?
12: La sobrietà innanzitutto, caro Nick. Dai che abbiamo scavallato, siamo a giovedì, c'è proprio in qua il venerdì che è la giornata migliore perché incontriamo anche, devo dire, dei personaggi niente male nella nostra suite.
11: I comici, direi, perché domani c'è Bitter, ma stasera parleremo di cinema, di colori, soprattutto la canzone sbagliata. E Beppe, se ci siamo, sigla!
13: Saremo io e te, a così sarà per sempre, sempre suite.

0: Mamma mia, questo pezzo mi fa sempre venire i brividi. Katy Perry, Roar alle 21.11, RTL 105, la suite, ormai lo sapete.
1: Ma non è il pezzo che usi per fare i mestieri in casa?
0: Per lavare i piatti, io quando lavo i piatti ascolto Katy Perry, Roar, mi mette una carica. Infatti, per fortuna, non si rompono mai i piatti, ma prima o poi uno lo tirerò contro il muro dall'eccitazione. Comunque, questa è la suite, questa è RTL 105, questo è il momento preferito da tutti gli ascoltatori. Arrivano apprezzamenti anche, no, a Simone Palmieri in piazza Napoli per il Giro d'Italia. Hanno chiesto a Simone Palmieri se lui è quello della canzone sbagliata, Franca. Quindi la canzone
1: funziona.
0: Mi ha
1: fatto molto ridere anche il suo messaggio delle 16.09 che ti invito ad andare a riscoprire.
0: Vado a riscoprirlo. Spiega le regole, Franca, prego.
1: Allora, adesso ascolteremo una canzone al contrario e voi, solerti ascoltatori, ci dovrete chiamare per indovinare il nome della canzone e soprattutto l'autore.
0: Bravissima.
1: Cioè, entrambi.
0: E allora, Beppe, per favore, scratch a reverse.

È facile. 02 25 15 15. Quale grande artista della scena musicale italiana canta questa canzone e soprattutto il titolo? Ora un bel trio: Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, una delle hit dell'estate. La testa gira su RTL 102.5.

0: The Death of You and Me, Noel Gallagher alle 21.18, RTL 102.5, la suite, è il momento di giocare alla canzone sbagliata. Anche questa sera avete chiamato in tanti e anche questa sera abbiamo due sfidanti. Il primo è Gianluca. Ciao Gianlu, buonasera, benvenuto.
1: Gianluca!
2: Ciao!
0: Ciao bello, come stai?
2: Bene,
1: Gianluca,
2: bene.
1: Ho detto.
0: Sì, Gianluca.
1: Ho fatto una crasi tra ciao e Gianluca. Ho detto Gianluca. Vabbè, quella roba lì. Vabbè.
0: Cosa fai nella vita di bello, Gianlu?
2: Sono impiegato.
0: Oh,
2: in una clinica privata.
0: Ah, ok, ah. Ok. E hai lavorato tutto oggi? Stai tornando da lavoro?
2: No, ho lavorato fino alle 2.
0: Beh, posso dire, ci sta. E cosa
2: adesso
0: stai facendo?
2: Siamo in viaggio, sto accompagnando la mia fidanzata Linda a casa.
0: Ah, a casa, avete fatto una serata, una serata giusta.
2: Che sta ascoltando dalla macchina poi, eh.
0: Salutiamo la fidanzata Linda, vi auguriamo.
2: Vi saluta, sta facendo segno, vi saluta.
0: Linda, vi auguriamo una splendida serata, eh. Capite a noi, mi raccomando, fate i bravi. Allora vi presentiamo il vostro sfidante, la vostra sfidante, che questa sera è Luisa. Buonasera Luisa.
1: Ciao Luisa.
3: Buonasera. Tutti.
0: Buonasera. Tu cosa fai nella life, Luisa?
3: Io sono una vigile del fuoco.
0: Applauso.
1: Complimenti, brava Luisa, brava. No, anche perché insomma è un lavoro tradizionalmente associato erroneamente all'universo maschile, diciamolo, no? Che tutti possono fare, insomma, non dico tutto, però ovviamente questo è la dimostrazione che insomma si può fare, giusto?
3: Assolutamente d'accordo.
0: Luisa, ma è vero che il pompiere paura non ne ha?
3: No, non è vero.
1: No, ci immagino.
3: Aver paura non significa come... aver coraggio.
0: Bello,
1: brava.
0: Bello.
1: Non come in Grisù. Ve lo ricordate? Sì. Il cartone Grisù.
0: Il draghetto che voleva fare il pompiere ma sputava fuoco.
1: Che però sputava fuoco, poverino.
0: Grande problema. Allora ragazzi, giochiamo, pronti a giocare? Beppe, risentiamo un pezzo della song, prego. Grazie Beppe, thank you Beppe.
1: Partiamo, no, ma così
0: partiamo
1: poco.
0: Da Gianluca. Gianlu, ci devi dire solo il nome dell'artista che canta questa canzone secondo te.
2: Ligabue.
0: Ah, Luisa, confermi o ribalti?
3: Confermo.
1: Direi il mitico Liga.
0: Bravi Luisa, allora partiamo da te. Questa volta il titolo della canzone del Liga, qual è?
3: Balliamo sul mondo.
0: Cantando anche. Gianluca, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Allora, noi andiamo al VAR. Beppe, è Balliamo sul mondo di Luciano Ligabue, eh?
4: Balliamo

0: Vai, vai, vai, le voci, Gianluca, Luisa, le voci!
1: Balliamo su!
0: Bravi, bravi ragazzi! Bravi, avete vinto una serata con la Cheyenne con l'occhio bendato.
2: Favorisca la foto.
0: Adesso
2: esca la foto.
0: Tra poco arriva. Sappiate che vi conviene seguirci in radiovisione questa sera al 36 del vostro televisore, perché abbiamo dei contenuti fotografici esclusivi che riguardano da vicino la suite 102.5.
2: Sì. È vero. Sembro Capitan Harlock nel prossimo contributo.
0: E non ci sei solo tu nei contributi.
2: È quello che mi preoccupa il
0: grande
2: dopo.
0: Grande hype. Comunque grazie Gianluca, grazie Luisa. La canzone sbagliata torna domani dalle 21.
2: Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3

0: per 80 grammi Atena a 1,50 euro.
1: La spesa intelligente.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Puoi includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: 1025 la suite, Franca, stiamo seguendo gli internazionali, sì. BNL d'Italia.
1: È
0: dobbiamo
1: giusto,
0: scoprire. Certo, dobbiamo scoprire chi sarà il semifinalista contro Sinner domani. E Tommy adesso magari ci dà qualche indicazione in più. Lo
1: Vai.
0: Sappiamo, Tommy?
2: No, ci vuole ancora un po' prima di saperlo. Siamo al terzo set tra Martin l'Andalus e Daniil Medvedev. Il primo è stato vinto dallo spagnolo 6-1, il secondo 6-4 dal russo. Al momento è 5-4 per Medvedev, con il turno di battuta però di l'Andalus è 30-30. Questo è il risultato.
1: Dillo ancora,
2: spagnolo,
1: dillo ancora.
2: 30-30.
0: Medvedev. Con la M,
1: Medvedev.
0: Franca.
1: Medvedev.
0: Che tra l'altro un po' assomiglia alla Cheyenne, ma questo non è importante. Insomma, grazie.
1: Speriamo di no per lui.
0: Novità, bambole di pezza.

0: Allora, attenzione, questa è la nostra novità. Porno delle bambole di pezza, però per chi ci stesse seguendo in radiovisione, porno potrebbe essere anche l'immagine che stiamo per guardare tutti insieme. Poi scopriremo il titolo della puntata della suite. Vediamo, per favore, Christian, ecco qua.
1: Sto male. No, mi sento male. Io bendata che sembro Capitan Harlock. Un incrocio tra Vanna Marchi e Capitan Harlock, veramente. Mi sento male.
0: È un momento straordinario per chi ci
1: sente. Certo che non si può mandarvi niente, ragazzi, in privato a voi, eh?
0: Non esiste privato nella
1: non
0: Swiss,
1: esiste
0: Frank.
1: Privato.
0: Non esiste vita privata.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte.
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
10: Ah, sarà... più di un anno.
11: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
16: Silverline, cappe per cucine che ispirano.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Logico numero 1, Cesare Cremonini, 21:52 RTL 102.5, la suite. Franca, al volo, riusciamo a dare un titolo a questa puntata?
1: Sì, allora, gli italiani sembrerebbero in Europa i più traditori, quindi non è un gran primato, però diciamo che è un primato, insomma, sostanzialmente. Cioè, almeno una volta nella vita, insomma, un uomo ha tradito una donna, adesso si parla di uomo e di donna, ma possiamo parlare anche
0: al contrario.
1: Al contrario, anche in qualsiasi terminologia, insomma, in qualsiasi termine di genere, ecco, sessuale, con rapporti occasionali.
0: Bello, non lo so,
1: però insomma,
0: così è un bel tema, direi.
1: Certo,
0: c'è Annalisa, canzone estiva.

0: Michael, Mary J. Blige, ESA, le 22, RTL 102.5 alla suite, in chiusura della prima ora, tra poco la seconda e poi la terza, quindi state qui a tra poco. Anche a Frassinetto, in provincia di Torino, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. La tragica immersione alle Maldive di 5 sub italiani esperti e studiosi del mare in primo piano. La loro morte sta destando dolore e sconcerto mentre si cerca di fare luce sulla dinamica. Alessandra Giannoli.
3: Un solo corpo è stato recuperato a causa delle condizioni meteo marine avverse. Le autorità delle Maldive ritengono che i corpi degli altri 4 sub italiani dispersi durante un'immersione nell'atollo di Vavù si trovino all'interno di una grotta sottomarina a circa 60 metri di profondità. Le vittime, tutte persone esperte, stavano partecipando a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Le vittime sono Monica Montefalcone, una docente 51enne dell'Università di Genova, sua figlia di 23 anni, Muriel Oddenino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri del Novarese. Ad impedire la risalita dei nostri connazionali potrebbe essere stato, ipotizzano gli esperti, un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento.
2: Sciolto il dilemma e il dibattito sul derby romano di domenica prossima, che si giocherà alle 12 per evitare la sovrapposizione con la finale maschile agli internazionali di tennis, Tamborra.
4: Il derby di Roma e tutte le sfide Champions della penultima giornata del campionato di Serie A non saranno spostate alle 20.45 di lunedì, come aveva chiesto il prefetto di Roma. Non si giocheranno neppure domenica alle 12.30, come da programma della Lega di Serie A, ma a mezzogiorno, un orario che, secondo la prefettura della capitale, dovrebbe evitare l'accavallamento con la finale degli internazionali d'Italia di tennis, che si giocheranno regolarmente a partire dalle 17. Tutelata la regolarità del campionato, scrive in una nota Lega di Serie A, che dopo la prima decisione del prefetto di Roma si era rivolto al TAR del Lazio, che di seguito ha chiesto alle due parti di trovare un accordo. Si giocheranno domenica alle 12 anche Como Parma, Juventus Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli.
2: E noi restiamo in tema perché abbiamo praticamente la notizia che è arrivata pochissimo fa, Tommaso Angelini, cioè chi sfiderà Sinner in semifinale.
5: Esattamente, una buona serata a te Maria Paola dal centrale del Foro Italico. Daniel Medvedev ha battuto lo spagnolo Martin Landalus nell'ultimo quarto di finale, 6-1-6, 6-4, 7-5, questi i risultati, e domani sfiderà il nostro Jannik Sinner, sempre qui sul centrale del Foro Italico, intorno alle 19. Tra poco invece la semifinale, la seconda semifinale del femminile tra Iga Swiatek ed Elena Svitolina. A te.
2: Grazie Tommaso, ora meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Paolo Corazzon. Altra perturbazione domani in arrivo sull'Italia, con nuovi temporali al nord e sul medio alto Tirreno, meglio sulle regioni del medio Adriatico al sud, dove domani non mancheranno delle belle schiarite. Però in tutta Italia ancora temperature non altissime. Tra l'altro sabato le piogge si spostano verso il centro-sud, ma finalmente da domenica situazione in miglioramento. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Sulla 26 Genova Gravellona-Toce è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un camion in avaria all'interno della galleria Rocca d'Arme. Al momento la chiusura causa 2 km di coda, mentre sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna abbiamo 1 km di coda per tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Non c'è altro, più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 22, giovedì sera, targato Sweet 102.5 fino alla mezzanotte con Francesca Ceglienda Verone, Nick Giustini da Cologno. Però Franca, tra poco parleremo di cinema.
8: Oh. Lo facciamo tutti i giovedì, è buona usanza, e così insomma vedremo anche com'è andato. Sono curiosa di sapere se è andato meglio Michael oppure il diavolo.

0: Questa è Prada 2.
1: Nel mondo Michael, ma in Italia la tendenza si inverte. Senti che ti dico, sto ipotizzando, non so se è vero oppure no. Sì, tra poco lo scopriamo con Luca.

0: Stay If You Wanna Dance, Mai Smith alle 22.11, RTL 102.5 la suite. Per chi ci stesse seguendo su TikTok, sulla social TV, avete sentito un gran baccano arrivare dal centrale del Foro Italico. Perché,
1: sì.
0: Tommy, che sta succedendo lì?
2: Perché dovete sapere che nella sessione serale tra una partita e l'altra c'è il music break, che oggi è stato affidato alla splendida voce di Fiorella Mannoia. E adesso
0: grande.
2: Stanno entrando in campo i Gasviontek e Elina Svitolina per la seconda semifinale del tabellone femminile.
0: Bello, bello.
1: Beh, che serate pazzesche anche Tommy, no? Che si sta godendo in questo
2: sì.
1: periodo, vero?
2: Assolutamente, sono molto contento.
0: Beh, posso dire, ci sta, cavolo, la Mannoia. In questo

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Una volta ho sentito dire questa frase alla Cheyenne riferita alla suite, cioè non vi cambierei. Beh, riferito a me a Palmieri.
1: Non credo che tu l'abbia sentita.
0: Nemmeno per un milione. Secondo me non ti ricordi bene. Comunque...
1: No, l'ho detto al mio cane, ecco.
0: Della suite? O al cane? No. Al cane,
1: esatto.
0: Hai detto. Vabbè,
1: dai, vai. Andiamo
0: 22:19 RTL 105, la suite. Parliamo di cinema con Luca Zeppilli dei soliti cinefili. Ciao Luchino.
1: Ciao Luca.
2: Ciao raga, buonasera.
1: Buonasera. Oh. Luca, come va?
2: Bene, bene, grazie.
0: Allora, Luchino, è un weekend importante perché comunque sappiamo Festival di Cannes, ma la Cheyenne, sì, prima di tutto voleva sapere.
1: No, sì, volevo sapere se è andato meglio Michael o Il Diavolo Veste Prada 2, in Italia evidentemente e anche nel resto del mondo, se lo sai.
2: Ma Michael è partito con il botto e ha raggiunto record incredibili. Il Diavolo Veste Prada è andato altrettanto bene, sono i due film di punta di aprile, quindi... In questo momento stiamo attraversando, diciamo, un periodo storico dove per il pubblico è un bel momento, perché comunque la gente è andata in sala, ma dal punto di vista di cinema italiano è un periodo un po' buio, perché come sapete c'è il festival.

0: Festival di Cannes.
1: Certo.
0: L'Italia non è presente al festival, che è iniziato ormai un paio di giorni fa, e quindi purtroppo pesa questa mancanza,
1: Beh,
0: soprattutto
1: sì.
0: perché l'Italia è sempre stata una delle protagoniste al festival, quindi è davvero un peccato.
2: Quali sono le cose più attese, quelle che da cui abbiamo insomma più hype per questo Festival del Cinema di Cannes?
0: Ma ci sarà il ritorno di Pedro Almodóvar, ci sarà il ritorno di
2: Wow.
0: Cristian Mungiu, che è il regista di 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, che vinse proprio la Palma d'Oro a Cannes un bel po' d'anni fa. Ci sarà il ritorno di Asghar Farhadi, che non ha mai vinto la Palma d'Oro, ma che ha vinto il premio della giuria, che poi ricordiamo ha vinto anche 2 Oscar per il film internazionale. Ci sarà il ritorno di Kore-eda. Quindi c'è tanto cinema d'autore. E siamo sicuri che sarà una grandissima edizione come ogni anno. Ripeto, quello che fa male è che vedere
2: Certo.
0: l'Italia esclusa quest'anno, perlomeno ricordiamo negli altri anni dove magari avevamo una o due chance,
2: Sì,
0: che era sempre
2: certo.
0: magari difficile, però almeno la partecipazione c'era.
2: C'era,
0: Perché
2: certo.
0: poi quando un film viene presentato a Cannes, nella maggior parte dei casi in contemporanea esce anche nelle nostre sale. E quindi
2: Certo.
0: c'era la possibilità di vedere un film in concorso a Cannes e questo portava altrettanto più pubblico in sala, questo
2: Chiaro.
0: perché quest'anno purtroppo non potrà accadere.
2: Comunque la sensazione, così poi ci salutiamo, è quella che soprattutto a Cannes quest'anno si sia andati verso il cinema d'autore in risposta al fatto che il cinema americano butterà fuori quest'estate una marea di blockbuster a partire da Spider-Man, tanta Marvel, c'è l'Odissea di Nolan, c'è il nuovo film di Spielberg, comunque cinema d'autore quello, però insomma, grandi produzioni. Grazie mille Luchino, ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Grazie
0: Ciao raga,
1: Luca.
0: grazie a voi, un abbraccio.
2: Ciao bello, grazie, grazie davvero. È sempre un piacere ritrovarsi. Comunque, Franca, ti dico questa
1: Sì.
2: cosa: nel mondo Michael
1: Sì.
2: Jackson ha guadagnato, il film Michael ha guadagnato 600
1: Certo.
2: milioni, Il Diavolo Veste Prada 400. Ma nel nostro
1: Beh.
2: paese il trend è perfettamente invertito. Quindi,
1: Come dicevi tu?
2: certo, Il Diavolo Veste Prada è il film più visto, mentre Michael insegue. Ma a proposito di cose bellissime, Franca, domani alle 15 i pinguini tattici nucleari saranno
1: Bello.
2: nostri ospiti in The Flight e poi nel Collettivo Z, il programma che faccio da solo senza Palmieri, e quindi segnatevelo.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
1: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
0: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
1: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il reception

0: Professionista di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Post Malone, Enough is Enough, alle 22.33, ecco. RTL 102.5, la suite. Però Frank, è arrivato anche il momento di coinvolgere, sì, chi ci segue al 378-378-125 rispetto
1: al nostro topic, sì, alla proposta dei topic.
0: Che
1: è vero che gli italiani sono un paese di traditori, cioè... L'occasione fa l'uomo ladro,
0: bella,
1: insomma, sostanzialmente.
0: Bella.
1: Un rapporto occasionale ce l'avete avuto? Naturalmente non dovete dirci nome e cognome.
0: No, assolutamente.
1: Ci accontentiamo anonimo anche di... Pronto? Ah, è lei, signor Fantocci.
0: Vi aspettiamo, ora New Hit.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Alanis Morissette, Crazy, alle 22.41, RTL 102.5, la suite. Allora, poco fa vi abbiamo detto che questa sarebbe stata una puntata da ricordare, specialmente per il materiale fotografico a nostra disposizione.
1: I reperti, esatto.
0: Abbiamo visto la franca bandana, la francana, la potremmo chiamarla così.
1: Esatto.
0: Però ora c'è altro che vi vogliamo mostrare.
1: Mamma mia,
0: e quindi
1: tremo.
0: In radiovisione, per favore, accendete il 36 e guardate qua, prego regia.
1: Mamma
0: ecco
1: mia
0: qua.
1: Ragazzi, cioè parlavamo fuori onda di Jared Leto, ecco, eccolo qua, il nostro Jared Leto di Sesto, San Giovanni, eccolo qua.
0: E la, per chi ci sta seguendo in radio, è una foto di Simone Palmieri in accappatoio nel suo...
1: No, ma quale accappatoio, magari, invece
0: vabbè,
1: no, purtroppo è a petto nudo, esatto, sulle pudenda, grazie
0: sulle
1: a Dio.
0: Sulle pudenda, meraviglioso.
1: Esatto, esatto.
0: Nel suo albergo di Napoli, perché oggi era a Napoli. Io lo guarderei tutto, lo possiamo lasciare qua tutta la sera?
1: Sì, lasciamolo lì, così come idea. Santino.
0: Così prima o poi ci chiamano e chiudono questo programma per davvero.
1: Per sempre, esatto.
0: C'è Taylor Swift.

0: I Lumineers, alle 22.48 RTL 105, la suite dove stiamo parlando di tradimenti, e in tanti al 378-378-105 ci state raccontando che effettivamente siete stati traditi. Nessuno ha avuto...
1: Ah, nessuno ha il coraggio di dire ho tradito.
0: Sì,
1: beh, vediamo chi ha il coraggio, chi sarà il primo che alza il dito e dice vabbè, io l'ho fatto.
0: Tu, Franca, l'hai mai fatto?
1: Certo, sempre.
0: Adesso no, adesso non più, basta.
1: No, adesso no, adesso sono in pensione. Quando ero attiva, diciamo, insomma sì.
0: Posso dire, come direbbero Blanco e Elisa, Franca, erano ricordi.

0: Charlotte Carden, The Way Charlotte. We Touch alle 22.55. Tra l'altro, la nostra amica Carlotte, da stasera la chiameremo Carlotte.
1: Carlotte. Sì, come Gianluca Carlotte. Questa sera, insomma, abbiamo, come dire, l'italiano creativo.

0: cattivo io e Nicky Giustini.
1: Sì, sì, ci inventiamo le cose, però Charlotte Cardin sarà una delle grandi protagoniste, esatto, a Power It's Estate 2026, che si avvicina sempre di più. Esattamente, ormai mancano 17 giorni al 31 maggio.
0: Pochissimo.
1: Al centrale del Foro Italico sarà veramente un bel momento. Franca, tu ci sarai? Riesci ad andare a Roma? No.
0: Non lo so, dipende da che parte te tacchi le tende.
1: Da che parte te tacchi le tende, perfetto. Lei non sarà protagonista, ve lo dico già, ma io l'ho vista a Torino in un centro commerciale. Ve l'ho mai raccontato?
0: Vabbè. Mamma mia, ogni volta ce lo racconti.
1: Anastasia.

0: Your Life. Anastasia chiude la seconda ora della suite, ma non vi preoccupate, perché rispetto ad altri programmi noi facciamo 3 ore e quindi arriviamo fino alla mezzanotte, e tra poco con noi ci sarà Ubaldo Lanzo, e il tema di oggi,
1: il
0: secondo
1: mitico,
0: me è croccante per lui. Tra poco tutto questo nella terza ora. Anche a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Maria Paola Raiola. Ci vorrà del tempo per chiarire le modalità e le cause della tragica morte di 5 sub italiani che hanno perso la vita in un'immersione nelle acque delle Maldive. Sono scesi a meno 50 metri, un corpo è stato recuperato secondo i soccorritori, anche gli altri 4 sarebbero nelle vicinanze in una grotta sottomarina. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive, fa sapere la Farnesina. Sono morti Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia, 2 ricercatori, Muriel Odennino e Federico Gualtieri, e un istruttore esperto, Gianluca Benedetti.

0: Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Trump nel corso della sua giornata a Pechino, secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran. Cambiamo argomento. Torino, capitale del libro, il via al Salone Internazionale all'Ingotto Fiere. I dettagli nel servizio di Edoardo Paradisi.
1: 2.700 eventi, 70 sale e 147.000 metri quadri sono soltanto alcuni dei numeri della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino al via oggi. Il mondo salvato dai ragazzini è il claim ispirato all'opera di Elsa Morante, scelto per l'edizione 2026 sotto la guida di Annalena Benini. Al centro l'energia adolescenziale come forza di cambiamento e speranza. Questa mattina l'inaugurazione ufficiale e il dialogo tra il ministro Alessandro Giuli e Massimo Cacciari. L'exio inaugurale affidata alla scrittrice britannica Zadie Smith, la kermesse continuerà all'Ingotto Fiere fino al 18 maggio. Edoardo Paradisi, RTL 102.5 Torino.
0: Ora andiamo agli internazionali VLL d'Italia con Tommaso Angelini.
2: Sì, buonasera Maria Paola dal centrale del Foro Italico. È in corso la seconda semifinale degli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Elina Svitolina contro Iga Świątek. Siamo nel primo set, c'è stato il contro break adesso della polacca, che adesso al suo turno di battuta. 5-4 però per l'Ucraina. La vincente affronterà poi in finale la statunitense Coco Gauff, che ha battuto la romena Kirsteia. Per quanto riguarda invece il singolare maschile, ricordiamo che Jannik Sinner oggi ha vinto il suo quarto di finale contro Andrei Rublev 6-2 e 6-4. Domani scenderà in campo dove affronterà Daniel Medvedev qui sul centrale del Foro Italico alle 19. A te.
0: Grazie Tommaso, ora la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le notizie principali. Sulla 26 dei trafori è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone verso Genova per un camion in avaria all'interno della galleria Rocca d'Arme, mentre sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna abbiamo un chilometro di coda per tratto chiuso, e sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza verso Firenze 2 km di coda per lavori. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
0: Non c'è altro, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Verso la mezzanotte e l'infinito e oltre, 23:03 minuti, RTL 102.5, la terza ora della suite in questo giovedì 14 maggio, sempre con lei, Francesca Cerian da Verona, Nick Giustini e Franca. Tra poco chi arriva?
6: Beh, tra poco arriverà il nostro cromatologo Ubaldo Lanzo. Allora, i colori di maggio glieli abbiamo già chiesti, sì. Quindi parleremo di tradimento con lui, dai.
5: Il colore del tradimento.
6: Il colore del tradimento, bella, bravo Nick.
5: Bella, bella. Allora...

0: Liar Liar, Chris Cab alle 23.10, RTL 102.5 la suite. Franca, se sei d'accordo,
1: sì, andiamo da Tommy.
0: Beh,
1: sì,
0: direi proprio
1: sono
0: di
1: d'accordo.
0: Sì. Tommy Angelini,
2: eccomi qua, sono presente. Sono, è finita sì. La, è finito il primo set della seconda semifinale degli internazionali BNL d'Italia del femminile tra Iga Świątek e Elena Svitolina. Vittoria della Svitolina 6-4. E adesso aspettiamo, prima che cominci il secondo set, sarà proprio la tennista ucraina a la prima battuta nel primo game.
0: Allora, Tommy, bene, preparati, perché tra poco, se vuoi, puoi fare una domanda al cromatologo Ubaldo Lanzo. Te lo sconsiglio vivamente, ma decidi tu. Prima, però, c'è Geolier con la nuova Stelle.

0: I Panic, punto esclamativo, at the disco. High Hopes alle 23:17, RTL 102.5, la suite. Questo è il momento del giovedì sera che noi aspettiamo di più, perché arriva lui, certo, il nostro cromatologo Ubaldo Lanzo. Buonasera Ubi.
1: Buonasera Dolce Cheyenne, fanciulli di studio, regia del mio cuore. Buonasera e pardon, era Madame Du Barry.
0: Madame Du Barry,
2: esatto, te lo volevo dire io. Guarda, stavo giusto appunto, come dire, ricontrollando per non dire l'ennesima castroneria. Tra l'altro, in un film meraviglioso interpretata da Asia Argento, la Madame Du Barry. Poi invece c'è stato un altro film.
1: È stato il film dedicato solo a lei.
2: Solo a lei, Madame Du Barry, stupendo, meraviglioso.
1: Sì, a te, Nicolò.
0: Ah, ecco, grazie. Tesoro. Grazie, sì.
1: Comunque, ho visto Simoncino che passava col vostro furgone del RTL. Abbiamo fatto i saluti, ma lui stava affrettando col guidatore.
0: Come stava affrettando con l'autista?
1: Sì, io dal palazzo l'ho visto, ho fatto niente, lui
0: c'aveva da fare, sai, è un uomo serio, è un uomo impegnato, è
1: un fanciullo.
0: Il lavoro. Senti Ubi, stasera noi qui, non so se hai sentito, stiamo parlando di tradimenti.
1: Sì.
0: Allora
1: sì,
0: volevamo sapere da te il colore che secondo te potrebbe avere il tradimento.
1: Ma diamole al tradimento, sia maschile che femminile, se no poi c'è censura, no?
0: Sì.
1: Color cemento.
2: Un color cemento. Un grigio. Interessante scelta.
1: È un grigio polveroso, però ha due facce. Perché se vediamo il cemento, quando è polvere, ha una facciata.
2: Sì, quando è solido, soprattutto un colore, una gradazione,
1: sì,
2: no?
1: Esatto. E quando è un'altra facciata o gradazione, certo, quindi certo, è un duple face di giochi, sia ottici che anche di consistenza, che il tradimento, sì, è quello, e sia ottico, sia di consistenza e tutto,
2: visivo, sì, certo, tattile,
1: sì.
0: Come
1: un
0: la
1: grigio,
0: strada,
1: sì,
0: come la strada, sì,
2: la strada, un asfalto,
1: forse a casa tua c'è l'asfalto, da me solo marmo di Carrara.
0: Ah, giusto,
1: non
2: tesoro. Da me pensa, sì, strada sterrata.
1: Sì, l'abbiamo fatto giusto perché passava il Giro d'Italia. Ho detto: mettete un po' di Carrara, un po' di marmo, di lapislazzo. Sì, un grigio è perfetto per il tradimento. Che poi io dico sempre: non è che solo gli italiani sono traditori, ogni mondo
0: ma
1: è paese.
0: Certo, ma certo, ma certo. Ma Ubi, la domanda vera è: tu, nella tua, quando eri attivo? Quindi parliamo dell'era zoologica precedente,
1: sì,
0: ok?
1: I dinosauri.
0: I dinosauri, ecco, tu tradivi o non tradivi?
1: Sono stato tradito con lei ai tempi quando ero etero, col mio migliore amico.
0: No!
1: E con loro due si sono appiccicate, lei mi ha fatto vedere le foto.
0: No!
2: Tremendo. E da lì hai deciso di cambiare sponda?
1: Sì, brava, capito.
0: Buona idea.
1: Ma anche
0: buona
1: là idea, peggio mi sento. Dico sempre: meglio nemico che traditore.
0: Bello.
1: E questa tattica la usavo anche sull'isola: meglio nemico, meglio e meno te le dico in faccia che sei traditore.
0: Con questo bel messaggio, Beppe, direi che possiamo salutare e ringraziare Ubaldo
2: Lanzo.
0: Grazie, Ubaldo. Ci risentiamo giovedì.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Ubi.
2: Ciao tesoro, ciao, giovedì prossimo.
1: Ciao.
0: Meglio.

0: Com'è?
1: Meglio un nemico che un traditore. Vabbè, tu intanto comincia a concentrarti, che tra pochissimo sapete che se vi siete persi le notizie più eclatanti, più strane, originali della giornata, ci pensa Nick Giustini. Soprattutto lui va a raccattare anche tutte quelle di cui non ha parlato nessuno, che riguardano, non so, i cosiddetti sport minori, che poi minori non sono, ma semplicemente non vengono considerati alla stregua del calcio, del tennis. Ci pensiamo con l'Half an Hour del Nick.
0: Brava Franca.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia,
6: la nuova cucina Arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da €5.900.
7: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da €10 al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Messi, Lola Young alle 23.33, RTL 125, la suite. Franca, lascio la parola a te.
1: Allora, siamo arrivati a quel momento, il momento dell'Half an Hour del Nick.
0: Ci sono film che ci rappresentano molto più di quanto noi possiamo pensare. Uno di questi per me è sempre stato Un weekend da bamboccioni, perché io bamboccione mi ci sono sempre sentito. I primi due capitoli, soprattutto il primo, sono molto divertenti, ma Adam Sandler ha ufficializzato che arriverà il terzo, quindi arriverà Un weekend da bamboccioni 3 e sarà prodotto da Netflix, quindi non vediamo l'ora di vederlo, siamo veramente curiosi. Però adesso vi facciamo un mega regalo, perché vi facciamo ascoltare l'esibizione live di Elena, direttamente da Amici 2026. Lei è una finalista ed è una forza della natura, e qui la ritroviamo con A parte me.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto.

0: I'm Like a Bird, Nelly Furtado alle ecco. 23.40 RTL 102.5.
1: A proposito.
0: La suite, a proposito di cosa, Franca?
1: I'm Like a Bird, perché sai, gli uccelli di bosco, no? Che volano
0: certo.
1: di fiore in fiore.
0: Ah, certo, certo.
1: Quello di cui stavamo parlando poc'anzi. Ma tutto questo è storia. Qual è la prossima bombetta del Nick?
0: Allora, si parla di uno dei film d'animazione più importanti degli ultimi anni, sicuramente sì? il più importante dell'ultimo anno, K-Pop Demon Hunters. Ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione agli ultimi Oscar. Ebbene, uscirà il secondo capitolo. Però nel 2029 ci vorranno 4 anni per trovare...
1: Vabbè, beato chi lo vedrà, insomma, no?
0: Ma Franca, tutti lo guarda, lo guarderemo insieme sul divano di casa tua. Con Mimmo,
1: sì,
0: con Bart, con Matteo.

0: con Palmieri, sì, tutti insieme.
1: Con la foto di Palmieri, possibilmente.
0: Solo la foto, Simone non lo
1: solo
0: portiamo.
1: Solo quella foto.
0: Va bene. E invece poi comunque arriva, e sappiate che tra poco ne parliamo, anche sì, una nuova serie della Casa di Carta.
1: Bene.
0: Non so se tu l'hai vista, non so se ce n'era bisogno.
1: Sì. Chi è che non l'ha vista?
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ordinary, Alex Warren alle 23.47 RTL 102.5, la suite, un flash proprio al volo. Tommy,
1: sì,
0: Angelini,
1: Tommy,
0: dici.
2: Iga Swiatek ha vinto il secondo tech set contro Elina Svitolina 6-2, quindi si andrà al terzo per decidere chi andrà in, in finale del femminile.
0: Vogliono tenerti lì anche te come Pompei ieri fino alle 2. Vedremo, vedremo.
2: Ma va bene.
0: Se ci riusciranno, però, Franca, a proposito di notizie divertenti da tutto il mondo, lo abbiamo sempre detto, spesso ne parliamo anche con i nostri amici psicologi, bisogna stare attenti a che età si mette in mano un telefono al proprio figlio, perché magari tu dai un telefono sbloccato a tuo figlio che ha 2 anni, che tocca cose a caso e può succedere di tutto. Negli Stati Uniti un bambino di 2 anni ha ordinato dal telefono della mamma 31 cheeseburger, 31, e a un certo punto, quando è arrivata la consegna a casa, sono rimasti tutti abbastanza, no, come dire, colpiti. Poi il video è diventato virale perché hanno condiviso questo momento, no, trasformandolo da una possibile tragedia, perché poteva comprare
1: in
0: o
1: comicità.
0: Fare
1: però scusa, come
0: cosa
1: ha fatto a comprare un cheeseburger? Vuol dire che era già qualche cheeseburger, c'era già nell'ordine, no?
0: Oppure ha cliccato solo a caso.
3: Aspetterei 100 video

0: ways, but I feel I deserve. Yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Adesso sì, adesso,
4: adesso sì che è ora.
1: 54, non rimane che una cosa da dire, da fare. Franca, a te.
4: Allora, questa è come se il pop dei Beatles avesse incontrato l'orchestra sinfonica, un po' così. Bello. Vengono definiti loro, Electric Light Orchestra, formatisi nel 1970, e questo è un loro cavallo di battaglia, Don't Bring Me Down.

0: Don't Bring Me Down alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento della suite di giovedì 14 di maggio. Domani sera comunque dalle 21
1: si replica soggetto,
0: replicheremo sempre con la Frank in diretta da Verona, sempre con
1: sì, ma domani ce l'abbiamo bitter domani?
0: Ovvio che sì. Ovvio che sì, telefono permettendo, perché sapete che potrebbe avere dei problemi al telefono. E poi vi diciamo già che c'è anche Melanie che vuole partecipare a tutti i costi, certo. Quindi domani sentiremo
1: la
0: anche
1: nostra
0: Melanie.
1: Fatina,
0: la nostra fatina dei denti, esatto, sì, dai, anzi, la nostra fatina dei denti bianchissimi. Grazie, esatto. A Cristian Alberton e Beppe Di Dio in regia, anche con voi ci troviamo domani, non è vero Beppe, tu non ci sei perché c'è Mungi.
1: Grazie,
0: buonanotte,
1: ragazzi.
0: A tutti, a domani che...
1: A domani che...
2: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Cave, in provincia di Roma, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita, probabilmente intrappolati in una grotta a 50 metri di profondità. Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Somacal, Federico Gualtieri, Muriel Odenino e Gianluca Benedetti. Ora un'ultima ora che ci parla del maltempo che ha colpito nella serata in Friuli Venezia Giulia il Goriziano. La sala operativa del Comando Isontino sta continuando a ricevere numerose richieste di soccorso. In 2 ore sono stati portati a termine 10 interventi dei vigili del fuoco, ma ci sono decine di richieste di soccorso in attesa, per la maggior parte per allagamenti. Le zone più colpite: Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Gorizia Città. Ora voltiamo pagina, parliamo di noi. RTL 102.5 continua a essere la radio più ascoltata. Max Vigiani.
5: La conferma è arrivata dalle rilevazioni trimestrali di Audi Radio. RTL 102.5

0: 25 ancora una volta è la radio nazionale più ascoltata d'Italia. 6 milioni e mezzo di persone infatti ogni giorno scelgono di seguire la nostra musica, l'informazione e i nostri grandi eventi. L'intero gruppo con a capo Lorenzo Suraci e che comprende RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia inoltre ha ribadito il proprio primato complessivamente con più di 9 milioni di ascoltatori. RTL 102.5 sul podio infine anche nei dati relativi ai quarti d'ora con 508.000 persone. Il nostro ringraziamento va a tutti voi che ci avete permesso e che ci permettete di essere lì sopra a tutti.
1: Ora c'è il tennis, le ultime dal centrale al foro italico dagli internazionali Biennale d'Italia con Tommaso Angelini.
2: Sì, buonasera Maria Paola dal centrale del Foro Italico. In corso la seconda semifinale tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina. Il primo set è stato vinto dall'Ucraina per 6-4, nel secondo set invece molto brava la polacca a risalire e a vincere per 6-2. In corso il terzo set 1-0 per Svitolina, mentre la Swiatek alla battuta 30-40, questo è il risultato. La vincente affronterà Coco Gauff in finale. Per quanto riguarda invece il maschile, Jannik Sinner ha battuto Andrei Rublev 6-2 6-4 e oggi in serata affronterà Daniil Medvedev contro Martin Landalus. Ci sarà invece alle 15:30 Luciano Darderi che scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud. A te.
1: Grazie, ora c'è la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni che riguardano la A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. Infatti abbiamo 2 chilometri di coda per lavori e analoga situazione anche sulla tangenziale di Napoli, dove tra Agnano e Vomero verso Capodichino sono 3 chilometri di coda sempre per la stessa causa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati. Yeah! Ultima puntata dei Nottambuli, la versione del trio, 2 donne e un uomo. Allora vi presento le 2 donne, signore e signori, c'è Vanessa Gray, ma chi sei?
6: Eccomi, una delle 2 donne, io sono la bionda e poi c'è la mora, Silvia Signore.
7: Buonasera a tutti, buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
5: Tutto bene, amici e amiche, adesso dovete prendere un telefono se vi va e condividere con noi quello che state facendo. Ma cosa dico un telefono? Prendetene 2, chiamateci.
6: Ma cosa dici 2? Prendetene 3. È anche al 378-378-1025 un bel messaggio vocale, un videomessaggio che non guasta mai.
5: Sì. Mm? Il numero di telefono è 0225 1515. Allora, Silvia sveglia, possiamo cominciare con il nostro primo power hit.
7: Sì, arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
6: Lo sento, mi incanta. No, non mi incanta, non c'è.

0: portami a casa mia, voglio, hai capito? E così dicono a Domodossola, take me home, Jess Glynn su RTL 102.5. A Domodossola c'è il nostro amico Corrado.
1: Cidi Corrado, ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Anche perché lo sai che dalla tua terra, insomma, tutti quanti sappiamo che la D è unica in Italia, D di Domodossola.
3: È vero.
2: È vero, sempre noi con quello.
0: Io no, non è vero.
2: È conosciuta per quello.
0: No, io ho sempre detto la D di Datterino.
1: Lei dove si trova, sì? Datterino?
0: Da D di Dattero, ho detto io.
1: Vabbè, scusate. Non ti crediamo, non ti
3: Sto
1: crediamo.
3: Sto cercando di trovare una città con la D.
1: Adesso faccio la ricerca. Intanto, Corrado, come si vive a Domodossola?
2: Bene, bene, è un bel posto, tranquillo ma bello. Sereno, ma... si sta sereni.
3: Tipo, qual è la tua giornata tipo? Raccontacela, cosa fai?
2: Ma io ho un'attività, ho un bar, per cui al mattino alle 5 c'è la sveglia e si lavora fino alle 6 di sera.
3: Ok.
2: E poi vado a farmi i turni in ambulanza come volontario fino a mezzanotte.
0: Questa è una cosa molto bella.
1: Che bravo!
0: Che fai,
1: cioè, quindi
0: il volontariato. Io lascerei il bar perché ti vedo un po' annoiato, Corrado. Non ti vedo bello attivo, okay?
1: Ma non ti piace il lavoro del bar?
0: Ma chiudi.
2: Sì, sì.
1: Però è faticoso?
2: Ma sì, è dal 90 che faccio sto lavoro, per cui.
0: Vedi che sei giù, Corrado, sei scarico.
1: Ma
0: mettici un po' di ballerine, mettici delle ballerine dentro il locale.
1: Vai,
0: fai qualcosa.
1: Un po' di flamenco, mettici dei musicisti,
0: dai,
1: delle nacchere.
0: Corrado.
2: Ma ho il problema che il socio è mia moglie.
1: E quindi scusa. E metti allora dei ballerini.
2: Uno
3: e uno.
2: Uno e uno, così almeno siamo tutti contenti.
0: Scusa Corrado, ma i turni come sono? Tu la mattina, lei il pomeriggio, oppure tu al bar, lei alla cassa e chiudete e aprite insieme?
2: No, apriamo insieme, lavoriamo insieme. Siamo insieme H24.
0: Corrado, venditi il bar. Che
1: scusa, per questo fai il volontariato, perché così esci un po' di casa.
0: Scappa dalla moglie.
2: Sì.
0: Ma come sì? Come sì? Corrado, che dici?
2: Dai, un po' di svago diverso.
3: Almeno fa qualcosa di bello, però, almeno per gli altri.
0: Hai figli,
3: quello sì.
0: Corrado, ne abbiamo figli?
2: No, niente.
0: È
2: niente,
0: una tragedia,
2: figli.
0: Venditi il bar, divorzio, Corrado, scappa.
1: E facci sapere cosa decidi di fare, noi ti sosteniamo.
0: Scappatene a Cuba.
1: Comunque, scusate, Didi Desenzano del Garda, Didi Desio, Didi Dalmine e sto.
3: Ma Dalmine, chi ha mai sentito Dalmine?
1: E Bergamo.
0: Ma come no?
3: Ma io non l'ho mai sentita.
1: C'è anche un locale molto bello dove si mangia e si balla.
0: Ci andiamo spesso anche noi, forse.
2: Però ragazzi, quando dicono la D è di Domodoro.
1: È vero. D'ora in poi.
0: Ti saluto, Corrado, venditi il bar e scappa dalle Bahamas.
1: E quando
0: Corrado diranno
1: la C, oramai penseremo a te, C di Corrado.
0: Ciao caro, chiamaci quando vuoi, Corrado!
1: Vendi il bar.

0: Eurythmics, Miracle of Love e il miracolo dell'amore alcune volte può succedere anche grazie all'outfit.
1: Grazie
2: alle leggings.
0: Esatto. Oggi ero al telefono sullo scooter e un mio amico mi fa: oh, ma ci sei? Perché erano passate ma un sacco di ragazze che avevano i leggings.
1: Ma tu sei... Secondo me Armando ha il debole per i leggings.
0: No, ma no, io non lo so, ma mi ricordi, che mi ricordi negli altri anni passati le donne a leggings, cioè al fondoschiena, legavano la maglietta, la
1: adesso
0: felpa.
1: No, vabbè, adesso quelle, non più. Quelle un po' più timide.
0: Guaglio è un manicomio, non ci sono più felpe che tengono ma, più sul ma, niente,
1: ma scusami,
0: zero.
1: Ma la felpa, sono tutte disinibite.
3: Ma la felpa al massimo la metti così se dovesse far freddo, poi la togli, allora non sai dove buttarla, quindi la leghi, ma in generale oramai tutti
0: però
3: senza felpa.
0: No.
1: Allora l'altro giorno ero in centro Milano, stavo camminando, ho visto una con un leggings color carne. Cioè, corto,
3: vedeva,
1: con la maglietta corta.
3: Si
1: cioè,
3: vedeva
1: questo,
3: tutto o era...
1: Sembrava poco... nuda.
0: Posso dire una cosa? Ma che schifo!
3: Ma che bello! Però, quindi, Armando dice i leggings are a passion.
0: Sì, cioè, moltissimo.
1: E allora, lunedì, Armando, quando sarò a Roma con te, verrò con i leggings.
3: I leggings! Allora, però, ognuno,
0: oggi
3: secondo
0: me... cosa c'è? Scusate,
1: vero,
3: che alle 15 i pinguini tattici nucleari saranno nostri ospiti in The Flight.
0: Senza leggings loro,
1: Speriamo.
3: Ma chi lo sa?
0: No, con i pantaloni! Loro con i pantaloni.
3: Tattici nucleari, però...
0: Okay. Sì.
3: Però secondo me, oltre leggings, c'è un qualcosa che vi attira,
1: che vi arrapation.
3: Arrapation.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Gli uragani di Clara su RTL 102.5 a mezzanotte 30 e 32 minuti. Non ho gli uragani in testa, amici.
1: No.
0: No, scusate, adesso siamo al 15 di maggio, viene fuori un po' di sole, la bella stagione. Gli ormoni, insomma, impazziscono.
2: È il caldo, inizi a vedere.
0: Tra 15 giorni poi ti abitui, no? Ai leggings ti abitui.
1: Sì, però scusate, alle gonnelline, alle pance di fuori, ma sì. Diciamo che secondo me in questo periodo ci sono gli amori estivi, ci sono gli ormoni che sono più felici.
0: Oh, l'ho detto.
2: Siamo già agli amori estivi, ma gli amori quindi... estivi non sono ad agosto.
1: Ma sì, no, iniziano a luglio, secondo me. Luglio, agosto, ma settembre.
2: Ragazzi, la regola numero uno: in estate non ci si fida. Danza. A maggio ci si lascia.
1: Ah, quindi ti devi lasciare a maggio, poi giugno, luglio, agosto single. E settembre single, ovvio. Poi ti fidanzi ad ottobre.
2: Poi no, ad agosto c'hai gli strasci, fine agosto dell'amore estivo, magari dove hai sofferto un pochino e quindi a settembre ti rifidanzi fino a maggio e a maggio ti lasci.
0: Zitto, no? Nessuno ha parlato d'amore. Chi ha parlato d'amore?
2: Lei ha parlato ha parlato di amori estivi,
1: ormoni che impazziscono.
0: Allora volete finire di parlare sempre da... Se non uscite con... Se non vi fate vedere... Se non vi... Ragazze, non viene nessuno a citofonare. Scusa, no. Vanessa,
1: guarda,
0: Silvia,
1: volevo dire... No, volevo dire che il mio citofono non funziona.
2: Io mi aspetto Richard Gere che arriva con le rose.
1: No, ma tu aspetta.
2: Aspetta. Come poi Pretty Woman.
1: Aspetta,
2: no,
1: sì,
2: no,
1: sì, arriva.

0: Cyndi Lauper,
1: True Colors. Allora, canzone bellissima, una delle sue prime cose, lei impegnata nel sociale, attivista, davvero molto bella. Allora, stavamo parlando di leggings, amici. Le donne con i leggings sono bellissime, non solo. E adesso si sentono poi più protette, ditemi se è vero o no, perché ci sono questi leggings spessi che fanno il deretano più, più prosperoso, perché c'è sono finte! C'è la finzione, c'è il trucco.
2: Ma no,
3: è tipo il push-up che si usa come reggiseno, sì, anche.
2: Sì, sì. Sì, una sorta di push-up, sì, certo, e si vede magari un po' di più, però ci sono anche quelli che spessi e che, cioè, tu li indossi e comunque ti senti più comoda, come dicevi tu, no?
3: Comunque, quindi, la scienza conferma che gli uomini non possono fare a meno di guardare il lato B di una donna.
2: Ma secondo me guardano
3: un impulso naturale.
2: Ma secondo, certo, me guardano tutti i lati, non solo,
1: sì,
2: il lato B.
1: Su, giù,
2: A, B, C, D, F, G.
3: Però lì cade proprio di più l'occhio.
1: Ma
3: cioè, è proprio la natura, è proprio la biologia, proprio il vostro impulso animale.
1: Noi uomini guardiamo le unghie.
3: Sì.
1: Secondo
3: piedi.
2: Secondo me è vero che tanti uomini guardano anche le mani. Le mani,
3: è
2: le
3: vero.
2: Unghie, come sono curate.
3: Anche
2: vabbè.
3: Le caviglie.
2: Vabbè, le caviglie, se hai i leggings non si vedono. Si vedono poco.
3: Vabbè, però dico, no, sono una di quelle cose che guardano, no?
1: Noi,
3: Armando, tu cosa
1: tutto,
3: guardi?
1: Da testa ai piedi, tutto, per noi va bene tutto.
3: Sì, però qual è la prima cosa dove ti cade l'occhio?
1: Non te lo posso dire.
3: E allora lo devi dire.
1: Sentiamo un vocale.
4: No. Buonasera, Armando, Vanessa e Silvia. Che dire, tra leggings, arrapao, arrapation e tutta sta roba. È sempre ora di un bel caffè.
3: Caffè? Mi ha detto che sono fulminata. Comunque.
1: Ha fatto bene.
2: Dai.
3: Non sapevo neanche come si chiama.
2: C'è J-Ax.

0: A mezzanotte 48 minuti, Sole Roy con Collit su RTL 102.5. Siamo Vanessa, siamo Silvia, Armando e insieme a tutti voi allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo altre telefonate, ma intanto facciamo un saluto a questi due ragazzi che festeggiano il compleanno.
1: Sì, che si chiamano, ve lo diciamo
2: ai
1: subito.
2: Ai nipoti, no? Alessandro sì. E Edoardo.
1: 18.
2: Tanti auguri.
0: Tanti auguri, 18 anni. Lì 18 anni anche, voglio dire, non c'è bisogno di vedere una persona, un uomo o una donna con leggings per eccitarsi. A 18 anni
2: Armando, ma che problemi c'hai stasera?
1: Ti hanno messo a stecchetto.
2: Sì, ti hanno messo a stecchetto.
1: Scusa,
2: secondo me è a stecchetto.
0: Fa parte della nostra vita, ragazzi.
2: È una cosa andare in bianco.
0: No, l'amore, il cibo, stare in salute fa parte della nostra vita. Di cosa vogliamo parlare? Dei debiti, delle cose. Questo è il bello
2: della vita. No, certo.
0: Però... non prendersi mai sul serio, spogliarsi adesso che arriva la bella stagione
1: e via tutti, vabbè,
0: mi encanta
1: ora che tal e qualcuno dice puoi guardare tutto quello che vuoi ma niente potrà mai superare il guardare negli occhi una persona. Oltre quel colore trovi il suo mondo, la sua anima, il suo essere tutto. Nessuno potrà mai sapere quanto amore ci metti solo a guardarla negli occhi.
0: Ma chi sei?
1: Un poeta. Wow,
0: Silvia, sei fulminata nel senso buono.
2: Sì, perché dice che a maggio ti devi lasciare perché devi fare l'estate single. Ragazzi, l'estate bisogna essere i single.
1: Ma scusami,
2: a parte che io e la Gris siamo single tutto l'anno.
1: Chi è single da un anno e mezzo?
0: È triste. L'estate ci sono,
2: vabbè,
0: le avventure.
2: Se arriva qualcuno d'estate ce lo prendiamo.
1: Ma anche un po' prima dell'estate, scusa.
0: Siete pazzi.

0: buonanotte. E Talk to You è la canzone della novità su RTL 102.5. Pochi minuti alla una. Siete con i Nottamboli, amici belli. Chiamateci 02 25 15 15. La notte è completamente vostra. Lo so, lo so che vi piace quello che diciamo nella social radio, perché parliamo lì, parliamo proprio di tutto, polpette.
1: Al sugo, perché alcune volte ti devi viziare, ti devi coccolare. Magari sì, vai a fare la spesa, dici stasera devo fare qualcosa di buono. Ecco, e per quanto mi riguarda stasera ho fatto le polpette. Poi ognuno ha la propria ricetta, però ogni tanto ci vuole.
2: Beh, dipende anche un po' dalla voglia, no? Un po' tutti, io tipo ci svegliamo, diciamo oggi ho voglia di questo, no?
0: Ma sei insieme,
2: dipende dall'umore.
0: Hanno scritto al 378
2: non lo leggere
0: 1025. No, se insieme alle polpette nel sugo metti anche un po' di erba cipollina, viene ancora meglio.
3: Bravo Armando, hai fatto bene.
1: Sì, sì, vabbè, poi ognuno decide se vuoi mettere anche un po' di speck, non so.
2: Beh, ma sarebbe meglio la cipolla, non l'erba cipollina.
0: Dobbiamo chiamare anche Mirko, perché scrive: io di una donna guardo le mani, non le unghie, lunghe non mi piacciono.
2: È bello, è vero, le unghie troppo lunghe sono poco fini.
1: Vabbè, dipende quanto lunghe. Le mie sono lunghe. Non tanto.
2: Vabbè,
0: scusate,
2: non tanto.
0: Maria Paola Raiola tra poco parlerà di unghie per fare i grattini. Tra poco lo chiediamo.
1: Anche? Quindi però servono pure a quello.
0: Certo.
1: Va bene, dopo i grattini, dopo i leggings, meno male che chiudiamo l'ora con questo capolavoro.
0: Sperando che non chiami il presidente adesso.
1: Stand by me, Ben King.

0: pregherò. Sei forte. Stand by me, Ben and King su RTL 102.5. Pochi secondi alla una di notte. Al 378-378-1025 vi state scatenando. E dicono anche Silvia, mandaci tua madre a casa a fare, a piegare insomma il mio outfit. Molto bene.
1: Ma meno male che esistono le mamme.
2: Che poi quando sono a casa non si sa perché la tua casa splende. I panni sono tutti perfetti, stirati anche senza essere stirati.
0: Scusate, mi sono dimenticato. Sì. Maria Paola Raio, la giornalista di punta in pole position, parlavamo di grattini, di cosa pensi?
3: Beh, dipende.
0: Puoi astenerti, eh?
3: Io mi astengo.
1: Anch'io mi bene.
2: Sì, anch'io. Ragazzi, mi asterrei. Dai.
0: Va bene, cose più serie, notizie.
1: Anche a Paesana, in provincia di Cuneo, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raio. La tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta oltre 50 metri di profondità. Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti. Donald Trump da Pechino va all'attacco del suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono considerati dal presidente cinese Xi Jinping una nazione in declino. Abbiamo subito enormi danni durante i 4 anni di Sleepy Joe Biden e della sua amministrazione. Su questo punto si ha ragione al 100%, ha scritto su Truth Trump. In 16 mesi ha rivendicato: abbiamo fatto cose straordinarie. Papa Leone ha incontrato gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma, condanna dell'aumento delle spese militari, servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune, ha detto il Papa. Giovani, siate artigiani di pace. Ora chiudiamo col tennis. Partiamo però prima dalle donne, perché Elena Svitolina accede alla finale femminile degli internazionali BNL d'Italia, perché ha battuto la polacca Iga Swiatek in 3 set. In finale se la vedrà con Coco Gauff. La finale invece, la semifinale maschile, sarà tra Jannik Sinner, che ha vinto Rublev, e sfiderà oggi Daniel Medvedev. L'altra finale invece vedrà l'altro italiano, Luciano Darderi, e alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo le chiusure notturne in atto sulla 14 Bologna-Taranto. Il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni è chiuso fino alle 6 per lavori, appunto. E anche sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la A14 e bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma è chiuso, ma fino alle ore 5. Da parte di Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro quindi buon viaggio.
3: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'una e 3 minuti, salutiamo anche il nostro collega di Autostrade per l'Italia, Luca Cacciatore, che mette sempre delle giacche. Adesso lo vediamo così, molto sportivo, molto... Cosa pensate del nostro collega?
2: È un bell'uomo, e poi si sa, lo abbiamo detto diverse volte, che ha una voce bellissima, un bellissimo timbro.
1: Ma di chi stiamo parlando?
2: Bene, sveglia Silvia, le stelle.
1: Ma io sono nuova, sono appena arrivata.
0: Cominciamo, dai, potential,

0: Cun Paloma, ai ai ai ai, cantava l'estate addosso, oh bella la festa, le pischelle, oh l'estate, tutto.
1: Non vediamo l'ora, sta arrivando.
2: Dai,
0: giovanotti, dai ragazzi, l'una e 11 minuti, quando dice le fragole maturano anche qua, stiamo facendo una scorpacciata, voi la state facendo una scorpacciata di fragole o no?
2: Io le sto mangiando, sì.
1: Io non amo le fragole invece.
2: No, a me piacciono anche la mattina con i pancake, un po' di miele.
0: Ma chi sei?
1: Un po' di panna.
0: Charlize Theron.
2: No, panna non l'amo, però no. sì, però ce l'ho a casa.
0: Posso
2: in caso
0: darvi un consiglio, ragazzi? Se vi capita di trovare delle fragole che li vende per strada,
2: sì.
0: Ok, comprateli sì, ma lavatele per bene col bicarbonato.
2: Certo, ma non, sempre, di solito tutta la frutta va lavata.
0: Non fate come ho fatto io, come un cretino che le ho mangiate in macchina così senza lavarle, sono uscito tutto con il corpo tutto rosso.
1: Complimenti. Cioè, che ti è venuto?
0: Un'allergia pesante, punture di bentola.
2: Ma scusate, dobbiamo andare al telefono, abbiamo
0: perché?
2: Mirko, ciao!
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Buonasera.
2: Ma tu la mangi la frutta?
3: Certo. Uno mamma che mangia la frutta.
0: Che mosceria però, Mirko.
2: Mangi le fragole?
3: Ma certo che sì.
2: Panna o senza panna?
0: Senza panna.
3: Con tutte e due.
0: Come? Okay. Le vanno mangiate
3: via
0: senza
3: niente.
0: Zucchero.
3: Non butto via
1: e poi
3: nulla.
1: Le fragole si mettono anche nello champagne.
2: Vero? Certo, ma si mettono anche per coronare i bicchieri.
0: Si mettono anche su una schiena le fragole.
1: Vabbè. Io l'ho detto, Armando sta stecchetto.
2: Arrapescio.
0: Scusa, ma avete mai visto un corpo dei... Gli antichi romani mangiavano anche l'uva, grappoli, la mettevano sulla schiena. Le fragole facevano la in fila indiana.
2: Scusate, verissimo. Contano le magliette anche con la fragola? Con le fragole?
0: Esagero.
2: Non lo so. No. Lì in caso una maglietta con le fragole
1: con
2: sulla
1: le stampe.
2: Schiena.
0: Mirko, che cosa vuoi?
3: Io?
2: Mirko, quindi tu ci hai raccontato che in una donna guardi le mani.
3: Io divento pazzo. Però... per me le mani è una cosa pazzesca.
1: Ma come
3: con le
1: mai?
3: Però con le unghie, non lo so. Ma
0: secondo
3: non
0: me...
3: no. Dimmi.
0: Guardi anche i piedi, sei feticista tu.
3: No, quello no. Quello no. Okay. Io guardo il lato B.
0: Come si fa a piacere i piedi? Come si fa a guardare i piedi?
2: Vabbè, anche i piedi
0: o
2: sono
0: eccitarsi
2: sexy, dai.
0: Solo con un piede.
1: Armando, non dire
3: non
1: così.
3: Non frega niente.
0: Non te ne frega niente il piede, anche senza piedi va bene, per te. No.
3: Sì.
2: Che brutta immagine, come? Ragazzi, bruttissima. Ma vuoi mettere un bel piede con un tacco, un piede curato? Scusate.
3: No. Ma dove vuoi? Ma io non posso prendermi una donna con il tacco, sono piccolino. Dove vuoi che vai? Mi prendo la scala poi.
0: Quanto sei alto? Di quanto
2: 1,68.
0: Sei alto?
3: Non te lo dico.
0: No, ce l'hai detto?
2: 1,69.
1: No, di meno.
3: Che
1: basse di meno.
3: 1,64.
0: Vabbè, dai. Tanto.
2: Vabbè, ma guarda che ci sono magari delle donne.
3: Però mia moglie è 1,70 m.
2: Scusa, vedi, lei è più alta di te.
1: E lei non mette i tacchi?
3: Sì, io gli lascio che si metta quello che vuole.
0: Allora.
3: Però quando lei si mette i tacchi, io...
2: Non esco.
0: ti ha scelto basso perché ti mette dove vuole, insomma, ecco.
2: Chi comanda a casa?
3: Lei.
0: Va bene. Senti Mirko, noi ci dobbiamo... Pronto, chi sei?
4: Pronto, buongiorno.
0: Sì, resta lì che ci sentiamo tra poco, che stiamo parlando adesso. Ma cosa sta succedendo?
2: Ci piace, amici, continuate a chiamarci, il telefono deve andare in tilt. Mirko, salutaci. Ciao.
0: Dovevate dire adoraci.
2: Adoraci. No, odoraci no.
0: No,
2: perché,
1: no, odoraci no.
2: Ti adoriamo.

0: chilo. Zucchero, Sugar Fornaciari su RTL 102.5, una grandissima carriera. Ragazzi, non è che scopriamo l'acqua calda, però insomma ha fatto un grandissimo percorso, grandi traguardi, collaborazioni con i più grandi della musica internazionale. Ha pensato anche di lasciare a un certo punto della sua carriera, aveva deciso, dice, se non vado bene mi apro, compro un tabacchino che stava dalle sue parti. Poi ha avuto anche, ha sofferto di depressione e poi ce l'ha fatta. Questa è la vita dell'artista.
1: Bravo.
2: Quante ne sai, Armando,
1: quante ne sai, bravissimo. Però è vero, anche quando sei un grandissimo artista quale è Zucchero, puoi attraversare un momento di difficoltà, no? Cioè magari non riesci ad arrivare ad avere la tua soddisfazione, pensi lui quasi quasi non è questa la vita per
0: me. Stava sistemando casa, glielo disse uno che lavorava lì, secondo me tu sei depresso, gli ha detto, ed è vero, poi si è curato. Forte.
2: Ah,
0: va
2: sì,
0: bene.
2: Così facile.
0: Così, no, facile.
2: No, dico.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd su RTL 102.5, sì. L'una e mezza. Mi piace quando faccio così il piacione?
1: Molto, molto, cioè, è bello. Quando intoni la voce con un timbro più basso. Allora, buonasera, sono Armando Piccolillo.
0: Amici, amiche, siete alla scuola, soprattutto amiche, no, scherzo.
1: Sì, sì, soprattutto amiche.
0: C'è Maria Rosa che ha detto che è bellissima, che ha le caviglie strette, che c'ha... Maria Rosa, abbiamo visto le tue fotografie, non è proprio così, eh?
2: No, belle mani.
1: Scusa, belle mani curate, sì, anche un lato B, bello. Cioè, bisogna farsi complimenti,
0: lato
1: ragazzi.
0: B non l'abbiamo visto.
2: È vero.
0: Visto, sì.
1: Bisogna...
0: Prendersi in giro da soli ogni tanto fa bene, alza anche l'autostima. Per esempio, dirsi ogni tanto la mattina allo specchio: sono bellissimo.
1: Okay.
0: Come per esempio il nostro amico Davide Bonasia, ce l'abbiamo al telefono perché lamentava che noi parliamo di leggings e lui voleva parlare dei Musei Vaticani.
1: Oh, prego Davide, buonasera.
3: Buonasera a tutti voi. Ma sì, vedi? No, non lamentavo, però mi avete dato un suggerimento.
0: Non devi suggerire.
2: Okay, allora parlaci dei Musei Vaticani.
0: Davide, sei più simpatico al telefono che nei messaggi. Di solito succede il contrario. Come mai?
3: Io no, sì. Non ho capito, no. Scusa.
1: Che piove, sei più simpatico al telefono che nei messaggi.
3: Non lo so,
1: può capitare.
3: Sono sempre la stessa persona.
1: Ma senti, cosa ci volevi raccontare?
3: Niente, il messaggio

0: che non voglio parlarvi, ma preferisco mandarvi i messaggi.
1: Vabbè, però Davide, senti, lo sai, ci conosci un pochino, noi siamo così, ti scendi, prendiamo un po' in giro.
2: Ma scusami Davide, ma invece di puntare a Jess Glynn, no? Punta a qualcosa di normale nella vita quotidiana, una persona normale. Jess Glynn ha tanto altro da fare, circondata da uomini, no, col guscio da tartaruga.
3: Più che altro,
2: bellissimi.
3: No, più che altro Jess Glynn è anche lontana, bisogna trovare qualcuno un po' più vicino.
1: Ma tu parli inglese?
0: Non mi avete capito?
1: No.
0: Allora, io penso a quella canzone specifica, okay, e al video,
1: okay,
0: dove lei è nuda, però non è nuda integrale, non
3: è,
0: no?
3: No, è sexy.
0: E loro ho detto che nei musei vaticani ci sono tante opere d'arte dove ci sono dei nudi integrali e non sono immorali.
2: No. Vuoi vedere? Okay. Io, Davide, voglio farmi odiare da te e voglio dirti che mi hai annoiato. Davide.
3: No, poverino.
0: Davide,
2: cari saluti.
0: Davide,
1: Davide, ne scherziamo.
2: A me piace farti arrabbiare, Davide.
3: Ti vogliamo bene.
0: Mi vuoi bene?
3: E c'è
0: qualcosa.
2: Sposalo allora.
0: Anche io vi voglio bene.
2: Dai,
1: ciao,
2: novità,
1: Davide.
2: È la nuova. È la nuova. E ciao di Irama.
3: Ah.

0: False Garden, Lemon Tree su RTL 102.5, 1:39, Vanessa, Silvia, Armando e voi che siete presentissimi ragazzi al 378-378-1025. Lui abbiamo... è il mio preferito però, è il mio preferito Giovanni.
1: Ah, vai, vai.
2: Una volta una persona mi disse, senti, sei come il sole, e io modestamente gli ho detto, bello? No, non ti si può guardare, proprio non ti si può guardare.
1: No.
0: Perché te, in effetti il sole tu non è che lo puoi guardare, capito? Senza occhiali, no?
3: Ma neanche con gli occhiali, sì. Non bisognerebbe mai guardarlo perché fa male agli occhi.
1: Però quando tu pensi che sia un complimento, sei bello come il sole, dici, no, allora, perché non ti si può guardare, è brutto, eh?
3: Io e una mia amica, quando vedevamo una ragazza che ci stava antipatica, le dicevamo, sei bella come una...
1: sole,
3: no, sei bella come una stella marina. Ecco. Ma perché le stelle marine non hanno il cervello?
1: Eravate un po' cattive,
3: sì,
1: un po'
3: cattivelle.
0: E in effetti vedi che poi il karma si ritorce contro.
3: Vabbè, però se lo meritava, se lo facevamo se lo meritava.
1: Dai, arriviamo e andiamo avanti con Ossessione. Arriviamo da Samurai J, dai, o no? Yeah, yeah, yeah.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: L'una e 46 minuti, RTL 102.5. Sei bellissima, ma non è te, dice Di Brock. Non è mica te.
1: Non è mica allora, te.
0: Sei bellissima come una stella di mare e...
1: Ma come una stella marina.
2: A proposito di mare, visto che abbiamo parlato tanto di estate, perché noi vogliamo essere lì, notizia di, insomma, di queste ore, che le bandiere blu in Italia salgono a 257. Vero. Indovinate qual è la regione che se la cava forse meglio?
0: Allora, la Liguria è andata bene.
2: Bravo, sì, bravo.
0: Ma c'è da dire anche che la Calabria ha avuto,

0: sì, a casa mia ha avuto un bel po' di badie.
1: E la Puglia, che dicono della Puglia?
2: Allora, la Calabria ne ha 4 in più e la Puglia 2 ingressi in più, e anche in Sicilia c'è un ingresso in più, e in Sardegna.
0: Ecco. Trattiamo bene il mare, voglio trattiamo bene il mare, vero, per piacere. Ecco,
1: che quando si arrabbia il mare, poi
0: meno plastica nel mare, non buttate cose nel mare.
2: Sì, mannaggia, più attenzione, più pulizia. Vogliate bene il pianeta.
1: A tutto
2: è la
1: pianeta,
2: verità.
1: Cioè,
0: trattate il mare come una donna, non come Silvia, la sua amica. Ok.
1: Ma se lo meritava, aveva fatto la cattiva.
2: Dai, Lady Gaga e Ducci.

0: Super The Best Mode, Enjoy the Silence su RTL 102.5. Ci tuffiamo nei vocali?
1: Vai, andiamo!
2: Sì.
3: Buonasera RTL. Partiamo dal presupposto che la donna è bella da vedere tutta. E comunque io in una donna guardo le caviglie. Io amo molto quelle caviglie fini, sottili. Le caviglie cicciotte non mi piacciono tanto.
0: Ma come ti permetti?
1: A me viene da ridere, ma tipo noi donne non ci sogneremmo mai di guardare le caviglie di un uomo. Ma che ne fregano delle caviglie?
4: Sì, cioè chi le guarda? Non le ho mai guardate.
1: No, nemmeno io.
4: Ci devo far caso la prossima volta.
0: Voi due cosa guardate in un uomo? Per
4: ad esempio le mani io le guardo tantissimo.
0: Okay.
1: No, io guardo molto i denti.
0: Ma che nessuno
4: io
0: di voi
4: guardo gli occhi.
0: Guarda il fondoschiena di un uomo, sì. Sei bello.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: No.
4: Certo, bisogna guardare, insomma, vedere che cos'ha.
0: Sporcaccione, andrete
1: no,
0: all'inferno in direttissima.
1: Cioè, pure all'inferno. Che ce l'ha, non ce l'ha, che ci fotte a noi, no?
4: Finché ce l'ha, finché ce l'ha.
0: Pensieri peccaminosi.
4: Paul McCartney.

0: Che bella! Wouldn't be nice dei Beach Boys su RTL 102.5. Siamo pronti, tesori, a chiudere la seconda ora?
1: Prontissime, prontissime.
2: C'è l'informazione, rimanete lì. RTL 102.5
1: Time. Anche a Faggiano, in provincia di Taranto, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Donald Trump da Pechino va all'attacco del suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono considerati dal presidente Xi Jinping una nazione in declino. Abbiamo subito danni enormi durante i 4 anni di sleepy Joe Biden e della sua amministrazione, e su questo punto Xi ha ragione al 100%. Ha scritto su Truth Trump: in 16 mesi abbiamo fatto cose straordinarie. Ha rivendicato. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita, probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità. Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia, Federico Gualtieri, Muriel Odennino e Gianluca Benedetti. Papa Leone ha incontrato gli studenti dell'Università La Sapienza a Roma. Condanna dell'aumento delle spese militari: servono solo ad arricchire un'elite a cui non importa nulla del bene comune. Giovani, siate artigiani di pace, l'esortazione del Papa. Per il tennis, Jannik Sinner, arrivato in semifinale degli internazionali BNL d'Italia, dopo aver vinto contro Andrei Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev, che ha battuto lo spagnolo l'andaluse. Alla finale domenica assisterà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure notturne per lavori sulla 14 Bologna-Taranto. Il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni è chiuso fino alle ore 6. Mentre sulla 1 Milano-Napoli la chiusura riguarda il tratto tra il Bivio con la 14 Bologna-Taranto e il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. E questo fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo